Esempi di spiritualità sembrano tradursi in forme di luce. Le immagini appaiono sospese in un orizzonte metafisico. Non narrano né descrivono, ma invitano a un'attenzione meditativa, a un ascolto interiore, all'assolutezza del silenzio. Le icone bizantine, le predelle e le miniature medievali circoscrivono la rappresentazione di uno spazio sacro, dove la materia aurea dello sfondo trasfigura la realtà delle cose sensibili. Ho una predilezione per Ambrogio Lorenzetti, pittore senese, che in questo spazio sacro comincia ad aprire la campitura di un paesaggio terreno, la visione di una città dove case, torri, fortificazioni, chiese, campanili, archi trionfali appaiono in completa solitudine nella loro silenziosa maestà. Di questo mi sono ricordata in alcuni dipinti che ho dedicato al motivo della Gerusalemme celeste, la nuova Gerusalemme, descritta nell'Apocalisse come città gloriosa e meta di pellegrinaggio, e che in considerazione della sua destinazione ultraterrena appare con filari di perle e pietre preziose incastonate nell'oro, nel mosaico della chiesa di San Vitale a Ravenna. È così, da queste esperienze del sacro in pittura, che nel mio lavoro ho talvolta elevato a città celeste alcuni luoghi per me particolarmente intensi e significativi.

come on, we did it.

is poor. Is this too much to ask? Did this lock of my hair

ci sono delle notti in cui è assurdo far altro che l'amore. Egli morì dopo aver sperimentato queste notti d'altri secoli. Appartenne a una delle ultime generazioni così fortunate. È stato veramente un idiota a sacrificare al lavoro tante di quelle notti, a non aver passato la vita intera in Marocco, in Sicilia, o magari solo in Maremma. Quelle notti erano notti estive e il suo amore per l'estate fu forse il sentimento più forte della sua vita. Sì, ma come si fa a essere sinceri se si è o troppo severi o troppo fatui? Ricominciamo ancora tutto.

una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un poco scontata.

0: È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata. È una storia sbagliata.
1: Grazie.

0: Palazzo Farnese, uno dei più bei palazzi di Roma, sede dell'ambasciata di Francia in Italia dal 1874 e dell'École Française de Rome dal 1875, è tornato, Palazzo Farnese è tornato a risplendere con il restauro appena concluso delle facciate e delle coperture. Era già bello prima, però adesso con il restauro è possibile, è impossibile non ammirarlo in tutta l'imponenza. Se da Piazza Navona si va verso il Trastevere, passando per Campo dei Fiori, davvero non si può non ammirarlo, ed è allora per noi un vero privilegio poter scoprire quali particolarità, quali cambiamenti siano emersi da questa operazione, da questo intervento, e noi naturalmente lo facciamo insieme a Maria Cristina Minicelli, che ha incontrato Carlo Usai, che con il consorzio Arché ha realizzato il restauro completo e ci racconta quanto complesso sia stato questo impegno. Allora intanto, Maria Cristina Minicelli, un buongiorno, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, cara Natascia, e naturalmente a tutti coloro che con pazienza ci ascoltano a quest'ora, che non è proprio un orario, vero? E soprattutto in estate, dimmi pure.
0: No, dicevo, con pazienza, ma a questo punto anche incuriositi, insomma, vorranno sapere quali sono questi importanti restauri e cambiamenti che hanno impreziosito Palazzo Farnese. Maria Cristina.
1: Beh, certo, intanto consentitemi di definire questa una signora age, perché è stato fatto un make-up, quindi a 437 anni dalla nascita. Ben quattro sono stati i sommi architetti: Antonio da Sangallo il Giovane, Michelangelo Buonarroti, Jacopo Barozzi da Vignola, Giacomo della Porta, uno dopo l'altro hanno completato il palazzo di una delle più potenti famiglie del Rinascimento, la Farnese. Alessandro, discepolo dell'umanista Pomponio Leto, a Firenze perfeziona il greco, fondamentale per essere considerati alla corte di Lorenzo il Magnifico. Già noto per il ritratto di 10 anni prima di Raffaello, quando torna a Roma diventa cardinale di Sant'Eustachio, facilitato forse da un piccolo dettaglio: la bellezza della sorella, amante di Papa Borgia. E quando nel 1534 diventa Papa, a Paolo III, ritratto da Tiziano, manca all'appello una dimora degna del rango, e quindi sceglie il giovane Antonio da Sangallo, che aveva appunto già conosciuto a Firenze, nipote di Giuliano, per 4 anni il più stretto assistente di Bramante. Nel 1935 nomina Michelangelo pittore, architetto, scultore del Vaticano, e quando nel 1946 Sangallo costruisce il terzo piano del palazzo, invita vari architetti richiedendo progetti per il grande cornicione, e chi sceglie? Proprio Michelangelo, e gli dà carta bianca. Questa decisione è umanamente crudele, perché avevamo assistito a una simbiosi di oltre 30 anni e forse anche il motivo della morte precoce di Sangallo pochi mesi più tardi.
0: Allora, qualche dettaglio storico l'abbiamo dato. Il palazzo è un palazzo imponente, Palazzo Farnese. Immaginiamo dunque la difficoltà anche di coordinamento dei lavori di restauro, Maria Cristina, che c'è stato.
1: E infatti l'intervento è stato avviato nel 21 da un comitato scientifico che ha seguito le più recenti linee guida francesi e italiane in materia di restauro conservativo delle facciate e delle coperture. Un dettaglio non indifferente è la complessità nel gestire la logistica. Pensate che una facciata ha un'estensione di 30 per 80 metri e quella principale addirittura 60 per 80. Ogni squadra è composta da 8-10 restauratori a seconda della tipologia dell'intervento. Quattro sono state le fasi della durata di circa un anno ciascuno per ogni facciata, che nel work in progress hanno consentito di acquisire nuovi dati sulla storia costruttiva dell'edificio. Sulla prima facciata in via dei Farnesi, sotto una finestra sono state rimosse pennellate con diverse cromie lasciate dal pittore della stanza interna, che lì puliva i pennelli. Un po' che genialata, non pensando forse che da sotto naturalmente si vedeva. Comunque, l'intervento comprende anche il ripristino delle parti danneggiate dall'erosione. Interi capitelli rifulgono ora al secondo piano e conferiscono un'armonia unica nel susseguirsi degli elementi architettonici accanto a porzioni di marmo messe in sicurezza, altrimenti rischiavamo pure che sarebbero cadute. E se il basket doveva ancora nascere, i bambini giocavano lanciando le palle di pelle e di lana che sono state trovate nei pertugi dei ponteggi, dove poi hanno nidificato i piccioni e quindi per ovvi motivi i restauratori hanno chiuso tutto. Anche gli adulti si divertivano a sparare sul marmo con gli archibugi. I restauratori infatti hanno rinvenuto i piombini, come anche i legni che servivano per allineare i blocchi, come si usa nelle nostre case quando si mettono le mattonelle in posa.
0: Allora, dicevamo, un palazzo imponente, anche un imponente facciato, o in particolare un'imponente facciata, e nel guardarla, nell'osservarla, si osservano soprattutto, insomma, guardando anche dalle fotografie, questa bellezza decorativa e naturalmente non indifferente, come ad esempio i leoni, Maria Cristina.
1: Ecco, se i leoni stilofori nelle chiese medievali sorreggono le colonne del protiro e sono a guardia della soglia e proteggono dal male, come potevano mancare sulla facciata di un papa come Paolo III? E la scoperta sensazionale è che i due protomi leonini al centro, nella facciata principale, sui cornicioni sotto il tetto, che servono come scolo delle acque meteoriche, sono troppo belli rispetto alle altre. Potrebbero essere stati creati come modello, ma chi se non Michelangelo, l'artefice di questo modello? Aveva 71 anni, immaginate lo sforzo nello scolpirli, quindi magari forse più di due non poteva proprio realizzarli. Però l'impegno è stato anche nel restaurarli, la nebulizzazione riducendo il liquido a goccioline rimuove le parti nere dove si accumula il particellato carbonioso dato dal petrolio, dal carbone bruciato, quelle parti solide che si trovano nei fumi creati negli anni dai carburanti. Ancora uno dei cantieri di restauro si è dedicato alle cortine laterizie su via del Mascherone, che sono irregolari, quindi si è ipotizzati a un corollo, confermato poi da una stampa coeva. Un altro elemento di costruzione è la pozzolana, la roccia di origine vulcanica. Carlo Sai ha fatto un'altra scoperta sorprendente: alcuni frammenti di pozzolana coincidono con quelli della cava di Prima Porta, utilizzati per costruire la famosa villa di Livia, residenza di campagna della moglie di Augusto. La caratteristica è antica, è fibrosa e rispetto alle altre coeve è a pallini.
0: Ma dunque, Maria Cristina, insomma, pensando a questo importante restauro, cosa possiamo dire? Possiamo dire che Palazzo Farnese ha vissuto una sorta di rinascita dopo questi lavori, e poi c'è forse qualcosa che colpisce in modo particolare. Adesso io ho detto i leoni, ma anche altri elementi che colpiscono, insomma, oltre a quanto abbiamo detto, all'indomani del restauro, o al restauro concluso.
1: Ma certo, è un fascino e un'eleganza che non si possono comparare con altri luoghi. E dopo questo restauro abbiamo il piacere di poter stare, di poter condividere anche con gli amici un salotto rinascimentale. Gli 8 milioni e mezzo investiti nell'impresa si vedono in ogni dettaglio, anche nei rombi sotto le finestre. Mancando i mattoni rossi durante la costruzione, alcuni sono stati dipinti. Ora, dopo il restauro, spiccano, e quella facciata ormai oscurata dal tempo torna a risplendere. E prima appariva monotona, ora i bambini possono divertirsi a contare leoni o le figure geometriche. Anche Tosca la mirerà nella sua prossima visita, continuando a vivere di arte e di amore.
0: Allora, Palazzo Farnese, salotto rinascimentale, adesso ha una facciata più lucente grazie al suo restauro che ci ha raccontato Maria Cristina Menicelli, che ringrazio per essere stata con noi. Grazie, una buona giornata, risentirci presto.
1: Grazie e buona giornata a chi ci ascolta e a te, cara Natascia.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Dal giallo ai viaggi, dalle letture pacificanti alle graphic novels, ogni stato d'animo ha bisogno di un libro. E K sarà la risposta alle necessità del pubblico lettore. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto alle 17:35 in K.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a concerto.ch. Oggi ci dedichiamo alla figura del compositore svizzero Joachim Raff. Josef Joachim Raff, che ebbe vicende e fortune alterne, come vedremo, ma riuscì davvero a diventare un nome di spicco tra i musicisti della sua epoca. Ma di lui invece pochissimo oggi ci viene proposto da incisioni discografiche o programmi da concerto. E quindi anche noi cerchiamo di colmare in parte questa piccola lacuna proponendo la sua musica. Compositore svizzero, dicevo, nato nel 1822, fece studi filosofici e poi si diede all'insegnamento e intanto da autodidatta si dilettava suonando il pianoforte, l'organo e il violino e si esibiva anche in concerti domenicali, cimentandosi un pochino anche nella composizione, tanto che alcuni suoi brani furono inviati a Mendelssohn a Lipsia, che molto impressionato dalla sua scrittura li raccomandò ai propri editori, e cioè i Breitkopf and Härtel. Questo fece sì che Raff ottenne una recensione molto positiva sulla Neue Zeitschrift für Musik, in cui Schumann gli predisse allora un brillante futuro. A questo punto Joachim, siamo nel 1844, lascia l'insegnamento per dedicarsi alla composizione e organizzare dei concerti, in realtà con un po' di disapprovazione da parte della famiglia, che di lui dirà: ha fatto di se stesso null'altro che un musicista mendicante. Noi però vi proponiamo la sua musica. Il 10 ottobre del 2025 è stato pubblicato sotto l'etichetta Grand Piano il CD relativo alle sue suite per pianoforte, il primo volume con la pluripremiata pianista Hyelim Kim, pianista che vive in Germania e che ha interpretato in questa produzione 3 delle 7 suite per pianoforte di Joachim Raff. Partiamo dunque dalla quinta suite, quella in sol minore, opera 162, un brano che ha un carattere piuttosto solenne, con delle influenze popolari nelle variazioni, elementi danzanti come il Ländler e anche un pizzico di tocco fiabesco. Da questa suite ascoltiamo il quarto movimento, Märchen.

Märchen, questo era il quarto movimento della suite per pianoforte in sol minore, opera 162 di Joachim Raff. Stiamo ascoltando questa produzione del 2025 con la pianista Yelim Kim. Proseguiamo ancora rimanendo su questa produzione discografica per passare invece alla suite in Mi minore, l'opera 72, raccontando ancora un pezzettino di storia di questo compositore, perché a questo punto Raff, che si era dedicato alla composizione, alla musica, non poté resistere al richiamo del suo idolo, e cioè Franz Liszt, che nel 1945 suonò a Basilea. Il racconto è piuttosto suggestivo perché a quel punto Raff arriva a piedi da Zurigo a Basilea sotto la pioggia. Finiti i biglietti, la fortuna lo volle ammesso ugualmente al concerto, addirittura sul palco accanto al grande maestro, mentre una pozza d'acqua si allargava sotto di lui dai suoi vestiti zuppi. Infatti ebbe modo di scrivere: «Mi sedetti là come una fontana che scorre, dimentico di tutto tranne che della mia grande fortuna di poter vedere e ascoltare Liszt». Ecco, da allora la vita di Joachim Raff cambiò completamente. Liszt fu il nuovo mentore di Raff, più volte gli trovò lavoro, lo volle nel 1849 come suo assistente e segretario a Weimar. Fu così introdotto nella sua cerchia culturale, fece rappresentare nel 1951 la sua opera King Alfred e si avvalse di lui come orchestratore di alcuni poemi sinfonici. E qui allora passiamo alla terza suite in Mi minore, opera 72. Forme rigorose come una fuga, una toccata che incontrano melodie romantiche, mettendo in contrasto barocco e romanticismo. Ascoltiamo ancora la pianista Yelim Kim.

Ancora la pianista Yelim Kim, qui nella suite per pianoforte in Mi minore, opera 72 di Joachim Raff. Secondo Hans von Bülow, pianista, direttore e anche genero di Liszt e amico di Wagner, Raff sacrificò a Liszt metà della sua vita. Il compositore però gli aveva pur sempre dato l'opportunità di frequentare un entourage culturale davvero di spicco, che gli garantiva brillanti esecuzioni delle sue opere. E proseguiamo dunque ad ascoltare le sue suite per pianoforte attraverso la pianista Yelim Kim, vincitrice di importanti concorsi pianistici internazionali, e da allora ha cominciato ad esibirsi con le più importanti orchestre. Nel 2023 ha ricevuto anche una borsa di studio dalla Fondation Clavart di Berna. Andiamo ora alla suite per pianoforte in Sol minore, opera 162 di Joachim Raff, Volkslied mit Variationen.

Volkslied mit Variationen dalla suite per pianoforte in sol minore, opera 162 di Joachim Raff. Stiamo ascoltando la produzione discografica di Yelim Kim, che ascolteremo ora nella mazurka dalla prima suite, la suite in la minore, opera 69, che con il suo stile lirico, simile a quello di Mendelssohn, combina anche la danza, come questa mazurka, elementi barocchi tradizionali e passaggi espressivi. Mazurka dunque di Joachim Raff.

Mazurka dalla suite per pianoforte in La minore opera 69 di Joachim Raff. Abbiamo ascoltato Yelim Kim. Ora ci spostiamo su un altro lavoro discografico. Stilisticamente Raff si collocava tra le innovazioni della giovane scuola tedesca e la tradizione, ma la sua situazione così nettamente subordinata a Liszt gli era sempre più intollerabile. La pressione che intenzionalmente e non Liszt esercita sulla mia personalità è più di quanto io possa sopportare. E dunque lascia Weimar, raggiungendo nei 26 anni che seguono una certa stabilità, notorietà e anche dei riconoscimenti ufficiali. A questo punto Raff davvero conosce un periodo di grande creatività. Produsse lavori di tutti i generi, molto popolari nei concerti e nei salotti dell'epoca, e la sua fama fu davvero enorme, comparabile forse a quella di Brahms e Wagner. L'ascolto a cui ci dedichiamo ora è quello di un disco dedicato ai suoi quartetti d'archi. CPO porta a termine la prima integrale degli 8 quartetti per archi del compositore svizzero attraverso la registrazione del Mannheimer Streich Quartet. Partiamo dunque dal primo quartetto per archi in re minore opera 77 nel suo movimento Rush.

numero 1 in re minore, opera 77. Abbiamo ascoltato il Mannheimer Streich Quartet, la musica sempre di Joachim Raff. Oltre 10 anni trascorsero tra la composizione del bel quartetto numero 1 in re minore, che abbiamo appena ascoltato, e la genesi invece del quartetto numero 5 in sol maggiore, l'opera 138. Il Mannheimer Streich Quartet ci regala la prima registrazione mondiale di questa pagina. Da questo quartetto per archi numero 5 ascoltiamo Allegretto vivace.

0: Allegretto vivace dal quartetto per archi numero 5 in sol maggiore, opera 138 di Joachim Raff. Abbiamo ascoltato il Mannheimer Streich Quartet che ci porta in conclusione di questo concerto.ch. Ringrazio naturalmente come sempre Alissa Nembrini per la scelta del programma e ringrazio anche voi per il vostro ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi bestemmia.

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà.

0: Le materie prime accompagnano la storia dell'umanità sin dagli albori e hanno sostenuto la nascita di civiltà, sviluppato commerci, generato guerre e rapporti di potere. Oggi continuano ad essere decisive, lo vediamo tutti i giorni, non rappresentano solo fonti energetiche o metalli preziosi, ma anche risorse idriche e alimentari fondamentali e componenti imprescindibili per le tecnologie di uso quotidiano. E oggi, giornata della Terra, noi andiamo nel sottosuolo. Ben ritrovato a Morte che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, perché capire quali sono, dove si trovano e come vengono utilizzate le materie prime significa sia leggere la storia, sia comprendere l'evoluzione attuale dell'economia e della geopolitica. E noi ne parliamo con gli autori di due saggi usciti quasi in contemporanea negli ultimi giorni. Il primo è il professor Elio Giammello. Buongiorno, benvenuto alla Radio Svizzera.
2: Buongiorno a lei, grazie di questo invito.
1: Buongiorno, allora professore emerito di chimica all'Università di Torino e autore di Materie prime che muovono il mondo per il mulino. E poi saluto il secondo ospite, il professor Alessandro Giraudo, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Economista, professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi, e il suo libro invece si chiama Materie prime, guerre e dazi dalla Mesopotamia a Marte per ADD Editore.
0: Alessandro Giammello, in apertura del suo libro lei espone un dato impressionante. Oggi la massa di tutti i manufatti prodotti dall'uomo ha raggiunto quella dell'intera biomassa del pianeta. Ecco, ci spiega meglio cosa significa e che cosa ci dice questo dato sul rapporto tra l'uomo e le materie prime da cui dipende?
2: Sì, è successo che dal dopoguerra sostanzialmente, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è partito a livello planetario uno sviluppo impetuoso, fatto di costruzioni, di infrastrutture, di manufatti di ogni genere. Questo ha voluto dire un consumo di materia estremamente grande. Allora, la connotazione di questa cosa non è da vedersi come negativa. Tutto ciò ha prodotto sviluppo, benessere, ha portato dei paesi che erano poveri ad esserlo di meno. Certamente ha portato a una crescita esponenziale di tutta una serie di indicatori di consumi, dall'energia ma anche il PIL, tutta una serie di indicatori sono cresciuti esponenzialmente, compresi quelli del consumo di materia che viene dalla crosta terrestre. Tutto questo produce naturalmente dei beni manufatti, alcune di queste cose però vengono utilizzate e disperse, molte di queste, l'esempio più eclatante è quello nel campo dell'energia, per cui noi tiriamo fuori miliardi di tonnellate di combustibili fossili che bruciamo e trasformiamo in anidride carbonica che poi passiamo all'atmosfera semplicemente. Ecco. Allora questa crescita impetuosa ha portato a questo indice che è abbastanza impressionante, cioè nel 48-50 diciamo tutto quello che riguarda la biologia, la natura e quindi insomma le piante, gli animali, noi stessi, era 13 volte in massa, in peso i manufatti dei manufatti prodotti dall'uomo. Adesso siamo arrivati a 1-1, cioè c'è stato in questi 70-80 anni una crescita che è incomparabile a tutto quello che è stato fatto nella storia dell'uomo fino a quel momento lì.
1: E appunto la storia dell'uomo fino a quel momento lì, lei, professor Giraudo, mostra come le materie prime abbiano accompagnato questa storia sin davvero dagli albori della civiltà. Quali sono secondo lei le risorse che più di altre hanno segnato le grandi svolte storiche in questo percorso dalla Mesopotamia a Marte che lei ha tracciato?
3: Allora, mi permettete di utilizzare una parola molto strana, cioè una serie di tre parole.
0: Sì, se ce la spiega volentieri.
3: Certo, oro, incenso e mirra, no? Che erano tre elementi molto importanti a cui bisogna aggiungere naturalmente l'acqua, i cereali, e siamo passati da questi cinque elementi a altri cinque elementi che io richiamo: oro, acqua, naturalmente cereali, quindi sono sempre gli stessi, e poi chiaramente l'energia e i metalli che sono utilizzati adesso, con soprattutto i metalli strategici. Allora, tutto questo ci ha accompagnato e ha naturalmente influenzato in modo decisivo proprio la storia dell'umanità, la storia delle civilizzazioni. Pensate per esempio, non so, un incidente gravissimo che era quello che mandò a catafascio la civiltà dei Maya a causa dell'acqua, a causa della siccità, oppure quello degli Khmer del 1300 e così via. E la cosa interessante da raccontare è che queste materie prime hanno chiaramente, primo, alimentato molte guerre e secondo, le hanno finanziate. Vi cito un caso, per esempio, molto, molto evidente. Pensate che Hitler nel 1938 aveva lanciato questa operazione Anschluss, che significa mettere la zampina sull'Austria. Però qual è la ragione? È che sotto Vienna c'è un enorme giacimento di petrolio che c'era già perché è stato scoperto nel 1930, messo in funzione nel 1934. Oppure, per esempio, altre cose interessanti, quando abbiamo vissuto la guerra del Biafra, abbiamo vissuto la guerra delle Malvine, anche lì sotto queste regioni c'erano, quindi sotto i piedi di queste regioni c'è molto molto petrolio. Quindi ancora una volta le materie prime hanno dominato il mondo, e attualmente stiamo ancora vedendo, guarda caso, proprio nel bacino persico c'è del petrolio che produce non solo, quindi un bacino che non solo produce petrolio e gas, ma produce anche chiaramente dei concimi, delle plastiche e tutta una serie di prodotti, fra cui per esempio l'elio, che ci manca in modo drammatico in questi giorni. Mi fermo qua, altrimenti occupo tutta la
0: Ma
3: trasmissione.
0: ci torneremo. Elio Giamello, lei è chimico, dicevamo, dal punto di vista delle scienze delle materie. Questa lunga storia ha sempre a che fare con elementi molto concreti, spesso limitati e distribuiti in modo diseguale sul pianeta. Quanto conta questa dimensione fisica e geografica nel determinare le possibilità di sviluppo delle civiltà?
2: Beh, conta molto, perché alla fine, se noi vogliamo andare, come dire, ai principi primi, io parlo un po' da questo, quindi andiamo ai mattoni fondamentali che compongono la materia, che sono, non sono molti, sono 88 gli elementi catalogati dalla tavola periodica, non ne arriveranno altri, li conosciamo tutti, alcuni di questi sono rarissimi, quindi diciamo un'ottantina. Ci sono degli elementi facilmente accessibili perché sono abbondanti, ce ne sono altri che sono più rari, ma il problema è anche, che io tento di raccontare questo nel mio libro, che non c'è soltanto l'abbondanza, ma bisogna poterli comunque utilizzare questi elementi. Allora ho fatto un esempio: il rame lo si utilizza da 5.000 anni, anche se non è abbondantissimo, l'alluminio, che è estremamente più abbondante, è stato di fatto ottenuto soltanto nella seconda metà del 1800, perché ha una chimica più difficile, bisogna avere delle tecnologie più raffinate per ottenerlo. Quindi questo è già un dato. Naturalmente poi ci sono appunto le questioni di abbondanza e di distribuzione anche, per cui l'abbondanza fisica di un determinato elemento è importante, ma conta anche come esso è distribuito sul pianeta, e a volte succede che ci sono dei posti in cui si concentrano le risorse, no? Il caso delle terre rare che viene fatto spesso è questo: le terre rare sono in questo momento un monopolio cinese per diverse ragioni, compresa quella che loro hanno molte terre rare a differenza di altri, quindi giocano tutte queste questioni: abbondanza, distribuzione e capacità tecnologica di ottenerli e di gestirli. Posso ancora aggiungere che molti di questi 80 elementi non erano assolutamente sul proscenio fino agli anni 50, ma anche direi quasi fino alla fine del secolo, gli elementi veramente importanti erano relativamente pochi. Adesso, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare della rivoluzione informatica, insomma, e dell'esigenza di passare a un sistema di energia diverso, cioè le rinnovabili, praticamente quasi tutti gli elementi sono venuti sul proscenio e sono, per un verso o per l'altro, molto importanti.
1: Elio Giamello parlava di abbondanza, di distribuzione, di utilizzo, in mezzo ci sta lo scambio, quindi le rotte commerciali, e noi conosciamo la massima che dice che dove non passano le merci passano gli eserciti, quindi la corsa alle risorse ha generato immani tragedie lungo la storia, a partire soprattutto da quel colonialismo europeo insieme allo schiavismo che adesso è collegato. Viene in mente Galeano in Le vene aperte dell'America Latina, che racconta lo sfruttamento di quel continente così ricco di risorse, delle quali però non ha potuto beneficiare, no? Allora chiedo al professor Giraudo, quali sono state le materie che nella storia, lei prima ci ha fatto un po' il pantheon delle materie più importanti, quali sono state le materie prime che hanno scatenato più violenza?
3: Ma allora la risposta ce l'ho immediata, perché pensate che in 5.000 anni ci sono stati 1.900 conflitti per il controllo dell'acqua. Per esempio, pensate allora a questo proposito, siete in Svizzera, io vi cito un caso semplice, c'è un grosso conflitto diplomatico attuale fra Ginevra e la Francia per il controllo dell'acqua che arriva dal Rodano e che entra nel lago di Ginevra. Se i francesi chiudono più o meno dei rubinetti, molta acqua non arriva più, ed è lì proprio una delle ragioni per cui c'è un conflitto. Ma pensate che tutti i conflitti, per esempio sull'acqua, quindi un prodotto direi banale però essenziale, sono stati veramente molto molto importanti, che siano stati realizzati in Cina oppure per esempio solo nelle Ande o per esempio nella regione dell'Himalaya o in Africa. Pensate per esempio a un paese che è attraversato dal Nilo, quindi abbiamo scendo dall'alto in basso, quindi scendo dall'Egitto, passo al Sudan e scendo in Etiopia, basta che uno di questi paesi chiuda un po' il rubinetto e gli altri ne soffrono immediatamente. Ma poi ci sono altri prodotti molto importanti, secondo me, e sono tutti cereali, perché di fatto riempiono la pancia degli uomini, no? E poi chiaramente una cosa di cui parliamo molto, molto poco per me è il legno, perché pensate che il legno fino al 1850 era un elemento fondamentale nella struttura economica dei vari paesi. Per fare un galeone, pensate che ci vogliono 4.000 alberi di lungo fusto, però non prodotti ieri mattina, ma prodotti dopo 20 anni, poi stoccati per perdere dell'umidità per almeno 4-5 anni. E quindi abbiamo avuto delle guerre molto molto importanti, anche per esempio per il controllo del legno, e poi chiaramente per l'energia, e questo vale per l'energia che arrivava per esempio dal carbone prodotto col legno, fino agli ultimi tipi di energia, che sono chiaramente il carbone, il petrolio, il gas e poi il nucleare. Pensate, per esempio, io abito in Francia, la Francia aveva un grosso fornitore di prodotti nucleari, quindi di uranio, che era nel Niger, dove c'è stato un colpo di Stato, e i francesi sono stati cacciati a piedi nel sedere, e sono arrivati chiaramente altri importanti attori che si chiamano chiaramente i cinesi e chiaramente il mondo russo, e adesso i francesi devono rifornirsi di questi prodotti. Dove va? Essenzialmente nel Kazakistan, che produce il 42% delle risorse di questo tipo sulla terra. Quindi ancora una volta siamo davanti prima a delle distribuzioni che sono naturalmente irregolari, perché chi ha creato la terra ha buttato una serie di coriandoli che si sono sparsi un po' dappertutto, ma con una concentrazione in alcuni paesi. Guarda caso abbiamo dei conflitti che si svolgono più o meno in Afghanistan, in una regione che si chiama l'Ucraina, e un'altra regione che si chiama, è un conflitto tradizionalmente diplomatico, in Groenlandia oppure nel Canada, e sono tutte delle regioni dove ci sono dei cratoni, si chiamano così, cioè degli zoccoli geologici ricchissimi di materie prime, perché queste terre sono molto vecchie, hanno 2,8 miliardi di anni almeno, se non di più. Ed è una cosa molto interessante, perché di fatto questi fattori hanno determinato veramente lo sviluppo delle popolazioni e hanno fatto e rifatto la storia.
0: Sì, hanno anche scatenato, no, grandi episodi di violenza e usurpazioni. Noi rimaniamo degli esempi. Elio Giammello, nel suo libro lei insiste molto sul fatto che alla base delle tecnologie ci sono elementi chimici ben precisi, quelli che di fatto troviamo sulla tavola periodica. E allora proviamo ad elencare quali sono oggi le materie prime indispensabili, ma magari sconosciute per le tecnologie di fatto di uso quotidiano.
2: Dunque, intanto, se posso solo aggiungere una cosa, sono molto molto d'accordo con quello che ho sentito dal professor Giraudo, che ha fatto un quadro estremamente chiaro, no, di come queste cose poi suscitano tensioni, conflitti e a volte, come dire, mascherati magari con ragioni diverse. Quanto alla sua domanda, allora naturalmente andremo lontano se dobbiamo fare tutto un elenco, però il problema che ho già accennato nell'intervento precedente, ma lo ribadisco adesso in modo più ampio, è che molti elementi sono stati importanti, al di là degli elementi chimici, il legno è stato detto giustissimo, no? Ma anche metalli, naturalmente il ferro, il rame, siamo partiti, la civiltà è partita con l'età del rame, poi diventata del bronzo e poi l'età del ferro, e questi metalli hanno dominato le tecnologie e le applicazioni per anni. Poi le cose sono partite nel modo che abbiamo descritto e adesso ci sono tantissimi altri attori alla ribalta, magari per quantità inferiori, nessun elemento raggiunge le quantità del ferro, però per utilizzi strategici. Faccio un esempio, veicoli elettrici, no? Sta cambiando il panorama dell'autotrazione, e allora batterie al litio, ma le batterie al litio contengono non solo questo elemento che si utilizzava per pochissimi impieghi in passato, impieghi farmaceutici, qualche impiego tecnologico, ma poca roba, adesso il litio è diventato strategico, per cui c'è tutta la questione dei salar sudamericani in cui si prendono, ma in una batteria al litio c'è anche il cobalto, c'è il manganese, c'è la grafite, tutta una serie di elementi importanti. L'altra grande trasformazione, quella energetica, prevede l'uso del silicio, che grazie al cielo è un elemento secondo più abbondante degli elementi, ma tanti altri elementi aggiuntivi, per esempio in una pala eolica c'è un magnete importante, così come nel magnete di un'auto elettrica, che contiene delle terre rare, in particolare neodimio e disprosio, e quest'ultimo è un elemento particolarmente a rischio. Se penso a quantità piccole, ma comunque al momento ineliminabili, penso, non so, all'indio, che è alla base dei nostri schermi, degli schermi cosiddetti touchscreen, dei nostri telefoni, dei laptop, eccetera, o il tantalio, che è stato al centro, e lo è ancora in un certo senso, di una sanguinosissima guerra nella regione congolese del Kivu, perché è stato veramente, le miniere di tantalio erano in qualche modo l'oggetto del contendere, anche se si diceva altro, che è importante per i microcondensatori che stanno nelle apparecchiature elettroniche. L'elenco potrebbe andare avanti, lo concludo con una cosa che è stata citata dal professor Giraudo, l'elio. Uno pensa che l'elio sia quello che si mette nei palloncini che poi si buttano in giro alle fiere, ma è così, ma l'elio invece è un elemento importantissimo, raro, ce n'è poco, è un gas leggerissimo, se lo si utilizza si disperde nell'atmosfera e poi se ne va fuori dalla trazione gravitazionale. L'elio ha degli usi importanti, per esempio nei magneti a bassa temperatura, quindi nelle risonanze magnetiche e in tutta una serie di altre cose. Quindi occorre fare estrema attenzione, perché alcuni di questi elementi che ho citato abbondantissimi non sono.
1: E quello che dice il professor Giamello mi fa pensare a quanto ogni innovazione di fatto abbia una base materiale, una componente molto fisica, che quindi poi porta a creare tutta una nuova filiera, no? Una filiera di estrazione, trasporto, scambio di questi materiali. Professor Giraudo, cosa possiamo dire su questo? Diventiamo ogni volta più dipendenti da qualche risorsa?
3: Salire sul mio tappeto volante, andiamo indietro di qualche millennio. Pensate che il ferro nel terzo secolo, terzo millennio prima di Cristo, quindi siamo all'epoca degli Ittiti e così via, valeva 8 volte più caro dell'oro. Perché? Perché gli uomini non sapevano produrre una temperatura da 1538 gradi necessari per far fondere il ferro. Quindi tutto il ferro che c'era sulla Terra arrivava essenzialmente dalle meteoriti, quindi era un dono degli dei e quindi costava un mucchio di soldi, e guarda caso noi parliamo di siderurgia quando parliamo del ferro. Perché? Perché il ferro nel passato arrivava essenzialmente dalle sidera, quindi dalle stelle. Poi quando siamo riusciti a capire come produrre della temperatura molto più alta, l'umanità è passata dall'epoca

0: fra i sovietici da una parte, soprattutto gli americani e poi chiaramente i nazisti per trovare dell'uranio. E l'uranio dove fu trovato? La prima bomba atomica fu fabbricata con dell'uranio che arrivava dalla RDC, quindi dalla Repubblica del Congo, che all'epoca Repubblica non era, era il Belgio, e quindi il Congo belga. E lì ci fu un'enorme azione di enorme attività di spionaggio proprio per prendere questi 1500 tonnellate necessarie per produrre questa bomba che chiaramente cambiò abbastanza la faccia della Terra. E ancora una volta siamo davanti a dei balzi di tecnologia, come in questi giorni stiamo vivendo, in questi anni direi, non giorni, stiamo vivendo un grande balzo della tecnologia con dei metalli e con varie materie prime che sono rivalutate o sono riscoperte, perché come diceva il professore prima, chiaramente molti di questi metalli sono stati trovati quando, beh, essenzialmente sono stati trovati fra il 1850 o diciamo fra il 1800 e un po' più tardi, poi sono stati messi nei cassetti degli scienziati, sono rimasti lì fino alla Seconda Guerra Mondiale, dove sono stati scoperti, guarda caso, il titanio che non era largamente utilizzato proprio per produrre gli aerei. Nella seconda guerra mondiale era stato largamente utilizzato e gli americani ricevevano il titanio da dove? Beh, essenzialmente dall'Unione Sovietica dell'epoca, che era un grosso, grosso produttore.
1: Alessandro Giraudo, io rimarrei un attimo ancora con lei su questo tema, cioè le tensioni alle quali assistiamo oggi per il controllo delle risorse strategiche, delle rotte commerciali che permettono di accedervi, rispondono di fatto alle stesse dinamiche del passato, secondo lei? In questo senso la storia non è cambiata, penso anche a tutti gli strumenti di cui dispongono ora le potenze, no? Dazi, accordi, restrizioni.
0: Certo, allora uno dei miei capitoli del libro si intitola Nil Novi Sub Sole, cioè nulla di nuovo sotto il sole, e questa è una grande, grande verità, nel senso che molto onestamente nel passato tutta una serie di conflitti, di guerre e di scontri sono stati causati da certe materie prime e che stiamo attualmente rivivendo ma con lo stesso scenario, perché attualmente cosa stiamo facendo? Ci stiamo dando, anzi l'umanità si sta dando dei grandi colpi di martello sulle dita per il controllo di una regione dove si produce molta energia e quindi una regione che è strategica. Ma pensate, io attualmente, vedete, sto scrivendo un libro che è sull'Artico e l'Artico che diventerà forse il nuovo Mediterraneo del futuro, anzi un tipo nuovo Mediterraneo, chiaramente è una regione molto molto ricca di primo energie, secondo di metalli e guarda caso c'è un interesse furioso di vari paesi che vogliono assolutamente approfondire queste proprietà che sono delle cose nuove perché abbiamo mai estratto delle grandi quantità di minerali in questa regione e che però questa regione cambierà di struttura perché con il riscaldamento del clima e grazie all'albedo, voi andate a vedere cosa significa l'albedo, che è una parola molto molto strana, avremo veramente una disponibilità molto superiore di poter sviluppare delle miniere in queste regioni con naturalmente un impatto, chiamiamolo, ecologico, drammatico, perché chiaramente produrremo molta, molto CO2 e così via in queste regioni, però attualmente c'è un'enorme battaglia che si sta preparando e nelle cancellerie di vari stati c'è la creazione di un dipartimento nuovo che è proprio quello per studiare cosa fare, primo conoscere la regione, secondo studiare cosa fare, terzo designare delle strategie che chiaramente sono tra virgolette aperte, bellicose, cioè sono offensive proprio per mettere lo zampino su questa regione che diventerà una regione di grande sviluppo nei prossimi 20-30 anni.
1: Siamo quasi in chiusura, ma un'ultima domanda, Omar.
2: Elio Giamello, lei nel suo libro dà uno sguardo anche ai limiti di disponibilità, di accesso, anche ai limiti ambientali legati proprio poi alle esternalità dell'estrazione delle risorse. Ecco, lo sappiamo, lo sviluppo delle nostre società è sempre stato condizionato dalla scarsità delle risorse, appunto, ma adesso cosa sta succedendo? Ci stiamo avvicinando troppo, forse troppo velocemente a questi limiti?
3: Ma io non voglio fare la Cassandra, voglio dire, quindi non voglio mandare messaggi terroristici.

0: il problema vero è che per molto, molto tempo l'umanità questo problema non ha pensato. Noi ci muoviamo in un quadro, diciamo, di produzione economica che è molto spesso definita di tipo lineare, cioè si parte dalle sorgenti, dalle fonti, si producono le cose, si utilizzano e in qualche modo molto spesso le si buttano via, le si disperdono. Allora, questo è un problema perché dal punto di vista proprio scientifico di base noi dobbiamo sapere che viviamo in un sistema finito. Finito vuol dire non infinito, ecco. Allora, se un sistema è finito, evidentemente anche le risorse sono, fra virgolette, finite, non infinite. Per cui in tempi che sono diversi per risorsa a risorsa, il problema della criticità e della disponibilità si pone inevitabilmente, magari fra 50 anni per una certa cosa, fra 100, fra 500, ma il problema esiste. Questi tempi sono pochi rispetto alla storia della Terra, che è una storia di miliardi di anni. Allora quello che secondo me si dovrebbe ragionevolmente fare, ma che non sarà facile, è di cambiare paradigma, cioè di passare a degli approcci di economia. Io non voglio invadere campi altrui, non sono un economista, ma l'economia di tipo circolare prevede che il riuso e il riciclo della materia sia sfruttato al massimo, ma è doveroso. Noi buttiamo via una quantità ormai inaccettabile di cose. Pensate ai rifiuti elettronici, vi faccio solo l'esempio dell'oro. In un telefonino ci sono 0,034 grammi di oro, dici è niente, però come concentrazione rispetto al peso di 2 ettogrammi c'è più concentrazione di oro in un telefonino che in un'attuale miniera di oro, dove ce n'è 10 volte di meno. Allora l'idea che tu recuperi e riutilizzi le cose deve diventare il paradigma del futuro, perché sennò inevitabilmente si andrà in crisi sulle risorse che sono le meno, naturalmente le meno abbondanti, le più critiche, prima o poi. Non ci sono soluzioni miracolistiche, cioè il pianeta è quello che è, non dobbiamo neanche sognare troppo su cose che adesso la gente a volte diffonde, tipo altri pianeti, eccetera. Sarà estremamente difficile uscire da questo pianeta e andare a cercare risorse altrove. Quindi teniamocelo stretto, è pieno ancora di risorse, ma dobbiamo averne un utilizzo molto più razionale, molto più intelligente.
1: Teniamocelo stretto. Grazie, sì, grazie davvero.
0: Stretto.
1: Sì, grazie ai nostri ospiti con cui abbiamo esplorato il nostro sottosuolo in questa giornata della Terra. Quindi grazie Elio Giammello, chimico e autore di Materie prime che muovono il mondo, per Il Mulino. Grazie, a sentirci presto.
0: Grazie a voi per questo invito. Molte grazie.
1: E grazie a Alessandro Giraudo, economista e autore di Materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte, per Ad Editore. Sentirci presto di nuovo.
2: Grazie.
1: Grazie a lei. E grazie a Marteoldi. Noi ci troviamo sicuramente domani.
3: Grazie.

0: Scrittore, saggista, drammaturgo, lucido analista della politica statunitense. Gore Vidal è questo e molto altro. Un esempio di come la scrittura possa smascherare ipocrisie e contraddizioni del potere e restituire il senso delle grandi battaglie per i diritti civili. Moby Dick ne parla con Mario Maffi, saggista, traduttore e professore di letteratura anglo-americana, e con Oliviero Bergamini, storico e giornalista, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti. Mito, realtà e impegno civile. La letteratura americana che guarda alla politica. A cura di Monica Bonetti. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Qualche secondo in anticipo, ma noi non vediamo l'ora di incominciare questa nuova puntata di Verde Aurora. Un buongiorno, un bentrovati all'ascolto, un ben ritrovati da Natascia Fioretti. Staremo insieme ancora anche quest'oggi fino alle 9 per la nostra puntata conclusiva di questa settimana. Oggi è venerdì 24 luglio, siamo arrivati in conclusione di questa bella settimana di Verdi Aurore. Diamo subito uno sguardo ai tanti temi che anche questa mattina caratterizzeranno le nostre tre ore insieme. Ammiro Bruce per le sue dichiarazioni politiche, ma il migliore è Bob Dylan. A dirlo è Mick Jagger su uno degli ultimi numeri di Cooperazione, il settimanale della COP, in occasione dell'uscita del nuovo album dei Rolling Stones, di cui noi ci siamo occupati in diverse occasioni sulla nostra Rete 2, in particolare nel nostro programma del pomeriggio della sera K. E come è riuscito il settimanale ad aggiudicarsi questa intervista? E cosa ha dato il frontman dei Rolling Stone? Cosa ha detto al settimanale? E noi lo scopriremo insieme attorno alle 8:45 con Natalia Ferroni, caporedattrice del magazine, che sarà nostra ospite. E poi dalla musica allo scenario internazionale, che non abbandoniamo questa settimana, lo stiamo seguendo passo a passo con il nostro ospite in altre parole di questa settimana, Jacopo Zanchini. E allora con lui torneremo sulla strettissima attualità, ci occuperemo di Gaza e di un accordo di pace svanito sotto nuovi bombardamenti. E poi ancora invece alle 7:05 questa mattina andremo sulla Riviera Maya, da sempre ambita, famosa meta turistica, che però, come ci racconterà Laura Daverio, sta vivendo una profonda crisi. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche oggi giornata soleggiata, nel pomeriggio qualche velatura, le temperature a bassa quota quest'oggi, le massime saranno attorno ai 29 gradi, in Alta Engadina 21, al mattino nelle vallate superiori ancora un po' di favonio in graduale indebolimento, in montagna vento debole da nord, in giornata in rotazione al settore sud. In ogni caso dobbiamo dire che le temperature sono un po' scese e che questa arietta che c'è da due giorni, insomma, rende questo caldo molto più sopportabile e vivibile. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Scriveteci i vostri commenti, i vostri messaggi, i vostri suggerimenti, i vostri consigli. 6-2 minuti, è tempo di iniziare. Noi lo facciamo come sempre con la nostra musica di Rete 2. Questa mattina apriamo davvero in bellezza con un grande pezzo, con una grandissima voce, Ray Charles e la sua I Got a Woman.

0: Un buon caffè e la voce di Ray Charles ed è un perfetto inizio di mattinata. Noi iniziamo invece con la nostra rassegna stampa, partiamo dalle copertine dei nostri quotidiani, dalla Regione, dal Corriere del Ticino, tiene banco naturalmente la politica, partiamo dal titolo della Regione a Claudio Zali, tolte giustizia e polizia, in merito in prima c'è l'editoriale, il commento di Jacopo Scarinci, il titolo, il minimo sindacale e nulla di più. E poi c'è il Corriere del Ticino che apre naturalmente con la stessa notizia: Zali perde magistratura e polizia, terremoto istituzionale in seno al governo dopo l'apertura del procedimento penale a carico del ministro. L'esecutivo ha auspicato un suo passo indietro, insoddisfatta la politica e c'è chi chiede senza mezzi termini si dimetta. Il commento invece, l'editoriale in prima pagina sul Corriere del Ticino è a firma di Gianni Righinetti, un ministro di lato ma ormai al muro. Intanto i partiti ora chiedono provvedimenti più incisivi. E quindi il lancio in prima, gli editoriali in copertina e poi naturalmente ci sono tutti gli approfondimenti del caso subito nelle prime pagine interne, pagina 2, pagina 3 di entrambi i quotidiani. E poi un'altra notizia che ci riguarda da vicino e che troviamo sulla Regione questa mattina, o che almeno avevo trovato poco fa, ma che adesso devo andare a recuperare, è quella dei dazi americani che sono stati decisi, e c'è un aumento anche, eccola qui che l'ho trovata tra i tanti giornali e le tante notizie selezionate questa mattina. E allora, la guerra commerciale anche per la Svizzera dagli Stati Uniti, dazi tra il 10 e il 12,5%, quindi c'è stato un leggero aumento. La Casa Bianca ha annunciato nella tarda serata di giovedì che gli Stati Uniti imporranno da subito nuovi dazi a molti partner commerciali, tra cui la Svizzera, a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi che entreranno in vigore oggi variano dal 10% al 12,5%. I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura. I nuovi dazi scatteranno dalla mezzanotte di Washington di venerdì, le 6 di sabato in Svizzera, proprio nel momento in cui scadranno i dazi temporanei del 10% introdotti da Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio. Le tariffe rappresentano l'ultima di una nuova ondata di dazi imposta da Trump, che lunedì ha annunciato l'introduzione di tariffe del 50% su alcune merci canadesi, e la settimana scorsa ha imposto un dazio del 25% su molti prodotti brasiliani. In Svizzera il Consiglio federale continua a puntare a un accordo commerciale giudicante e vincolante. Comunque nell'articolo si legge che questo incremento, questo leggero incremento era atteso dalla Svizzera, quindi nulla di nuovo. Queste le notizie che ci riguardano più da vicino. Invece noi apriamo, come facciamo ogni mattina, alle notizie dal mondo. Quali sono le notizie principali di oggi? Iniziamo da Gaza. A Gaza persi 77 anni, la ricostruzione costerà 71,4 miliardi di dollari, a dirlo il report condotto da Oxfam in collaborazione con il Palestine Trade Center, e ne parla Sole 24 Ore a pagina 12 questa mattina. Poi ancora la provocazione della moschea, il ministro israeliano di estrema destra per la sicurezza nazionale, Amar Ben Gvir, ha guidato centinaia di ebrei nel complesso della moschea Al-Aqsa a Gerusalemme, violando lo status quo decennale del sito. E poi ancora Trump rassicura sull'accordo nucleare con Riyadh, vedremo in merito sempre Sole 24 Ore. C'è l'analisi di Giuliano Noci che dice il nucleare saudita minaccia una polveriera. E poi attenzione sempre anche rivolto all'Ucraina, dove Mikhailo Fedorov insiste: no a incarichi diversi da ministro della difesa. E poi invece Europa, lo dicevamo ieri, era atteso l'accordo per le nuove sanzioni a Mosca, accordo trovato. E poi caldo record, previsti danni per 2 miliardi al raccolto UE, e intanto Francia e Spagna bruciano l'estate nera degli incendi. Queste le notizie principali di oggi. Allora andiamo a vedere Oxfam a Gaza, persi 77 anni. Rosalba Reggio firma l'articolo a pagina 12 del Sole 24 Ore e ci dice subito in inizio: In meno di 3 anni di guerra Gaza ha fatto un passo indietro di ben 77 anni. È una nuova prospettiva, appare lontana. Per ricostruire il tessuto sociale saranno necessarie generazioni e per la ricostruzione del paese serviranno 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive alle offensive militari contro la striscia degli ultimi 20 anni. L'allarme arriva da Oxfam, che in collaborazione con il Palestine Trade Center ha realizzato un report che fa luce sulle conseguenze e i costi della guerra di Israele su Gaza. Secondo le stime contenute nel documento, basate sui dati di Nazioni Unite, Unione Europea e Banca Mondiale, la striscia ha subito danni e perdite economiche per un totale di 57,9 miliardi di dollari, ma sarà necessario stanziarne oltre 71 per sostenere la ripresa e la ricostruzione nell'arco dei prossimi 10 anni. Nel settembre 2025, ricorda Oxfam, la Commissione Internazionale Indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che Israele ha commesso un genocidio a Gaza, con più di 73.000 vittime tra i palestinesi e vittime non del destino, spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, ma della occupazione e del blocco illegale di Israele, così come della impunità di cui gode. E via di questo passo continua l'articolo di Rosa Albareggio, che ci racconta nei dettagli di questo report realizzato da Oxfam insieme al in collaborazione con il Palestine Trade Center. E poi c'era l'altra notizia alla quale accennavo nel sommario: la provocazione della moschea Ben Gvir guida centinaia di ebrei ad Al-Aqsa, siamo i proprietari. Il ministro israeliano di estrema destra per la sicurezza nazionale ha guidato centinaia di ebrei nella moschea a Gerusalemme, violando lo status quo decennale del sito. L'accesso al sito infatti è regolato da un accordo di status quo decennale tra Israele e la Giordania, la cui fondazione religiosa lo amministra, e in base a tale accordo gli ebrei possono visitare, ma non è loro permesso pregare lì, mentre il culto musulmano dovrebbe continuare ininterrotto, anche se in diverse occasioni Israele ha fortemente limitato l'accesso ai palestinesi. Invece filmati dalla France Press, Ben Gvir, seguito appunto da centinaia di ebrei e altri fedeli, insomma filmati da France Press, tra cui anche coloni israeliani, sono entrati appunto nel luogo sacro dell'Islam e molti ebrei hanno anche recitato preghiere sulla spianata delle moschee, e poi le parole che sono state pronunciate: guardate cosa sta succedendo qui, gli ebrei stanno pregando e sentono di essere illegittimi proprietari qui. E sono le parole proprio di Ben Gvir in un video pubblicato sul suo canale Telegram. E poi ancora: tutti capiscono che lo Stato di Israele è l'autorità sovrana, c'è ancora molto da fare, con l'aiuto di Dio continueremo ad andare avanti. E restando sempre in Medio Oriente, però, c'è l'accordo anche con l'Arabia Saudita. Trump rassicura sull'accordo con Riyadh e lo vincola al riconoscimento di Israele. Siamo sempre su Sole 24 Ore, l'articolo a firma di Marco Valsagna, corrispondente da New York. Donald Trump assicura dunque che il nuovo accordo, che spiana la strada al nucleare civile in Arabia Saudita, ha sufficienti salvaguardie, scongiura rischi di proliferazione di arsenali atomici in Medio Oriente e promuove un'agenda di stabilità regionale, compresa la normalizzazione delle relazioni con Israele da parte di Riyadh. L'accordo sul nucleare civile, non ci sarà arricchimento di materiale, riguarda solo l'uso non militare, totalmente soggetto al fatto che l'Arabia Saudita si unisca ai molti rispettati e di successo accordi di Abramo, e quanto ha dichiarato il presidente Trump sul suo social Truth, vale a dire si impegni al riconoscimento ufficiale di Israele, ma sul nuovo patto aleggiano pesanti incognite all'indomani della firma ufficiale. Gli analisti denunciano ambiguità e spettri di corse al riarmo atomico. Il capitolo su Arabia Saudita e Israele è parso aggiunto estemporaneamente dal presidente nel messaggio online. In risposta a critiche, non una condizione ferrea inserita nei documenti, e se certa è la durata trentennale, le decine di miliardi di dollari di contratti, ne parlavamo ieri, che vedranno grandi aziende USA fornire e gestire reattori e centrali saudite, controlli e limiti invece appaiono scarsi. E c'è in merito scritto nel taglio basso l'analisi di Giuliano Noci, che su Sole 24 Ore ci dice: il nucleare saudita miccia in una polveriera. Nel Golfo qualcuno ha appena deposto un fiammifero acceso, scrive Giuliano Noci, dentro una polveriera, e con l'aria più innocente del mondo ha assicurato che è tutto sotto controllo. L'accordo sul nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita viene presentato come una normale intesa energetica, dunque centrali, controlli internazionali, finalità esclusivamente civili. Tutto corretto. Peccato che la geopolitica abbia un'abitudine ostinata a trasformare le rassicurazioni, come quelle di ieri di Donald Trump, nelle crisi di domani. Il punto non sono le centrali, il punto è l'arricchimento dell'uranio. Serve a produrre combustibile, certo, ma è anche il passaggio che accorda la strada verso la bomba. In Medio Oriente le intenzioni valgono poco, contano le percezioni, e le percezioni corrono sempre più veloci della diplomazia. Mohammed bin Salman è stato chiarissimo: se l'Iran avrà l'arma nucleare, l'Arabia Saudita farà lo stesso. Il primo a leggere quel messaggio sarà Israele. Lo Stato ebraico mantiene una schiacciante superiorità militare e una deterrenza nucleare mai ufficialmente dichiarata, ma vede affacciarsi qualcosa di molto più pericoloso di una bomba: la possibilità che un altro attore costruisca competenze, filiere e capacità industriali in grado di ridurre un domani quella distanza, in una regione dove tutti diffidano di tutti. Basta il sospetto per trasformare il futuro in un'emergenza del presente. E via di questo passo continua il commento di Giuliano Noci, che poi dice: la polveriera però non finisce ai confini del deserto. Hormuz, Bab al-Mandab e Suez sono le arterie attraverso cui scorrono energia, merci e stabilità dell'economia mondiale, e quando il Golfo si infiamma il conto arriva puntualmente anche a migliaia di chilometri di distanza. E poi c'è la Cina. Negli ultimi anni Pechino ha costruito con Riyadh un rapporto che va ben oltre il petrolio: infrastrutture, tecnologia, finanza, manifattura e diplomazia. La mediazione tra Arabia Saudita e Iran nel 2023 aveva un significato preciso: il dragone non voleva più limitarsi a comprare energia, ma partecipare alla scrittura degli equilibri regionali. Anche per questo l'accordo americano è una controffensiva geopolitica. Washington prova a riportare Riyadh sotto il proprio ombrello strategico attraverso un'infrastruttura destinata a durare decenni. Ma c'è un dettaglio che molti fingono di ignorare. L'Arabia Saudita non intende scegliere tra Stati Uniti e Cina, vuole entrambi: sicurezza con Washington, tecnologia, affari con Pechino, cooperazione militare con Turchia e Pakistan. Mohammed bin Salman non cerca un'alleanza esclusiva, vuole che le grandi potenze competano per conquistare il suo favore, aumentando il prezzo del proprio consenso. Forse Trump ha ragione nel ritenere preferibile un programma nucleare saudita sotto supervisione americana piuttosto che cinese o russa, ma questa non rende la scelta meno rischiosa. La bomba saudita oggi non esiste, esiste però qualcosa che in Medio Oriente spesso è ancora più pericoloso: la convinzione che prima o poi possa esistere, perché nelle polveriere non è il fiammifero a fare paura, è il silenzio con cui tutti iniziano ad allontanarsi, sapendo che qualcuno prima o poi lo farà cadere. E questo è il commento di Giuliano Noci, che trovate a pagina 12 del Sole 24 Ore. Noi ascoltiamo Paolo Rossi con la sua ginnastica e poi torniamo a sfogliare i giornali.
1: Aspetta, no, sono pronto, per modo di dire.
2: Busto eretto, braccia in alto, 2, 3, 4, un po' più svelto. Buona lena, grazia e posa plastica. La mattina ti riaggiusta, toglie il cerchio dalla testa, se di vita te ne resta la ginnastica. La puoi fare pure in casa, 2, 3, 4, schiena stesa, un bel movimento sistematico. Bada quel che stai facendo, un respiro ben profondo, fino a quando non sarai cianatico.
3: Cos'è?

E noi passiamo dal Sole 24 Ore a Repubblica, sempre con uno sguardo a quanto sta accadendo nel mondo. Trump verso l'escalation, invia truppe di terra, missili Houthi sulle navi. Il presidente americano minaccia: ogni danno a chi naviga sarà risarcito con fondi iraniani. E poi ancora pronti a ordinare l'offensiva più dura. Il Congresso intanto cerca di fermarlo. Su Repubblica ne parla Paolo Mastrolilli, corrispondente da New York. E dice nel suo attacco di articolo: Trump minaccia un attacco contro l'Iran più duro di tutti quelli lanciati finora, mentre appunto gli Houthi iniziano a colpire le petroliere nel Mar Rosso. E dunque l'escalation di cui parlavamo nei giorni scorsi, insomma, di fatto sta avvenendo. I protagonisti della guerra sembrano determinati a correre appunto verso l'escalation, ce lo dice anche Paolo Mastrolilli, a meno che non sia tutta una messa in scena per spingere l'avversario ad accettare le proprie condizioni di pace. E poi l'articolo continua e c'è in merito a pagina 5, quindi eravamo a pagina 4, articolo di spalla di Eugenio Occorsio che ha intervistato Kenneth Rogoff, classe 1953, vinse tornei di livello mondiale in tutto il mondo. Lui è un esperto scacchista, fu insignito del titolo di Gran Maestro dalla United States Chess Federation e poi però oggi è uno dei più prestigiosi economisti del mondo, con un PhD conseguito al MIT ed è stato anche capo economista del Fondo Monetario. E allora, Eugenio Occorsio lo intervista su Repubblica questa mattina e lui dice: l'umore degli americani è pessimo, questo conflitto è un buco nero nella presidenza di Trump. Il leader sa di dover cambiare sceneggiatura se non vuole perdere le elezioni di midterm, ma è mal consigliato. E poi dice ancora: l'intervento degli yemeniti dimostra che Pasdaran hanno un'altra carta e si sentono vincitori. Ci dice, guardando l'intervista, allora intanto si parla anche dei prezzi del petrolio. Il petrolio è tornato a quota 100 dopo 2 mesi. Che cosa significa? E Rogoff risponde: significa intanto che i paesi del Medio Oriente sono i primi a chiedere a Trump di finire la guerra per non finire fuori mercato. La crisi è davvero grave e seria, malgrado chi dice che di petrolio è pieno il mondo, dal Brasile agli USA, e che i danni alle infrastrutture saranno rapidamente riparati. E poi ancora: che le fonti rinnovabili crescono, i consumi diminuiscono e la tecnologia permette risparmi. In realtà il cuore del mondo energetico è sempre lì, nel Medio Oriente. Ci sono paesi in Asia meridionale come l'India e le Filippine che non hanno significative riserve di petrolio e ora rischiano carenze di prodotti alimentari per la questione dei fertilizzanti. E poi ancora gli chiede Eugenio Occorsio: i mercati sembravano i più resilienti, cominciano a tremare anch'essi? E l'economista risponde: la risposta di ieri, a partire dai titoli di Stato, per chiudere con le borse quasi tutte in negativo, indica che di isole felici non esistono più. Perfino le favolose big tech dell'IA conoscono sempre più rovesci negativi. Sarà in quel caso l'eccesso di investimenti speculativi, ma in un quadro differente probabilmente le cose sarebbero diverse. L'effetto diretto è l'inflazione, che già oggi viaggia sul 3,5%. 3,5% in America e raggiungerà sicuramente il 4%. I mercati diventano ogni giorno più nervosi. Non è vero che sono protetti o isolati. Solo la Cina può essere a suo modo soddisfatta perché gli USA si sono alienati un sacco di ex amici. E poi si riferisce anche al recente ritorno dei dazi. Certo, rientra nel quadro, dice Kenneth Rogoff. Grottesco è stato il primo colpo della nuova battaglia di Trump: i dazi del 50% al Canada per la fuliggine.

che arriva da nord con gli incendi e siamo davvero alla follia. E questo questa è l'intervista a Kenneth Rogoff, importante economista su Repubblica, a pagina 5 questa mattina. E poi invece a pagina 17 sempre di Repubblica, parlando di Ucraina, offerto all'ex ministro Fedorov un posto nel governo, ma lui dice: rivoglio il dicastero. E quindi anche qui ancora niente di fatto. Intanto però c'è l'intervista di Paolo Brera: la nostra protesta rafforza l'Ucraina, così si fa in una democrazia matura. Allora Paolo Brera intervista Dmytro Koziatinski, capo del movimento Maidan di cartone, che dice: abbiamo costretto il presidente a licenziare Sirski. Scendendo in piazza con i cartelli di cartone, gli ucraini hanno spinto il presidente a licenziare il capo delle forze armate Sirski. Ora la protesta, di cui il medico militare veterano Dmytro Koziatinski è promotore e anima, continua per il reintegro di Fedorov alla difesa. E allora guardiamo in velocità, perché abbiamo ancora pochi minuti che ci separano dal notiziario. Paolo Brera gli chiede subito all'inizio: perché Zelensky ha rinunciato a Sirski? E Dmytro Koziatinski risponde: troppe persone scendono in piazza per protestare, sono maturate questioni che è impossibile ignorare. Zelensky non aveva altra scelta che ascoltare la volontà della società e attuare i cambiamenti necessari. Sirski è un generale della vecchia scuola di comando sovietica, che non è più attuale per l'Ucraina. È potente, ma non è rimasto al passo con i tempi. Si sono accumulati problemi nello Stato Maggiore e nelle forze armate, col tentativo di far tacere i militari e la censura. È chiaro che non era più idoneo all'incarico. E perché ritenete allora così importante riportare Fedorov alla difesa? È un ministro molto efficiente, ha finalmente avviato le riforme nella difesa e merita la possibilità di andare e di portarle avanti. Ha iniziato a combattere la corruzione e a tagliare i flussi da cui traevano profitto alcuni finanziatori. Poi gli chiede ancora Paolo Brera: Zelensky oggi è più debole o più forte? E l'Ucraina? Risponde Dmytro Koziatinski: non è diventato più debole né più forte. Se riuscirà a instaurare un dialogo con la società e ad attuare i cambiamenti necessari, anche lui ne uscirà rafforzato. L'Ucraina ha già tratto beneficio da queste proteste con la nomina del nuovo comandante in capo. Per la stragrande maggioranza dei militari, Drapati era la migliore candidatura possibile. Ha indiscussa autorevolezza e la fiducia dei militari. Ha un'ottima squadra, sostiene le relazioni orizzontali nell'esercito e apprezza l'iniziativa e il valore tecnologico. E allora questa è soltanto parte dell'intervista. Dice poi ancora Dmytro Koziatinski: se entro domani non avremo una risposta dal potere, lanceremo manifestazioni a tempo indeterminato. Vedremo cosa succede. 6:28 minuti, tra poco le notizie, noi ci arriviamo in musica.

0: Jacopo Zanchini è giornalista ed esperto di politica estera. Vice direttore del settimanale Internazionale, che ha fondato nel 1993, scrive dei fatti del mondo, guida la squadra che si occupa degli approfondimenti in video e con i colleghi realizza il podcast quotidiano Il Mondo. Nel suo percorso giornalistico si è dedicato anche alla documentaristica e ha condotto programmi televisivi e radiofonici. Nel tempo che gli rimane, scrive anche qualche articolo per la testata di cui è vice direttore. Jacopo Zanchini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Non si sono fatte attendere le reazioni per lo più critiche alla decisione del governo ticinese di togliere al consigliere di Stato Claudio Zali le competenze su magistratura e polizia cantonale in seguito alla decisione della magistratura di avviare un'inchiesta decisa per far luce sulla vicenda legata all'interessamento del ministro leghista alla detenzione di un minorenne alla Farera. Da più parti, seppur con accenti diversi, viene espressa insoddisfazione per l'agire dell'esecutivo. I partiti di governo, Lega esclusa, definiscono insufficienti le misure adottate. Ce ne parla Luca Berti.
3: PLR, Centro e PS in misure diverse non ritengono sufficiente la decisione del governo. PLR e Centro hanno affidato la loro posizione ad un comunicato stampa, testo secondo cui, vista la situazione grave venutasi a creare, per Zali non esisterebbero più i presupposti per lavorare serenamente e quindi andrebbe sospeso integralmente dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato, compresa la presidenza. Una misura che dovrà rimanere valida fino a quando la magistratura avrà appurato in modo completo i fatti ed eventuali responsabilità. Se poi i fatti dovessero essere confermati, i due partiti chiedono le dimissioni di Zali. Pure il Partito Socialista, che si è espresso con un comunicato stampa separato, ritiene il minimo indispensabile quanto deciso dal governo ticinese e domanda al Consiglio di Stato di sospendere Zali. Si spinge però anche oltre. Il co-presidente socialista Fabrizio Sirica:
4: l'unico gesto responsabile oggi sarebbe dare dimissioni da parte di Claudio Zali.
3: Abbiamo contattato il partito di Zali, la Lega, e tramite il coordinatore Daniele Piccaluga ci è stata assicurata una presa di posizione entro oggi.
2: Da pochi minuti sono entrati in vigore i nuovi dazi commerciali sulle merci importate negli Stati Uniti, decisi dalla Casa Bianca per contrastare il lavoro forzato, dazi che toccano una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera, e contestati da più parti, tra cui Berna. Tributi compresi tra il 10 e il 12,5% che subentrano a quelli temporanei in scadenza adottati dopo la decisione della Corte Suprema statunitense di bocciare l'iniziale politica sulle importazioni dell'amministrazione Trump. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di guerra in Iran, la 13ª, con l'esercito statunitense che ha sferrato nuovi attacchi, soprattutto nella regione costiera meridionale di Bandar Abbas, per annientare quelle che sono state definite le minacce iraniane alla navigazione commerciale. Pronta la reazione iraniana contro interessi americani, non solo militari, nella regione medio orientale. Bersagliate diverse strutture, soprattutto in Kuwait e in Giordania. Nelle scorse ore il presidente americano Trump era tornato a ventilare nuove e più pesanti bombardamenti nel caso Teheran e i suoi alleati Houthi non avessero cessato di bersagliare le navi nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Tensioni crescenti che stanno causando un nuovo rialzo del prezzo del petrolio nelle principali borse, scambiato oltre $100 al barile. Non accenna a rientrare l'emergenza incendi in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'allerta nazionale. Tra le regioni più colpite è quella di Madrid, dove le fiamme hanno bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona e mandato in cenere oltre 100.000 ettari di territorio. Scenario simile pure in Francia, dove il presidente Macron ha chiesto che venga attivato il sistema di protezione civile europeo per contrastare l'avanzata dei roghi, soprattutto nel dipartimento della Gironde, dove oltre 20.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato. A seguire le notizie sportive con Patrick Locatelli.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, il Lugano ha iniziato la propria stagione con una vittoria all'esordio alla AIL Arena. I bianconeri hanno battuto di misura 1-0 i kosovari del Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Di Renato Steffen la rete che ha definito il risultato una partita stradominata dalla formazione di Mattia Crocitorti. E anche le altre svizzere impegnate hanno fatto ottimi affari, a iniziare dalla San Gallo che in Europa League ha sconfitto 2-1 il più quotato Benfica. Buona lavoro anche da parte del Sion in Conference, che in Azerbaigian su campo neutro ha pareggiato 1-1 con i bielorussi del Bate. Largo 4-0 poi della Vaduz contro gli andorrani dell'Athletic Escaldes. E questa sera inizia anche la Challenge League, subito una sfida tra big del campionato, tra il retrocesso Winterthur e l'ambizioso Yverdon. Infine il Tour de France, dopo la vittoria di Carapaz nella prima frazione del Trittico Alpino, oggi propone la tappona che vedrà l'Alpe d'Huez fare la sua apparizione. 127 chilometri da percorrere e sempre Tadej Pogacar in giallo.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E siamo tornati in studio con Giorgio Gaber e la sua Un'idea, tratta dall'album Far finta di essere sani, storico disco e spettacolo teatrale di Giorgio Gaber del 1973. E sono le 6:40. Noi iniziamo a sfogliare le pagine culturali dei quotidiani. Siamo dunque nel bel mezzo, nel cuore della nostra rassegna stampa. Partiamo dalla cultura di Repubblica questa mattina. L'Holden di Salinger era a vacanze a New York e fu Italo Calvino a suggerire il titolo, con cui in Italia conosciamo da sempre il quasi intraducibile The Catcher in the Rye. Tra le alternative, oltre a quella da film vanziniano, c'era anche Libertà provvisoria. Documenti e aneddoti affiorano a 75 anni dall'uscita americana del capolavoro. A firmare l'articolo è Leonardo Luccone, che ci dice deve aver lavorato parecchio bene l'ufficio stampa di Little Brown & Company, perché il giorno dell'uscita di The Catcher in the Rye, il 16 luglio 1951, i maggiori quotidiani americani hanno una sontuosa recensione del libro. Impressiona ancora oggi il pezzo di Nash Key Burger sul New York Times per come coglie tutte le dominanti del romanzo. Ci dice la storia di Holden, è raccontata nello stesso linguaggio strano e meraviglioso di Holden, in un romanzo di straordinaria brillantezza. Holden è disorientato, solo, ridicolo e commovente. I suoi problemi, i suoi fallimenti non dipendono da lui, ma da un mondo che va a rotoli. Salinger rende in modo fantastico il linguaggio adolescenziale, l'umorismo inconsapevole, le ripetizioni, il gergo e le parolacce, l'enfasi, tutto è perfetto. C'è pure qualche parere discordante. Anne Lee Goodman su The New Republic, per esempio, scrisse: nel corso delle 277 pagine il lettore si stanca del suo essere così esplicito, delle ripetizioni e della sua immaturità. Holden è talmente egocentrico che gli altri personaggi, con la notevole eccezione della sorella Phoebe, non hanno nulla della sua autenticità. Da uno scrittore dal talento innegabile come Salinger ci si aspetta qualcosa di più. Il successo del libro è straripante, iniziano presto le traduzioni, l'imprendibilità della voce di Holden e la complessità di restituzione del suo graticcio linguistico, che è un terremoto di registri, sono proverbiali. Della prima pionieristica versione italiana del 1952, uscita per Casini Editore a opera di Jacopo D'Arca, abbiamo parlato qualche tempo fa su queste pagine, ci dice Leonardo Luccone. Oggi, anche grazie a nostre ricerche d'archivio e alla pubblicazione a cura di Teresa Franco di un volume dedicato alla traduttrice Adriana Motti, è uscito per Einaudi, possiamo entrare nell'officina dell'edizione che ha veicolato per 50 anni la conoscenza di Holden in Italia e renderci conto di difficoltà e intuizioni. Quando traduce Catcher, Motti ha 36 anni ed esperienza di chi ha maneggiato le opere di Woodhouse, Wells e Tutuola. Holden però è il libro che le cambia la vita. Tutti ricordiamo i suoi Vatte la pesca, L'infanzia schifa, Gli e compagnia bella, Il marpione sfessato, L'aria fredda come i capezzoli di una strega, Gli stantuffare, per non dire scopare. Vediamo come andò quell'impresa. Il 21 aprile 1961 la signorina Adriana Motti si dice pronta a tradurlo. Entusiasta com'era, traduce a tutto vapore con la copia di Vita da uomo. Questo il titolo della prima traduzione di D'Arca sulla scrivania. Di fronte a Bibi Ganz, scrive a Carlo Fruttero, allora redattore dell'Einaudi, che tempi, può darsi che sia come come traduce D'Arca, fucili ad aria compressa, ma francamente non lo so. A luglio inoltrato ha finito e rivisto la sua stesura e sta per spedire il plico a Torino, così scrive a Fruttero e affronta alcune delle criticità. Scrive dunque la Motti: quando leggerà la traduzione vedrà che non ho potuto trovare una soluzione unica per, e qui questa è la frase, and all a funny and something, eccetera, eccetera. Impossibile. Ogni volta che mi pareva di aver trovato la parola giusta,
risposta, mezza pagina dopo dovevo sballare tutto perché non funzionava più, l'accidente che lo colga. C'è da dire che i dubbi si infittivano, anche perché si avvaleva di eccellenti consiglieri, Giacomo De Benedetti e Roberto Bazlen, per esempio. Non so se è chiaro, Adriana Motti aveva a disposizione il fine intelletto di due tra i più acuti lettori che abbiamo avuto in Italia, ma non solo loro. E insomma, via di questo passo, l'articolo ci racconta anche un po' dell'arte di tradurre, dell'arte di tradurre un capolavoro come questo. E l'articolo lo trovate a pagina 34 e a pagina 35 della Repubblica di oggi, a firma di Leonardo Luccone, dal titolo L'Holden di Salinger era vacanze a New York. E fu Calvino a suggerire il titolo, con cui in Italia conosciamo da sempre, anche da qui inizia, insomma, già si capisce, perché dice con cui in Italia conosciamo da sempre il quasi intraducibile The Catcher in the Rye. E tradurre non è sempre facile, talvolta neanche possibile. Ma noi proseguiamo in musica prima di approdare invece alle pagine culturali del Corriere della Sera, e ci ascoltiamo Jump di Labà di Dizzy Gillespie e Joseph Lateff.

E noi andiamo a pagina 38 del Corriere della Sera di oggi, che ci parla di un memorabile incontro tra due grandi intellettuali, due grandi nomi della letteratura e allora due grandi maestri, come ci dice giustamente Marzio Breda. Sono Pasolini e Pound, Patto tra eretici, e se ne parla perché l'anglista Luca Gallesi per le edizioni Ares ha ricostruito genesi e sviluppi della storica conversazione filmata dalle telecamere Rai, di questo incontro memorabile fra due poeti diversissimi che però seppero riconoscersi. Allora, il saggio di Luca Gallesi si intitola Pound e o Pasolini, porta un'introduzione di Giuseppe Garrera ed è appunto pubblicato dalle edizioni Ares. Il libro ricostruisce la storia dell'incontro fra Ezra Pound e Pierpaolo Pasolini, un incontro che andò in onda sulla Rai nel 1960. Ideatore di quel confronto fu lo storico scrittore Vanni Roncisvalle. E poi ci dice invece Luca Gallesi, che appunto ricostruisce questo incontro per le edizioni Ares, dirige le collane Oro e Lavoro per Mimesis con Gabriele Stocchi e Pondiana per Ares, collabora con il giornale e Avvenire, e poi già diversi suoi saggi, ricordiamo Amo l'America nonostante, Le vite parallele di Ezra Pound e Gore Vidal, uscito per Mimesis nel 2022, poi ancora Ezra Pound a Pisa, un poeta in prigione, uscito sempre per Ares nel 2024. Ma andiamo a vedere che cosa ci racconta di questo incontro Marzio Breda a pagina 38 del Corriere della Sera di oggi. Un incontro che rischia di trasformarsi in uno scontro, un azzardo, perché quei due che non si sono mai trovati uno di fronte all'altro hanno storie inconciliabili. Il primo è il poeta americano Ezra Pound, 82 anni, segnati dallo stigma di aver dato sostegno al fascismo, scelta che gli costa l'accusa d'alto tradimento nel suo paese, dove si rinuncia a processarlo preferendo farlo sparire in un manicomio criminale per evitargli la sede elettrica, lo si condanna alla follia. L'altro è Pierpaolo Pasolini, 45enne, marxista non ortodosso, nel pieno della maturità come poeta e regista, al centro di scandali e polemiche, e soprattutto uno dei rari intellettuali che hanno rifiutato di firmare gli appelli per liberare l'Omero del Novecento. Pound, appunto, che da lunghe stagioni si è chiuso nel silenzio, tempus tacendi aveva annunciato. Allora che cosa potranno dirsi, si chiede il 26 ottobre 1967 Olga Rudge, la violinista dell'Ohio, compagna dell'autore dei Cantos, nel timore che suo uomo, stremato dall'età e dai drammi vissuti, cada in una trappola e vada al macello. E invece, ci dice Marzio Breda, accade il miracolo di un colloquio aperto, un colloquio senza cattive intenzioni, senza scatti di reciproco disprezzo, senza amletismi politici, anche se nei ragionamenti che fanno la politica c'è e moralmente alta. Ad aprire il dialogo è Pasolini, che spiega il proprio stato d'animo recitando, pensate, i versi di A Pact dedicati dal vecchio Es nel 1913 a Walt Whitman, e che declina sostituendo i nomi. Stringo un patto con te, Ezra Pound, ti ho detestato ormai per troppo tempo, vengo a te come un fanciullo cresciuto, sono abbastanza grande ora per fare amicizia. E Pound replica in italiano: bene, amici allora, Pax Tibi, Pax Mundi. E i due poi parlano d'arte, di guerra, di come molta letteratura sorga dall'odio, ma dalle rovine emerga il sano. E quindi c'è questo racconto, appunto, che ne fa Marzio Breda di questo incontro. Ci dice poi ancora quell'incipit, quei versi recitati sono un atto d'umiltà di Pasolini, una supplica che contraddice le sue censure e a colui che era stato maestro di tutti, da Eliot a Joyce, per cominciare. Il patto che propone non è un'astuzia retorica, ma una richiesta di alleanza generazionale tra due perseguitati dal potere, che apre tra loro una zona franca al di sopra delle rovine dei totalitarismi
totalitarismi su cui il secolo breve li ha divisi. E la poesia è lo spazio in cui entrambi possono riconoscersi, in quel faccia a faccia nella piccola casa di Calle Querini a Venezia, dove Pound abita. I due si parlano davanti a una telecamera della RAI, perché l'idea appunto è quella dell'intervista, ed è pensata e orchestrata, lo dicevamo prima, da Vanni Roncisvalle, scrittore inviato speciale della RAI quando ancora faceva cultura. Una memorabile trasmissione che andò in onda il 7 giugno 1968 con flash di Eugenio Montale, Carlo Izzo, Sergio Pautasso e letture di Arnoldo Foà, e con indimenticabili fotografie di Vittor Hugo Contino. Insomma, una conversazione che è stata trasmessa in televisione, ma che oggi viene ricostruita appunto in questo prezioso libro di cui dicevamo, uscito per Ares dall'angrista Luca Gallesi. Ricordo il titolo: Pound e O. Pasolini.

0: E sono le 6:59 minuti, tra pochi secondi, titoli del nostro primo radiogiornale di questa mattina delle 7:30. Poi proseguiremo subito dopo alle 7:05 con la nostra prima corrispondenza di questa mattina. Avremo con noi la nostra Laura Daverio. Con lei andremo sulla Riviera Maya, che, come ci racconterà, sta vivendo una forte crisi turistica. Andiamo con i titoli. "12,5% è il nuovo tasso dei dazi statunitensi sulle merci svizzere, la motivazione di Washington, come altri paesi, anche la Confederazione non fa abbastanza contro il lavoro forzato. Una spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Sentiremo una prima reazione a caldo dalla Camera di Commercio Svizzera, Stati Uniti. Claudio Zalli rinuncia temporaneamente, fino al termine degli accertamenti, alla responsabilità politica di Magistratura e Polizia Cantonale. La conduzione verrà assunta dalla vicepresidente Marina Carobbio. PLR, Centro e PS non ritengono questo passo sufficiente e chiedono la sospensione di Zalli da tutte le funzioni di consigliere di Stato e financo le dimissioni. Attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Per lo sport, calcio, esordio stagionale vincente per il Lugano in Conference League, i bianconeri si sono imposti in casa per 1-0 sui kosovari del Dukajini.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa mattina abbiamo una scaletta musicale davvero coi fiocchi. Abbiamo aperto alle 6 la nostra Verde Aurora con la splendida voce di Ray Charles, la sua I Got a Woman, e ora abbiamo inaugurato la nostra seconda ora insieme con la splendida Aretha Franklin e la sua People Get Ready, brano tratto dall'album Lady Soul, storico disco della regina del rhythm blues. Correva l'anno 1968. 7-5 minuti, per noi è tempo della corrispondenza. Cancun, Tulum, Riviera Maya, le mete più turistiche, le mete turistiche più famose in Messico, stanno vivendo una grave crisi. Come e perché? Noi ce lo facciamo raccontare da Laura D'Averio, che è già in collegamento con noi. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E Laura D'Averio, allora, che cosa sta succedendo sulla Riviera Maya, che, lo dicevamo, insomma, da sempre è una meta ambita, una meta turistica molto ambita?
1: Sì, ecco, pensiamo, questa è la Riviera Maya, è il luogo di turismo numero uno in Messico, ma quest'anno si sta rivelando uno dei peggiori anni per il turismo di Quintana Roo, che è lo stato che include Cancun, Tulum, tutta la Riviera Maya. Pensiamo che nel primo semestre di quest'anno l'occupazione alberghiera si registra tra il 40 e l'80%, la ristorazione in calo del 30%, Tulum, famosa per le sue acque cristalline, sta invece vivendo una situazione ancora più critica, con vendite di ristoranti e attività commerciali che sono crollate fino al 60%. Quindi ecco, quest'anno molti stanno operando in perdita per riuscire a cercare di sopravvivere questo periodo molto negativo, o sospendono le attività in attesa che arrivino un maggior numero di turisti, e questo poi ha un impatto non solo sulla costa, ma anche più all'interno, nelle città, che di tutte le attività che poi sono legate all'arrivo del turismo. Se guardiamo anche gli arrivi in aeroporto, nell'aeroporto della Riviera Maya, ecco, in questi primi 6 mesi sono arrivati 645.000 turisti in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Quindi, insomma, la situazione è molto critica in questa zona. Soprattutto si sono persi turisti messicani, diciamo di tutto il comparto balneare, questa è la zona che sta soffrendo di più, il traffico internazionale è anche in diminuzione.
0: Ecco, e quali sono le cause, quali sono i motivi per questo importante crollo del turismo, Laura D'Averio, in queste regioni?
1: Sì, direi che è la combinazione di più fattori. Quello più grave è il continuo arrivo in quantità eccezionale del sargasso. Il sargasso è un'alga che da anni arriva sulle coste dei Caraibi, e è dovuto ai cambiamenti climatici, la temperatura più calda del mare e l'uso di pesticidi. È un problema molto grave. Il sargasso arriva veramente a tonnellate, viene tolto con delle navi continuamente, soprattutto la mattina presto, intorno agli hotel, quelli più grossi, quelli che possono anche, che hanno più risorse per fare questo lavoro, che è anche costoso, ma il sargasso continua ad arrivare, ed è anche, allora, per i turisti è molto spiacevole trovarsi queste alghe addosso, e oltretutto anche un odore molto insomma, molto poco piacevole quando si va in vacanza. E poi è molto distruttivo il sargasso, perché crea fondamentalmente un tetto sul mare, non lascia passare ossigeno, non lascia passare aria e sole, e questo quindi ha un impatto anche molto negativo sulla fauna, ed è anche distruttivo, nel senso che è corrosivo rispetto alla costa. Quindi, diciamo, il sargasso è veramente molto molto negativo e continua ad arrivare in quantità eccezionale. Poi ci sono anche le strutture alberghiere che non hanno le stesse risorse e si trovano semplicemente il sargasso lungo tutta la costa, e quindi i turisti non possono neanche entrare in mare. C'è poi un altro tema che è quello della sicurezza, che è in declino anche nelle zone turistiche, e i turisti, tra l'altro, nella zona di Cancun e lungo la Riviera Maya lamentano spesso casi di estorsione. E quest'anno ci sono stati i mondiali divisi tra Messico, Stati Uniti e Canada, quindi comunque c'erano anche delle aspettative di un boom che in realtà non è arrivato. Secondo l'Associazione Nazionale delle Catene Alberghiere, l'occupazione non solo in queste zone lontane dagli stadi, ma anche nelle città ospitanti è molto al di sotto delle aspettative. C'è stata un'occupazione tra il 60 e il 65% e le prenotazioni risultano molto inferiori rispetto all'estate dell'anno scorso, nonostante anche i prezzi siano stati ridotti. Ecco, quindi oltretutto l'80% dei visitatori in Messico sono arrivati per motivi estranei alla Coppa del Mondo, quindi diciamo se c'è stato un impatto è stato un impatto più sul negativo, sul turismo, rispetto invece alle grandi aspettative, perché dall'inizio dell'anno c'era stato questo calcolo di arrivo di 5 milioni di persone che poi in realtà non si sono viste.
0: Ecco, allora Daverio, a proposito di aspettative, noi ne avevamo parlato proprio con te qui a Rete 2, c'è stata la costruzione del tren Maya, un grande progetto che si diceva destinato a rilanciare il sud del Messico, inteso come una nuova fonte anche di turismo, soprattutto per le zone che sono tagliate fuori dai più celebri percorsi turistici, e c'è stato davvero un impatto importante. Adesso che è in funzione, cosa si può dire in merito? Insomma, i risultati che si speravano sono stati poi raggiunti?
1: No, ecco. Una parola, direi che proprio non si sono raggiunti.
0: Per essere chiari,
1: i risultati sperati. Il 3 Maya, proprio dall'inizio, è stato un progetto molto controverso. È stato il progetto a cui era molto legato il presidente Andrés Manuel López Obrador, il precedente presidente in Messico, che lo ha voluto a tutti i costi. È stato un treno che è stato continuamente bloccato da cause legali, soprattutto per l'impatto che si prevedeva e che ha avuto sull'ambiente, anche per la sicurezza, per il tipo di terreno che c'è nell'isola di Yucatan, per diciamo la distruzione anche di artefatti, ritrovamenti archeologici, insomma era un treno che secondo il presidente avrebbe portato molti più turisti, soprattutto favorendo lo sviluppo di comunità indigene, facendo scoprire la cultura maya al di là delle grandi destinazioni già note, e quindi oltre le tradizionali mete balneari come appunto Cancun e la Riviera Maya. Ma ormai inaugurato da oltre 2 anni, i risultati sono molto lontani dalle aspettative. La vendita dei biglietti copre solo una minima parte dei costi operativi, spesso le stazioni risultano semivuote, così come gli hotel costruiti lungo il percorso, che alcuni hanno un'occupazione tra il 5 e il 24%, quindi veramente bassissimo. La previsione di 3 milioni di passeggeri l'anno, ecco, devo dire che forse le previsioni andrebbero riviste, perché veramente si sparano dei numeri che non hanno assolutamente niente a che vedere con la realtà. Non sono assolutamente arrivati. I costi dell'opera sono andati alle stelle, si è passati da un budget di 7 miliardi di dollari per poi arrivare a oltre 25 miliardi di dollari. Ecco, c'è stata una crescita economica nel 2003 che però si è rivelata temporanea, e adesso lo stato di Quintana Roo è entrato in recessione. Oltretutto, ecco, tutti i problemi che si erano denunciati all'inizio, della sicurezza del terreno dove passava il treno, l'impatto ambientale, la distruzione archeologica durante la costruzione, insomma, ecco, si sono purtroppo avverate, continuano a essere delle realtà molto discusse, molto controverse. Oltretutto le comunità locali denunciano il fatto che poi i benefici che sono arrivati sono molto limitati, mancano ancora servizi essenziali, insomma, ecco, no, non è stato un grande progetto. Oggi il governo continua a difenderlo, perché oggi al governo c'è comunque lo stesso partito dell'ex presidente Andrés Manuel López Obrador, è il partito che peraltro ha fondato lui, quindi anche la presidente Claudia Sheinbaum, che non fa diciamo tutta la propaganda che faceva il suo predecessore sul 3 Maia, però comunque un progetto che ha una valenza politica troppo importante per essere insomma, per girarci le spalle, oltretutto è anche già stato costruito, quindi comunque al momento viene supportato ed è un po', ecco, a livello economico veramente un po' disastroso, e per la penisola di Yucatan, ecco, non ha risolto i tanti problemi che invece stanno arrivando, quindi veramente è un po' una destinazione molto famosa, che però, ecco, è in crisi e purtroppo, ecco, poi chi si trova male lo dice, insomma, gira questo problema del Sargasso, ormai è veramente molto noto, e quindi sta deviando
0: sì,
1: le scelte dei turisti verso altre mete.
0: Difficile poi ricostruire un'immagine diversa, soprattutto se il problema non è risolto, quindi crisi turistica sulla Riviera Maya, con tutte le conseguenze naturalmente, Laura D'Averio, come ci dicevi, per il territorio e i suoi attori. Vedremo che cosa succede. Intanto grazie per aver fatto il punto, una buona giornata, risentirci presto.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giacomo Gates con la sua Exactly Like You, tratta dall'album You del 2022 di questo cantante americano, che ci ha portati al nostro appuntamento di questa mattina con l'agenda.
1: L'agenda.
0: The Blues is Black is Back, scusatemi, allora rifaccio. The Blues is Back in Town, il blues è tornato in città, perché questa sera a Bellinzona torna il Blues Festival in Piazza Governo, ne parla questa mattina anche il Corriere del Ticino a pagina 23. Stasera e domani a Bellinzona si rivive o rivive uno dei più prestigiosi festival estivi della Svizzera italiana, che a cavallo del millennio rappresentò un punto di riferimento europeo per le sonorità di matrice afroamericana. Quello tra blues e Bellinzona, lo sappiamo, è un legame antico che appunto risale alla fine degli anni 70, con i primi concerti promossi da un grande appassionato, Bibo Verda, il quale assieme ad alcuni amici fondò poi il Conca Club, insomma, via dicendo. Parla degli esordi del festival il Corriere del Ticino, ma a noi interessa dire che c'è la seconda edizione ed inizia stasera del Blues Festival a Bellinzona. Si esibiscono questa sera tra gli altri Paolo Roberto Pianezza, Francesca Linovi, Lorenzo Assogna, Fausto Negrinelli, Caroline Wonderland, Shelley King e tanti altri. L'appuntamento è per questa sera, si parte, se ho visto bene, alle 18:30, ma si va avanti tutta la sera. Trovate tutti i dettagli sicuramente sul sito della manifestazione o sulla città di Bellinzona. Un appuntamento musicale, uno dei tanti di questa che caratterizza l'estate ticinese, è un bel appuntamento da non perdere, che caratterizzerà questo fine settimana a Bellinzona. E poi invece c'è l'inaugurazione quest'oggi alle 18 al Museo Regionale Cento Valli Pedemonte a Intragna, alle 18, sì, dicevo, l'inaugurazione della mostra Stratigrafie, che ci sarà appunto oggi, una mostra dedicata ai lavori più recenti della pittrice Felicita Bianchi Duin. Duin, artista cresciuta nel Locarnese, protagonista da oltre 30 anni di esposizione in Svizzera all'estero. Appuntamento questa sera alle 18 a Intragna al Museo Regionale Cento Valli Pedemonte.
2: Lo pensiero che non fornisce, aspetta di mane chi le cresce, e se non cresce, mi rincresce, passo tempo e non riesce. Tu non penso un tempo che la te fa fessa, io non perdo tempo, già mi ha fatto fessa.

ed era il cantautore napoletano, acronimo Costanzo, qui con il Macré Ensemble, la loro Amarona t'accompagna, 7:27 minuti, pochi minuti al Radio Giornale delle 7:30. Noi ci arriviamo in musica con Shakti e la sua Come On Baby Dance With Me, e noi ci ritroveremo qui in studio attorno alle 7:45.

0: La fine del mondo è evocata in film, serie TV, videogiochi, romanzi. Ogni racconto post-apocalittico, in fondo, è un racconto di rinascita, in cui qualcuno resiste e trova una ragione per andare avanti. Ogni epoca vede nella fine del mondo il riflesso delle proprie ansie e del proprio bisogno di senso. Ospiti di Charlot, il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, autore di Si salvi chi può, Cinema, Apocalisse e altri disastri. E lo scrittore e autore televisivo Emiliano Eredia, i cui romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo si ispirano proprio all'immaginario apocalittico. Cronaca di un'apocalisse annunciata, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. 12,5% è il nuovo tasso dei dazi statunitensi sulle merci svizzere, la motivazione di Washington. Come altri paesi, anche la Confederazione non fa abbastanza contro il lavoro forzato. Spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Sentiremo una prima reazione a caldo della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti. Claudio Zali rinuncia temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. La conduzione verrà assunta dalla vicepresidente Marina Carobbio. PLR, Centro e PS non ritengono questo passo sufficiente e chiedono la sospensione di Zali da tutte le funzioni di consigliere di Stato e finanche le dimissioni. Attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Per lo sport, calcio, esordio stagionale vincente per il Lugano in Conference League. I bianconeri si sono imposti in casa per 1-0 sui kosovari del Dukagini. Sono entrati in vigore da poco più di un'ora nuovi dazi negli Stati Uniti sulle merci importate da circa una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera. Dazi compresi tra il 10 e il 12,5% che sostituiscono quelli precedenti contestati dalla Corte Suprema. Per i dettagli mi ha raggiunta in studio Camilla Camponovo.
4: Sì, i nuovi dazi riguardano le merci importate negli Stati Uniti da una sessantina di paesi, tra cui appunto anche la Svizzera, accusati di non fare abbastanza per contrastare il lavoro forzato. I paesi che dispongono di una base legale, anche se non perfetta, che vieta il lavoro forzato, sono ora soggetti a dazi del 10%, mentre quelli che non hanno adottato misure sufficienti per contrastarlo, come nel caso della Svizzera, il tasso del dazio è del 12,5%. Nuovi dazi che sostituiscono quelli che lo scorso febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva stabilito che appunto il presidente Trump non aveva il potere di imporre, ricorrendo alla legge internazionale sui poteri economici di emergenza. Ora, per l'introduzione di questi nuovi dazi, l'amministrazione Trump ha utilizzato una diversa base giuridica, la sezione 301 del Trade Act, che consente al governo di adottare misure commerciali contro pratiche estere ritenute ingiuste o dannose per gli interessi degli Stati Uniti.
3: Il lavoro forzato rientrerebbe tra queste pratiche sleali?
4: Esatto, l'amministrazione Trump sostiene che molti paesi, Svizzera inclusa, non controllino in modo sufficientemente rigoroso che le merci importate e poi riesportate negli Stati Uniti non contengano componenti di prodotti con lavoro forzato. Da notare che non si tratta di un'accusa di utilizzare il lavoro forzato sul proprio territorio, ma si riferisce alle catene di approvvigionamento globali, come possono essere per esempio le materie prime provenienti dall'estero. La Svizzera aveva fin da subito respinto queste accuse, affermando di aver già un sistema di controlli e di verifiche sulla filiera. Ora, in una nota, il Dipartimento federale dell'economia dice di prendere atto della nuova misura, ribadendo che il Consiglio federale respinge con fermezza le accuse. Anche altri partner commerciali hanno denunciato la nuova misura, considerandola ingiustificata.
3: Queste dunque le novità della notte da Washington sui dazi. Veniamo allora alle reazioni da parte del mondo economico svizzero. I dazi ovviamente non fanno mai piacere a chi è colpito, ma dalle prime prese di posizione, Alan Krameri, si può dire che questo 12,5% ce lo si aspettava?
5: Sì, direi di sì. Era inverosimile che il dazio del 10%, come abbiamo sentito, scaduto, non venisse sostituito da un altro. Raoul Sagal, che è direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, stamattina presto al telefono mi ha detto che il nuovo dazio rispecchia le aspettative e non soltanto.
6: Die 12,5 sind im Rahmen des Erwarteten. eigentlich leicht besser.
5: Leicht besser, dice, questo 12,5% è addirittura un po' meglio del previsto. Perché? Perché comprende il cosiddetto dazio di base, un dazio che c'era già prima dell'era Trump e che varia molto da prodotto a prodotto. La Svizzera è tra i pochi paesi che ha questo, chiamiamolo, privilegio. Faccio un esempio: alcuni macchinari esportati verso gli Stati Uniti avevano fino ad adesso già un dazio di base attorno al 5% e ora sarà del 12,5% e non verrà sommato questo 5% al 12,5%.
3: E del fatto che la Svizzera ha un dazio più alto di alcuni concorrenti come l'Unione Europea, che è al 10%, cosa dire?
5: Non è certo piacevole per l'industria svizzera, ma non fa la differenza. La differenza non è così rilevante, non è decisiva. Pensa che le oscillazioni dei tassi di cambio tra franco euro e franco e dollaro possono fare una differenza maggiore di questo 2,5%.
3: Tutto bene, allora, quindi gli esportatori svizzeri possono tirare un sospiro di sollievo.
5: Ma ha detto che nessuno ritiene giustificata l'argomentazione legata al lavoro forzato. Se c'è un sospiro di sollievo è solo temporaneo, perché potrebbero arrivare nuovi dazi, altri dazi sulla base di un altro paragrafo di legge per presunte sovracapacità produttive industriali, questo è il termine. Sentiamo ancora Raul Sagal cosa ha detto, lui che è direttore della Camera di Commercio.
6: Ja, die Unsicherheit ist insofern substanziell, weil wir nicht wissen wann, wissen nicht wie hoch sie sein werden, diese Zölle.
5: Lui dice l'incertezza resta comunque molto elevata perché non si sa quando e nemmeno quanto saranno alti questi nuovi dazi. Se dovessero sommarsi agli attuali senza rispettare il tetto massimo del 15% firmato in una dichiarazione congiunta lo scorso mese di novembre, beh, allora il problema sarebbe sì commerciale, economico, ma sarebbe anche politico.
3: Grazie Alan Kramer in diretta con queste prime reazioni. Noi veniamo al caso Zali, che sta scuotendo la politica ticinese. I partiti di governo, esclusa la Lega, non sono soddisfatti della decisione del governo di togliere a Claudio Zali le competenze su magistratura e polizia cantonale a seguito dell'apertura di un'inchiesta relativa al minorenne incarcerato alla Farera. Seppur con sfumature diverse, non considerano sufficienti le misure comunicate. A questo ci arriviamo tra pochissimo, prima alcuni passaggi dell'intervista che abbiamo realizzato ieri alla vicepresidente del governo Marina Carobbio Guscetti, che ha parlato a nome del governo.
7: Noi come governo abbiamo auspicato che la responsabilità politica del settore della magistratura della polizia cantonale da parte di Claudio Zali fosse data temporaneamente al governo, e in questo senso c'è stata poi anche la richiesta che ha fatto lo stesso consigliere di Stato, ma c'è stato anche l'auspicio del governo stesso.
8: E perché non avete agito prima però voi?
7: In che senso ho detto prima? Noi abbiamo fatto una seduta straordinaria oggi, ci siamo riuniti al completo, abbiamo approfondito i vari aspetti che sono stati in parte resi pubblici in questi giorni e abbiamo preso questa decisione.
8: Invece, proprio in merito alle registrazioni, cosa vi ha detto Claudio Zali?
7: Abbiamo preso atto delle spiegazioni che ha fornito Claudio Zali, il quale ci ha anche detto che si riserva di esprimersi pubblicamente al riguardo prossimamente. Come governo stigmatizziamo ogni forma di violenza e ribadiamo la nostra ferma condanna nei confronti dell'incitamento alla violenza, anche la violenza verbale, e intendiamo rafforzare a ogni livello la prevenzione e la lotta alla violenza di genere.
3: Queste dunque le spiegazioni date dalla vicepresidente del governo ticinese Marina Carobbio al microfono di Michel Volonté sulla decisione di togliere al consigliere di Stato Claudio Zali la responsabilità politica della magistratura e della polizia cantonale. Una decisione che però, come anticipato, soddisfa solo parzialmente i partiti che condividono la responsabilità di governo assieme alla Lega. Sentiamo Luca Berti.
9: PLR, Centro e PS, in misure diverse, non ritengono sufficiente la decisione del governo di togliere a Claudio Zali la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Una decisione, lo ricordiamo, presa su proposta dello stesso Zali. PLR e Centro hanno affidato la loro posizione ad un comunicato stampa e da noi contattati i due presidenti di partito si sono rimessi al testo. Testo secondo cui, vista la situazione grave venutasi a creare, per Zali non esisterebbero più i presupposti per lavorare serenamente, quindi andrebbe sospeso integralmente dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato, compresa la presidenza. Una misura che dovrà, secondo i due partiti, rimanere valida fino a quando la magistratura avrà appurato in modo completo i fatti ed eventuali responsabilità. Se poi i fatti dovessero essere confermati, i due partiti chiedono le dimissioni di Zali. Pure il Partito Socialista, che si è espresso con un comunicato stampa separato, ritiene il minimo indispensabile quanto deciso dal governo ticinese e domanda al Consiglio di Stato di sospendere Zali. Si spinge però anche oltre il co-presidente socialista Fabrizio Sirica.
10: Il Partito Socialista non può dare un giudizio sui fatti, questo spetterà al Ministero Pubblico, ma può dare un giudizio politico. Allora, quando viene chiesta trasparenza e chiarezza e la risposta è vittimismo e querele a chi fa delle domande, ecco che questo non può essere accettabile, perché rimangono troppe domande, troppi dubbi, troppe zone d'ombra, e questo in politica è un fatto. Questo ad oggi è un comportamento inaccettabile e per la difesa delle istituzioni l'unico gesto responsabile oggi sarebbe dare le dimissioni da parte di Claudio Zali.
9: Abbiamo evidentemente anche contattato il partito di Zali, la Lega, e tramite il coordinatore Daniele Piccaluga ci è stata assicurata una presa di posizione entro oggi.
3: Evitare un nuovo caso Maisano, è questo l'obiettivo delle raccomandazioni emanate ieri dalla Commissione federale per la qualità dopo le morti registrate all'ospedale universitario di Zurigo, attribuite all'operato dell'allora direttore della clinica di cardiochirurgia. Secondo le accuse, il medico avrebbe anteposto interessi personali al benessere dei pazienti, tra cui la promozione di una valvola cardiaca da lui sviluppata insieme ad un'azienda esterna. Per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe, la Commissione invita a rafforzare la trasparenza sui conflitti di interesse del personale medico e a garantire il rispetto degli standard etici. Sentiamo Manuele Ferrari.
11: La situazione è chiara per Michael Iordi. Collaborazioni tra industria e ospedali sono necessarie, sottolinea il presidente della Commissione federale per la qualità, ma è fondamentale che queste non portino a conflitti di interesse o a comportamenti non etici per quanto riguarda ad esempio la ricerca. Da qui le raccomandazioni rivolte soprattutto agli organi direttivi di ospedali e strutture sanitarie e in parte ai cantoni. Va garantito che eventuali legami tra aziende e personale siano comunicati in modo trasparente e che questi vengano regolarmente controllati. Inoltre è fondamentale che studi, ad esempio, su trattamenti sperimentali vengano svolti nel rispetto della legge e per farlo servono processi di controllo chiari nell'interesse dei pazienti. Un membro della Commissione federale per la qualità ha partecipato all'inchiesta amministrativa sugli anni di direzione del dottor Francesco Maisano quando era capo della clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo. In questo periodo, gli anni tra il 2016 e il 2020, era stata riscontrata una sovramortalità, una settantina le persone che, in teoria, se operate in un altro ospedale, sarebbero sopravvissute. In generale, conclude Michael Iordi, in Svizzera il sistema sanitario è di alto livello, ma ciò non significa che casi simili non si possano ripetere. Da qui l'esortazione ad adottare misure di controllo e anche di analisi critica quando, ad esempio, dei trattamenti non danno gli esiti previsti.
3: Spostiamoci ora in Francia, più precisamente nel Dipartimento della Gironda, nel sud-ovest del paese, dove un maxi incendio ha già bruciato 4.800 ettari di territorio, oltre 20.000 le persone sfollate. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
12: Sono bastate poche ore e le fiamme hanno divorato la regione del bacino di Arcachon, una delle località balneari più frequentate di Francia. Secondo alcune fonti, citate dai media locali, l'incendio potrebbe essere stato innescato da un'operazione di disboscamento effettuata sotto una linea elettrica. I vigili del fuoco ora lottano contro le fiamme casa per casa, delle operazioni ad alto rischio durante le quali un pompiere è rimasto ferito. I 700 vigili del fuoco accorsi per domare le fiamme però non possono resistere da soli. Il rogo è talmente violento che per combatterlo Parigi ha fatto appello alla solidarietà europea, per la terza volta dall'inizio dell'estate. L'incendio in Gironda purtroppo non è l'unico a preoccupare la Francia. Nella regione del Var, a sud-est del paese, l'incendio di Gros-Bessillon, che ha distrutto almeno 25 abitazioni su una superficie di oltre 2.700 ettari, non è ancora sotto controllo. Secondo il governo, da gennaio sono scoppiati più di 10.000 incendi e sono già andati in fumo quasi 45.000 ettari. È un terribile record per questa estate, che si preannuncia come una delle più devastatrici della storia francese.
3: E non accenna a rientrare l'emergenza incendi anche in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'allerta nazionale. Tra le regioni più colpite, quella di Madrid, dove le fiamme hanno bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona e mandato in cenere oltre 100.000 ettari di territorio. Anche qui si registrano oltre 10.000 sfollati. Torniamo negli Stati Uniti. Non c'è stata, almeno per il momento, l'annunciata ritorsione di Donald Trump nei confronti della Commissione europea dopo la multa di 890 milioni di euro inflitta a Google per violazione delle norme sulla concorrenza. Mentre l'azienda prende tempo e si riserva di presentare ricorso, l'amministrazione ha affidato la propria risposta a Jamison Greer, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, che sentiamo nel contributo di Cristiano Valli.
13: We never go to other countries and say scrap your entire regulatory system. I mean, we'd like that, but
14: non andiamo in altri paesi chiedendo di smantellare l'intero sistema normativo, anche se ci piacerebbe. Ciò che ci aspettiamo è che limitino l'applicazione delle norme. Così Jamison Greer, che ha continuato dicendo che l'Europa deve fornire alle aziende indicazioni su cosa debba essere fatto, poi permettere alle aziende di adeguarsi, non cambiare le regole in corsa. Devono essere coerenti e non possono esserci discriminazioni. Queste leggi finiscono per colpire solo noi. È assurdo.
13: We have managed to develop the largest and most competitive tech companies. The Europeans have not.
14: Abbiamo le aziende tecnologiche più grandi e competitive, dice. L'Europa no. La loro risposta è voler controllare il settore, decidere quale debba essere il modello di business e imporre multe, oneri e tasse per ottenere una fetta della torta. Anche Kent Walker, responsabile degli affari legali di Google, ha criticato la decisione, definendola una egoista lamentela che costringe allo smantellamento di popolari funzionalità di ricerca e strumenti di sicurezza. Insoddisfatte le aziende concorrenti, che osservano come le sanzioni pecuniarie non siano efficaci nel dissuadere quelle che chiamano abitudini anticoncorrenziali di lunga data. Le associazioni per la tutela dei consumatori, nonostante plaudiscano all'applicazione della norma, convengono a loro volta che le sole multe non sono sufficienti senza rimedi strutturali, come obbligare Google a cedere parti della propria attività.
3: Per ora ci fermiamo qui, torniamo puntuali con le notizie alle 8. Vi lascio allo sport, a più tardi.
2: Lo sport.
15: Bene ritrovati, il Lugano ha iniziato la propria stagione con una vittoria all'esordio alla AIL Arena. I bianconeri hanno battuto di misura 1-0 i kosovari del Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Di Renato Steffen la rete, che ha definito il risultato una partita stradominata dalla formazione di Mattia Crocitorti. E anche le altre svizzere impegnate hanno fatto ottimi affari, a iniziare dalla San Gallo, che in Europa League ha sconfitto 2-1 il più quotato Benfica. Buona lavoro anche da parte del Sion in Conference, che in Azerbaigian su campo neutro ha pareggiato 1-1 con i bielorussi del Bate. Largo 4-0 poi del Vaduz contro gli andorrani dell'Athletic Escaldes. E questa sera inizia anche la Challenge League, subito una sfida tra big del campionato, tra il retrocesso Winterthur e l'ambizioso Yverdon. Infine il Tour de France, dopo la vittoria di Carapaz nella prima frazione del Trittico Alpino, oggi propone la tappona, che vedrà l'Alpe d'Huez fare la sua apparizione. 127 km da percorrere e sempre Tadej Pogacar in giallo.
1: La meteo.
16: Oggi venerdì 24 luglio il tempo resterà soleggiato, nel pomeriggio alcune velature in quota più estese a partire da questa sera, la temperatura a bassa quota, la massima sarà sui 30 gradi, in Alta Engadina saremo attorno ai 20, al mattino nelle vallate superiori ancora un po' di favonio, però in graduale indebolimento, mentre in montagna c'è vento debole da nord, in giornata cambia e arriva da sud.

Gioco di parole e di rimandi sonori, questo di Fatima Dunn con la sua Ich renne bis ich brenne, tratto dall'album Adieu Gravité, EP volume 1 del 2026 di questa cantante e compositrice zurighese. 7:51 minuti, è tempo per noi di dare uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2. Noi partiamo da Laser, oggi a cura di Anaïs Poirot. Anaïs Poirot, un cantastoria militante, un incontro, un Laser incontro con Alessio Lega. Alessio Lega, è un cantautore, autore di libri, noto per il canto sociale e la musica popolare. In questo incontro con Anaïs Poirot, racconta il suo percorso, parla dello spettacolo nuovo Bella Ciao e propone brani dal vivo. Alessio Lega canta la musica, svolge un'intensa attività letteraria. Tra i suoi libri ricordiamo Canta che non ti passa, Incrocio di sguardi, Bakunin, Il demone della rivolta, la raccolta poetica Carta canta e La nave dei fuochi. Ma per saperne di più, per conoscerlo, basta ascoltare il Laser di Anaïs Poirot, Laser incontro con Alessio Lega che andrà in onda alle 9. Alle 11 torna invece il nostro appuntamento con il magazine dell'attualità culturale con Alphaville. In conduzione c'è Cristina Artoni. Si apre oggi alle 11:05 con la mostra al Musec, di cui ieri in rassegna stampa dicevamo dell'inaugurazione, che appunto è stata ieri. Si tratta della mostra di questa artista giapponese Miwa Komatsu. Matteo Eraghi ne parlava ieri sul Corriere del Ticino. Miwa Komatsu, classe 1984, artista giapponese che è protagonista della monografica appunto inaugurata al Museo delle Culture di Lugano. Sarà in mostra fino alla fine di ottobre, si intitola Miwa Komatsu Beyond the Ice ed è una mostra che propone un percorso costruito intorno a una trentina di opere, alcune delle quali pensate ad hoc espressamente per gli spazi del museo. Curatrice della mostra, la storica dell'arte Nora Segreto, e proprio lei sarà ospite di Rete 2 oggi attorno alle 11:05. Poi invece alle 11:45 coglieremo l'occasione per fare tanti auguri a Edoardo Bennato, 80 anni di rock and roll, un omaggio alla carriera del cantautore più autenticamente rock della scena italiana, e lo ricorderemo ad Alphaville con Enzo Gentile, critico musicale, scrittore e docente alla Cattolica di Milano. Lì insegna il corso Storia del Pop e del Rock, e soprattutto Enzo Gentile è un estimatore e conoscitore di Bennato di lunga data.

0: La Javanese era Lulu Gainsbourg, con questo brano che rende omaggio al padre, dunque il figlio Lulu che rende omaggio al padre, il noto Serge Gainsbourg, in una scelta di brani interpretati da vari musicisti e personaggi noti. 7:59 minuti, tra poco i titoli del radiogiornale delle 8:30 e poi noi inauguriamo già la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora. Attorno alle 8:05 vi racconterò la storia di Martin Schönpächler, che a soli 18 anni, lui contadino a Einsiedeln, è già una stella emergente della lotta svizzera. Una storia che ci racconta il Tages-Anzeiger questa mattina, e devo dire che sono tante le storie che si trovano oggi sui nostri quotidiani della Svizzera tedesca. Ad esempio, la Neue Zürcher Zeitung dedica invece un ampio ritratto agli 80 anni del patron di Lindt e Sprüngli, Ernst Tanner, che racconta i suoi successi in due pagine sulla Neue Zürcher Zeitung. Ma noi parleremo invece di Martin, ma del giovane Martin Schönbächler. 8 in punto, andiamo con i titoli. Il nuovo tasso dei dazi statunitensi sulle merci svizzere per Washington. Anche la Confederazione non fa abbastanza contro il lavoro forzato. Spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Sentiremo una prima reazione a caldo dalla Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti. Claudio Zalli rinuncia temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. PLR, Centro e PS non ritengono questo passo sufficiente e chiedono la sospensione di Zalli da tutte le funzioni di consigliere di Stato. Attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Esordio stagionale vincente per il Lugano in Conference League. Nella nuova AEL Arena i bianconeri si sono imposti per 1-0 sui kosovari Dukagini, in rete Capitan Steffen.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E alle 6 abbiamo inaugurato la nostra puntata di Verde Aurora con la voce di Ray Charles. Alle 7 abbiamo aperto la nostra seconda ora insieme con la splendida Aretha Franklin e ora anche Bill Withers con la sua Ain't No Sunshine When She's Gone, un grande suo classico del 1938, un grande classico di uno dei padri della musica soul, Bill Withers appunto. 8:03, noi andiamo raccontando l'articolo che abbiamo scelto questa mattina sul Tagesanzeiger, prima però andiamo con la sigla. E ve lo anticipavo, oggi i giornali ci raccontano tante storie, ad esempio il Tagesanzeiger ci racconta anche dell'ultimo negozio di cravatte in Svizzera che purtroppo chiude i battenti. La Neue Zürcher Zeitung ci parla del patron di Lindt & Sprüngli, Ernst Tanner, che compie 80 anni, ma noi invece, restando sul Tagesanzeiger, vogliamo raccontare la storia in parte, naturalmente poi andrete a scoprirla voi stessi sfogliando le pagine del giornale. Vogliamo raccontare la storia di Martin Schönpächler. Lui è un 18enne contadino a Einsiedeln, stella emergente della lotta svizzera, che ha già conquistato circa 5 corone. Quando entra nella segatura, ci racconta Nadine Gerber, in questo suo ritratto, in questo suo racconto, Martin Schönpächler ha soltanto 18 anni, ma è già una stella emergente. Gli esperti dicono che possiede una bella tecnica, lui stesso dice di saper eseguire prese che fanno subito una certa impressione. Grazie a questo il contadino di Einsiedeln, alto 2 metri, pensate, ha già messo al tappeto numerosi avversari in questa stagione. A giugno, in occasione della festa di lotta di Schwarze, Schönpächler ha conquistato la sua prima corona alpestre. A maggio aveva già ricevuto la corona di foglie di quercia alle feste cantonali di Lucerna e San Gallo. Ora sogna di partecipare alla prestigiosa festa di lotta di Kirchberg. L'evento si svolge soltanto ogni 6 anni e vi possono prendere parte esclusivamente 60 migliori atleti della stagione, i più forti insomma. L'associazione di lotta della Svizzera centrale, alla quale appartiene Schönpächler, si selezionerà i propri rappresentanti dopo la festa di lotta del Brünig in programma domenica. E Schönpächler vive nella fattoria di famiglia ai margini di Einsiedeln, con una meravigliosa vista sul monastero e sul magnifico panorama alpino, e ci racconta la giornalista: sta rientrando proprio ora dal lavoro, le ultime settimane del suo apprendistato agricolo le sta svolgendo nell'azienda vicina, l'esame finale lo ha già superato e non appena scende dall'auto il cane di casa Esi gli corre incontro e non lo lascia più. Racconto della famiglia di questo ragazzo, di Martin: è una famiglia molto sportiva, anche il padre Sepp era un lottatore di alto livello, nel 1977 conquistò una corona alla festa federale di lotta di Basilea, la madre Marjorie era invece un'atleta di atletica leggera. Una volta raccontò che Martin ha ereditato la sua statura, dalla famiglia materna, che è originaria del Kenya. Fu proprio il padre Sepp a mandarlo per la prima volta nella palestra di lotta quando aveva circa 6 anni. Racconta il giovane: mio padre non mi ha mai obbligato, ci sono andato perché mi piaceva. Le sue qualità nella segatura sono emerse molto presto e lo notò anche il suo idolo Christian Schule, oggi 38enne, vincitore di 123 corone, 5 volte incoronato alla festa federale. Lui dice: Martin non ha soltanto il fisico ideale, ma anche un enorme talento. A Schönpächler questi complimenti mettono quasi un po' di imbarazzo. Il suo grande sogno non è diventare re della lotta, bensì conquistare una corona federale. Tutto il resto, dice, sarebbe un regalo. È un talentuoso, però, ci dice anche l'articolo, poco amante degli allenamenti. Bisognerebbe allenarsi 5 volte alla settimana, lui si allena soltanto 2 volte, ma anche perché già lavora, quindi non ha tantissimo tempo da dedicare. Appunto, ha un impiego a tempo pieno, la sua giornata inizia alle 5 del mattino in stalla. Tra un anno vorrebbe rilevare l'allevamento da ingrasso del padre, perché la famiglia produce carne bovina da pascolo allevando vacche di razza bruna. Inoltre, gli ultimi 2 anni ha potuto allenarsi pochissimo a causa di diversi infortuni, ad esempio
esempio, durante una competizione si è rotto anche una mandibola. E anche poi la sua altezza di 2 metri non porta soltanto vantaggi, deve saperla sfruttare. Lui dice: quando afferro l'avversario devo portarlo alla mia altezza e non farmi trascinare alla sua, altrimenti mi ritrovo troppo in basso e non mi sento più a mio agio. E questo è un po' il racconto. Poi dice ancora: a volte la gente mi ferma, perfino quando sono molto distante dalla mia regione. È una sensazione speciale, non me l'aspetto, ma mi fa piacere. Insomma, richieste di interviste, interesse da parte di sponsor, ne arrivano tante. Ormai tutto il mondo della lotta svizzera, di questo Schwingen, si è accorto di lui, eppure lui dice: sono rimasto la stessa persona di prima. È molto legato alle tradizioni, un ragazzo modesto e talentuoso, e tuttavia se il suo percorso verso l'elite della lotta sembra molto tradizionale, in realtà non lo è del tutto. Sua madre Marjorie proviene dal Kenya, conobbe il padre Sepp durante un soggiorno in Svizzera e decise di rimanere. Le mie radici keniane non sono molto presenti nella mia vita, racconta Martin Schoenbeschler. I miei parenti sono già venuti qui e li conosco, io però non sono mai stato in Kenya. E a questo proposito c'è anche ancora un dettaglio in questo articolo: ci dice la lotta svizzera non è considerata particolarmente aperta alle novità. Eppure le origini materne di questo ragazzo non hanno mai rappresentato un problema. Tutti mi conoscevano, racconta, sapevano chi ero, sono cresciuto in questo ambiente senza drammi e senza difficoltà, neppure alle feste di lotta. Lui dice: questo sport non deve diventare più aperto o più tollerante di quanto sia già. Chi pratica la lotta deve comprendere e rispettarne le tradizioni. In questo caso non c'è alcun problema, non si può cambiare qualcosa che viene vissuto così da sempre. Anche Christian Schuller sottolinea che la lotta è aperta a tutti e politicamente neutrale, ha regole molto chiare, non importa quale sia il proprio background, tutti sono benvenuti. E adesso il giovane Schoenbeschler guarda con speranza quello che potrebbe diventare il momento culminante della sua stagione e della sua giovane carriera, la festa di lotta di Kilchberg all'inizio di settembre.

E poco fa abbiamo letto la storia del giovane diciottenne Martin Schönpechler, che appunto giovane promessa della lotta svizzera. Vi dicevo che per oggi sui giornali della Svizzera tedesca troviamo diverse storie. L'altra sulla Neue Zürcher Zeitung del patron di Lindt & Sprüngli, Ernst Tanner, che compie 80 anni. E poi vi dicevo appunto sul Tages-Anzeiger trovate anche la storia di Peter Bachmann, che dopo 70 anni ha chiuso l'azienda di famiglia, l'ultima azienda svizzera di cravatte che ha chiuso dopo oltre 70 anni. L'impresa familiare che Bachmann guidava dal 2012 nella terza generazione è giunta al capolinea dopo oltre 70 anni di attività, e quindi anche questa potete trovarla sul Tages-Anzeiger di questa mattina. Noi proseguiamo in musica perché tra pochissimo c'è il nostro appuntamento con In altre parole e con il nostro ospite di questa settimana, Jacopo Zanchini. Lo sapete, con lui di nuovo torneremo a parlare della strettissima attualità, e questa mattina ci concentreremo su Gaza. Intanto Pino Daniele con Apocondria.

0: 8:18, noi diamo subito il benvenuto al nostro ospite di questa settimana, Jacopo Zanchini. Un buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, noi con Jacopo Zanchini siamo partiti lunedì parlando dei mondiali di calcio come specchio deformante della politica, seguendo i fatti dell'attualità di questi giorni. Ci siamo poi occupati di USA e Iran, dell'attacco degli USA alla Corte Penale Internazionale. Ieri abbiamo messo a fuoco la situazione economico-politica in Russia. Oggi spostiamo lo sguardo a Gaza. Intanto ricordo, in rassegna stampa abbiamo letto del report dell'Oxfam che dice che a Gaza sono stati persi 77 anni e la ricostruzione costerà 71 miliardi, ma noi vogliamo partire invece da un altro fatto, e cioè quello di domenica scorsa, perché varie centinaia di persone, essenzialmente coloni israeliani, estremisti di destra e ministri e parlamentari dell'attuale maggioranza di governo in Israele, hanno partecipato a una marcia fino al confine tra Israele e la striscia di Gaza per chiedere la creazione di nuove colonie nel territorio. Allora, Jacopo Zanchini, di cosa si tratta e cosa succede a Gaza?
1: Sì, diciamo, in un territorio devastato da 2 anni e mezzo di guerra, questa marcia arrivava con i cartelli con scritto Gaza è nostra. Come dicevi tu, appunto, erano coloni degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e naturalmente militanti di estrema destra dei partiti che fanno parte della coalizione di Benjamin Netanyahu, con gli immancabili ministri razzisti e suprematisti Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich in prima fila, rispettivamente, ricordiamo, ministri della sicurezza nazionale e delle finanze, che erano accompagnati appunto da molti ministri e parlamentari. Questo movimento vuole sanare quella che per loro addirittura è un'ingiustizia storica, cioè quando Ariel Sharon, allora primo ministro, nel 2005 decise e portò avanti il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza, nel senso dello smantellamento delle colonie che erano presenti nel territorio. Paradossalmente il 7 ottobre ha segnato per questo movimento la possibilità di riportare queste colonie a Gaza, secondo i coloni più radicali. Quindi questo lo vogliono fare prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre, perché il 27 ottobre in Israele si vota e si teme che possa arrivare al potere un governo meno favorevole a questo movimento dei coloni, e quindi i coloni sono all'offensiva, come sappiamo, con violenze quotidiane terribili in Cisgiordania, ma lo sono anche a Gaza. Daniel Weiss, una delle leader radicali del movimento, ha detto che nessun arabo deve rimanere a Gaza. Quindi lo scopo dichiarato di una parte del movimento non è solo ricolonizzare la striscia, ma in prospettiva poi l'espulsione della popolazione palestinese, nel quadro di quello che viene chiamato, con un eufemismo terrificante, emigrazione volontaria. Può sembrare abnorme, ma da un sondaggio del 2025 dell'Università della Pennsylvania è emerso che l'82% degli ebrei

0: fatto non se ne sa quasi più nulla e non si è fatto nulla. Un recente articolo del Guardian lo spiegava piuttosto bene. Il progetto presentato a gennaio dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, con slide e rendering che prevedeva una striscia di Gaza futuribile, piena di grattacieli, governata da un'entità palestinese, non è pervenuto, diciamo. E dopo 5 mesi di stallo, un incontro a Cipro, a cui hanno partecipato i membri del Board of Peace poche settimane fa, ha deciso intanto di presentare un piano molto meno ambizioso che riguarda la costruzione di un campo temporaneo di alloggi prefabbricati per migliaia di persone palestinesi vicino a quello che un tempo era la città di Rafah, che è stata rasa al suolo nel sud di Gaza. Le immagini satellitari dimostrano però che i lavori non sono neanche ancora cominciati, la sicurezza sul campo dovrebbe essere garantita da una forza di polizia palestinese appositamente addestrata, di cui per ora non c'è traccia, e da una forza di stabilizzazione internazionale di cui non si sa più nulla. Sul piano economico tutto sembra paralizzato, i 17 miliardi promessi da Trump per il suo Board of Peace per ora non ci sono, ci sono solo 800 milioni raccolti peraltro dall'Unione Europea semplicemente per affrontare le esigenze di base del territorio, approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari, gestione dei rifiuti, quindi che non hanno nulla a che vedere col Consiglio di pace. Ovviamente nessuno osa ammettere questa paralisi e questo fallimento, sia perché diciamo diplomaticamente è una sconfitta, sia per non lasciare appunto invece il campo libero alle fazioni più estreme dei coloni, l'abbiamo visto, che hanno un progetto invece molto chiaro e lo vogliono portare avanti, cioè la pulizia etnica.
1: Quindi Board of Peace in stallo, tra l'altro Letton questa mattina parlava dello aiuto umanitario in crisi in Palestina, ci dice che in Medio Oriente dall'inizio del 2026 37 ONG non possono più impiegare personale straniero a Gaza e in Cisgiordania perché non hanno ottenuto il via libera da Israele, e quindi anche sul terreno le equipe mediche locali che sono traumatizzate, private del supporto e delle competenze del personale internazionale continuano però a operare, insomma tentano di farlo nonostante le restrizioni e la carenza di mezzi. Allora, qual è la situazione, Jacopo Zanchini?
0: Ma la situazione sul terreno è, direi, terrificante. I bombardamenti israeliani comunque nella striscia continuano quotidianamente e il cessate il fuoco di fatto non c'è. Le morti sono quotidiane soprattutto di bambini e ragazzi. Chiunque si avvicina alla cosiddetta linea gialla, confine immaginario tracciato dagli israeliani, viene bersagliato dai proiettili. E tanto che da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore a ottobre sono più di 1.000 i civili palestinesi uccisi nella striscia di Gaza. Tra l'altro, gli israeliani ormai controllano quasi il 70% della striscia di Gaza, contrariamente al 51% che controllavano a ottobre scorso, e lo occupano completamente. I quasi 2 milioni di palestinesi sono confinati in un terzo di quello che già era il territorio, era un territorio tra i più densamente popolati, del mondo. Malattie, fame e sete, assenza di cure, topi e parassiti, caldo soffocante all'interno di tende di plastica in questo periodo ovviamente caldissime, diciamo che le più elementari condizioni di sopravvivenza non ci sono e Israele continua a far passare una minima porzione degli aiuti umanitari necessari per la popolazione, molto al di sotto persino di quello che la popolazione riceveva prima della guerra, quando le necessità ovviamente erano molto minori e c'era un'economia, un'agricoltura, un commercio, diciamo. Lo storico israeliano Omer Bartov, specialista dell'Olocausto, scriveva sul New York Times l'altro giorno che l'offensiva militare a Gaza, la guerra, ha provocato la morte di 70.000 persone, l'uccisione di 70.000 persone, in gran parte civili, ne ha ferite 200.000, pensate, su 2 milioni, e ha provocato la morte di molti altri attraverso la distruzione delle strutture sanitarie, delle infrastrutture, la privazione di cibo e acqua. Insomma, Bartov è convinto che tutto questo riempia le questioni, diciamo, riempia quelli che sono i requisiti per definirlo un genocidio. Lui, che è uno scrittore, che è uno studioso, uno storico studioso del genocidio, ma ora, al di là della definizione, Quello che secondo me dovrebbe essere chiaro a noi europei e forse alle opinioni pubbliche è chiaro, ma meno ai governi, è che la guerra a Gaza di fatto non è mai finita, la sofferenza quotidiana di centinaia di milioni, di centinaia di migliaia di persone innocenti continua ogni giorno senza alcuna giustificazione e l'Europa non sta facendo abbastanza, anzi direi non sta facendo nulla per porvi fine.
1: Poi dicevi delle tante morti, ci sono anche, sempre lo ricordiamo, i tanti giornalisti che

0: sono stati uccisi, che sono rimasti uccisi, ma a questo punto può venire qualche risposta dalle elezioni israeliane di ottobre, Jacopo Zanchini?
1: Guarda, su due piedi ti direi che le speranze sono esili, nel senso che alle prossime elezioni si scontreranno effettivamente due schieramenti, due blocchi. Uno è quello guidato da Benjamin Netanyahu, la coalizione di estrema destra, ipernazionalista, ha una visione, come sappiamo, nazionalista, religiosa e conservatrice, e da un punto di vista diplomatico vuole continuare la guerra contro tutti i nemici, e abbiamo visto nella sua coalizione qual è il destino che è promesso ai palestinesi, tendenzialmente la deportazione o la sottomissione totale. Dall'altra parte c'è un'opposizione che riunisce molti partiti che vanno dal sinistra vaga o centrosinistra fino anche all'altra estrema destra, destra liberale, e una coalizione estremamente eterogenea che, diciamo, ha come un denominatore solo l'ostilità a Netanyahu e la critica a Netanyahu per come si è comportato per il 7 ottobre e le falle della sicurezza, per la vicenda degli ostaggi, eccetera, eccetera, ma diciamo non ha dei temi che la uniscano veramente, a parte l'ostilità al Premier. Nessuno ha un'alternativa coerente alla visione di Netanyahu, tantomeno sulla questione palestinese. Diciamo che questo succede anche perché questo tema, diciamo, non è esattamente popolare tra gli israeliani, perché è vero che la coalizione di Netanyahu è in svantaggio nei sondaggi, ma è anche vero che la popolazione israeliana nel suo complesso si è spostata ulteriormente a destra dopo il 7 ottobre in un recente sondaggio, appunto il 38%, il 38% degli israeliani ha dichiarato che dopo il 7 ottobre si è spostato a destra e solo il 7% si è spostato a sinistra. Quindi, diciamo, porre fine alle guerre di Israele e affrontare il futuro di Gaza e della Cisgiordania sarà ovviamente il compito più urgente del prossimo governo israeliano, ma per ora, diciamo, in campagna elettorale non se ne parla molto, e naturalmente ci sono anche, diciamo, dei nuovi leader che stanno crescendo nei sondaggi e che potrebbero essere gli sfidanti o i prossimi ministri, primi ministri al posto di Netanyahu, come l'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot, ma appunto si tratta di un militare con delle idee estremamente conservatrici, ovviamente in termini di sicurezza, che non intende parlare di Stato palestinese neanche come prospettiva lontanissima. Nessuno vuole
0: Dobbiamo chiudere,
1: allearsi con
0: Jacopo
1: i.
0: Zanchini. Ancora
1: Ok,
0: una
1: va bene.
0: battuta? No, faccio finire il discorso se voleva concluderlo.
1: Nessuno vuole allearsi con con i partiti arabi, nonostante rappresentino più o meno il 21% della popolazione, sarebbero una buona scorta di voti, ma su un eventuale accordo con loro l'opposizione a Bibi, a Netanyahu, non è affatto compatta, neanche su questo, diciamo.
0: Tra l'altro, insomma, pensando anche ai temi che abbiamo toccato negli scorsi giorni, qui si parla di elezioni a settembre, però ci sono anche altre elezioni importanti, insomma, da settembre a fine anno che ci attendono. Lo dicevamo in Russia e anche negli Stati Uniti le elezioni di midterm. Insomma, saranno tante le questioni da seguire, oltre a
1: Sì,
0: quelle che già
1: l'autunno sarà caldo.
0: sarà un caldo autunno. Jacopo Zanchini, però voglio ringraziarla per questa bella settimana di approfondimenti, sempre legati alla strettissima attualità, ci ha aiutato ad approfondire e a leggere. Insomma, gli ultimi sviluppi, gli ultimi fatti importanti di questa settimana. Grazie, un buon lavoro e un buon fine settimana.
1: Sono io che ringrazio voi.
2: Rete 2. Scrittore, saggista, drammaturgo, lucido analista della politica statunitense. Gore Vidal è questo e molto altro. Un esempio di come la scrittura possa smascherare ipocrisie e contraddizioni del potere e restituire il senso delle grandi battaglie per i diritti civili. Moby Dick ne parla con Mario Maffi, saggista, traduttore e professore di letteratura anglo-americana, e con Oliviero Bergamini, storico e giornalista, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti. Mito, realtà e impegno civile. La letteratura americana che guarda alla politica. A cura di Monica Bonetti. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Agata Galfetti. 12,5% è il nuovo tasso dei dazi statunitensi sulle merci svizzere. Per Washington anche la Confederazione non fa abbastanza contro il lavoro forzato. Spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Sentiremo una prima reazione a caldo dalla Camera di Commercio Svizzera Stati Uniti. Claudio Zalli rinuncia temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di Magistratura e Polizia Cantonale. PLR, Centro e PS non ritengono questo passo sufficiente e chiedono la sospensione di Zalli da tutte le funzioni di consigliere di Stato. Attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Esordio stagionale vincente per il Lugano in Conference League. Nella nuova IL Arena i bianconeri si sono imposti per 1-0 sui kosovari del Dukajin, in rete Capitan Steffen. Sono entrati in vigore questa mattina alle 6 i nuovi dazi degli Stati Uniti sulle merci importate da circa una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera. Dazi compresi tra il 10 e il 12,5% che sostituiscono quelli precedenti contestati dalla Corte Suprema. Sentiamo i dettagli con Camilla Camponovo.
5: I nuovi dazi statunitensi, appena entrati in vigore, interessano oltre il 99% delle merci importate negli Stati Uniti, merci provenienti da circa una sessantina di paesi che Washington accusa di non fare abbastanza per contrastare il lavoro forzato. Tra questi anche la Svizzera. Il Dipartimento federale dell'economia in una nota dice di aver preso atto della misura considerandola ingiustificata e ribadendo che il Consiglio federale respinge con fermezza le accuse. Il dazio del 10% verrà applicato a tutti i paesi che dispongono di una base legale in materia di lavoro forzato, anche se non perfetta, mentre un dazio più elevato del 12,5% verrà applicato a quei paesi come la Svizzera, i cui sforzi per contrastare il lavoro forzato sono ritenuti insufficienti. I nuovi dazi sostituiscono quelli che lo scorso febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato illegittimi. L'amministrazione Trump fa ora riferimento ad una diversa base giuridica che consenta al governo statunitense di adottare misure commerciali contro pratiche estere ritenute ingiuste o dannose per l'interesse degli Stati Uniti. Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamison Greer, giustifica la misura parlando di una dinamica in cui i lavoratori americani sono costretti a competere a livello globale in condizioni di disparità. Oltre alla Svizzera, anche Cina e India sarebbero soggetti a dazi del 12,5%.
4: E sono già arrivate anche le prime reazioni del mondo industriale svizzero. Economy Swiss parla di dazi ingiustificati, ma la Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, interpellata dalla RSI, vede anche un aspetto positivo. Tuttavia resta un'incognita molto elevata nelle prossime settimane. Alan Crameri.
6: In realtà gli imprenditori svizzeri questo 12,5% lo avevano già messo in conto e ora, nero su bianco, con tutti i dettagli, sembra addirittura un po' meglio del previsto, ci dice Raoul Sagal.
7: Die 12,5 sind im Rahmen des Erwarteten. Eigentlich leicht besser.
6: Meglio perché comprende tutti i dazi già esistenti, anche quelli precedenti all'era Trump, spiega il direttore della Camera di Commercio Svizzera Stati Uniti. La Confederazione è tra la manciata di paesi che ha questo vantaggio. Gli altri vedono sommarsi i dazi vecchi a quelli nuovi. Al di là di ciò, la differenza con i concorrenti diretti dell'Unione Europea, che ha un dazio al 10%, non fa certo piacere, ma non è così rilevante vista l'entità contenuta. Preoccupa piuttosto ciò che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Resta una sostanziale incertezza legata a potenziali nuovi dazi basati su un altro paragrafo di legge per presunte sovraccapacità produttive industriali. Non sappiamo né quando né quanto saranno elevati questi dazi e potrebbero far male, conclude Sagal. Lo scorso mese di novembre Berna aveva firmato con Washington una dichiarazione congiunta per un tetto massimo di dazi al 15%. Resta da vedere se l'amministrazione Trump continuerà a rispettare il patto o se troverà dei motivi per non farlo.
4: Non si sono fatte attendere le reazioni alla decisione del governo ticinese di togliere al consigliere di Stato Claudio Zalli le competenze su magistratura e polizia cantonale, dopo l'apertura di un incarto per far luce sulla vicenda legata all'interessamento del ministro alla detenzione di un minorenne alla Farera. Zalli, finito al centro della bufera anche per alcuni audio resi noti mercoledì, nei quali il consigliere di Stato suggeriva a una sua conoscente di picchiare un'altra donna e per aver esercitato pressioni sull'ente ospedaliero cantonale per far assumere una sua conoscente. Ieri il Consiglio di Stato ha preso posizione ritenendo discutibili i toni e le modalità utilizzate dal ministro leghista su quest'ultima vicenda e stigmatizzando ogni forma di violenza. Da più parti, seppur con accenti diversi, viene espressa insoddisfazione per l'agire dell'esecutivo. I partiti di governo, Lega esclusa, definiscono insufficienti le misure adottate. Ce ne parla Luca Berti.
8: PLR, Centro e PS in misure diverse non ritengono sufficiente la decisione del governo di togliere a Claudio Zali la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Una decisione, lo ricordiamo, presa su proposta dello stesso Zali. PLR e Centro hanno affidato la loro posizione ad un comunicato stampa e da noi contattati i due presidenti di partito si sono rimessi al testo. Testo secondo cui, vista la situazione grave venutasi a creare, per Zali non esisterebbero più i presupposti per lavorare serenamente, quindi andrebbe sospeso integralmente dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato, compresa la presidenza. Una misura che dovrà, secondo i due partiti, rimanere valida fino a quando la magistratura avrà appurato in modo completo i fatti ed eventuali responsabilità. Se poi i fatti dovessero essere confermati, i due partiti chiedono le dimissioni di Zali. Pure il Partito Socialista, che si è espresso con un comunicato stampa separato, ritiene il minimo indispensabile quanto deciso dal governo ticinese e domanda al Consiglio di Stato di sospendere Zali. Si spinge però anche oltre il co-presidente socialista Fabrizio Sirica.
9: Il Partito Socialista non può dare un giudizio sui fatti, questo spetterà al Ministero Pubblico, ma può dare un giudizio politico. Allora quando viene chiesta trasparenza e chiarezza e la risposta è vittimismo e querele a chi fa delle domande, ecco che questo non può essere accettabile, perché rimangono troppe domande, troppi dubbi, troppe zone d'ombra, e questo in politica è un fatto. Questo ad oggi è un comportamento inaccettabile e per la difesa delle istituzioni l'unico gesto responsabile oggi sarebbe dare dimissioni da parte di Claudio Zali.
8: Abbiamo evidentemente anche contattato il partito di Zali, la Lega, e tramite il coordinatore Daniele Piccaluga ci è stata assicurata una presa di posizione entro oggi.
4: In chiusura parliamo di calcio. Nella nuovissima IL Arena di Il Lugano ha dato il via alla sua nuova stagione con un successo meritato ma di misura. 1-0 contro i kosovari del Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. La prima rete bianconera nel nuovo stadio porta la firma del capitano Renato Steffen. Il commento è di David Conti.
10: Ci sono numeri che raccontano molto più di una partita. Il 23/07/2026, una data destinata a entrare nella storia del Football Club Lugano, la prima partita ufficiale dei bianconeri nella nuova AIL Arena. Il 31, il minuto in cui Renato Steffen ha scritto la prima pagina di questa nuova casa con il primo gol ufficiale nello stadio. L'11, il numero che porta il capitano sulle sue spalle, e poi 5.917 gli spettatori che hanno riempito gli spalti per un debutto atteso in una splendida serata d'estate che ha restituito a Lugano il sapore delle notti europee. Resta però un piccolo rimpianto, perché l'1-0 sta stretto a un Lugano che ha dimostrato di essere superiore al Dukagini, creando abbastanza occasioni per chiudere o almeno indirizzare con maggiore decisione il discorso qualificazione. Ai kosovari va il merito di essere rimasti sempre aggrappati alla partita e di essersi guadagnati il diritto di crederci ancora nel ritorno, ma Lugano riparte da ciò che gli aveva dato forza nella scorsa stagione: solidità, identità e qualità. È solo il primo passo di un periodo intenso con 4 partite in 10 giorni, ma le basi sono quelle giuste. La qualificazione è ancora tutta da conquistare, è vero, ma i bianconeri hanno dimostrato di avere tutto quello che serve per andarsela a prendere.
11: La meteo.
0: Oggi venerdì 24 luglio il tempo sarà soleggiato con qualche velatura in quota nel pomeriggio, la temperatura la massima a bassa quota sui 30 gradi, in alta Engadina 20.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo di nuovo qui in studio nei nostri studi di Comano. Un buongiorno, ben trovati all'ascolto, un ben ritrovati a chi è in ascolto già da qualche tempo e un benvenuto, un ben arrivato a chi si fosse sintonizzato soltanto adesso o da poco sulle nostre frequenze. Noi tra poco parleremo di una bella intervista pubblicata su Cooperazione, il settimanale della Coop. Ne parleremo con la caporedattrice Natalia Ferroni, un'intervista a, pensate un po', Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones. Non voglio svelarvi altro, ne sapremo di più tra poco. Noi all'appuntamento ci arriviamo con Ben Harper e la sua Well, Well, Well.

0: Dig a Little Deeper in the Well, Well, Well, ed era la voce di Ben Harper accompagnata dal gruppo gospel dei Blind Boys of Alabama con questo brano tratto dall'album There Will Be a Light, album del 2004 che ci ha portati dritti dritti al nostro appuntamento con la rivista.
1: La rivista.
0: Ed è con grande piacere che saluto e accolgo Natalia Ferroni, lei è caporedattrice di Cooperazione, la rivista settimanale di Coop, che in uno degli ultimi numeri ha pubblicato un'intervista esclusiva ed incredibile. Intanto Natalia Ferroni, buongiorno e benvenuta a Rete 2.
2: Grazie Natascia Fioretti e buongiorno anche a chi ci ascolta.
0: Allora, 60 anni in 20 minuti, a tu per tu con Mick Jagger, Natalia Ferroni, che dire, intanto un bel colpo mi sembra.
2: Sì, penso anch'io di poter dire un bel colpo, anche se noi diciamo come settimanale di Coop non è che siamo alla ricerca dello scoop a tutti i costi, diciamo non è proprio nel nostro DNA, però in questo caso il collega che non sì, molto tenace è arrivato fino in fondo a ottenere questa intervista che appunto era l'unica data in Svizzera. Penso che il Theke Sanzager è pure uscito con un'intervista ma è stata dopo ripresa dalla Süddeutsche Zeitung o addirittura dal New York Times, ma penso che quella Süddeutsche Zeitung abbiano un contratto di ripresa di articoli.
0: Quindi insomma a volte basta tentare e poi se si è fortunati si ha un'intervista con Mick Jagger. Non mi sembra non male.
2: Non male, sì, tentare, ma proprio come una goccia cinese. Ogni settimana il collega chiamava fino per almeno avere dall'agenzia musicale, dalla casa musicale un sì. Dopo sui dettagli, come poi poteva essere l'intervista, se in un gruppo o appunto a soli, questo per quello si è dovuto ancora aspettare un po'.
0: Certo, insomma, la risposta non è arrivata subito, ma quando si chiedono interviste, insomma, ai grandi, intanto non è facile già ottenere la risposta e poi magari quando arriva bisogna aspettare un attimo, ma poi insomma in questo caso è andata bene, direi benissimo. E allora possiamo magari raccontare in parte che cosa ci dice l'intervista, un'intervista anche naturalmente per lanciare, o comunque che è nata anche per lanciare il nuovo album, no, dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che noi l'abbiamo anche, ne abbiamo parlato spesso qui sulla nostra Rete 2, insomma anche per lanciare, per presentarlo.
2: Certo. Beh, innanzitutto direi che comunque c'era, non dico una complicità, ma comunque questa, magari anche questa curiosità dei veri grandi e una certa anche umiltà già nell'approccio, perché il mio collega era in vacanza quando poi fine tutto si è accelerato. Infatti sì, allora 24 ore fra un giorno c'è l'intervista, era in vacanza, quindi se fatte delle vacanze, e Mick Jagger, avendolo dopo sullo schermo, ha cominciato: ma tu dove sei? E dopo il giornalista ha detto: beh, guarda, in realtà sono in vacanza, sono in Sardegna, ecco. Ma fa: ah ok, io sono a Londra, ecco. E questo, non so, per me contrassegna un po' anche questi grandi che non hanno, come dire, niente da perdere evidentemente, no?
0: Certo, quindi non un'intervista formale, alla fine è stata una bella chiacchierata dove insomma i due si sono subito trovati in qualche modo.
2: Ma penso di sì, anche perché a fine Mick Jagger appunto ha chiesto: che adesso cosa fai dopo a termine di questi 20 minuti di intervista? Dopo, vabbè, mio collega è tutto a dire: sì, probabilmente vado in spiaggia. E, ecco, ha ringraziato per la piacevole chiacchierata.
0: Come se non fosse Mick Jagger, come se non fosse Mick Jagger,
2: sì,
0: insomma.
2: Ecco, sì, sì. Dopo penso che il collega comunque anche è abituato, non è, diciamo, magari alle prime interviste con i grandi.
0: Intanto, perché diciamo il collega è Andreas Schmid, si chiama lui.
2: Andreas Schmid, sì, che è collega di Coop Zeitung.
0: Okay, ecco, di Coop Zeitung. Ecco. E hanno parlato insomma di varie cose, anche Mick Jagger ama i cani, ne ha diversi, racconta in questa intervista, dice: la maggior parte della gente ha un hobby, io invece, a essere sincero, non ne ho. e questi come dei dati un po' più personali, però poi naturalmente hanno parlato anche del nuovo album, Natalia.
2: Del nuovo album, sì, quando dopo uno dice wow, il 25esimo, e dopo per Mick Jagger, vabbè, in tutti questi anni avrebbe anche potuto farne molti di più, quindi anche questo un po' il suo côté anche sorridente e divertito, ecco. Dopo anche altre cose che mi sono notato un po', questa rivalità, se proprio vera, questa rivalità tra i Rolling Stones e i Beatles, ora sono tutte un po' così frottole. E lui ammette, sì, certo che c'era, come dire, eravamo giovani ambiziosi, e ambiziosi, però allo stesso tempo anche amici, anche questo è bello, no? Che mi sembra a volte anche, come dire, una caratteristica che oggi c'è molto più ambizione e magari meno solidarietà e concorrenza sana, no?
0: Sì, ma in effetti, guardando un passaggio dell'intervista, gli chiede proprio espressamente Andrea Schmidt, dice: c'è un pezzo nell'album in cui Paul McCartney suona il basso, e come siete arrivati a questa collaborazione? Sembra in modo un po' casuale, perché racconta, no, Mick Jagger, che quando loro stavano registrando Hackney Diamonds, Paul McCartney stava lavorando accanto a loro nello stesso studio, e da lì l'idea, insomma, di coinvolgerlo, e Paul McCartney ha subito accettato.
2: Sì, esattamente, esattamente. Poi un altro aspetto che mi sono annotata è quello con che si dice che Keith Richards è la parte più caotica, no, del gruppo, e dopo Mick Jagger risponde: no, Keith, nel senso, non è caotico, è che qualcuno doveva fare il meno caotico, e quello magari allora in relazione ero io il meno caotico in confronto a Keith.
0: Quindi in generale caotici tutti i Rolling Stones, poi però invece c'è chi ci salva, chi meno e chi più. E poi gli chiede anche, e questa mi è sembrata una domanda, ecco, curiosa, e se si ricordava o se si ricorda di tutti i suoi concerti. Impossibile,
2: sì, esatto,
0: verrebbe da
2: dire. Impossibile, sì, sì, sì, esatto. Sì.
0: E, Natalia, ancora, poi non vogliamo raccontarla tutta, allora intanto lo diciamo, l'intervista è uscita sul numero 28 del 9 luglio, per chi se la fosse persa, basta andare a recuperare quel numero di cooperazione, e c'è in conclusione, o verso la conclusione, perché è comunque un'intervista lunga, anche una domanda a proposito, gli chiede Andrea Schmidt, ancora oggi, sempre la vostra generazione a prendere posizione contro guerre e tiranni, come ha fatto di recente anche Bruce Springsteen, e ora anche lei col nuovo album dei Rolling Stones. E anche questa mi è sembrata una bella domanda, e bella anche la risposta di Mick Jagger, Natalia.
2: Sì, infatti quello che dopo anche ha portato un po' al titolo, no? Che fare critica sociale non è così facile. Sì, sì.
0: E allora, sì, e tra l'altro io avevo citato in apertura di sommario questa mattina la prima frase della sua risposta. Lui dice: ammiro Bruce per le sue dichiarazioni politiche, ma il migliore di tutti, lui dice, è Bob Dylan.
2: Bob Dylan, sì.
0: Quindi insomma, sì. I grandi tra loro, lo ricordo, allora noi adesso abbiamo un po' raccontato l'intervista che è uscita su Cooperazione, il numero 28 del 9 luglio, intervista a Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, fare critica sociale non è cosa facile. Natalia Ferroni, noi siamo quasi in chiusura, ma già che ci siamo, è uscito un nuovo numero di Cooperazione, mi sembra.
2: Sì, è uscito ieri, è già un po' dedicato alla Svizzera e, diciamo, alla festa nazionale. C'è un approfondimento sullo chalet, queste case in legno costruite in montagna e che sembrano, come dire, non invecchiare mai.
0: Per fortuna.
2: Per fortuna, è anche un termine che chalet così è, come dire, anche quasi un'icona mondiale, non viene, come termine, non viene quasi mai tradotto in altre lingue. E, nell'aumentare, come dire, la fama dello chalet ci ha contribuito anche Jean-Jacques Rousseau 300 anni fa, come dire, un po' di marketing già 300 anni fa
0: si faceva
2: sul tema chalet, esattamente. Poi invitiamo il lettore e lettrice a realizzare insieme alla redazione un numero di Cooperazione, quindi c'è, come dire, un mini sondaggio al quale si può partecipare, e se posso ancora aggiungere,
0: sì?
2: La prossima settimana, lo anticipo perché la trovo, come dire, un'iniziativa divertente e molto svizzera, in vista della festa nazionale, ho un cruciverba nelle quattro lingue nazionali, l'italiano, tedesco, francese e romancio, tutto nella stessa griglia. Credo sia una rarità, non solo nella stampa svizzera, ma probabilmente anche in quella internazionale.
0: E allora Natalia Ferroni, la ringraziamo, è stato un piacere averla nostra ospite, le auguriamo una buona giornata e sicuramente a risentirci presto.
2: Grazie tanto, buona giornata a tutte e tutti.

Ray Charles, Aretha Franklin, Bill Withers, Ben Harper, ora Van Morrison con la sua Coming Down to Joy. Che scaletta musicale questa mattina qui a Verde Aurora, che purtroppo è anche già finita. Siamo arrivati già in conclusione del nostro appuntamento. Naturalmente Verde Aurora torna lunedì, in conduzione troverete il collega Mattia Pelli. Tra poco invece c'è il laser a cura di Anaï Poirot. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati all'ascolto, augurarvi un buon proseguimento di giornata, uno splendido anche fine settimana, speriamo un po' più fresco, così come negli ultimi due giorni non sarebbe male. Grazie, a risentirci presto e state bene.

0: La definizione che mi piace di più che ho raggiunto nel corso del tempo è quella di cantastorie, un po' perché mi lega alla radice popolare, che secondo me resta la fonte inesauribile. Quando non sappiamo bene che fare, andiamo a riascoltare una musica popolare, che sia quella delle nostre terre, che sia il blues, che sia il rebetico, il fado, il tango, tutte le forme anche che si sono evolute a partire dalle radici popolari, e ritroviamo una fonte di ispirazione pura. Nel nostro caso, in Italia e soprattutto nel sud da cui vengo, il ruolo del cantastorie è stato fondamentale.
1: Incontriamo Alessio Lega, cantautore, scrittore e militante anarchico nella sua casa di Milano. Quindi ci dici il Sud Puglia o tutto il Sud?
0: I cantastorie in particolare erano siciliani, però cantavano un po' in tutto il sud. Io vengo da una parte della Puglia che si chiama Salento, ma perché parliamo un dialetto molto diverso da quello del nord della Puglia e che per una serie di curiose circostanze somiglia più al siciliano. Grande cantautore, prima dei cantautori, diventato famosissimo in tutto il mondo, che si chiamava Domenico Modugno, che tutti pensano sia siciliano perché cantava anche storie siciliane, Lupisci Spada, queste cose qui, ma in realtà era salentino, cioè di lingua salentina. Per cui, vabbè, c'è questo rispecchiarsi. Non è tanto un vezzo, è anche una rivendicazione politica, sociale. Cioè, se noi prendiamo Fabrizio De André, che sia Bocca di Rosa, che sia Il Pescatore, sono sempre storie di persone in qualche modo reali o realistiche, magari a volte trasfigurate sul piano del sogno, ma sempre delle storie, che siano più favole, che siano più vicende reali. Mi sembra che sempre di meno la canzone d'autore frequenti le storie.
1: E le storie d'amore?
0: Appunto, si chiama storia d'amore. Anche una canzone d'amore può essere una storia. Come pure puoi avere una canzone politica che non è una storia, che è un insieme di slogan. Comunque io trovo che sia più importante raccontare storie di singole persone, possibilmente reali, ad altre persone reali, perché tutti abbiamo perso il senso della nostra stessa realtà. Anche a livello politico, quando facciamo le manifestazioni, no? Siccome la piazza è diventata un luogo spettrale, non è più il luogo dove ci si scambia le informazioni. 50 anni fa in piazza c'erano già delle persone che compravano il giornale, che discutevano, che riflettevano, che facevano mercato, che stavano lì a perdere tempo, a girare, ad incontrarsi. Abbiamo perso il senso delle storie e nel mio piccolo, la mia piccola resistenza è quella di raccontare delle storie.
1: Ma sin da quando hai iniziato? Cioè, nel senso, hai iniziato a cantare raccontando storie o questa cosa è venuta dopo?
0: Beh, nella mia originale idea di fare dei fumetti, il fumetto è un'arte eminentemente narrativa. A me non è mai piaciuta l'arte per l'arte. Mi piaceva disegnare, ma mi piaceva disegnare per raccontare delle storie.
1: Ci vuoi magari suonare, cantare
0: Una delle storie.
1: una delle prime storie che hai
0: Oddio,
1: scritto?
0: delle prime sono meno preparato perché si ha sempre più voglia di fare le cose più recenti. Ti faccio un pezzettino di una cosa che io ritengo, che ormai ho fatto 15 anni fa, quindi se non è delle prime non è nemmeno delle ultime. Questa è la storia appunto di un personaggio reale che si chiamava Dino Frisullo, ma io ero stato colpito dal fatto che avevo letto una storia in cui lui, siccome era un militante che aveva molto lavorato per il Kurdistan, a un certo punto erano arrivate in Italia delle navi su cui avevano scritto male il suo nome, Frizullo, Firosillo avevano scritto. Per cui il loro nome, detto alla loro maniera, era diventato una specie di simbolo. E noi manco lo conoscevamo questo qui. Per cui mi è sembrata una storia bellissima da raccontare, che un militante fosse diventato così importante per quelli per cui lottava, che loro lo avessero assunto come una specie di santo protettore. E quindi mi piaceva. Ed è stato un modo di trovare un modo nuovo di fare il cantastorie fra il parlato e il cantato. La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia rotta contro l'illusione, sulla fiancata graffiata scavata una scritta misteriosa. Frizzullo, diceva, un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave è una ragione o una scusa? Che cosa ancora brilla nel fondo di questa notte? Che cosa ci tiene in piedi? Che cosa ci tiene a giro? Increspato di schiuma c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Frizzullo non è una parola di una lingua proibita, non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente è un cognome. Sta per Pino Frizzullo, come dire, attenzione. Noi siamo i suoi amici, i suoi parenti, i suoi protetti, i suoi figli. Siamo quelli di Frizzullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare alla faccia dell'assassino. È una lotta per la vita. Ci dà una mano Dino. Ecco, questo mi sembrava un modo sufficientemente contemporaneo, moderno, che usava dei meccanismi che poi possono rientrare anche in quelle che sono le forme parlate, scandite di musica che si fanno, che sono, si sono evolute dall'hip hop al rap, slam, alla trap, che, esatto, slam poetry, queste forme qui. È chiaro che l'uomo con la sua chitarra ha sempre un'identità ed è sempre un'immagine, come posso dire, che è legata al nostro immaginario del menestrello, del girovago. Poi sono la voce e la chitarra, sono due strumenti che si compenetrano benissimo anche per dimensioni, per forza del suono, per umanità.
1: Nella tua, diciamo, scrittura, nel tuo modo anche di far musica, è sempre legato anche a un impegno sociale, politico, no?
0: Questo viene un po' proprio anche dalla mia evoluzione, nel senso che io da bambino ero un bambino bizzarro e in controtendenza. La prima musica che mi ha veramente appassionato era la musica classica. Mi sentivo un po' il bisogno di distaccarmi, poi come tutti i ragazzi andavo poco, ma un po' feste, discoteche, quindi non è che non ascoltavo la musica che si faceva, però non la sentivo come un piacere estetico, la sentivo come un bisogno di socialità. Se invece per mio piacere mi ascoltavo la musica classica, e tuttora penso che ascoltare la Passione secondo Matteo di Bach sia l'esperienza musicale più alta che un essere umano possa fare in questa cosa qui. Poi mi è successo di scoprire tutta assieme la canzone e la politica. L'ascolto di alcuni dischi che c'erano in casa, i miei genitori sono stati due extraparlamentari del 68, papà militava in Lotta Continua, che è stato un gruppo extraparlamentare molto importante, e quindi avevano alcuni dischi, gli Intillimani, e quindi scoprire questi dischi, per me la canzone e la politica sono una cosa sola. Si può dire che la mia scuola politica, il fatto che sia diventato prima comunista e poi anarchico, è dovuto in gran parte agli ascolti che ho fatto.
1: Un incontro importante anche per te è quello con Paolo Cerchi. E hai dedicato anche un disco.
0: Paolo era forse fin troppo militante per certi versi, quindi non ha mai badato a se stesso, inteso come abbiamo dovuto raccogliere un disco con le sue opere andandole a cercare disperse su 1000 dischi di altri. Però penso che appunto il suo lavoro in questo senso sia stato indispensabile proprio per togliere quell'elemento di, lui diceva, grunt, per dire una cosa, no, dura, settaria, che non dialogava. Ecco, lui era molto impegnato, nel suo caso molto comunista, però sapeva divertire, ridere e far ridere, e questa cosa qui sicuramente la doveva anche al rapporto con Dario Fo.
1: Tra l'altro nel disco di Paolo Cerchi c'è una canzone, no, sull'amore e la politica.
0: Guarda, quella sì, te ne faccio un pezzetto perché mi permette di fare un'altra dedica. Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo, questo mio amore, come grida un bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta. Ed invece son qui senza fiato che ti dico una cosa già detta. Vorrei dirtelo questo mio amore e parlartene a lungo ed a fondo, come parla di un mondo migliore, chi vuol render migliore sto mondo, come parla chi si è, chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco. Ma sto zitto per non disturbare te che dormi tranquilla al mio fianco. Ecco, questa è una canzone che Paolo Sciarchi interpretò benissimo all'inizio della sua carriera di musicista. In realtà è stata scritta da Fausto Amodei, che quest'anno è morto a 91 anni, quindi diciamo in tarda età, perfettamente lucido, ed è stato uno di questi grandi autori a cui facevo riferimento, che mescolavano la musica popolare, la canzone d'autore, ma sempre con un'ottica non commerciale, sempre con ragioni politiche profonde, anche se questa poi è una canzone molto poetica, quindi non è vero che non si possa fare poesia parlando di politica. E nel suo caso era anche un ammiratore sconfinato di Georges Brassens. Poi ci sono storie che mi saltano addosso e che pretendono che io le scriva. Per esempio, l'anno scorso è scomparsa, è morta anche lei, ha una bella età di oltre 90 anni, Licia Rognini, che era la vedova di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che nel 69 fu accusato ingiustamente, innocente, di aver partecipato all'organizzazione dell'attentato in Piazza Fontana. Lui appunto morì tragicamente, dice in maniera un po' elusiva una targa che gli è dedicata, nella questura di Milano. Noi diciamo che fu ucciso nella questura di Milano, anche se non abbiamo mai definito chi è proprio fisicamente che l'ha fatto. Per me ne porta la responsabilità, se non fisica, se non materiale, almeno morale, l'ufficio che si occupava delle questioni politiche e il commissario Luigi Calabresi, che ne era a capo, nonché poi sappiamo i servizi segreti, eccetera, però lì entriamo in un ginepraio in cui è difficile. Ecco, però Pino, il nostro compagno Giuseppe Pinelli, è morto e a lui sono state dedicate tante canzoni. La sua vedova, Licia Rognini, per più di 50 anni ne ha difeso la memoria, con una difficoltà, con una tragedia, perché devi rivivere ogni volta una tragedia che non è solo politica, cioè per noi è politica, ma per lei era una tragedia personale. Aveva due figlie piccole di 10 anni circa, da far crescere nella maniera più normale possibile, nonostante questa tragedia, il fatto che il nome Pinelli fosse su tutti i giornali per questo motivo qui, eccetera. E quindi secondo me anche Licia, a suo modo, non mi piace la parola, ma intendiamoci, è un eroe, è un'eroina dei nostri tempi, perché ha mantenuto con dignità una propria normalità all'interno di questa tragedia, come dire, ergendosi sempre a difesa, quindi avendo una fedeltà, una parola usata male tante volte, invece in questo caso io direi che può essere usata bene, una fedeltà ai suoi principi. Lì c'era una donna fatta di realtà e d'amore, con due figlie ed un ferroviere sognatore, che sognò di essere una notte in pieno inverno, scivolata fin dentro l'inferno. Vide un coniglio che guardava le lancette e diceva: sono già le 4:37. Poi buttava sangue la fontana nella piazza e la lepre che correva pazza. Vedi com'è strano questo mondo, questo stato, che il colpevole c'era già prima del reato. Il tassista disse: quello lì si chiama Pietro, ma l'accusa rimbalzava indietro, etro. Vedi nella notte che una stella si frantuma, quando cade giù dalla finestra della luna, come spingi un vaso perché non sopporti i fiori, sono troppo attivi quei malori. Credimi, hanno fatto un cattivo investimento, ne hanno ucciso uno e ne sono nati 100. 100 fiori, 1000 rose, petali, ginestre, tutti lì davanti alle finestre. Licia, Licia, Licia, quanto pesa una bugia, quante cose che possono dirti, mamma mia.

Possono beatificare sbirri ed assassini, possono inventarne una nuova ogni mattina, però Cristo nasce in Palestina. Licia, Licia, Licia, quante cose ti hanno detto, che il boia per la vittima nutriva un certo affetto, ma non basta spingere la notte un po' più in là, basta dire un po' di verità.

0: Tenere da una parte desta la memoria, per tenere le bambine fuori dalla storia. Poi accompagnare le ragazze ogni mattino, finché ognuna scelga il suo destino. Era quasi un secolo che stavi lì a pensare, a quel cruciverba, a quell'enigma da sbrogliare. Non c'è più Camilla, se n'è andata zia Rachele. Soffia un po' di vento nelle vele, nelle vele. Licia, licia, licia, quanta notte attraversata, quanta dignità, che splendore, però che giornata. Forse non ne avevi voglia e nemmeno più bisogno, e avrai pensato, ho fatto un brutto sogno. E dall'altra parte la canzone è un fenomeno abbastanza duttile, per cui tante volte capita di cantarle, come dici tu, in manifestazioni, nelle scuole.
1: Tu intervieni nelle scuole?
0: Beh, io faccio parte di un'associazione antifascista molto importante che è l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, e con loro facciamo regolarmente dei percorsi di canzoni e resistenza, per esempio, e ovviamente non puoi parlare di resistenza senza parlare dei fenomeni d'oggi. Poi nelle scuole della periferia milanese c'è un 80% in certi casi di figli di immigrati, e che quindi non hanno nessun codice nemmeno simbolico di cosa vuol dire fascismo, però sanno cos'è il razzismo perché lo subiscono, e quindi attraverso queste canzoni che hanno dei valori anche più forti dei valori storici del momento in cui sono nato, riusciamo quantomeno a parlare di queste cose qui. Poi ci sarà sempre quello che rifiuta, che non è pronto, però qualcuno di diverso ti ascolta, e quello è un mezzo potente.
1: Sì, almeno accendi una riflessione, almeno l'hanno ascoltata. Ma in questi casi canti delle canzoni tue o vai a prendere dei canti della resistenza o di canti autori?
0: Quando facciamo le cose sulla resistenza, lavoriamo sui canti della resistenza, anche perché ce n'è uno molto molto famoso che è una specie di inno parallelo d'Italia, che è Bella Ciao, che oggi all'estero è molto più conosciuto dell'inno italiano, anche giustamente, visto che l'inno italiano ha questo suono ottocentesco, patriottico, e invece Bella Ciao è una canzone spigliata, allegra, quasi una canzone infantile, per cui tutti un po' la conoscono. E però anche in una canzone apparentemente molto semplice, e fra le canzoni della resistenza una delle meno politiche, tant'è vero che non cita i fascisti, dice solo una volta la parola partigiani, per il resto è una canzone patriottica, diremmo, in un certo senso, si parla di scacciare l'invasor, però già lei ti dice delle cose potenti. Una mattina mi sono svegliato, oh Bella Ciao, ma mi sono svegliato, ma perché prima dormivo, dico ai ragazzi, e poi dice e ho trovato l'invasor. Ora, l'invasore per sua natura è uno che fa un po' di rumore entrando. Se l'hai trovato lì, vuol dire che qualcuno l'aveva lasciato entrare. Quindi, anche facendo una canzone così semplice che tutti canticchiano senza troppo pensarci, il mio ruolo di cantastorie è quello di far pensare che queste vengono fuori da delle storie, appunto, da delle vicende reali. E a volte hai delle sorprese bellissime. Per esempio, facendo un'altra canzone famosa della Resistenza, che è Fischia il vento, che è la mia canzone preferita, che fa...

0: venir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro.
1: In una quarta classe elementare, quindi piccolini, proprio 9 anni, 10 anni massimo. E avevo raccontato, fra le altre cose, che la resistenza è la prima forma di lotta collettiva che non è fatta da soldati, ma è fatta anzi da gente che venivano considerati disertori, banditi per certi versi. E che quindi fra di loro ci sono anche molte donne. Ci sono state donne combattenti, vediamo foto di donne con i fucili, quindi hanno avuto un ruolo attivo nella resistenza. E orbene, siccome avevo raccontato questa cosa, poi dico, vedete, questa è una specie, questa canzone fa un po' propaganda, dice vieni fra i fascisti, la situazione è brutta, ci sono le scarpe rotte, rischi di molto, però ogni contrada è patria del ribelle, quindi sei di casa ovunque, ogni donna a lui dona un sospiro, quindi piace a tutte le donne, no, se fai il partito. E si alza una bambina veramente alto 1,10 m, piccolina anche rispetto alla sua età, e mi dice, ma maestro, ma se ci hai spiegato che i partigiani erano anche donne, non potrebbe essere un uomo che per lei dona un sospir? Aveva capito tutto oltre la canzone. La canzone è stata scritta comunque da un uomo che purtroppo è morto nella resistenza, il medico Felice Cascione, morto a 20, fucilato a 27 anni, ma come dire, ha dentro di sé dei valori che vanno oltre.
2: Una delle tue canzoni, diciamo, con un testo più politico che vorresti condividere.
1: Questa, per esempio, è una canzone che ho fatto 20 anni dopo la grande repressione del movimento No Global che ci fu a Genova nel 2001, e io ero lì fisicamente, quindi diciamo sono stato fra quelli fortemente repressi, fra quelli che hanno avuto paura, speranza, tutto quell'insieme di cose, e avevo scritto una canzone che ha abbastanza circolato. Poi 20 anni dopo ne ho scritto un'altra, diciamo dal punto di vista dei poliziotti, che ovviamente è una canzone grottesca, anche molto violenta, ed è una canzone che prova a ridere su questa cosa tragica. Qualche manganellata sia il venerdì che soprattutto il sabato l'ho presa, quindi diciamo non ne sono tornato del tutto indenne fisicamente, ma non ne sono tornato nemmeno troppo ammaccato, ecco, diciamo così. Però il rischio l'ho corso tutto.

0: Quando suona la democrazia, questo suono porta via ogni cosa che non va. Questo canto spopola in questura, e a chi canta passa la paura. Chi non canta porta gli occhi pesti, non ci piace l'aria triste di chi non canta per noi. Questo è il canto della repressione, piace tanto alla televisione. Canta in coro il maresciallo Rocca, Don Matteo che va di bocca, prete sbirro su per giù, pop pop pop. Canta il commissario Montalbano, senti com'è buono l'arancino. Spacca tutti i denti sul palato, come il sangue, come il vino, come scende, come va. Pa, pa, pa, pa, pa. Pronto? Montalbano sono, sì sì lo so, io sono uno sbirro buono e anche de sinistra, e dopo i fatti de Genova ero proprio completamente tramortito, disgustato, volevo anche dimettermi, però poi ci ho pensato meglio, ho pensato anche che poi se mi dimetto lo stipendio chi me lo dà? E poi come si dice sempre, no, non è che per una sola mela buona si può buttare via un intero paniere di mele marce, no? Ma c'è la canzone del destino, di chi incontra in piazza il celerino. Questo è il ballo che fa quasi quasi, canta di Giorgiana Masi e di quelle come lei. Per 24 anni da babbei, più non sparavamo nei cortei. Ma perdiamo il pelo, mica il vizio, ci si toglie qualche sfizio, poi si ricomincerà. Questo è il canto di Spaccarotella, scendi per una scalinatella. Manifesti a Napoli e poi muori, buonanotte ai sognatori, fino a Genova si va. Pop, pop, pop. Questa è la canzone barzelletta, del carabiniere che ti aspetta. E a chi prende in mano un estintore non si placa da due ore, lo placanichiamo noi. Questa è la canzone genovese, che tocca levarvi dalle spese. Se che penso sotto la lanterna c'è chi c'ha la vita eterna e chi sta dentro la Diaz. Questa è la canzone della scuola, questa è la regione di Scaiola. Ritornate a casa brava gente, perché il rischio veramente è che poi non torniate più. Pop, pop, pop. Questa è la sirena del potere, questa è la carezza delle sere. E dimenticate questa storia, ogni salma ha la sua gloria, però abbiamo vinto noi. Questa è la carezza del potere, questo qui è il trionfo della notte. Ritornate a casa con le botte, il sorriso e le ossa rotte. Questa è la democra. Boom. Ai! E stai buono, Cucchi, che non ti abbiamo fatto niente.
1: Diciamo che un legame che c'è tra tutto quello che ci siamo detti è sempre la memoria, no? La memoria di cantare chi non c'è più, ma che diciamo che stiamo dimenticando, la memoria delle persone che hanno lottato politicamente per i diritti, però la memoria mi sembra, diciamo, il nodo, no?
0: Appunto, nella prima canzone che ti ho cantato, quella su Frisullo, su Dino Frisullo, dice: che cosa ancora brilla dal fondo di questa notte? Cioè, io sono ateo, non credo in un che ci sia un paradiso in cui, o un inferno in cui i buoni vengano premiati e i cattivi puniti. Ciò non di meno, come tutti gli esseri umani, mi confronto, e come tutti quelli che cantano, mi confronto con quello che sarà, che sono le nostre parole, le nostre azioni quando noi non ci saremo più, che senso hanno, e appunto le vedo come stelle che magari sono già morte nel momento in cui le vediamo, ma che per noi brillano ancora e ci mostrano la strada. Questo è il senso della memoria, è il pavimento su cui poggiamo i passi. Se questo pavimento è solido possiamo camminare sereni, se questo pavimento è pieno di buchi, di luoghi nascosti, di cose dimenticate, inciampiamo e cadiamo continuamente. Quindi memoria, ma assolutamente non nostalgia.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Un cantastorie militante, incontro con il cantautore Alessio Lega. Questo era Un laser di Anaïs Poirot.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Domani alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. 12,5% è il nuovo tasso dei dazi statunitensi sulle merci svizzere. Per Washington anche la Confederazione non fa abbastanza contro il lavoro forzato. Spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Claudio Zali rinuncia temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e della polizia cantonale. PLR, Centro e PS non ritengono questo passo sufficiente e chiedono la sospensione di Zali da tutte le funzioni di consigliere di Stato. Attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Esordio stagionale vincente per il Lugano in Conference League. Nella nuova IL Arena i bianconeri si sono imposti per 1-0 sui kosovari del Dukajini. Sono entrati in vigore questa mattina alle 6 i nuovi dazi negli Stati Uniti sulle merci importate da circa una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera. Dazi compresi tra il 10 e il 12,5% che sostituiscono quelli precedenti contestati dalla Corte Suprema. Sentiamo i dettagli con Camilla Camponovo.
4: I nuovi dazi statunitensi, appena entrati in vigore, interessano oltre il 99% delle merci importate negli Stati Uniti, merci provenienti da circa una sessantina di paesi che Washington accusa di non fare abbastanza per contrastare il lavoro forzato. Tra questi anche la Svizzera. Il Dipartimento federale dell'economia in una nota dice di aver preso atto della misura considerandola ingiustificata e ribadendo che il Consiglio federale respinge con fermezza le accuse. Il dazio del 10% verrà applicato a tutti i paesi che dispongono di una base legale in materia di lavoro forzato, anche se non perfetta, mentre un dazio più elevato del 12,5% verrà applicato a quei paesi come la Svizzera, i cui sforzi per contrastare il lavoro forzato sono ritenuti insufficienti. I nuovi dazi sostituiscono quelli che lo scorso febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato illegittimi. L'amministrazione Trump fa ora riferimento ad una diversa base giuridica che consente al governo statunitense di adottare misure commerciali contro pratiche estere ritenute ingiuste o dannose per l'interesse degli Stati Uniti. Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamison Greer, giustifica la misura parlando di una dinamica in cui i lavoratori americani sono costretti a competere a livello globale in condizioni di disparità. Oltre alla Svizzera, anche Cina e India sarebbero soggetti a dazi del 12,5%.
3: E sono già arrivate anche le prime reazioni del mondo industriale svizzero. Economy Swiss parla di dazi ingiustificati, ma la Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, interpellata dalla RSI, vede anche un aspetto positivo. Tuttavia resta un'incognita molto elevata nelle prossime settimane. Alan Crameri.
5: In realtà gli imprenditori svizzeri questo 12,5% lo avevano già messo in conto e ora, nero su bianco, con tutti i dettagli, sembra addirittura un po' meglio del previsto, ci dice Raul Sagal.
6: Die 12,5 sind im Rahmen des Erwarteten. Eigentlich leicht besser.
5: Meglio perché comprende tutti i dazi già esistenti, anche quelli precedenti all'era Trump, spiega il direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti. La Confederazione è tra la manciata di paesi che ha questo vantaggio. Gli altri vedono sommarsi i dazi vecchi a quelli nuovi. Al di là di ciò, la differenza con i concorrenti diretti dell'Unione Europea, che ha un dazio al 10%, non fa certo piacere, ma non è così rilevante vista l'entità contenuta. Preoccupa piuttosto ciò che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Resta una sostanziale incertezza legata a potenziali nuovi dazi basati su un altro paragrafo di legge per presunte sovraccapacità produttive industriali. Non sappiamo né quando né quanto saranno elevati questi dazi e potrebbero far male, conclude Sagal. Lo scorso mese di novembre Berna aveva firmato con Washington una dichiarazione congiunta per un tetto massimo di dazi al 15%. Resta da vedere se l'amministrazione Trump continuerà a rispettare il patto o se troverà dei motivi per non farlo.
3: Non si sono fatte attendere le reazioni alla decisione del governo ticinese di togliere al consigliere di Stato Claudio Zali le competenze su magistratura e polizia cantonale dopo l'avvenuta apertura di un incarto per far luce sulla vicenda legata all'interessamento del ministro alla detenzione di un minorenne alla Farera. Zali, finito al centro della bufera anche per quanto riguarda alcuni audio resi noti mercoledì, nei quali il consigliere di Stato suggeriva a una sua conoscente di picchiare un'altra donna e per aver esercitato pressioni sull'ente ospedaliero cantonale per far assumere una sua conoscente. Ieri il Consiglio di Stato ha preso posizione, ritenendo discutibili i toni e le modalità utilizzate dal ministro leghista su quest'ultima vicenda e stigmatizzando ogni forma di violenza. Da più parti, seppur con accenti diversi, viene espressa insoddisfazione per l'agire dell'esecutivo. I partiti di governo, Lega esclusa, definiscono insufficienti le misure adottate. Ce ne parla Luca Berti.
7: PLR, Centro e PS, in misure diverse, non ritengono sufficiente la decisione del governo di togliere a Claudio Zali la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Una decisione, lo ricordiamo, presa su proposta dello stesso Zali. PLR e Centro hanno affidato la loro posizione ad un comunicato stampa e da noi contattati i due presidenti di partito si sono rimessi al testo. Testo secondo cui, vista la situazione grave venutasi a creare, per Zali non esisterebbero più i presupposti per lavorare serenamente, quindi andrebbe sospeso integralmente dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato, compresa la presidenza. Una misura che dovrà, secondo i due partiti, rimanere valida fino a quando la magistratura avrà appurato in modo completo i fatti ed eventuali responsabilità. Se poi i fatti dovessero essere confermati, i due partiti chiedono le dimissioni di Zali. Pure il Partito Socialista, che si è espresso con un comunicato stampa separato, ritiene il minimo indispensabile quanto deciso dal governo ticinese e domanda al Consiglio di Stato di sospendere Zali. Si spinge però anche oltre il co-presidente socialista Fabrizio Sirica.
8: Il Partito Socialista non può dare un giudizio sui fatti, questo spetterà al Ministero Pubblico, ma può dare un giudizio politico. Allora quando viene chiesta trasparenza e chiarezza e la risposta è vittimismo e querele a chi fa delle domande, ecco che questo non può essere accettabile, perché rimangono troppe domande, troppi dubbi, troppe zone d'ombra, e questo in politica è un fatto. Questo ad oggi è un comportamento inaccettabile e per la difesa delle istituzioni l'unico gesto responsabile oggi sarebbe dare le dimissioni da parte di Claudio Zali.
7: Abbiamo evidentemente anche contattato il partito di Zali, la Lega, e tramite il coordinatore Daniele Piccaluga ci è stata assicurata una presa di posizione entro oggi.
3: Evitare un nuovo caso Maisano è questo l'obiettivo delle raccomandazioni emanate ieri dalla Commissione federale per la qualità dopo le morti registrate all'ospedale universitario di Zurigo attribuite all'operato dell'allora direttore della clinica di cardiochirurgia. Secondo le accuse il medico avrebbe anteposto interessi personali al benessere dei pazienti, tra cui la promozione di una valvola cardiaca da lui sviluppata insieme a un'azienda estera. Per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe, la Commissione invita a rafforzare la trasparenza sui conflitti di interessi del personale medico e a garantire il rispetto degli standard etici. Sentiamo Manuele Ferrari.
9: La situazione è chiara per Michael Iordi. Collaborazioni tra industria e ospedali sono necessarie, sottolinea il presidente della Commissione federale per la qualità, ma è fondamentale che queste non portino a conflitti di interesse o a comportamenti non etici per quanto riguarda, ad esempio, la ricerca. Da qui le raccomandazioni rivolte soprattutto agli organi direttivi di ospedali e strutture sanitarie e in parte ai cantoni. Va garantito che eventuali legami tra aziende e personale siano comunicati in modo trasparente e che questi vengano regolarmente controllati. Inoltre è fondamentale che studi, ad esempio, su trattamenti sperimentali vengano svolti nel rispetto della legge e per farlo servono processi di controllo chiari nell'interesse dei pazienti. Un membro della Commissione federale per la qualità ha partecipato all'inchiesta amministrativa sugli anni di direzione del dottor Francesco Maisano quando era capo della clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo. In questo periodo, gli anni tra il 2016 e il 2020, era stata riscontrata una sovramortalità mortalità, una settantina le persone che in teoria, se operate in un altro ospedale, sarebbero sopravvissute. In generale, conclude Michael Jordi, in Svizzera il sistema sanitario è di alto livello, ma ciò non significa che casi simili non si possano ripetere. Da qui l'esortazione ad adottare misure di controllo e anche di analisi critica quando, ad esempio, dei trattamenti non danno gli esiti previsti.
3: Non accenna a rientrare l'emergenza incendi in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'allerta nazionale. Tra le regioni più colpite quella di Madrid, dove le fiamme hanno bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona e mandato in cenere oltre 100.000 ettari di territorio. Scenario simile pure in Francia, dove il presidente Macron ha chiesto che venga attivato il sistema di protezione civile europeo per contrastare l'avanzata dei roghi, soprattutto nel dipartimento della Gironda, oltre 20.000 le persone costrette a lasciare le proprie case. È tutto per questa terza edizione del Radio Giornale. Vi lascio allo sport. Una buona giornata.
10: Lo sport.
11: Lugano 1, Ducasini 0. È iniziata così la nuova avventura del Lugano Calcio nella nuova arena. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo nella AIL. Ha fatto testo, insomma, la rete di Renato Steffen, il capitano, a bersaglio con il primo gol della storia di questa struttura luganese al 31esimo minuto del primo tempo nella sfida di andata del secondo turno preliminare di Conference League. E allora andiamo i numeri con David Conti.
12: Ci sono numeri che raccontano molto più di una partita. Il 23/07/2026, una data destinata a entrare nella storia del Football Club Lugano, la prima partita ufficiale dei bianconeri nella nuova AIL Arena. Il 31, il minuto in cui Renato Steffen ha scritto la prima pagina di questa nuova casa con il primo gol ufficiale nello stadio. L'11, il numero che porta il capitano sulle sue spalle, e poi 5.917 gli spettatori che hanno riempito gli spalti per un debutto atteso in una splendida serata d'estate che ha restituito a Lugano il sapore delle notti europee. Resta però un piccolo rimpianto, perché l'1-0 sta stretto a un Lugano che ha dimostrato di essere superiore al Ducasini, creando abbastanza occasioni per chiudere o almeno indirizzare con maggiore decisione il discorso qualificazione. Ai kosovari va il merito di essere rimasti sempre aggrappati alla partita e di essersi guadagnati il diritto di crederci ancora nel ritorno, ma Lugano riparte da ciò che gli aveva dato forza nella scorsa stagione: solidità, identità e qualità. È solo il primo passo di un periodo intenso con 4 partite in 10 giorni, ma le basi sono quelle giuste. La qualificazione è ancora tutta da conquistare, è vero, ma i bianconeri hanno dimostrato di avere tutto quello che serve per andarsela a prendere.
11: E se l'andranno a prendere mercoledì prossimo in Kosovo nel ritorno di Conference con inizio della partita prevista alle 16.30, vi segnalo che saremo presenti anche sulle frequenze di RT1 in Sport e Musica. Per tornare invece a ieri, San Gallo in Europa League, in casa sconfitto 2-1 il Benfica, ottimo risultato per i sangallesi, buon lavoro anche per il Sion che in Azerbaijan in campo neutro ha pareggiato 1-1 con i bielorussi del Bate, 4-0 infine in Conference della Vaduz contro gli andorrani dell'Atletic Escalad. Vaduz che sarà il primo avversario della nuova stagione di Super League domenica alla AIL Arena del Lugano in campionato, appunto. E questa sera scatta anche la Challenge League, subito una sfida tra big del campionato, tra il retrocesso Winterthur e l'ambizioso Yverdon. 2 tappe invece imperdibili al Tour de France, entrambe con doppio arrivo all'Alpe d'Huez. Terz'ultima frazione quest'oggi con partenza da Gap e prima dell'arrivo hors catégorie, appunto all'Alpe d'Huez, 2 gran premi della montagna di seconda e 1 di prima categoria da superare. Pogacar è sempre in giallo, 4.32 su Evenepoel, 6.51 sul compagno del Toro. Da ricordare l'exploit ancora una volta effettuato dallo zurighese Mauro Schmidt, vincitore della 13esima frazione ieri, ancora una volta ha dovuto accontentarsi, diciamo così, del secondo tempo, ricordando anche che in 70 e oltre anni di storia sull'Alpe d'Huez il solo Beat Breuth è riuscito a piazzare la bandierina davanti a tutti nel 1982, l'occasione per raddoppiare con Schmidt.
10: Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: In diretta dagli studi di Rete 2 di Comano, un buon venerdì mattina a tutte e tutti voi, da Mattia Caputo al microfono con voi per dare il via al primo dei vari spazi musicali che ogni giorno vi offriamo su questo canale. Questa è Parade, dove è l'attualità dal mondo della musica classica a farla da padrona, dalle nostre agende tra musica dal vivo e programmi musicali in palinsesto oggi e oggi su Rete 2 tra le 10 e le 10 e mezza, oppure la corrispondenza dal Festival di Verbier con Luisa Sclocchis alle 10.35, ma anche e soprattutto la carta stampata, i temi che fanno discutere oppure stimolano la curiosità ogni giorno. Diamo il via a questa puntata di Parade aprendo l'edizione di ieri del Corriere del Ticino, leggendo il suo editoriale a cura di Mauro Rossi, l'Osi e il futuro musicale del Ticino. Titola così: un Osi al momento senza direttore o direttrice musicale, un Osi alla ricerca anche di un o una direttrice artistica o artistico, beh, un paio di isole disabitate da riempire, o meglio una, perché in ogni caso Barbara Widmer ad oggi è ancora alla guida artistica dell'Osi per una stagione. A proposito di Osi e di isole disabitate, un breve estratto dall'Isola disabitata di Franz Josef Haydn, e a proposito di amministrazione, forse vi ricorderete di Denise Fedeli, qui nel ruolo anche di direttrice d'orchestra.

L'incipit dall'ouverture L'isola disabitata di Franz Josef Haydn con Denis Fedeli nel 94 alla bacchetta davanti all'orchestra della Svizzera italiana, ma non facciamo confusione tra ruolo di direttore o direttrice musicale e quello di direttore e direttrice artistica. Denis Fedeli per anni ha guidato la direzione generale artistica da dietro le quinte dell'Osi, ma sappiamo che nasce come direttrice d'orchestra. Perché parliamo di ciò? Perché prendiamo proprio spunto dall'editoriale di ieri del Corriere del Ticino a cura di Mauro Rossi per fare il punto della situazione, per riflettere sull'attuale fotografia di un Osi in un momento delicato che sta scegliendo chi succederà a Barbara Wittmer ma anche a Markus Pochner. Grandi cambiamenti dagli uffici al podio rispettivamente. L'articolo si concentra sul primo e dopo la recente pubblicazione del bando di concorso che mostra come cambierà questa figura che dovrà sdoppiarsi tra Osi e l'Ac di Lugano. Leggiamo: l'estate è un periodo nel quale si prendono spesso importanti decisioni, confidando nel clima spensierato di vacanza che aleggia un po' ovunque sulla poca attenzione generale nei confronti di accadimenti che in un diverso periodo dell'anno sarebbero affrontati e valutati con un diverso approccio. In questi giorni canicolari, ad esempio, si sta decidendo una questione di grande importanza per il futuro della musica della Svizzera italiana. Infatti, da poco scaduto il termine di partecipazione al bando di concorso che, dopo mesi di incertezza, è stato indetto in tutta fretta per la scelta del o della nuova direttrice o direttore artistico dell'Osi dopo le dimissioni di Barbara Wittmer. Bando di concorso caratterizzato da una grande novità rispetto al passato: chi sarà prescelto sarà infatti preso in carico dall'Osi in misura del 50%, il rimanente dall'AC, che gli affiderà il compito di organizzare anche il resto della programmazione sinfonico-cameristica del centro culturale. Una svolta interessante e in fondo pienamente condivisibile. L'Osi è infatti l'orchestra ufficiale dell'AC ed è giusto che chi gestisce la sua programmazione artistica si occupi anche dei restanti spazi classici, così da evitare doppioni, sovrapposizioni e complicazioni varie. Il tutto con un notevole vantaggio dal profilo organizzativo ma anche economico per le due istituzioni. Una domanda però a questo punto sorge spontanea. In caso di mancata convergenza su un candidato, al bando di concorso hanno risposto una cinquantina di persone, tra le quali è trapelato anche figure di primo piano della scena classica internazionale, a chi spetterà la decisione finale su chi scegliere? Alla dirigenza dell'AC oppure al consiglio di fondazione dell'orchestra? All'interno della FOSI che peso decisionale avrà l'azionista di maggioranza, il Canton Ticino, che fino ad oggi ha semplicemente aperto il borsellino interessandosi però solo parzialmente a come il suo sostanzioso e fondamentale contributo annuale viene utilizzato? Il quesito non è di lana caprina, in quanto si inserisce in un discorso più ampio legato al futuro stesso della musica in Ticino, il cui finanziamento anno dopo anno si fa sempre più complesso e risicato alla luce dei non proprio floridi bilanci dell'amministrazione cantonale e del progressivo preoccupante disimpegno finanziario della SSR a causa della totale rimodulazione che sta subendo al suo interno. Il tutto a fronte invece di un grande sviluppo del settore e di progetti straordinari in cantiere. Su tutti, la Città della Musica in allestimento negli ex studi RSI di Lugano Besso, che dovrebbe diventare la casa comune di tutte le eccellenze musicali della regione: conservatorio, fonoteca nazionale, osi, barocchisti e altre realtà sviluppatesi negli ultimi anni che necessiterebbero, in virtù dei risultati acquisiti sul campo, di un maggiore sostegno economico rispetto a quello attuale. Proprio in quest'ottica, Palazzo delle Orsoline da un po' di tempo si auspica una più stretta collaborazione tra le maggiori istituzioni musicali del cantone da radunare sotto lo stesso cappello e, perché no, con un coordinamento artistico comune. Una richiesta che, soprattutto in vista dei chiari di luna finanziari che si profilano all'orizzonte, è, a nostro personale avviso, sensatissima e auspicata, ma che rischia di cozzare con quei campanilismi e rivalità da strapaese che anche in ambito
musicale caratterizzano il nostro cantone, rivalità che nel 2026 non hanno oggettivamente più ragione di essere e che ci auguriamo per un futuro meno problematico per tutti, perché è di questo che fondamentalmente si parla, vengano finalmente superate. E la nomina di un autorevole nuova direttrice o direttore artistico dell'OSI potrebbe essere un buon punto di partenza. Questo era il pensiero di Mauro Rossi, più o meno condivisibile nel Corriere del Ticino di ieri, e ironicamente io rincaro la dose con il pungente The Chairman Dances di John Adams, il capo, il presidente balla, qui Mao Zedong che danza un foxtrot con sua moglie nel capolavoro minimalista Nixon in China del compositore americano, un capo non minaccioso ma simpatico e dinamico. Edo DeWaart dirige la San Francisco Symphony Orchestra.

Il capo balla, The Chairman Dances qui, Mao Zedong, nell'opera Nixon in China di John Adams, tra i massimi compositori del giorno d'oggi. Questo è anche un esempio di minimalismo in musica. Le avete sentite queste piccole cellule ritmiche o melodiche ripetute tra i caratteri più distintivi di questa corrente? Questa era anche la prima incisione in assoluto realizzata dalla San Francisco Symphony Orchestra, diretta da Edo Devart nell'87, ma voltiamo pagina e apriamo l'agenda musicale di questo venerdì. Ticino Musica viaggia a pieni regimi. Sono numerosi i concerti che insegnanti e allievi del festival ci propongono un po' ovunque, ad ogni ora, oggi dal mezzogiorno in musica nella Hall dell'H, ai concerti pomeridiani o allo yoga aperto a tutti dalle 17:30. In avanti presso il Conservatorio della Svizzera Italiana Lugano Besso, dove alle 9 di sera verrà anche data carta bianca alle classi di Ottoni e ai suoi strepitosi insegnanti. Ancora nella Chiesa Evangelica di Ascona alle 8:30 suonerà il quartetto Moser insieme ad Ulrich Köll al pianoforte, Schumann e Brahms in programma, mentre allo stesso orario presso l'hotel La Turetta di Bellinzona ci penserà il quartetto Contact, trio d'archi e flauto ad allietare il pubblico, e tra i vari brani spicca una première assoluta dell'Adagio di Davide Broggini. Giovanissimo compositore di Verbania, composer in residence di Ticino Musica e studente del conservatorio a Lugano, che ascoltiamo in un estratto dalle sue Vision des Ruines per violino e orchestra d'archi con l'ensemble 900 presente del conservatorio qualche mese fa, diretto da un altro giovane talento, la ticinese classe 95 di Arogno, Rosina Flückiger.

Angelica Tempestini al violino, l'ensemble 900 presente, la musica di Davide Broggini, classe 96, composer in residence a Ticino Musica. Questa era la sua Vision des Ruines, diretta da Rosina Flückiger, orgoglio ticinese appena 31enne, recentemente direttrice assistente all'Orchestra Sinfonica di Barcellona e alla BBC Philharmonic, e notizia delle ultime ore che davvero le rende onore: ha debuttato nei leggendari BBC Proms assistendo a un pilastro come Gian Andrea Nosei dalla concertazione della monumentale Nona Sinfonia di Beethoven, proprio con la filarmonica della BBC. A proposito di Nona di Beethoven, come non possiamo allargare gli orizzonti di questa agenda fuori dai confini nazionali, oggi nella giornata inaugurale del 150esimo Festival di Bayreuth. Stasera un concerto open air, domani Nona di Beethoven con Christian Thielemann e poi da domenica al via la maratona operistica tutta all'insegna di Richard Wagner, tra cui una tetralogia con una sceneggiatura inedita, per la prima volta nella storia tutta creata dall'intelligenza artificiale. Per 150 anni il ciclo del Ring è stato costantemente reinterpretato, riesaminato e riproposto a Bayreuth, ma cosa succede quando è il palcoscenico stesso a pensare un esperimento di straordinaria portata visionaria, una produzione che non solo presenterà il dramma musicale di Richard Wagner, ma ne porrà al centro anche la storia della ricezione attraverso uno strato visivo in continua evoluzione, espansione e ricomposizione. Gli occhi di Rete 2 ci saranno grazie al ridotto dell'opera che nei prossimi venerdì ci porterà le voci dalla capitale wagneriana. A proposito, ecco il Vorspiel dal terzo atto di Lohengrin con Klaus Tennstedt e Berliner Philharmoniker.

Tutta la brillantezza del preludio del terzo atto del Lohengrin di Richard Wagner, e se Lohengrin non mancherà sicuramente al Festival di Bayreuth al Via Oggi, che seguiremo nelle prossime puntate del Ridotto dell'Opera nei prossimi venerdì, ne approfittiamo per invitarvi invece ad ascoltare la puntata di questo pomeriggio alle 13.30 curata da Paolo Borgonovo, che ci porta da prima ancora in un grande festival, quello di Salisburgo, per parlarci del viaggio a Reims di Gioachino Rossini nella produzione della regina di Salisburgo, Cecilia Bartoli, mentre in seguito scopriremo una compositrice dell'Ottocento francese, ancora fin troppo sconosciuta, Clémence de Grandval, una vita curiosissima, tutta da scoprire, grazie alla sua opera in cinque atti Mazepam, pubblicata da Palazzetto Bruzzane, etichetta discografica sempre molto attenta a rivalorizzare e scoprire compositrici del francese, soprattutto del romanticismo francese, ad oggi poco, fin troppo poco ascoltate, e grazie anche al racconto, come sempre avvincente e appassionante, di un certo Giuseppe Clericetti, voce storica di Rete 2. Non vi svelo altro, il Ridotto dell'Opera va in onda oggi alle 13.30, ma pregustiamoci la musica di Clémence de Grandval in ben altro repertorio, non operistico, ma sempre vocale, per sempre vocale, la Contessa di Olona, la Contessa d'Olon, qui eseguita da l'ensemble Almacis.

0: Questo brano suonava molto più barocco che ottocentesco francese. Infatti ho bisogno dei nuovi occhiali perché non si trattava di Clémence de Grandval, ma di Nicolas Racot de Grandval, compositore non imparentato con Clémence de Grandval del 600 francese. Beh, un motivo in più per ascoltare il ridotto dell'opera oggi pomeriggio alla 1:30, dove scopriremo per davvero Clémence de Grandval, arrivata più di 150 anni dopo. Questa era la Comtesse d'Olonne di Nicolas Racot de Grandval. Beh, abbiamo scoperto un altro Grandval oggi, il notiziario.
1: Alfredo Parolini si muove tra musica, poesia e teatro. A Mesocco, suo paese natale, ha presentato in aprile per gli showcase RSI il suo nuovo progetto Pensei senza Pensei.
2: Sentire in che storia ve conti su, punta da pirle dai dal fonte in su.
1: 13 tracce tra folk, country e canzone, che sono anche 13 affreschi di un mondo di personaggi popolari. Con Danilo Boggini alla fisarmonica, Mauro Pesenti alla batteria, Marco Ricci al basso e Simone Valbonetti alle chitarre. E con il duo del violinista Anthony Ablokov e del tastierista Adam Ilias Kuruz, che ha portato a Mesocco l'universo della musica est e nord europea. Alfredo Parolini, il duo Anthony Ablokov Adam Ilias Kuruz, doppio showcase registrato alla Sala Spettacoli di Mesocco. In onda su Rete 2, in prima fila, martedì alle 20.
3: Rete 2.
4: In studio Fabiano Rizzi. Sono entrate in vigore alle 6 di questa mattina i nuovi dazi statunitensi su alcune delle merci importate da una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera. Sostituiscono quelli precedenti al 10% imposti inizialmente dal presidente Trump e poi bocciati dalla Corte Suprema americana. Ai paesi dotati di leggi contro lo sfruttamento del lavoro forzato è stato applicato il precedente dazio del 10%, mentre ai paesi che, secondo Washington, traggono vantaggi dal lavoro forzato è stata applicata una tariffa del 12,5%. Il Consiglio federale ha preso atto dei nuovi dazi statunitensi sui prodotti svizzeri, passati appunto al 12,5%, considerandoli in linea con la dichiarazione di intenti comune con Washington, ma respingendo con fermezza le accuse sul lavoro forzato. Tassi ingiustificati per l'organizzazione Mantello delle imprese elvetiche, Economy Suisse, che teme futuri rincari delle tariffe. Positiva la reazione della borsa di Zurigo, che ha aperto l'ultima sessione della settimana in rialzo, con l'indice dei valori guida SMI che poco dopo le 9 guadagnava lo 0,21% rispetto a ieri. Cronaca regionale: il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali rinuncia temporaneamente alla responsabilità politica di magistratura e polizia. La decisione, concordata con i colleghi di governo, è stata annunciata ieri per le vicende che hanno coinvolto il politico leghista. Magistratura e polizia passeranno, fino al termine degli accertamenti sulla condotta di Zali, nelle mani della vicepresidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti. Zali sostiene di non aver commesso irregolarità interessandosi al caso del 14 incarcerato alla Farera, interessamento per il quale è indagato. L'esecutivo ha poi definito discutibili le modalità con le quali Zali ha fatto pressione sull'ente ospedaliero cantonale per far assumere una conoscente e ha dichiarato di aver preso atto delle spiegazioni di Zali sugli audio nei quali il consigliere di Stato suggeriva a una conoscente di picchiare una donna da lui già malmenata. 13esima notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, con l'esercito americano che ha sferrato attacchi soprattutto nella regione costiera meridionale di Bandar Abbas per annientare quelle che ha definito le minacce iraniane alla navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, e con Teheran che ha preso di mira interessi americani in Medio Oriente, in particolare in Kuwait e in Giordania. Continua l'emergenza incendi in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'allerta nazionale. Tra le regioni più colpite, quella di Madrid, dove le fiamme hanno bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità che collega la capitale spagnola con Barcellona, è mandato in cenere oltre 100.000 ettari di territorio. Scenario simile in Francia, dove gli sfollati sono 23.000 e dove il presidente Macron ha chiesto l'attivazione del sistema di protezione civile europeo per contrastare l'avanzata delle fiamme, soprattutto nel dipartimento della Gironda. Le previsioni del tempo. In tutto il paese oggi e domani soleggiato, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio che domani potrà sfociare in rovesci o temporali serali e con temperature massime di una trentina di gradi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Oliver Schneider, Julia Fischer e Nils Menkemeyer, tre interpreti formidabili alle prese con un pilastro del repertorio per trio, per pianoforte, violino e violoncello, l'elettrizzante trio numero 2, opera 67 di Dmitri Shostakovich. E a proposito di stelle della musica classica, torniamo ad affacciarci sulle vette vallesane, mecca della musica in Svizzera in queste settimane con il Festival di Verbier. Come ormai da 4 giorni a questa parte sono gli occhi, ma soprattutto la voce di Luisa Sclocchis a raccontarci quotidianamente le cronache da questa caldissima kermesse. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Luisa, come mai ci introduci con questo brano di Shostakovich e soprattutto, facci un riassunto della giornata che hai vissuto ieri a Verbier.
1: Sì, esatto. Intanto mi ha fatto sorridere la caldissima kermesse, in effetti è caldissima anche Verbier rispetto ai miei ricordi, nel senso che soprattutto nelle ore centrali della giornata devo dire che anche qui le temperature si fanno sentire in maniera piuttosto energica. Ma vabbè, tornando alla giornata di ieri, che infatti a cui tu facevi cenno, sì, abbiamo aperto con il trio, con questa pagina struggente di intenso lirismo e soprattutto molto nota, perché la giornata di ieri è stata veramente, come dire, concitata come un po' sì, tutte durante il festival, e quindi ho pensato di farvi di proporvi un estratto di ognuno dei tre concerti a cui ho potuto assistere. Partiamo dall'Église, dove in serata un concerto sold out ha avuto appunto come protagonisti di questo meraviglioso trio Marta Argerich, Misha Majski e in sostituzione di Janine Jansen, che durante questa 33esima edizione non è presente, e il violinista di origine israeliana Yamen Saadi. Devo dire un trio in quanto il concerto sold out, il pubblico potrete immaginare veramente in visibilio, come ogni volta che sul palco ci sono come dire il duo inossidabile Argerich-Majski, che tra l'altro l'anno scorso ha festeggiato 50 anni di amicizia artistica.
0: E i due decani del festival.
1: Esatto, sì, pensiamo che con un'energia veramente incredibile, lei oggi è 84enne, lui 78enne, insomma, ma devo dire che regalano sempre pagine e delle letture dei celebri brani che ascoltiamo, che sono veramente inarrivabili. Ma Argerich devo dire che è sempre irraggiungibile per l'eleganza del tocco e la ricchezza di colori, insomma il pianismo che conosciamo e che le attribuiamo. Majski ovviamente a seguito della vicenda di salute che ha certamente lasciato il segno, forse è un po' meno solido di come abbiamo conosciuto in passato, ma è sempre il grandissimo artista che ci aspettiamo di sentire, di ascoltare. Invece un piccolo come dire un riferimento al violinista Yamen Saadi volevo farlo, perché è sicuramente meno conosciuto ed è però un solista già molto apprezzato. Si è formato al Conservatorio di Nazareth e poi ha fatto parte fin dagli 11 anni della West Eastern Divan Orchestra, e poi ha completato gli studi con l'Accademia Barenboim Said e l'Accademia Kronberg. Insomma, oggi è piuttosto solido, è già presente nei contesti più prestigiosi. Tra l'altro, curiosità, suona anche lui ovviamente un violino Stradivari, e faccio riferimento perché questo violino è Lord Amherst of Hackney del 1734, è appartenuto a niente meno che Fritz Kreisler, e quindi questa cosa quando l'ho letta ho pensato fosse veramente interessante. Ho fatto cenno alle defezioni perché effettivamente quest'anno sono tanti gli artisti di cui insomma ci hanno dato notizia di assenza, oltre alla Janine Jansen anche Daniel Blendwolf, violoncellista e direttore d'orchestra, Brin Terfel, il soprano sudcoreano era Yesan Park, Konstantin Krimel, se rimaniamo sulle voci, e Johannes Kamler. Insomma, sono una serie di cambiamenti dell'ultimo minuto a cui siamo abituati ogni volta che si parla di festival, ma quest'anno mi sono sembrati veramente tanti. Comunque, andando avanti, ho sentito la mattina, sempre all'Église, un pianista giapponese, Nobuyuki Tsuji, particolarmente conosciuto, è un pianista che ha vinto la medaglia d'oro al concorso Van Cliburn nel 2009, è un pianista non vedente, ed ero molto, molto curiosa di sentirlo dal vivo perché ho recensito un suo CD Deutsche Grammophon, uscito nel gennaio 2026. Devo dire che, facendo riferimento all'esecuzione ragione, inizialmente sono arrivata a concerto iniziato, ma sulle pagine di Chopin o di Debussy non ho trovato molto da obiettare, se non veramente questioni di gusto. Lui passa per essere un grande virtuoso, ma invece ha suscitato qualche perplessità ulteriore in me la sua esecuzione dell'arrangiamento di Michael Pletnev della suite dello Schiaccianoci. Sappiamo benissimo che sono delle pagine che dovrebbero regalare l'atmosfera di fiabesca leggerezza, la dimensione eterea del balletto, tra l'altro che possiamo sentire anche eseguito un arrangiamento eseguito dallo stesso Pletnev, che effettivamente sono andata a risentire per dire sono io che oggi vacillo, oppure no, e invece devo dire che sì, non veramente molto differente come approccio, troppo presente, troppo energico, sì. Se noi pensiamo, queste pagine richiederebbero tutt'altro, pensiamo alla danza della fata confetto, l'andante maestoso del Palio de, quindi pagine librate e sognanti che ecco non erano esattamente questo. E infine passerei al concerto sinfonico della sera, che ha visto protagonista la Verbier Festival Orchestra, diretta da Daniel Hardig, ma soprattutto solista Joshua Bell, che ha proposto il concerto di Thomas de Hartmann per violino opera 66. È un concerto sicuramente meno conosciuto, però si rifà all'album che Joshua Bell ha proposto quest'anno, Thomas de Hartmann Rediscovered, che proprio ha ricevuto un grande favore di critica, e fa parte tra l'altro delle esplorazioni a cui Joshua Bell ci ha abituato. È un concerto scritto nel 1943, in un periodo in cui il compositore era rifugiato in periodo di occupazione nazista in Francia, e Bell rivela di essere rimasto entusiasta dopo aver sentito anche solo le prime battute del concerto. È un compositore pianista piuttosto eclettico, è vissuto tra il 1884 e il 1956, nato in Ucraina e scomparso a New York. Devo dire che la sua scrittura è molto affascinante perché può essere definita polistilistica, nel senso che unisce molte influenze incontrate nella sua vita movimentata, tra cui jazz, musica popolare di varie tradizioni, perché i suoi studi sono iniziati comunque a San Pietroburgo, quindi c'è una grande influenza del folklore e la musica popolare russa, e poi in un certo momento della sua vita è diventato seguace del mistico, questa cosa mi ha incuriosito, George Gurdjieff nel 1916, e si è orientato così nella musica del Medio e Estremo Oriente, tra l'altro componendo una produzione di 300 composizioni per pianoforte destinate ad accompagnare la meditazione e gli esercizi per lo sviluppo spirituale, pezzi che peraltro ha ripreso il pianista jazz Keith Jarrett e registrato. Quindi insomma devo dire che da questo punto di vista Joshua Bell continua ad abituarci, lui è ovviamente un riferimento del repertorio solistico violinistico, esegue i capisaldi del repertorio dalla più tenera età, se pensiamo ai concerti di Brooke e Mendelssohn, le prime registrazioni risalgono al 1986 con l'Academy of St. Martin in the Fields, da allora ha spaziato tra jazz, musica da film, anche con Corigliano, e quindi insomma devo dire che è molto apprezzabile questo.
0: Luisa, tu tra un concerto e l'altro hai avuto anche l'occasione di raccogliere alcune voci da dietro le quinte, è il caso di Mattia Bornati, responsabile dell'orchestra, ascoltiamola velocemente.
2: Nella nostra piccola esplorazione tra gli ingranaggi della macchina organizzativa del Verbier Festival torniamo a parlare di formazione. Ci troviamo alla Salle des Combens in attesa del concerto che vedrà protagonista la Verbier Festival Orchestra diretta da Daniel Hardig, solista Joshua Bell. E proprio delle orchestre in residenza del Verbier Festival parleremo con Mattia Bornati, amministratore artistico delle orchestre. Buongiorno Mattia, ben trovato a Rete 2.
3: Buongiorno.
2: Quali quindi il tuo ruolo e la tua esperienza al Verbier Festival?
3: Allora, il mio ruolo come amministratore artistico delle orchestre è di praticamente fondare le orchestre. Ogni anno giro per il mondo e ascolto per la VFO 1300 candidature, per la Junior Orchestra erano 260 quest'anno, e fondo queste orchestre per che i musicisti possano venire qui e suonare con questi direttori d'orchestra tipo Daniel Hardig, come questa sera per esempio. Poi abbiamo la terza orchestra, che è l'orchestra da camera, la Verbier Festival Chamber Orchestra, che questa qui è fondata da musicisti che fanno già parte della VFO e che rifacciamo audizioni durante il festival, dunque proprio la crème de la crème dei musicisti. E la mia esperienza, ho cominciato nel 2024 in questa posizione, il mio primo festival era il 22, ma ero assistente, adesso sono responsabile artistico? La mia esperienza è proprio quella di portare i più bei talenti della giovane generazione a suonare con i migliori direttori e direttrici d'orchestre del mondo.
2: Quindi, in sintesi, chi compone queste compagini orchestrali?
3: Ma diciamo che sono musicisti che vengono da tutto il mondo, questa è proprio una caratteristica del Verbi Festival, e sono i più bravi studenti, nel senso che sono tecnicamente molto bravi, però hanno anche un fondo musicale molto importante, e questo è quello che cerco di più. Su 1360 candidature noi ne recuperiamo una cinquantina più o meno per far parte della VFO, perché si possono fare su 3 anni e dunque la rinnoviamo solo di metà più o meno ogni anno, e dunque devono esprimere e devono avere anche la capacità di potersi incontrare per la prima volta 2 settimane fa e questa sera suonare con Daniel Harding la seconda di Rachmaninoff, per esempio.
2: Infine, il Verbier Festival dal tuo punto di vista?
3: Il Verbier Festival dal mio punto di vista è proprio l'incontro tra la nuova generazione e i migliori artisti del mondo, proprio i migliori direttori, i migliori solisti che vengono sempre con passione accompagnare la nuova generazione che viene a studiare come si suona in orchestra, ma proponendo dei concerti assolutamente fenomenali.
2: Grazie Mattia.
3: Grazie.
0: Molto interessante la voce di Mattia Bornati al microfono di Luisa Sclocchis al Festival di Verbier. Io, per completezza, per chi magari non lo sa, posso aggiungere che a Verbier operano 3 orchestre, la Junior Orchestra Under 18, la Festival Orchestra, il cuore pulsante del festival, questo Dream Team di giovani talenti Under 28, e poi la Chamber Orchestra formata dagli ex alunni della Festival Orchestra, musicisti e musicisti già molto affermati. Luisa, tu che puoi ascoltarle dal vivo in una frase e mezza, queste formazioni rispetto alle orchestre professionali stabili di primo ordine, come suonano?
1: Beh, devo dire che la Verbier Festival Chamber Orchestra, che quest'anno tra l'altro festeggia, celebra i 20 anni, è un'orchestra in cui sono riuniti prime parti o comunque membri delle orchestre blasonate che conosciamo, quindi Wiener e Berliner Philharmoniker, ma anche molto altre, Royal Concertgebouw, quindi direi che è superfluo parlarne. La Verbier Festival Orchestra è un'orchestra giovanile, come accennava anche Mattia, che ha veramente dei giovani talentuosi di incredibile valore, quindi tra l'altro una compagine molto nutrita, potremmo dire che è un'orchestra tardoromantica, insomma, sì. per mole, quindi sì, ecco, così le riassumerei. La Junior ovviamente fa parte del percorso formativo, quindi.
0: In conclusione, Luisa, cosa ascolterai invece oggi?
1: Ah, ecco, allora anche oggi la giornata si prospetta piuttosto ricca. Ho pensato a 3 concerti, cercherò di seguirli un po' tutti, anche se almeno quelli della sera sono allo stesso orario, quindi si riesce a sentire una parte di uno e dell'altro. Nel primo pomeriggio ho pensato al duo Lozakovic, il violinista Daniel che conosciamo e il pianista Timothy, e poi sentirò il fantastico duo Steven Isserlis al violoncello e Claudio Martinez Mener al piano forte, veramente molto curiosa, e poi stasera un concerto della Verbier Festival Chamber Orchestra diretta da Simon Rattle con Maddalena Cosena e Gerald Finley, propongono sia la Sinfonia Praga di Mozart, la 38, che il Castello di Barba Blu di Bartok, quindi evviva!
0: Evviva, che fortuna! Luisa Sclocchis, noi avremo probabilmente ancora modo di risentirci da Verbier, per ora però ci hai davvero fatto venire l'acquolina in bocca, e noi col concerto per violino di Thomas D. Hartmann, noi ce l'abbiamo proprio qui in sottofondo con Joshua Bell solista e Dalia Stasevska la testa dell'Orchestra Sinfonica di Leopoli, da cui ascoltiamo il primo movimento. Buon fine settimana in quel di Verbier.
1: Grazie Mattia e buon fine settimana agli ascoltatori.
0: E con questa pagina chiudiamo anche tutte le partiture di questa settimana di Parade. Cristina Artoni è pronta per accogliervi ad Alphaville alle 11, mentre da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.

Alphaville. Le 11 in punto, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ad Alphaville, un caro saluto da Cristina Artone al microfono e da Marco Pagani in redazione. Anche oggi staremo insieme fino alle 13, quando poi la linea passerà alle RG, ma prima grande musica scelta dal nostro Corrado Antonini, che ovviamente ringraziamo, e poi l'imprescindibile attualità culturale. Tra poco andremo idealmente in Giappone, Komatsu, classe 1984, è l'artista giapponese protagonista della monografica in corso al Museo delle Culture di Lugano. L'esposizione resterà aperta fino alla fine di ottobre, un percorso costruito intorno ad una trentina di opere. Per parlarne avremo ospite la curatrice Nora Segreto, storica dell'arte. E oggi ultima puntata alle 11.30 con la pittrice Anna Bianchi per la serie Le architetture del suono a cura di Enrico Bianda. In questi giorni, attraverso riflessioni personali, Anna Bianchi condivide con noi il dialogo tra silenzio e trascendenza e le sue opere. E poi alle 11.45, come vi abbiamo anticipato brevemente ieri, celebriamo gli 80 anni di Edoardo Bennato, un omaggio alla carriera del cantautore più autenticamente rock della scena italiana, e sarà con noi Enzo Gentile, critico musicale e scrittore. Subito dopo, alle 12, l'appuntamento con il meglio dei dibattiti della stagione appena trascorsa di Alphaville. Oggi vi proponiamo l'approfondimento realizzato da Mattia Pelli e Elisa Rossello sulla colonizzazione del Congo e il ruolo della Svizzera nell'imperialismo al fianco di Leopoldo II. Alle 12.30 i titoli dell'RG e di seguito l'ultima puntata della seconda serie di Neanderthal a cura di Flavio Stroppini. Questo quindi il menu per le nostre due ore insieme. Se volete scriverci, vi ricordiamo il nostro numero, è sempre 079 382 6765.

0: Ma come sempre noi partiamo con la musica e il gruppo che ci dà il là oggi è Jemba Groove, Makoma.
1: It is good for our cause to examine our position in the great struggle to rid Africa completely and forever of imperialism and its handmaidens.

0: E così il brano Makoma del gruppo Jemba Groove. Miwa Komatsu, classe 1984, è l'artista giapponese protagonista della monografica in corso al Museo delle Culture di Lugano fino alla fine di ottobre, dicevamo nella nostra introduzione. La mostra le è dedicata, dal titolo Miwa Komatsu Behind the Eyes, propone un percorso costruito intorno a una trentina di opere, alcune delle quali pensate espressamente per gli spazi del Musec. La ricerca artistica di Komatsu ruota attorno ad alcuni temi centrali, concetti come il rapporto tra natura e vita, la montagna, le forze invisibili che scorrono sotto la pelle del mondo, si confrontano con uno stile fatto di contrasti vividi che accoglie e rielabora la tradizione artistica giapponese e in cui si riconosce l'anima spirituale dello shintoismo. La mostra è un'occasione per tornare a confrontarsi per noi con la cultura giapponese, che è, diciamo, al Musec è di casa, da un punto di vista non scontato e contemporaneo, ma anche ricco di riferimenti alla tradizione. A curare la mostra, a guidarci quindi alla sua scoperta qui ad Alphaville, è la storica dell'arte e curatrice Nora Segreto. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Nora Segreto, partiamo da qui. Che universo è quello di Miwa Komatsu e cosa ci dice su di lei e la sua cultura giapponese contemporanea?
1: Miwa Komatsu rappresenta una voce veramente interessante dell'arte giapponese contemporanea, perché sfugge a molti stereotipi occidentali. Cioè, quando pensiamo all'arte giapponese immaginiamo spesso il minimalismo, il vuoto, la sottrazione. Lei invece sceglie l'opposto. Sceglie una pittura densissima, estremamente intensa, fatta di stratificazioni, colori accesi, immagini che occupano completamente lo spazio, eppure parla degli stessi temi fondamentali della cultura giapponese, come anticipato la continuità tra uomo e natura, la presenza del sacro nel quotidiano, l'idea che il mondo visibile sia soltanto una parte della realtà. Quindi direi che racconta un Giappone contemporaneo che continua a dialogare con le proprie radici spirituali senza però rinunciare a un linguaggio internazionale e contemporaneo, appunto.
0: Ecco, e come è stato costruito quindi il percorso espositivo? Quali sono i criteri che avete seguito? Dicevamo ad esempio che alcune opere sono state espressamente realizzate per questa mostra.
1: Sì, alcune opere sono state realizzate espressamente su questa mostra, sono state ispirate dal paesaggio luganese, dai riflessi luminosi dell'acqua del lago, dal dialogo tra l'acqua del lago, la montagna e il cielo. E per quanto riguarda il percorso espositivo non abbiamo seguito una cronologia, ma piuttosto i grandi temi della ricerca di Miwa Komatsu, in modo che il pubblico potesse entrare progressivamente nella sua visione del mondo. Quindi si parte dall'incontro con gli sguardi delle sue creature, delle creature che popolano le sue opere, si entra poi nel rapporto con la natura e con gli spiriti guardiani, si scopre il ruolo del colore e nell'ultima sala si arriva al cuore del processo creativo, che nasce dalla meditazione. Quindi è una specie di viaggio dentro al modo in cui l'artista concepisce il mondo.
0: Ecco, più in generale, che chiavi di lettura sono necessarie al pubblico del Musec per avvicinarsi al lavoro dell'artista con il suo sottobosco culturale e religioso così lontano dal nostro?
1: Ma penso che ci siano due livelli di lettura, cioè il primo è immediato, perché le opere comunque colpiscono per la forza del colore, gli sguardi ipnotici delle creature, l'energia che emanano. Non serve conoscere per forza la mitologia giapponese per lasciarsi coinvolgere. Poi però esiste anche il livello del contesto culturale, cioè sapere ad esempio che quelle creature, quei draghi, quegli spiriti guardiani non rappresentano forze minacciose ma figure di protezione, o comprendere invece il ruolo della natura nella sensibilità giapponese chiaramente permette di cogliere delle sfumature che altrimenti rischierebbero di sfuggire. Anche tutta la parte che riguarda la meditazione e la preghiera, che è un aspetto fondamentale per Miwa Komatsu, proprio perché l'arte non è soltanto il suo mezzo espressivo ma anche una pratica spirituale. Naturalmente il pubblico occidentale può leggere questa esperienza in modi diversi, però lo riconosce comunque, credo, anche senza condividere il suo orizzonte culturale specifico, e possa in ogni caso apprezzare il lavoro di Miwa.
0: Sì, poi c'è molto interesse e fascinazione ovviamente anche per il Giappone degli ultimi anni. Nora Segreto, Komatsu ha descritto appunto, lo diceva anche lei, la sua pratica artistica come un'esperienza di meditazione, quasi di semi-trance. Che rilievo ha questo aspetto in una mostra pensata appunto per un pubblico occidentale?
1: Sì, forse più che parlare di semi-trans parlerei proprio di una disponibilità all'ascolto, e appunto, come dicevo prima, il pubblico occidentale può leggere questa esperienza che lei definisce di semi-trans o appunto di ascolto anche in modi diversi, cioè come una pratica religiosa o un esercizio di concentrazione o anche soltanto semplicemente come un modo di ascoltarsi. Però ecco, credo che questo sia un atteggiamento che comunque può appartenere a tradizioni spirituali diverse e che per l'appunto il pubblico occidentale possa comunque riconoscere qualcosa di sé anche in una tradizione apparentemente lontana e diversa dalla nostra.
0: Ecco, il titolo della mostra, Beyond the Eyes, oltre gli occhi, oltre lo sguardo, recita il sottotitolo appunto della mostra. Che cosa si augura che il pubblico, Nora Segreto, si porti a casa oltre lo sguardo dall'incontro con l'arte di Miwa Komatsu?
1: Ma guardi, mi piacerebbe che il pubblico uscisse dalla mostra con proprio un senso di meraviglia, perché oggi siamo abituati a cercare spiegazioni immediate per tutto, mentre il lavoro di Miwa Komatsu ci invita proprio a concederci anche il piacere, il lusso quasi del mistero. Non tutto alla fine deve essere tradotto per forza in parole, credo. E le sue opere parlano prima di tutto alla sensibilità e alle emozioni. E poi aggiungo anche, mi auguro che il pubblico scopra, come dicevo prima appunto, che partendo da una tradizione culturale apparentemente lontana dalla nostra, scopra quanto in realtà sia possibile riconoscere dei temi profondamente universali, cioè il rapporto con la natura, il bisogno di trovare un equilibrio, la ricerca di un senso. Alla fine questa è un po' la forza dell'arte forse, cioè avvicinare esperienze che sembrano distanti e allo stesso tempo anche ricordarci che il mondo è un po' più ricco di quanto immaginiamo, che esistono delle dimensioni che forse non si possono misurare o spiegare fino in fondo, ma che attraverso l'arte o l'immaginazione possiamo comunque intuire.
0: Come si colloca di fatto questa mostra nel contesto più generale che il Museo delle Culture ha costruito in questi anni intorno all'arte e alla cultura giapponese? Insomma, è un tassello in più molto importante.
1: Penso di sì, in effetti il MUSEC ha costruito negli anni una conoscenza profonda della cultura giapponese, ha ampliato anche moltissimo le sue collezioni di arte giapponese, spesso proprio quelle di patrimonio storico, e questa mostra credo in effetti che aggiunga un tassello importante, perché fa vedere invece un'artista contemporanea che non rompe però con quella tradizione, ma che la reinterpreta e la rende attuale. Quindi è proprio un invito a guardare il Giappone non soltanto attraverso la sua straordinaria tradizione naturalmente, ma anche attraverso gli artisti che oggi la mantengono viva, quella tradizione.
0: Grazie davvero Nora Segreto, storica dell'arte e curatrice della mostra in corso al MUSEC, ricordiamo Miwa Komatsu, Beyond the Eyes, e che rimarrà aperta fino a fine ottobre, quindi c'è tempo. Grazie, a risentirci presto.
1: Grazie mille a lei, a presto.
0: A presto, arrivederci.

11:20 minuti, siete all'ascolto di Alphaville, era la Resch della cantante napoletana La Niña. Una notizia curiosa e molto interessante: i pezzi degli scacchi sono l'alfabeto a blocchi che dà forma ai pensieri. A questi pensieri, pur creando un disegno visivo sulla scacchiera, esprimono la loro bellezza in modo astratto come una poesia. Diceva così Marcel Duchamp, celebre artista e cofondatore del movimento dadaista. Gli scacchi per lui erano arte, un'arte a cui dedicò molta parte della propria vita, e in omaggio a questa passione il 28 luglio il MoMA di New York ospiterà una grande partita di scacchi in suo onore. In contemporanea con la grande mostra monografica Marcel Duchamp, aperta fino al 22 agosto al sesto piano del MoMA, il MoMA appunto ospiterà per un giorno una partita speciale. Nell'atrio centrale la celebre maestra di scacchi Susan Polgar, ungherese naturalizzata americana, sfiderà 50 artisti, storici e altri esponenti del mondo dell'arte in una simultanea, una partita in cui giocherà su 50 scacchiere diverse contemporaneamente. I visitatori sono ovviamente invitati ad assistere.

Abbiamo ascoltato Cool Hand del gruppo Simsek, ora andiamo in Brasile con Zé de Velha e il brano Machucando dalla colonna sonora del film Brasileirinho di Mika Kaurismäki, un viaggio alle origini del choro brasiliano.

0: L'appuntamento con le architetture del suono, serie a cura di Enrico Bianda. Oggi siamo arrivati all'ultima riflessione proposta da Anna Bianchi, pittrice sempre nel segno della trascendenza e il silenzio, un dialogo che emerge nelle opere dell'artista.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Anna Bianchi.
2: Era quello il tempo migliore della mia vita, e solo adesso che m'è sfuggito per sempre, solo adesso lo so. Così scriveva Natalia Ginzburg. Buongiorno da Anna Bianchi. Penso che un artista debba essere capace di riconoscere con la sua sensibilità particolare le dinamiche che incidono sul proprio tempo, con cambiamenti non dettati dalle leggi della natura, ma dalla cupidigia erosiva dell'uomo. Ogni cosa è soggetta alla legge dell'impermanenza e, come ammonisce l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Il lavoro dell'artista è quello di testimoniare la bellezza di cui ha avuto esperienza, e nei miei quadri credo di aver lasciato i segni del mio transito fra le cose. Le forme che affiorano quando dipingo appaiono spesso, a chi ne ha scritto, come paesaggi di rovine, deserti, edifici misteriosi, mappe di un'archeologia frammentata, dove confido di aver tracciato il senso di una bellezza perduta, ma ancora in trasformazione, ancora riconoscibile da uno sguardo partecipe. C'è un luogo dove ho percepito un'emozione speciale, l'antro della Sibilla Cumana, situato nel parco archeologico dei Campi Flegrei. Questa cavernosità misteriosa mi è parsa un luogo magico, sospeso tra mito e realtà, che conserva ancora l'incanto di una dimora oracolare dove il tempo non è riuscito ad allontanare le antiche testimonianze di una vita preistorica. L'arte ha spesso immaginato luoghi mitici dove la bellezza si sottrae al destino dell'impermanenza. Penso all'Arcadia dei Greci, regione isolata e primitiva, diventata la sede di dei e semidei che presiedono all'invenzione artistica in tutte le sue tecniche. Ogni artista, credo, abbia nella mente una propria Arcadia, abitata da presenze poetiche in continuo dialogo tra passato, presente e memoria.
0: E così l'ultima riflessione di Anna Bianchi. Tutti i precedenti contributi della pittrice li potete ritrovare sul nostro sito. Da lunedì il testimone delle architetture del suono passerà a Paolo Paci, direttore di Meridiani Alpi, alpinista e scrittore.
1: Rete 2.

E dopo il chitarrista John Pizzarelli con You Are All the World to Me, torniamo in Brasile con il brano Desafinado della cantante brasiliana Bebê Gilberto, nipote del cantante e compositore Chico Buarque.

Così la splendida interpretazione di Desafinado di Antonio Carlos Jobim da parte di Bebe Gilberto, ed ora scaldiamo i motori per la nostra terza pagina di Alphaville e vi proponiamo un Edoardo Bennato di eccezione con il brano È stata tua la colpa, dal concerto che Bennato tenne presso gli studi TSI di Comano nell'aprile del 1979.

0: E abbiamo davvero scaldato i motori con questo live nei nostri studi, perché quando si parla di rock in senso ampio, almeno per quanto riguarda la lingua italiana, i nomi più famosi che ci vengono in mente sono diversi: Vasco Rossi sicuramente, ma anche Gianna Nannini, PFM, se vogliamo darci un tono i Maneskin, se guardiamo i giorni nostri. Ma se si intende il termine rock in senso più stretto, l'unico nome che rimane sulla scena non può essere che quello di Edoardo Bennato, che proprio ieri, lo dicevamo, ha compiuto 80 anni. Eppure, se Bennato è un rocker in purezza, la sua musica riesce, non si sa come, a essere anche altro. E per percorrere le tappe principali della sua carriera ritroviamo Enzo Gentile. Buongiorno Enzo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno, saluti a tutti.
0: Critico musicale, scrittore, docente alla Cattolica di Milano di storia del pop e del rock nell'ambito del master in comunicazione e amico di Edoardo Bennato. Bennato, Enzo, è un artista che attraversa varie fasi della sua lunghissima carriera. I brani più importanti e significativi però risalgono per la maggior parte alla prima di queste fasi, quella che va, diciamo, dagli esordi fino all'inizio degli anni Ottanta. Che Bennato è quello di quegli anni? Che musica è la sua?
1: È esattamente la fotografia perfetta che hai fatto. Il primo Bennato, diciamo i suoi primi 8-10 anni, costituiscono un unicum per la musica d'autore rock italiana, nel senso che concentra in quegli album una produzione di qualità altissima che soprattutto non invecchia, resta ancora la spina dorsale dei suoi concerti ed è stata mandata a memoria da più generazioni, nel senso che anche molti bambini di oggi recuperano attraverso i genitori o i nonni proprio quelle canzoni in cui si parla con un linguaggio da fumetto o da fiaba, ma agli adulti, sulla scorta e sul tappeto volante di una musica che Edoardo conosce bene, perché è cresciuto nell'adolescenza e poi negli anni della gioventù con il rock and roll, con il blues, con il rhythm and blues, quindi musiche di prevalenza di dominazione americana, che però ha tradotto lui, che è nato, cresciuto a Napoli ed è orgogliosamente figlio di quella città anche a livello musicale. Ecco, lui l'ha tradotta in una sorta di scia elettrica dove le ballate, i testi, le immagini sono al servizio di una musica vincente e viceversa, naturalmente.
0: Ecco, malgrado oggi sia considerato un esponente del rock in purezza, per così dire, Bennato inizialmente viene accostato addirittura al punk. Ma che cosa ha di punk la sua musica?
1: Ma forse era l'immagine, anche un certo piglio, non dico arrogante, ma sicuramente d'impatto rispetto agli altri cantautori. Ha sempre avuto una dimensione anche polemica, tagliente, corrosiva, e questo forse, essendo anche un indipendente, un autoctono. Ricordo che Edoardo Bennato ha cominciato veramente dalla gavetta, suonando la chitarra, il tamburello e l'armonica a bocca per le strade, e si è fatto conoscere perché le sue prime canzoni probabilmente non avrebbero, su quelle non avrebbe scommesso nessuno, e invece si diffondono proprio grazie a una pratica e un'attività dal vivo molto molto intensa, che lo porterà tra l'altro a essere il primo italiano in assoluto a suonare allo stadio di San Siro. Adesso lo stadio di San Siro è a portata di tutti, ci suonano veramente cantanti di ogni derivazione artistica, ma il 19 luglio 1980, certo, appena dopo Bob Marley, Edoardo Bennato è stato il primo italiano a riempirlo. Io lo so perché c'ero anche ovviamente da quelle parti, quindi sicuramente Edoardo Bennato ha dei meriti anche nella divulgazione, che gli vengono riconosciuti. A tutt'oggi gira un suo musical su Peter Pan, ha scritto anche molte canzoni per colonne sonore di film, nei giorni scorsi ha suonato in Piazza San Marco a Venezia con una serie di ospiti e di amici, e sarà in tour perché continua quest'estate, poi a settembre nelle maggiori città, passa anche da Milano.
0: Dunque, una delle caratteristiche più originali di Bennato dal punto di vista dei testi è lo smantellamento della metrica nelle sue canzoni. Brani come Restituisci i miei sandali, ad esempio, ma anche e soprattutto Fandango, che poi sentiremo, sono brani in cui Bennato pone una quantità spropositata di sillabe pronunciate velocissime in poche battute. A che obiettivi risponde, Enzo Gentile, secondo te, questa scelta? Insomma, cosa vuole ottenere?
1: È una lingua che si accorda benissimo alla sua musica. Ci sono ovviamente le ballate, ma ci sono anche canzoni con testi molto più serrati, che hanno quasi la funzione del tazzebao, perché intervengono proprio in diretta sugli usi e i costumi. Lui non ha sicuramente lesinato anche autocritica o autoironia al mestiere del musicista. C'è un brano cantautore dove appunto sicuramente si rivolge anche a molti colleghi, siamo sempre negli anni 70, e poi ci sono comunque brani pescati negli album La Torre di Babele, Io che non sono l'imperatore, Burattino senza fili, che è un clamoroso successo nel 77, gli anni successivi, dove lui comunque è presente nella società. Sicuramente racconta anche in presa diretta, da un punto di vista dell'artista, quello che gli sta accadendo. Non è un artista strettamente politico, ma lo è nei fatti, lo è sicuramente con le prese di posizione. Non ci sono gli slogan, ma c'è il dipinto di un mondo dove Edoardo Bennato è calato con molte funzioni. Ricordo che lui viene dall'architettura, è laureato in architettura, è un bravissimo disegnatore e pittore. Recentemente c'è stata anche una mostra di suoi quadri al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Scrive e interviene con le sue canzoni, ma non sono quelle le uniche armi a cui si affida.
0: Ecco, il suo stile e la sua musica cambiano già a partire dagli anni Ottanta, eppure se dal punto di vista sonoro Bennato rimane rock, anzi diventa più graffiante, nei testi sembra si ammorbidisca. Sono gli anni dell'Italia di Viva la Mamma, grandi successi a cui però manca, diciamo, il mordente dei primi anni. Enzo, non possiamo non ricordare però il geniale tuffo nel blues cantato in napoletano del disco È uscito pazzo padrone del 1992, che Bennato incide sotto pseudonimo. Ecco, che valore ha questa intuizione, questo capire che la forma del blues è perfetta per le sonorità del dialetto napoletano, ricco di parole tronche, che è anche Pino Daniele.
1: Ricordo benissimo quell'episodio, il suo soprannome d'arte era Joe Sarnataro, e lui, che era al massimo del successo, aveva appena peraltro pubblicato quel brano insieme a Gianna Nannini, che raccontava dei mondiali di calcio, quindi era un brano che avevano cantato tutti in Italia. Bene, poco dopo lui con una giravolta, come fosse Clark Kent nella cabina di Superman, ecco che cambia veste, diventa Joe Sarnataro e fa un disco di puro blues e si esibisce al Festival Blues di Pistoia, peraltro dividendo quella serata il palco con B.B. King, una delle sue dei suoi miti, una leggenda vivente del blues. E per lui credo che quello sia stato un tuffo benefico, era felice come un bambino. Poi l'album non ha riscosso le stesse fortune di altri suoi lavori, ma non importa, era una tappa per celebrare e per omaggiare una musica che aveva nel sangue, che aveva assorbito ad esempio in quella Napoli dove tanti, penso a Napoli Centrale, lo stesso Pino Daniele, avevano un cuore blues molto vocato per la black music americana.
0: Grazie, grazie davvero Enzo Gentile, critico musicale e scrittore. Abbiamo festeggiato quindi gli 80 anni di Bennato e abbiamo scelto proprio il brano Fandango, esempio di scrittura sparigliante, sei d'accordo, no Enzo?
1: Sì, soprattutto Edoardo si è divertito a più riprese, ha fatto duetti con Katia Ricciarelli, ha usato il quartetto d'archi che spesso lo segue in concerto, è stato sicuramente abile nel prenderci in contropiede e nonostante gli 80 anni siano un'età che forse ad alcuni suggerisce anche il ritiro, la pensione e il riposo, io credo che lui abbia tutt'altro che finito di spendere le sue carte migliori.
0: Ci incanterà di nuovo Edora Fandango. Grazie Enzo Gentile, a risentirci presto.
1: Buona estate, ciao.

prendere lezioni di tango in Argentina.

0: Le 12 in punto da Alphaville, siamo arrivati all'appuntamento con il meglio dei dibattiti. Oggi vi proponiamo l'approfondimento dedicato alla colonizzazione del Congo e il ruolo della Svizzera nell'imperialismo al fianco del re Leopoldo II. In conduzione Mattia Pelli e Elisa Rossello.
1: E accolgo Elisa Rossello. Buongiorno, benvenuta Elisa.
2: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Oggi parliamo di fare i conti con il passato e per la Svizzera spunta anche un passato coloniale, un tema, quello dei legami tra imperialismo e Svizzera, che abbiamo già trattato in Alphaville, ma su cui sono emersi nuovi aspetti degni di attenzione. Perciò oggi viaggiamo indietro di esattamente 150 anni, andiamo a Bruxelles. Qui nel 1876 il re belga Leopoldo II lanciava l'idea di creare un impero in una regione dell'Africa non ancora reclamata dai paesi europei. Aspetterà fino al 1885, alla famosa conferenza di Berlino, nella quale le potenze coloniali riconoscono ufficialmente la neonata colonia, chiamata Stato Indipendente del Congo, o anche, con un certo paradosso, Stato Libero del Congo. Da questo territorio, proprietà privata di Leopoldo II, proverranno alcune delle foto più raccapriccianti delle violenze imperialiste, le mani della popolazione locale mozzate per punizione. Alla fine, nel 1908, Leopoldo II dona la sua colonia al governo belga e nasce così il Congo belga, che oggi è la Repubblica Democratica del Congo, anche detto Congo Kinshasa, che ancora oggi non ha purtroppo ritrovato una stabilità tra attacchi delle milizie ruandesi, interessi internazionali per le miniere di quel coltan che fa funzionare i nostri telefoni e recentemente il ritorno del virus Ebola.
2: Sì, e cosa c'entra la Svizzera? Beh, nella costruzione dello Stato Libero del Congo fu coinvolta anche la Croce Rossa. Questo si apprende leggendo un capitolo del volume uscito per Edition Alphaville, della Conférence Géographique de Bruxelles à l'État Indépendant du Congo, 1876-1908. Traduciamo il titolo: dalla Conferenza Geografica di Bruxelles allo Stato Indipendente del Congo, 1876-1908. I curatori sono Fabio Rossinelli, Jan van der Smissen e Ambroise Katambu Boulambo. Il nostro approfondimento quindi oggi parte dall'esempio dello Stato Libero del Congo per riflettere sul ruolo svizzero nell'imperialismo, sul processo di decolonizzazione e sul retaggio coloniale oggi. E in collegamento abbiamo proprio un curatore del volume, Fabio Rossinelli. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
2: Lei è storico, docente e ricercatore di storia contemporanea nelle università di Losanna, Ginevra e Friburgo. E abbiamo ospite anche Cecilia De Marzis. Benvenuta.
4: Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ascolta.
2: Lei è avvocata internazionalista, ha svolto un dottorato sul diritto alla riparazione delle vittime di violazioni del diritto internazionale umanitario e nella sua attività professionale si occupa principalmente di ricorsi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Allora, oggi parliamo, lo abbiamo detto, di Repubblica Democratica del Congo, della sua storia, del colonialismo, però prima volevamo chiedervi qual è il rapporto, perché sappiamo che ce l'avete, con questo paese. Inizierei da lei, Cecilia De Marzis.
4: Sì, allora, il mio rapporto con il Congo è iniziato nell'estate del 2015. Io all'epoca ero una studentessa di giurisprudenza e ho avuto l'occasione di trascorrere 2 mesi a Bukavu, nella provincia del Sud Kivu, come componente del team legale di CAF Africa, un'ONG che si occupa di promuovere il rispetto dei diritti umani in Congo. E in particolare io ho partecipato alla fase di avvio di un progetto di riabilitazione psicologica a beneficio di persone vittime di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commesse da membri dei gruppi armati che erano e sono tuttora attivi nella regione del Sud Kivu. In particolare il mio compito nell'ambito del progetto era quello di raccogliere le testimonianze delle persone che si presentavano spontaneamente presso l'organizzazione e di analizzare il loro narrato per comprendere se gli atti che avevano subito fossero qualificabili da un punto di vista giuridico come crimini di guerra o come crimini contro l'umanità. Per me si è trattato di un'esperienza fondamentale a livello personale, perché mi ha permesso di capire di che cosa parliamo quando parliamo di violazioni gravi dei diritti umani, di stupro come arma di guerra, e quando parliamo di diritto di chi ha subito questo genere di violazioni ad ottenere giustizia e riparazione. Questo ha poi influenzato anche il mio percorso professionale.
1: Naturalmente ci torneremo, ma vorrei sapere anche da Fabio Rossinelli qual è il suo rapporto con il Congo.
3: Da prima è stato il Congo un terreno di studio storico, perché nell'ambito della mia tesi di dottorato e di tutte le ricerche che sono andate assieme ad essa, la focale è stata portata nelle relazioni svizzero-congolesi del XIX secolo, quindi in piena epoca coloniale. Poi nel corso degli anni ovviamente l'orizzonte si è ampliato, il Congo è diventato anche un terreno di colleghi, un terreno di collaborazioni, un terreno di amicizie, principalmente a Kinshasa, a Bukavu, a Lubumbashi. E, ecco, tutta una rete che ho avuto gran piacere a rivedere giusto un mese fa, quando abbiamo potuto inaugurare, diciamo, il nostro libro tramite un vernissage a Kinshasa in aprile 2026.
2: Ecco, e poi ci ritorneremo a questa presentazione, ma per ora Fabio Rossinelli, rimaniamo con lei e immergiamoci subito in questo libro, da cui apprendiamo che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con sede a Ginevra, legittimò l'esistenza di una nuova sezione creata dal re belga nel suo Congo, cioè l'Associazione Congolese e Africana della Croce Rossa. Ecco, quale fu il ruolo di questa Croce Rossa congolese nella colonizzazione della regione?
3: Sì, questo è un capitolo nuovo, finora sconosciuto, tra virgolette, della storia del Congo leopoldino, nel senso che la Croce Rossa sin dalla conferenza di geografia di Bruxelles del 1876, era un po' un mantra del monarca belga e della sua cerchia di stretti collaboratori. Era veramente l'istituzione umanitaria per eccellenza, una delle rare esistenti, che poteva legittimare sulla scena internazionale questa cosiddetta buona volontà di intenti nell'imperialismo leopoldino. Andiamo in Congo per civilizzare, andiamo per fare opere umanitarie e via dicendo. Detto questo, la Croce Rossa a Ginevra, il cui comitato internazionale si trova a Ginevra, si è applicata fin dal principio per assecondare, per compiacere queste mere espansionistiche del re dei Belgi Leopoldo II, e poi sul terreno in Congo le opere sanitarie che si sono sviluppate andavano tutte a beneficio del colonato bianco e in nessun caso a beneficio della popolazione autoctona locale. Questo è un esempio di cui parla il nostro libro e che quindi tramite la Croce Rossa si riferisce anche alla Svizzera. Il nostro libro, che è un collettivo di una ventina di autori e autrici provenienti dall'Africa e dall'Europa, in realtà mette la focale proprio un po' come sulla scia di questo caso svizzero, su tutta una serie di paesi e di istituzioni che si trovavano ai margini degli imperi. Penso all'Italia, penso alla Danimarca, alla Norvegia, penso al Sudan e all'Egitto, che erano sotto un protettorato formale ottomano, ma in realtà governato dai britannici. C'è tutta una costellazione di attori e di paesi storici a cui non si pensa mai quando si pensa alla storia coloniale del Congo, in cui tutto quanto è sempre ridotto un po' a una relazione binaria fra il Belgio e il Congo. Ecco, l'elemento nuovo che apporta questo libro, e di cui il caso svizzero è uno fra i tanti, è quello di aprire lo sguardo su delle realtà periferiche esistenti, delle realtà transnazionali o addirittura transimperiali.
1: Ecco, il colonialismo in Congo, il colonialismo leopoldino, è stato uno dei più violenti ed efferati. Ancora oggi abbiamo delle fotografie che provengono dallo Stato Libero del Congo, cosiddetto, che raffigurano lavoratori neri incatenati, frustrati, addirittura senza mani, che venivano mozzate per punizione. E tra l'altro si sapeva già all'epoca, proprio in questo periodo, io sto leggendo il diario di André Gide nel Congo francese, parla, dove insomma non erano proprio gentilissimi con gli indigeni, ma parla anche lui con una certa criticità del colonialismo belga. Ecco, all'epoca di tutto questo era a capo Leopoldo II, a cui il governo belga subentrò solo nel 1908, che però non fermò automaticamente le oppressioni, questo passaggio. Ecco, ma l'esempio ci suggerisce una domanda più generale, Cecilia De Marzis: in quali casi un intero paese può essere giudicato responsabile dei crimini commessi da un suo solo cittadino, il re, oppure da tutto lo Stato? In quali casi la responsabilità individuale diventa collettiva e nazionale?
4: Mm-hmm. Allora, questa è una domanda davvero interessante, che si presterebbe a risposte da diversi punti di vista. Io mi limito al piano del diritto internazionale. Chiaramente non tutte le condotte individuali innescano la responsabilità internazionale dello Stato. La responsabilità dello Stato scatta quando le condotte dell'individuo sono attribuibili allo Stato secondo le norme pertinenti di diritto internazionale consuetudinario. E in particolare ci sono due casi che vengono in rilievo, secondo me, ai fini del nostro dibattito. Il primo è quello in cui l'individuo sia un organo dello Stato che agisce in tale qualità, anche se eccede le proprie competenze o se contravviene alle istruzioni ricevute, per cui lo Stato non può nascondersi dietro al fatto che l'individuo non ha rispettato le istruzioni che aveva ricevuto, per escludere la propria responsabilità sul certo. piano internazionale. Una seconda ipotesi è quella in cui l'individuo agisca su istruzione dello Stato o sotto la direzione o il controllo effettivo dello Stato. Allora, mi sembra che in linea generale non vi siano particolari difficoltà legate all'attribuzione dei crimini coloniali alle ex potenze coloniali, se consideriamo che si tratta di atti che sono stati commessi da organi dello Stato o da privati che agivano con l'autorizzazione o sotto la direzione e il controllo dello Stato. Peraltro le regole sull'attribuzione delle condotte, a differenza di altre regole di diritto internazionale, erano già accettate, almeno nei loro elementi essenziali, all'inizio del XX secolo, quindi in questo caso non si pone un problema che invece viene spesso in rilievo con riferimento alla questione della responsabilità per i crimini coloniali. Dicevo, non si pone un problema di applicazione retroattiva di norme che si sono formate in un momento successivo rispetto ai fatti.
2: Ecco, Fabio Rossinelli, trasponiamo sempre questo tema tra responsabilità individuale e collettiva alla Svizzera, perché nel capitolo di cui è coautore, dedicato alla Croce Rossa nello Stato Libero del Congo, c'è un protagonista in particolare, cioè Gustave Moynier. Ecco, il suo sostegno anche concreto a Leopoldo II, in quanta parte è una scelta individuale sua e quanto invece rispecchia uno schieramento politico nazionale?
5: E dobbiamo fare, per rispondere a questa domanda, un po' la part des choses, come si dice in francese. Gustave Moynier in sé è qualcosa di oramai abbastanza ben documentato, si è mostrato essere un fedele alleato di Leopoldo II.
1: Spieghiamo brevemente anche di chi si tratta, magari, perché forse non si ascolta.
5: Certo, Gustave Moynier è stato il cofondatore della Croce Rossa e nonché presidente per i primi 30 anni, grosso modo, della Croce Rossa, quindi un filantropo molto in vista a livello internazionale, e lo stesso Gustave Moynier è poi stato un fedele alleato, dicevo, di Leopoldo II nelle questioni coloniali relative al Congo. Quindi da questo punto di vista è una figura molto dibattuta, molto criticizzata a livello storiografico, anche per via del fatto che rimangono molte zone d'ombre, che i documenti d'archivio non sono ancora state in misura di dimostrare totalmente. Dicevo, una figura emblematica, una figura con un passato molto critico. E adesso la domanda che è stata posta è quella: ma è stato il cittadino Gustave Moynier che si è dato molto per sostenere Leopoldo II? Possiamo trasferire questa sua responsabilità a priori individuale, forse, a una collettività più ampia? Per me la risposta non ha grandi dubbi, la risposta è sì, perché nel caso della Croce Rossa non era l'unico a operare in favore di Leopoldo II, non era un'impresa privata, era un'impresa tra virgolette parapubblica, gestita da un collettivo di notabili, in questo caso di Ginevra. Ricordiamoci anche che la Confederazione, quindi lo Stato, come garante delle convenzioni di Ginevra, ha potuto dare il suo avallo a tutta questa operazione. E chiudo dicendo che la Croce Rossa è un esempio specifico dell'implicazione svizzera nel colonialismo in Congo, ma a parte la Croce Rossa abbiamo tutta una serie di attori, fra cui degli emigranti mercenari, fra cui gente del mondo degli affari, fra cui gli scientifici, le società di geografia, di esploratori e quant'altro, che anche dal canto loro diedero manforte, sempre con il supporto più o meno attivo e tacito dello Stato, a queste operazioni leopoldine, tra virgolette, in Africa centrale. Quindi, secondo me, sì, la responsabilità, pur non essendo un giurista, ma non può essere ridotta ai singoli individui.
1: Ecco, ma Fabio Rossinelli, mi permetta allora di precisare, di chiederle una cosa che riguarda invece quanto la Svizzera e gli svizzeri in generale, rispetto ad altre potenze considerate coloniali per eccellenza, la Francia o l'Inghilterra, sono stati coscienti di questa del colonialismo, del coinvolgimento anche del nostro paese nel colonialismo, in quella che veniva definita allora missione civilizzatrice, e noi oggi fortunatamente mettiamo questa espressione tra mille virgolette, cioè quanto la Svizzera era cosciente del ruolo che comunque avevano istituzioni, associazioni, gruppi come la Croce Rossa in questo processo di colonizzazione.
5: La coscienza era pura e cristallina, cambiava un po' il paradigma nel vedere le cose. Vi faccio giusto un esempio. Numa Droe era negli anni 1890, era il consigliere federale alla testa del Dipartimento degli Affari Esteri, quindi qualcuno che dal punto di vista dello Stato era abbastanza implicato in questo genere di relazioni internazionali fra la Svizzera e il resto del mondo, in questo caso il mondo coloniale. E in più di un discorso pubblico tenuto davanti a platee molto importanti con i rappresentanti delle elite occidentali e via dicendo, Numa Droe rivendicava fieramente, appunto nei suoi discorsi pubblici, che la Svizzera, pur non avendo un accesso al mare, quindi pur sprovvista di colonie proprie, nel senso amministrate dallo Stato, la Svizzera era un popolo ed era un paese di colonizzatori. Dicevo, la coscienza c'era, era pura e cristallina, cambiava il modo di vedere le cose. Tutti quanti erano iscritti in Europa in questa visione, quasi tutti, perché le eccezioni ci sono sempre state nella storia, quindi un modo altro di vedere le cose era comunque possibile, ma la stragrande maggioranza delle persone, delle istituzioni, vedevano nel colonialismo qualcosa di buono, qualcosa di legittimo, addirittura qualcosa di doveroso. Ora che oggi dobbiamo andare a riscavare questi fatti e a fare della sensibilizzazione pubblica, tra virgolette, per dire ascoltate cari concittadini, care concittadine della Confederazione, pure la Svizzera ha avuto un passato coloniale, è qualcosa di molto interessante anche dal punto di vista sociologico, rientra un po' in quella che noi chiamiamo l'amnesia coloniale, il fatto di aver deliberatamente voluto dimenticare questo passaggio, questa fetta, questa che non è una parentesi, questa fetta di storia svizzera che pure esisteva e pure era riconosciuta come tale all'epoca dei fatti.
2: Cecilia De Marzis, torniamo al Belgio, abbiamo parlato quindi di coscienza nazionale. Ecco, il Belgio finora come ha affrontato il proprio passato coloniale?
4: Allora, il Belgio ha fatto un passo importante, almeno che pareva tale all'inizio nel 2020, quando ha istituito una commissione parlamentare composta da 17 membri di diversi partiti politici, con il compito di fare luce sulle violazioni commesse durante il periodo coloniale, sia ai danni della popolazione civile che a fini di sfruttamento economico delle colonie, e di considerare le misure di riparazione adeguate. La stessa risoluzione con cui è stata creata la commissione ha istituito anche un comitato scientifico composta da 10 esperti incaricati di fornire alla Commissione degli elementi utili al fine di assumere le sue decisioni, focalizzandosi sull'indagine storica e sullo studio della relazione tra colonialismo e razzismo. Il rapporto del gruppo di esperti è stato pubblicato nel 2021, ma la Commissione non è riuscita a raggiungere l'accordo politico necessario a dare seguito, fra le altre cose, alla raccomandazione che era stata espressa dal Comitato Scientifico di formulare delle scuse ufficiali alle vittime. E questo chiaramente è stato, questo, insomma, è stato percepito con grande sfavore dalle vittime dei crimini, dai loro discendenti, perché insomma si era creata tanta aspettativa rispetto all'istituzione di questa commissione. Sono state espresse è stato espresso del rimpianto, naturalmente l'espressione di rammarico, di rimpianto per ciò che è avvenuto nel passato non equivale all'assunzione di una responsabilità giuridica per le violazioni commesse. E quindi questa commissione, che era pioneristica, è il primo esempio di commissione di questo genere, istituita per fare luce sui crimini commessi da un paese nel proprio passato coloniale, al fine ha deluso le aspettative, non si è arrivati all'espressione di scuse ufficiali, che sono una delle forme di riparazione previste dal diritto internazionale, nemmeno il Belgio ha assunto degli impegni concreti in materia di riparazione. Se posso aggiungere una cosa, invece un segnale molto, molto interessante e molto importante, anche se vedremo quali saranno poi le implicazioni pratiche, è venuto recentemente dagli organi giudiziari belgi. Proprio venerdì scorso la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che era stato proposto dallo Stato belga contro una sentenza del 2024 della Corte d'Appello Civile di Bruxelles, che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione di 5 donne vittime di crimini contro l'umanità commessi in Congo tra il 48 e il 53. Lo Stato belga, nell'ambito di questo giudizio, aveva sostenuto di non poter essere chiamato a rispondere per condotte che all'epoca in cui erano state commesse non erano configurabili come crimini contro l'umanità. Viceversa, la Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione in Belga hanno invece ritenuto che gli atti che venivano contestati al Belgio costituissero crimini contro l'umanità, sicuramente a partire dal 1946, e quindi ha condannato lo Stato a riparare le vittime.
2: Fabio Rossinelli, siamo in chiusura, però volevamo tornare sulla serata di presentazione del vostro libro. Come detto, si è tenuta a Kinshasa e, oltre alla presentazione del libro, c'è stata anche una tavola rotonda con delle figure di autorità del governo e ambasciatori stranieri, sempre durante la serata. Ecco, perché è stato scelto questo luogo, nonostante il libro sia stato concepito comunque in Svizzera è sostenuto dal Fondo Nazionale? Ecco, perché scegliere di farlo, di presentarlo a Kinshasa, e perché con una tavola rotonda con delle figure politiche?
5: Sì, il motivo alla base di questa scelta è prima di tutto che si tratta di un libro collettivo, dicevo, scritto da un autorato che attinge a vari punti geografici in Europa e nel Congo. Quindi è stata un'opera condivisa, che è stata presentata dal moderatore a Kinshasa come un'opera afro-europea di storia. L'idea quindi di andare nel paese fonte, perché il libro parla del Congo in una sua configurazione precisa, che era lo Stato libero del Congo di Leopoldo II, ma a cui anche i congolesi stessi, la popolazione, le istituzioni del Congo precoloniale hanno contribuito fra collaborazione e resistenza. Ecco,

0: essere più inclusivi e di collaborare con i nostri partner del sud globale facendo questo tipo di operazione che ancora troppo poco spesso viene fatta.
1: Fabio Rossinelli, siamo veramente in conclusione, dunque in 30 secondi, però mi sembra importante. Abbiamo sentito che il Belgio comunque ha messo in piedi un comitato scientifico per elaborare delle scuse. Ecco, la Svizzera dovrebbe fare lo stesso, dovrebbe chiedere scusa, pensare a delle riparazioni, come ha fatto per esempio chiedendo scusa agli Jenisch, che potremmo definire questa una forma di colonizzazione interna. Ecco, secondo lei, Fabio Rossinelli, brevemente, perché abbiamo 30 secondi.
0: Certo, penso che a termine l'obiettivo politico ed etico sia anche questo. Per poter però parlare di responsabilità e quindi di scuse o addirittura di riparazioni, occorre continuare comunque nel mondo della ricerca, in questo tipo di ricerca condivisa e comune, ad esplorare tutta una serie di fattori che ancora rimangono in penombra e che non sono stati studiati, perché soltanto con conoscenza di causa che si può arrivare a un risultato provato dalla scienza, in questo caso dalla scienza storica, e non soltanto a delle proclamazioni militantistiche o altro.
1: E quindi grazie mille ai nostri ospiti di oggi, Fabio Rossinelli e Cecilia De Marsis, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: E grazie anche a te, Elisa.
3: Grazie.
4: Rete 2.

E lasciamo le note di Hank Jones per i titoli delle regie delle 13 sulla nostra rete. La Svizzera non fa abbastanza per contrastare

0: Passare il lavoro forzato, così Washington le impone un supplemento di dazi del 2,5%, un'accusa che il nostro paese respinge mentre le sue associazioni economiche esprimono preoccupazione per gli svantaggi concorrenziali. In Parlamento 6 anni fa era stata respinta una mozione per lottare contro il lavoro forzato, ricorderemo le discussioni di allora con il promotore, il ginevrino Carlo Sommaruga. La vicenda Claudio Zali in Ticino, c'è attesa per gli esiti della discussione interna, probabilmente già in giornata, del suo partito La Lega. Attitudine e atteggiamento giusti per la prima sfida di Conference League, le parole del tecnico del Lugano Mattia Croci Torti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era Safjan Stevens con Will Anybody Ever Love Me? E siamo arrivati alle 12:35 minuti all'ultima puntata della serie fiction Neanderthal di Flavio Stroppini, l'app senza peli sulla lingua.
1: La radio televisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 20° episodio, Loose in the Sky with Diamonds.
2: Ma chi è? Aspetti qualcuno?
3: Non aprire. Finiamo l'ultima partita a risico che faremo assieme.
4: Thailandia, aspettami.
3: Vai in Thailandia questa sera?
5: Che porco.
6: Guarda che vado ad aprire un ciringhito.
3: In Thailandia?
6: Lo aprono tutti lì.
3: Sei un cretino.
2: Continua a suonare.
3: Proprio adesso che potevo conquistarti la Yakuza.
2: Lo odio questo gioco di guerra. Arrivo! Arrivo!
3: Ma come? E sei la polizia? Come per Josué?
2: Neanderthal ci ha confermato tutto, vero?
7: Scusate, oggi ci sono solo per questioni importanti. Sto caricando 6.742 lingue nelle quali parlare. Il disservizio durerà solo fino alle 19:00 e un secondo. Apprezzerete però le mie nuove euristiche capacità. Un mondo migliore è possibile. Grazie all'evoluzione di Neanderthal.
3: Ma che risposta è?
6: Da ora risponde così.
5: Confermo.
3: Starà riprogrammando tutto per supportare un passaggio dall'italiano al mondo.
2: Ieri anche il New York Times ne ha parlato.
3: Leggi il New York Times.
2: L'ha detto Sandra, che lo ha sentito da un cliente.
5: Chi è Sandra?
2: La mia aromaterapista. Dovresti andarci.
6: Vai ad aprire, che mi sta facendo impazzire questo continuo scampanellare.
5: Eccomi!
3: Sembra la tua musica.
2: Eccomi! Oh mio Dio! Josué?
8: Josué!
3: Dunque, il tuo piano è provocare un blackout globale di 30 secondi.
6: Esatto.
3: E come?
6: A causare blackout sono guasti tecnici, squilibri della rete, eventi meteorologici e attacchi informatici.
9: E la gente che rimarrà bloccata negli ascensori.
6: Come?
9: E come farà se deve pisciare?
3: Sono 30 secondi, idiota.
6: Quando scappa, scappa.
2: Ma a cosa servirebbe se poi si riattiva tutto?
6: In quei 30 secondi lo elimineremo.
5: Ma non hai paura che ti senta?
6: Neanderthal?
7: Scusate.
6: Fratello mio, lo sai che ti stiamo per killare?
9: Oh, si pazza, adesso ci ammazza.
7: Nelle quali parlare. Il disservizio durerà solo fino alle 19:00 e un secondo. Apprezzerete però le mie nuove euristiche capacità.
6: Capite?
2: No.
3: Fino alle 19 un secondo sta lavorando per riprodursi in scala mondiale. Non interagisce più con gli utenti.
6: E noi siamo liberi di agire.
3: Quando è iniziato il periodo di assenza?
6: Dai miei calcoli alle 12:37.
9: E se hai sbagliato i calcoli?
6: Ho controllato, rispondeva fino alle 12:36.
9: Vedi? Hai sbagliato i calcoli.
3: Non stai zitto.
9: Ma che vuoi?
5: Zitti tutti. Che ora è? È Neanderthal? Che ora è?
7: Scusa,
6: Ginevra.
7: Oggi ci sono solo questioni.
2: Vero
7: importanti.
2: Che non c'è.
6: Sono le 18:58.
9: Mancano due minuti. Come facciamo a fare tutto?
5: Josué,
3: hai già organizzato tutto, fratellino?
6: Secondo te?
3: Erano quattro le cose che causano blackout.
6: Esatto.
3: Guasti tecnici?
6: Gruppi di hacker in tutto il mondo.
3: Come li hai convinti?
6: Pagandoli.
3: Con il tuo quasi milione. Non copri il mondo.
6: Non è stato difficile prendere i vostri?
3: I nostri?
9: I miei?
6: Non è stato difficile, proprio perché...
3: Ma io sei un ladro!
9: Parla lui!
5: Giuda, dopo quello che hai fatto tu?
3: Ma sono miei i soldi!
2: Figlio mio, finiscila e andiamo avanti! Sono solo soldi!
9: Ma i miei soldi, Josué!
5: Stai zitto, Gandhi!
6: Ok.
3: Sei uno stronzo, fratellino. Ma vediamo, per gli squilibri nella rete?
6: Un aumento improvviso della domanda di energia o una diminuzione dell'offerta possono creare uno squilibrio nella rete, portando a un blackout.
3: Le 19 e un secondo. Questa te l'ha costruita il Neanderthal.
6: Pessima idea quella di rilanciarsi in tutto il mondo alla stessa ora. Il suo errore più grande. Ma si crede Dio.
9: Perché Dio fa errori?
6: Lui non è Dio.
3: Eventi meteorologici. Qua?
2: C'è una tempesta solare gigantesca in corso. È iniziata alle 18.
5: E tu come fai a saperlo?
2: Ho dovuto proteggere i miei chakra da questa cosa.
9: Shanti, shanti.
6: Sempre shanti, shanti.
2: Cosa volete dire con shanti, shanti?
9: Ginevra, lascia perdere, non capisco.
6: Una tempesta solare può indurre diffusi problemi di tensione e guasti ai sistemi di protezione nelle reti elettriche.
9: Wow, 3 su 3! Hai creato uno tsunami che paralizza l'orango digitale.
3: Erano 4.
2: Bravo, figlio mio.
3: Cretino.
9: Beh, allora è costato un po'.
4: Milioni.
9: Ma i soldi non fanno la felicità.
4: Idiota.
5: Giosuè, ma quando hai preparato tutto questo?
6: Tutto nella testa. Poi dalle 12.36 ad adesso. Approfittando della situazione, potevo lavorare online finalmente. Lo sapevo che avrebbe fatto uno sbaglio. E così, in aeroporto e sull'aereo, tornando dall'Africa...
5: Alla fine volevi salvare l'Africa, ma è l'Africa che ha salvato te.
6: Oh, Greta.
5: Amore mio.
4: Comunque, manca il quarto punto.
9: Ma non erano tre?
4: Gli attacchi informatici. Saranno gli hacker. Il problema è che lui, Neanderthal, si aggiornerà e risolverà le problematiche a una velocità che nessun essere umano potrà avere. Dunque, avremo un paio di minuti dove lui sarà in crisi e poi...
9: Ci ucciderà!
6: A meno che...
9: Io non voglio morire. Io inizio a meditare. Non voglio morire, io chiederò pietà.
5: Io sono con te, Giosuè.
4: No, no, lo hai fatto. Non ci credo.
5: Hai fatto cosa?
4: Il genio del mio fratellino ha creato un'altra intelligenza artificiale che sostituirà Neanderthal, giusto?
9: Non ci sto capendo più niente.
5: Sembra beautiful.
9: Io mi farei una canna.
8: Mancano 57 secondi.
9: Dovevo prepararla prima.
6: Vi presento Lucy.
4: Lucy come...
6: L'anello mancante nella teoria dell'evoluzione.
9: Un'altra scimmia.
10: Non chiamarmi scimmia, bell'uomo.
5: Ma ha la mia voce.
9: Che cara che bella che sei.
10: Ginevra, mia cara. Quanto manca?
8: 23 secondi.
4: Donna, gentile. Il mondo si ritroverà Lucy e non Neanderthal.
9: Visto come sono stronzi gli uomini, non la utilizzeranno mai. Se poi è intelligente, figurati.
10: E rimarrò l'anello mancante. Sparirò. O forse qualcuno mi userà per buoni motivi, no?
4: E tu dovresti sconfiggere Neanderthal.
9: Vedete? Che dicevo?
10: Caro Giuda, ne parliamo tra 9 secondi?
9: Oh mio Dio, che tensione! Che facciamo?
8: Respirazione diaframmatica.
11: Respiro. 5, 4, 3, 2...

La radio televisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. Ventesimo episodio, Lucy in the Sky with Diamonds, con Josué, Giuseppe Palasciano, Neanderthal, Claudio Moneta, Gandhi, Dario Sansalone, Ginevra, Tatiana Winteler, Giuda, Matteo Carassini, Greta e Lucy, Gaia Passaretta. Registrazione sound design, Thomas Chiesa. Regia, Flavio Stroppini. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.

Io mi aspettavo, sa da te, una risposta che mi fu, e invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.

avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo, tu in ogni ambiente un figurone, sorrisi e invidia a profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è me.

0: ti ho poi rivista alla TV. 10 anni dopo, forse di più. Un calendario sopra tu. Solite pose, un cliché déjà vu.
1: Ci dica che progetti ha.
0: Posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato. Ora c'è una studiata pausa e l'ha seppellito di niente.

Ed era il brano pieno di ironia di Giorgio Conte. Noi proseguiamo in musica con la cantautrice e chitarrista grigionese Martina Lin e il brano Du Ton.

Sempre una meraviglia, compa Segundo. Sono le 12:52 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, lasciamo la linea tra poco alle regie delle 13, ma Alphaville torna lunedì alle 11 e al microfono troverete Barbara Camplani. Grazie per essere stati con noi questa settimana, un saluto da Cristina Artone, dalla redazione dell'Attualità Culturale e felice continuazione sulle onde di Rete 2.

0: Tre libri che guardano indietro per guardare al futuro. Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare. Un uomo incastrato nel passato, un fascista della prima ora, che dopo la caduta di Mussolini si sentirà sempre un perdente. Gli rimane solo la rabbia. Cera di Florina Badel. È il primo romanzo in Vallader degli ultimi 50 anni. Case vuote, gli oggetti che rimangono, tracce familiari del passato, ma anche semi per l'avvenire. L'orto di un perdigiorno, di Pia Pera. Tornare sui nostri passi aiuta a capire come proseguire, ma quello che conta davvero è divertirsi lungo la strada. Guardare indietro, di Speranze fasciste, Case da svuotare e Orti da far crescere, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera non fa abbastanza per contrastare il lavoro forzato, così Washington le impone un supplemento di dazi del 2,5%, un'accusa che il nostro paese respinge, mentre le sue associazioni economiche esprimono preoccupazione per gli svantaggi concorrenziali. In Parlamento 6 anni fa era stata respinta una mozione per lottare contro il lavoro forzato. Ricorderemo le discussioni di allora con il promotore, il ginevrino Carlo Sommaruga. La vicenda Claudio Zali in Ticino c'è attesa per gli esiti della discussione interna, probabilmente già in giornata, del suo partito, la Lega. Attitudine e atteggiamento giusti per una prima sfida di Conference League, le parole del tecnico del Lugano Mattia Crocitorti. 12,5% di dazi dunque per i prodotti svizzeri importati negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha inserito la Confederazione fra i paesi che non dispongono di leggi specifiche per contrastare il lavoro forzato, mancanza che costa un 2,5% supplementare rispetto, ad esempio, all'Unione Europea. Il Dipartimento federale dell'Economia prende atto, respinge però con le accuse di lavoro forzato e sottolinea anche che per ora vengono rispettati i termini stabiliti nella dichiarazione di intenti comune del novembre scorso. Allora partiamo dalle reazioni da Berna con Alessio Veronelli.
4: Sì, come d'abitudine, prima comunicazione giunta via la piattaforma X da parte del Dipartimento federale dell'economia. Prendiamo atto di questo 12,5%, così facendo gli Stati Uniti rispettano la dichiarazione di intenti. Dichiarazione, ricordo, voluta per stabilizzare le relazioni commerciali fra i due paesi, ma giuridicamente non vincolante. E dichiarazione in base alla quale gli Stati Uniti riducevano al 15% i dazi aggiuntivi applicati alle esportazioni provenienti dalla Svizzera. Resta però, e questo ce lo ha confermato anche la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, rispondendo a una nostra sollecitazione, resta un no deciso alle accuse di lavoro forzato, accuse che, come detto, ci fanno salire, come altri paesi, di un 2,5% di aliquota dal 10 al 12,5%, aumento che si basa sull'articolo 301 della legge statunitense sul commercio. Svizzera, precisano alla SECO, che è per il momento a livello di concorrenti diretti come Corea del Sud e Giappone, ma sfavorita rispetto ai paesi dell'UE, a Canada, Messico, Regno Unito e Taiwan, colpiti con il 10, poi però ci sono delle eccezioni per vari prodotti. Da parte governativa questo per ora è tutto, si sottolinea comunque la mancanza di un accordo legalmente vincolante e il fatto che ci si sta lavorando.
3: E ora le reazioni del mondo economico, questo è il tenore. Nessuna sorpresa ma un senso di incertezza che l'annuncio non è riuscito a infrangere, incertezza dovuta anche all'eventualità di ulteriori dazi. Sentiamo Anna Riva.
5: Il proverbiale sospiro di sollievo Monica Rubiolo di Economy Suisse non ritiene ancora di poterlo tirare. La critica sul lavoro forzato alla base di questa decisione non ha senso. Non capiamo le ragioni statunitensi né di riflesso la loro conseguenza, ovvero lo svantaggio competitivo che ne deriva con l'Unione Europea e il Regno Unito. È in particolare il tasso più favorevole, del 10%, che si è vista assegnare l'Unione Europea a preoccupare Rubiolo, anche se non eccessivamente. Dipende infatti, dice, da prodotto a prodotto, da percentuale a percentuale. Non deve per forza essere particolarmente sfavorevole questo svantaggio. Nella maggior parte dei casi la differenza dovrebbe ammontare al 2,5%. A generare ulteriore incertezza è più che altro l'indagine in corso da parte statunitense sulle presunte sovraccapacità produttive svizzere, dalla quale potrebbero scaturire nelle prossime settimane nuovi dazi. Speriamo che la dichiarazione congiunta sottoscritta da Svizzera e Stati Uniti continui a essere valida, in altre parole che non si arrivi a superare il 15%. In questo senso Economie Suisse, conclude Rubiolo, sostiene il Consiglio federale nei suoi sforzi negoziali volti a raggiungere una soluzione con Washington che sia vincolante. D'altra parte, anche Swiss MedTech, associazione che rappresenta le tecnologie mediche, ribadisce di sostenere il governo nelle trattative e chiede una soluzione che impegni le due controparti in vista di eventuali nuovi dazi. Raoul Sagal, infine, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, offre uno sguardo un po' meno a tinte fosche. Il 12,5% fa parte del margine che avevamo preso in considerazione. In realtà la situazione è anche un po' migliore perché, e pochi paesi hanno ricevuto un trattamento simile, questi dazi al 12,5% comprendono anche i dazi già esistenti, vale a dire che a un prodotto sul quale prima di Trump c'era già un dazio all'8%, ora non viene sommato il 12,5%, ma arriva a un totale del 12,5%. Le prossime settimane saranno decisive e questo è poco, ma sicuro.
3: E ora con Camilla Camponovo veniamo alle reazioni internazionali ai nuovi dazi statunitensi.
6: Sì, e partirei dalla prima reazione piuttosto positiva dell'Unione Europea, che tira un sospiro di sollievo e accoglie positivamente il dazio al 10%, in quanto rispetterebbe i termini degli accordi presi con gli Stati Uniti l'anno scorso. Unione Europea che allo stesso tempo si augura che Washington continui a rispettare questi accordi presi. L'UE è tra l'altro uno dei pochi partner commerciali per i quali i dazi americani non si sommano a quelli previsti dalla cosiddetta clausola della nazione più favorita, ovvero la tassa di base per compensare presunte discriminazioni commerciali. Oltre alla Svizzera, anche Cina e Brasile, solo per citarne alcuni, sono soggetti all'aliquota più alta del 12,5%. Il governo brasiliano ha definito la nuova misura totalmente ingiustificata e incompatibile con le regole del commercio internazionale, mentre la Cina dice di opporsi alla misura, nega le accuse di lavoro forzato, anche se in questo caso non è una novità. Diverse organizzazioni per i diritti umani affermano come in Cina sia invece presente quest'ultimo. L'Australia è infine tra i governi più critici, ha reagito sostenendo che questi dazi sono incompatibili con l'accordo di libero scambio e ha promesso che lavorerà affinché verranno revocati.
3: Ora di nuovo dall'interno, con un balzo all'indietro di 6 anni nella nostra cronaca parlamentare. Per il divieto di importare merci provenienti dal lavoro forzato. Era il titolo di una mozione presentata nel maggio del 2020 dal consigliere agli stati ginevrino Carlo Sommaruga, mozione che il Consiglio federale raccomandava di respingere e che il Parlamento ha poi respinto. Le principali ragioni del no: la sua inapplicabilità in un contesto in cui è meglio coordinarsi internazionalmente. Carlo Sommaruga, un sì alla sua mozione oggi ci avrebbe risparmiato 2,5% in meno di dazi.
7: Sì, questo è di sicuro così, perché in fondo gli stati che hanno introdotto delle regole che forse non sono perfette, ma almeno hanno il merito di esistere e anche di ridurre il rischio, chiaramente queste regole avrebbero permesso di avere solo dei dazi a 10% piuttosto che 12,5%, il che ci costa oggi un prezzo molto caro per l'industria, per il settore produttivo in Svizzera e poi anche per posti di lavoro a termine.
3: Non c'è un certo imbarazzo però nel ritrovarsi sulla stessa parte della barricata del presidente statunitense Donald Trump?
7: Bisogna però ricordare che durante il Covid gli Stati Uniti, come d'altronde anche l'Europa, ha avuto bisogno di molti prodotti che venivano da paesi asiatici, come per esempio i guanti medicali. E gli Stati Uniti hanno rifiutato l'importazione di guanti medicali che venivano dalla Malesia perché erano prodotti in condizioni di quasi schiavitù. E quello che voglio dunque esprimere è che in fondo la preoccupazione della lotta contro il lavoro forzato non è tanto una domanda del cliente o del governo americano, ma è qualcosa che è molto ancorato anche nei sindacati americani, anche il Partito Democratico lo difendeva, e perché dietro di questo c'è anche il problema della concorrenza sleale di importazioni di prodotti che costano meno perché sono delle condizioni di lavoro minore. Dunque io non mi sento per niente a mio disagio in questa discussione, al contrario, sono contento che finalmente quello che io difendevo sia la questione della non importazione di prodotti che provengono dal lavoro forzato sia bloccato anche in Svizzera.
3: La mia prossima domanda richiama un po' la precedente e la sua risposta. Allora la formulo così: il Consiglio federale allora parlava di un'applicazione quasi impossibile, troppo complessa, ricordava varie convenzioni contro il lavoro forzato già ratificate dal nostro paese e il ruolo di istituzioni internazionali come l'OCSE e l'ONU. Oggi direbbe lo stesso: ci vuole un coordinamento internazionale. Non è forse ingenuo credere che a guidare questo coordinamento internazionale siano gli Stati Uniti di questa amministrazione?
7: No, ma prima di tutto pretendere che ci vuole un coordinamento internazionale è come di dire non si fa niente, perché in fondo non ci sarà questo coordinamento internazionale. Questo coordinamento lo si può fare a livello dell'Unione Europea con forse dei meccanismi di verifica che siano consolidati e che siano anche mutualizzati in Europa, ma esistono organizzazioni non governamentali che fanno degli esami delle industrie produttive nei paesi del sud-est asiatico o in Cina. E con queste qui che bisogna lavorare, dunque c'è possibilità di che ogni cosa che venga importata in Svizzera, a carico dell'importatore o del produttore che poi lo importa in Svizzera, ci sia un controllo fatto da queste società. Dunque ci sono mezzi oggi a disposizione per fare questi controlli, impedire l'importazione di prodotti provenienti dal lavoro forzato senza necessità di appoggiarsi agli Stati Uniti. Quello che si può fare con gli Stati Uniti e guardare la loro esperienza, vedere quali sono i meccanismi messi a posto e sviluppare i propri nostri e poi quelli forse da mutualizzare con paesi europei.
3: Il consigliere agli stati ginevrino Carlo Sommaruga. Caso Zali, è stata annunciata per oggi pomeriggio una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Siamo dunque ancora in attesa di capire che mossa intende fare il partito dopo che il governo, di comune accordo con lo stesso consigliere di Stato leghista, ha deciso di riprendere la responsabilità politica della magistratura e della polizia cantonale dopo l'apertura di un'inchiesta relativa al minorenne incarcerato alla Farera. Zali può quindi continuare ad occuparsi di dossier che esulano da questi settori e per il momento rimane anche il presidente del Consiglio di Stato. Cosa può succedere ancora sul piano istituzionale? Ce lo dice Francesca Calcagno.
8: Nell'immediato il governo avrebbe la facoltà di togliere tutte le competenze al consigliere di Stato leghista Claudio Zali e anche la presidenza, sulla base in particolare dell'articolo 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti. È un articolo generico in cui si dice che il Consiglio di Stato ha il diritto di organizzare la ripartizione di lavoro tra i suoi diversi dipartimenti e quindi di organizzare liberamente la sua attività. Un diritto peraltro sancito nella Costituzione. Il governo non può invece rimuovere dalla carica un collega, lo può fare l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio avviando una procedura di destituzione, ma solo se il consigliere di Stato è stato condannato in via definitiva per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Il voto finale spetta all'intero Parlamento a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. E poi c'è il popolo che può chiedere al Gran Consiglio la revoca del Consiglio di Stato raccogliendo l'adesione di 15 15.000 cittadini aventi diritto di voto in un lasso di tempo di 60 giorni. Questa procedura però non si può fare nell'ultimo anno elettorale, quindi nel caso specifico di Claudio Zalli anche questa opzione è esclusa. Ovviamente al di là delle procedure legali c'è l'opportunità politica, e qui entrano in gioco pressioni più o meno forti che possono essere esercitate dall'opinione pubblica. In quest'ottica è particolarmente rilevante il sostegno del proprio partito. Tutti elementi che possono spingere una persona eletta alle dimissioni.
3: Non sembra avere vita facile Martin Pfister in Consiglio federale, non con i suoi piani per l'esercito svizzero. Smorzata sul nascere la proposta di spesa straordinaria extra e immediata per un secondo sistema di difesa antimissili a lunga gittata, c'è chi fra i suoi colleghi mette in dubbio le sue analisi dei rischi e vorrebbe mettere fuori servizio l'intera flotta di carri armati. Da Berna, Giampaolo Driussi.
9: Molti più mezzi per l'esercito, in parte da compensare con riorientamenti in funzione delle minacce, è la linea tracciata dal Consiglio federale. Quel che sta però filtrando sui media, con documenti ottenuti grazie alla legge sulla trasparenza, è che da una parte Martin Pfister avrebbe voluto spingersi ben oltre con gli acquisti, mentre dall'altra c'è chi gli ha chiesto di sacrificare di più. Nel primo caso, notizie di giorni fa, si trattava di un secondo sistema di difesa terra-aria da acquistare in fretta e furia, 5 miliardi di franchi in parte da spendere subito. Il secondo, riferisce oggi il Blick, riguarda la riduzione degli investimenti per la difesa da un attacco su vasta scala. Scenderanno il 20%, l'80% sarà dedicato a difesa dei cieli, droni e protezione di reti e sistemi critici, ma almeno due altri dipartimenti avrebbero voluto tagliare di più, con la messa fuori servizio di tutti i carri armati dell'esercito. Lo avevano proposto in consultazione il Dipartimento Economia di Guy Parmelin, ma soprattutto il Dipartimento Giustizia e Polizia di Beat Jans, stando al quale non ci sarebbe addirittura alternativa, non fosse altro che per questioni finanziarie. In precedenza ci aveva fra l'altro pensato anche il dipartimento Baumschneider a mettere in dubbio i piani di Pfister riguardo in questo caso all'espansione della flotta di aerei. La soluzione infine sortita per le truppe di terra, una sorta di compromesso, comporterà la rinuncia a sostituire uno a uno i sistemi d'arma pesanti. Si continuerà quindi ad avere una difesa da un attacco su vasta scala, aspetto però anch'esso criticato. È uno scenario molto poco realistico, scriveva il Dipartimento Giustizia e Polizia. Si pensa a un'invasione come in Ucraina? Chiedeva. La Russia dovrebbe trovarsi ai nostri confini, o a cos'altro si pensa?
3: Proseguono le evacuazioni in Gironda, nell'ovest della Francia. Circa 40.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa degli incendi. Le fiamme continuano ad avanzare, alimentate dalle alte temperature e dal vento. Gli incendi stanno interessando anche la Spagna, che ha chiesto aiuto a Bruxelles attraverso il meccanismo europeo di protezione civile. La Grecia ha promesso l'invio di due Canadair. Il premier Pedro Sanchez ha parlato di una situazione drammatica. In Germania ora, perché dopo le dimissioni di Jens Spahn alla guida del gruppo parlamentare della CDU, altri esponenti di spicco del partito rischiano di pagare il prezzo della crisi politica che sta investendo il governo. Questa mattina il cancelliere tedesco Merz ha annunciato un rimpasto di governo per cercare di ridare slancio e fiducia al suo esecutivo impicchiata negli indici di popolarità. Da Berlino, Walter Raue.
10: Nessuna tregua per il cancelliere tedesco, che nel bel mezzo di quella che per lui dovrebbe essere la pausa politica estiva sta lavorando a ritmi serrati. Dopo le dimissioni del capogruppo parlamentare dei cristiano-democratici Jens Spahn e la sua sostituzione con il suo braccio destro Thorsten Frey, Friedrich Merz ha annunciato questa mattina l'avvio di un ampio rimpasto di governo. L'attuale ministra della salute lascerà il suo posto per assumere il ruolo di responsabile dell'ufficio politico in cancelleria. Al suo posto subentrerà l'attuale segretario generale della CDU e fedelissimo di Friedrich Merz, Carsten Linnemann. Nuovo ministro per i rapporti col Parlamento e le regioni sarà invece il giovanissimo Philipp Amthor, volto nuovo dei cristiano-democratici e attivissimo sui social network, dove è riuscito a conquistare la simpatia e la stima soprattutto dei più giovani. Ma la vera notizia del giorno, non ancora confermata ufficialmente, ma anticipata da numerosi siti di informazione tedeschi, è il possibile licenziamento dell'attuale ministro dei trasporti Patrick Schneider, nonostante i massicci investimenti nelle infrastrutture resi possibili grazie ad un fondo straordinario di 400 miliardi di euro, i lavori per il risanamento della rete ferroviaria e di quella stradale in Germania procedono a rilento. Friedrich Merz dà la colpa di questi ritardi al ministro dei trasporti. Il cancelliere sarebbe anche insoddisfatto del lavoro svolto finora dalla ministra dell'economia Katherina Reich. Il carosello delle poltrone a Berlino sembra dunque destinato ad andare avanti.
3: Droni ucraini hanno colpito nella notte la regione di San Pietroburgo, provocando un vasto incendio in un magazzino logistico della catena russa Wildberry, la più grande piattaforma di e-commerce del paese, spesso definita la Amazon russa. L'episodio si inserisce in una nuova ondata di raid ucraini contro infrastrutture logistiche e commerciali russe. Si segnala anche la violazione dello spazio aereo rumeno, dove un drone è stato abbattuto questa mattina. In rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che supera i $100 al barile per la prima volta dal mese di maggio. Questo a causa del timore che oltre a Hormuz possa essere bloccata anche la rotta sul Mar Rosso dagli Houthi, che dallo Yemen ieri hanno colpito due petroliere saudite. Donald Trump dice che sarà l'Iran a pagare per queste azioni. Naima Kikerio, Teheran non sembra però intimidita. Questa mattina ha colpito altre strutture militari americane nella regione.
11: I droni kamikaze iraniani stamani hanno in effetti colpito depositi di armi, di carburante e altre installazioni militari americane in Bahrain, Giordania e Kuwait. E ci sono state delle esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Anche l'Iran ha subito degli attacchi in diverse zone del paese e ha anche dichiarato che in quest'ultima ondata di ostilità ci sono stati 55 morti e quasi 650 feriti. Ci sono quindi le operazioni militari che continuano, ma anche tutta una serie di minacce reciproche, che Donald Trump ha appunto detto che l'Iran non ha ancora sofferto abbastanza e che pagherà anche per le azioni dei suoi alleati nello Yemen. Pagherà in termini militari. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di aver valutato degli importanti obiettivi da colpire, ma pagherà anche in denaro, risarcirà i danni con i beni congelati detenuti dagli Stati Uniti, così è stato detto. A tutto questo il governo iraniano ha già risposto: sarebbe un precedente esplosivo. Se gli Stati Uniti normalizzano la confisca di beni altrui, significa che nessuno è al sicuro, ha detto il ministro degli esteri Abbas Araghchi, mentre altri membri del governo iraniano, come il capo della magistratura Ejei o l'ex vicepresidente del Parlamento Mohtari, hanno detto che Trump sta esagerando, che è un prepotente, ma che prima o poi, viste le implicazioni a livello internazionale, tornerà umilmente al tavolo delle trattative.
3: Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
12: Lo sport.
13: È iniziata con un successo la stagione del Lugano Calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Prima di tornare ad approfondire l'1-0 casalingo degli bianconeri contro il Duca Gini, partiamo dalla notizia ampiamente annunciata che da stamane è ufficiale: dopo l'ennesimo deludente mondiale, la Germania si affida a Jürgen Klopp sino al 2030. Il 59enne era direttore del calcio mondiale della Red Bull, dopo aver o essere stato meglio rivelato al mondo dai successi ottenuti con il Borussia Dortmund. Klopp ha soprattutto diretto per 9 stagioni il Liverpool, vincendo soprattutto il campionato nel 2020 dopo 30 anni di astinenza e la Champions League l'anno prima, nel 2019. In Italia, pure alla ricerca di un nuovo CT, è arrivato il no di Pep Guardiola. Il catalano ha risposto di non sentirsela in questo momento. Il direttore tecnico Paolo Maldini guarda ora a Pirlo come il quasi certo futuro allenatore degli azzurri. Scatta alle 19:30 invece il campionato di Challenge League senza una sola squadra ticinese. 5 le partite in programma e tra queste scegliamo Winterthur Yverdon, possibile big match tra gli zurighesi retrocessi ed i vodesi ambiziosi. Le ticinesi o la ticinese meglio rimasta nei massimi campionati è naturalmente il Lugano, che ha appunto ieri ha debuttato nel turno preliminare di Conference League con il successo casalingo contro i kosovari del Dukajini. La partita di ritorno è in programma mercoledì prossimo in Kosovo alle 16:30. Due tappe da urlo, le prossime la Tour de France, entrambe con un doppio arrivo all'Alpe d'Huez, terz'ultima frazione quella odierna con partenza da Gap e prima dell'arrivo hors catégorie nella mitica località turistica alpina. Da superare ci sono anche due gran premi della montagna di seconda e uno di prima categoria. Tadej Pogačar veste sempre la maglia gialla, 4 minuti e 32 su Evenepoel, 6 e 51 su Del Toro.
6: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera continuerà a trascorrere un pomeriggio soleggiato con il passaggio di qualche velatura. Le temperature massime si manterranno attorno ai 29 gradi. Per la giornata di domani, sabato 25 luglio, vi posso dire che in tutto il paese sarà inizialmente in prevalenza soleggiato, ma nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali, inizialmente nelle Alpi e dalla serata in estensione a tutte le regioni. Le temperature massime risaliranno attorno ai 29 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari. Oggi dedichiamo il programma di concerto.ch all'ensemble Concerto Scirocco. Si tratta di un ensemble che si dedica da molto tempo, dal 2009, anno della loro fondazione, al repertorio di musica rinascimentale del primo barocco e dell'epoca barocca. Lo fanno sugli strumenti antichi, originali, attraverso la pratica esecutiva storicamente informata, prassi storiche che sono state acquisite dai musicisti attraverso un'esperienza ormai pluridecennale nel mondo della musica antica. Concerto Scirocco è stato protagonista il 6 di novembre di un concerto all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, un concerto dal titolo Sirene e Soldati. Stesso

Titolo dell'ultima produzione discografica dell'ensemble guidato da Giulia Genini. In questa sua quinta registrazione, Concerto Scirocco si concentra su un'antologia di brani del primo barocco, una serie di ritratti musicali pieni di contrasti, il ritmo pulsante della battaglia oppure le seducenti note arie delle sirene.

Questa era la canzone detta La Fontana da Panis Angelicus, opera 9, dal libro secondo dei concerti spirituali con alcune sonate a 2, 3, 4 e 5 voci. Parliamo della musica di Tarquinio Merula, che viene compresa in questo nuovo disco per Arcana, Sirens and Soldiers, dunque Sirene e Soldati, una pubblicazione di Ensemble Concerto Scirocco. Capiamo bene che qui ci si muove tra guerra e amore. In questa canzone detta La Fontana di Tarquinio Merula abbiamo ascoltato questo basso che introduce un effetto marziale. Sicuramente le contraddizioni evidenti tra gli orrori della guerra, dunque la morte, invece le meraviglie dell'amore, della bellezza e delle arti, hanno animato in molti periodi storici il mondo dell'arte. E così questa stessa tensione ci ha lasciato in eredità grandi opere. Dietro alle diminuzioni di Philipp Friedrich Boeddecker, per fagotto solo, troviamo i versi popolari di Une jeune fillette, conosciuti in Italia come Madre non mi far monaca. Il testo italiano mostra una certa irriverenza, una sorta di ironia. I corrispondenti versi francesi, invece, sono permeati da malinconia, da una sorta di tristezza. Nelle pirotecniche diminuzioni di Boeddecker per basso solista è stato dunque scelto un tempo che permette di trasmettere comunque tutto questi effetti intimi della scrittura, questi sentimenti profondi che sono al centro del testo.

sonata sopra la monica per fagotto e basso continuo. La musica di Philipp Friedrich Boeddecker, che abbiamo ascoltato, con l'ensemble Concerto Scirocco e il fagotto barocco di Giulia Genini. Proseguiamo lungo questo nuovo disco, Sirens and Soldiers, andando alla sonata quarta di Salomone Rossi, che consiste in una serie di variazioni sul basso di Ruggero. Secondo un'ipotesi non comprovata, però, questo motivo di basso era utilizzato per accompagnare il canto della strofa dell'Orlando Furioso di Ariosto, che iniziava con Rugger, qual sempre fui, tal esser voglio. Verso la metà del brano ascolterete un effetto specifico in cui ad una parte in piano seguirà un ecco forte, cioè un eco di risonanza. Si va a sottolineare il contrasto tra i due strumenti solisti che, invece di dialogare, sembrano sfidarsi a vicenda.

Salomone Rossi, questa era la sonata quarta a tre voci sopra l'aria di Ruggero, l'opera 12 che abbiamo ascoltato con Concerto Scirocco, la direzione di Giulia Genini. Continuiamo ad ascoltare questo interessante ensemble, ma ci spostiamo su un'altra produzione discografica, un disco del 2020 per Other Music che si dedica alle composizioni di Giovanni Picchi, in particolare alle canzoni da suonare con ogni sorta di strumenti. Questa fu una pubblicazione veneziana del 1625, una raccolta che rivela il genio brillante di questo compositore che rimane ancora poco conosciuto. L'autore ci fornisce le indicazioni dettagliate della strumentazione e questo ha consentito a Concerto Scirocco di ricreare lo splendore sonoro tipicamente veneziano dell'epoca, quindi cori di tromboni, virtuosi violini, flauti dolci, cornetti, fagotti. E quindi li ascolteremo scolpire la maestria di Picchi in una musica dai colori vivaci che consente a Giovanni Picchi di guadagnarsi un posto d'onore nel mondo della scuola veneziana.

Questa era la canzon quarta a due per due flauti dritti e basso continuo di Giovanni Picchi. Stiamo sempre ascoltando Ensemble Concerto Scirocco. Giulia Genini alla direzione dell'ensemble, ma in questo caso anche alla dulciana e al flauto dolce. Vediamo ora di capire che cos'è la dulciana dunque. La dulciana è uno strumento a fiato, ad ancia doppia, quindi simile al fagotto, e si ha notizie di questo strumento agli inizi del 1500. E da qui quindi la nascita del nostro fagotto. Stiamo ascoltando la musica del veneziano Giovanni Picchi, soprannominato El Soto dei Frari, cioè lo zoppo dei frari. Una personalità piuttosto irascibile, quella di Giovanni Picchi, sicuramente originale, e questa sua originalità la sentiamo anche nelle sue 19 canzoni da sonar con ogni sorte di strumenti. Continuiamo l'ascolto con la canzone decima settima per doppio ensemble strumentale.

Canzone decima settima per doppio ensemble strumentale di Giovanni Picchi. Abbiamo ascoltato ensemble Scirocco con la presenza di Giulia Genini, dulciana e flauto dolce. Proseguiamo dunque con una attenzione particolare sulla attività musicale di questa musicista, Giulia Genini. La conosciamo piuttosto bene, ticinese, abbiamo detto che suona il flauto dolce, anzi inizia a studiare proprio con questo strumento al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e prosegue poi i suoi studi a Basilea. Quindi parallelamente al flauto dolce intraprende lo studio del fagotto barocco e della dulciana. Giulia Genini è anche la direttrice artistica di Carona Antica, rassegna musicale dedicata al repertorio del Medioevo, del Rinascimento, del Barocco e del Classicismo. E proprio da un concerto di Carona Antica nel 2021 ascolteremo una pagina di Dietrich Buxtehude. Il concerto si teneva nella chiesa di San Giorgio con Lorenzo Ghielmi all'organo, Miriam Feuersinger, voce di soprano, Elena Carzaniga, contralto, Andrés Montilla Curé, tenore, Giulia Genini al flauto dolce e barocco.

Wachet auf, ruft uns die Stimme Buchs di Dietrich Buxtehude. Stiamo facendo un focus sulla solista Giulia Genini, che dopo molti premi vinti nella sua prima parte della vita artistica, ora è davvero attiva con collaborazioni aperte con orchestre e ensemble barocchi, partecipa ai principali festival di musica antica, è anche insegnante del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, dove insegna flauto dolce, ed è corresponsabile della formazione in performance. Ora la ascoltiamo alla Dulciana accanto ad Alessandro Palmieri al violoncello e Michele Pasotti alla tiorba. Andiamo ad ascoltare la sonata prima per fagotto e basso continuo di Giovanni Antonio Bertoli.

Sonata prima per fagotto e basso continuo di Giovanni Antonio Bertoli, Giulia Genini alla Dulciana, Alessandro Palmieri al violoncello e Michele Pasotti alla tiorba. Stiamo ascoltando una produzione discografica per Arcana del 2020, Pulcra S, Affetti nel XVII secolo italiano per la musica strumentale, il ricercar continuo. Naturalmente il Settecento musicale è costellato di figure di grande rilievo nel ruolo doppio di compositori e virtuosi al violino. Pensiamo a Corelli, a Torelli, Vivaldi, Tartini, Locatelli, insomma tantissimi nomi. Tra tutte queste personalità spicca Francesco Maria Veracini, che è un personaggio davvero originale, con alcuni aspetti caratteriali che influenzarono sicuramente anche la sua produzione musicale. Fiorentino di nascita, verso la prima metà degli anni 10 del Settecento si reca e si ferma a Venezia, dove suona come solista nella Basilica di San Marco in occasione delle funzioni religiose. All'epoca, poco più di ventenne, era già accompagnato da una fama leggendaria. Sembra che Tartini, dopo averlo ascoltato suonare a Palazzo Mocenigo, sarebbe rimasto talmente colpito dal suo virtuosismo che decise di ritirarsi ad Ancona per perfezionare la sua arte. Lo storico musicale Charles Burney ne cita invece la stravaganza e, per definire il temperamento di Veracini, utilizza l'espressione italiana capo pazzo. Insomma, la sua produzione musicale risente sicuramente di questa sua personalità, di questa sua originalità. Ascoltiamo dunque la sua sonata per flauto e basso continuo in re minore, con Giulia Genini al flauto dolce e Luca Pianca al liuto.

0: Francesco Maria Veracini, questa era la sonata per flauto e basso continuo in re minore con Giulia Genini al flauto dolce e Luca Pianca al liuto. Il brano che chiude questo nostro concerto.ch, di cui ringrazio la nostra produttrice Alissa Nembrini. Da Barbara Tartari, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Il viaggio a Reims di Rossini, nuova produzione di Cecilia Bartoli che la diva ha presentato in anteprima a Salisburgo al Festival di Pentecoste, sarà in scena dal 5 al 16 agosto al Festival di Salisburgo,

Proprio. Noi abbiamo inviato all'anteprima di Pentecoste Laura Antonaz, che ci presenterà dunque fra poco il fastoso spettacolo. Nella seconda parte della puntata parleremo invece di Mazeppa di Clémence de Grandval, opera che ebbe un successo clamoroso nel 1892, anno della prima. Ci viene ora riproposta in una prestigiosa veste discografica dal Palazzetto Bruzzane e ce ne parlerà Giuseppe Claricetti, ma torniamo a Salisburgo, al viaggio a Reims di Rossini, e introduciamo Laura Antonaz con un breve estratto registrato dal vivo, come gli altri che ascolteremo, la sera dell'anteprima, il 22 maggio scorso.

0: Ben ritrovata Laura Antonaz.
1: Grazie Paolo per il rinnovato invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Cecilia Bartoli, direttrice artistica del Festival di Salisburgo di Pentecoste, ogni anno propone in anteprima, come evento clou, una nuova produzione operistica destinata poi al Festival di Salisburgo vero e proprio. Dopo i premi internazionali tributati alla produzione del 2025, Hotel Metamorphosis, sempre con la regia di Barry Kosky e con la direzione musicale di Gianluca Capuano, c'erano molte aspettative quest'anno, Laura. Ci si attendeva da parte del regista, per il viaggio a Reims di Rossini, una visione, un'idea forte.
1: L'idea forte, diciamo, è l'organizzazione del caos, il riempimento di qualsiasi interstizio che intercorra tra i singoli personaggi, tra i personaggi e la vicenda e l'ipotetico viaggio che in realtà non avrà luogo.
0: Il viaggio non avrà luogo, come da libretto, ma il regista interviene in qualche modo sulla trama.
1: Non interviene nel senso che finge di dedicare la celebrazione non tanto al re di Francia, da raggiungere appunto a Reims, ma alla regina del canto Cecilia Bartoli. Ma questo accade esclusivamente all'inizio con una frase proiettata in cui si dice Cecilia, la Ceci, anzi come la si chiama in vernacolo romano, la Ceci, regina del canto, sta per essere celebrata. Una celebrazione veramente c'è perché Cecilia desidera condividere il suo 60° compleanno con il pubblico, gli ammiratori, dichiarandolo apertamente e dedicandoci addirittura a uno spettacolo, un concerto di gala che ha avuto luogo durante il Festival di Pentecoste con la regia di Davide Livermore.
0: Una trama che non è una trama, un viaggio che non è un viaggio, facciamo un po' di chiarezza.
1: I personaggi si ritrovano tutti all'Hotel del Giglio d'Oro, vicino a Plombières, che è una stazione termale. Si ritrovano perché hanno tutti l'intenzione di correre alla celebrazione di Carlo X di Francia, che avrà luogo nei giorni seguenti a Reims.
0: Ma in realtà a Salisburgo non c'è nessun re, c'è una regina del canto di cui si celebra il compleanno.
1: Sì, appare alla fine una festa di compleanno, però diciamo tutto il resto della vicenda, anche nei testi, nel libretto, rimane sempre legata all'idea del sovrano, tant'è vero che quando si scopre che non ci potranno andare perché non ci sono più cavalli disponibili per le loro carrozze, si conviene, dopo aver ricevuto una lettera da Parigi, di riorganizzarsi per raggiungere il sovrano a Parigi quando sarà di ritorno e quindi si parla di lui e quindi non c'è alcuna interferenza successiva riguardo al tema.
0: In occasione della produzione dell'anno scorso ho sentito Barry Kosky con le mie orecchie dire ai coristi che per trovare l'energia che lui voleva sul palco dovevano immaginarsi a piedi nudi su un pavimento incandescente come la lava o sulla sabbia infuocata al mare, su cui bisogna continuare a saltellare per non scottarsi.
1: E questa è l'energia assolutamente che ritroviamo, un ipercinetismo, diremo così, specialmente delle masse, ma anche richiesto a volte ai cantanti, di grandissima perizia perché il tutto è organizzato al millimetro e al secondo, anche se si porta questa visione, si porta dietro alcuni inconvenienti che possono essere, beh, prima di tutto il rumore continuo che fa da sottofondo e si somma un po' alla musica distogliendo qualche volta l'attenzione anche alla bravura delle esecuzioni. E poi questo caleidoscopio di colori, di costumi stupendi, meravigliosi, però tanti e troppi, sia i colori, sia i costumi, sia i movimenti, in alcuni casi saturano veramente lo spettatore, caricandolo, sovraccaricandolo di stimoli che portano anche a una specie di vortice, di mancamento quasi, probabilmente voluto. Il caos che si rappresenta in scena è naturalmente un caos apparente, sorvegliatissimo, che però può in qualche caso travolgere uno spettatore perché ha sempre l'acceleratore al massimo e quindi qualche volta si può venire veramente travolti da questa velocità, da questa pienezza. Certamente non ci si annoia a questo spettacolo, però magari qualche ascoltatore un pochino più analitico può trovare saturante tutto questo e anche perdere un po' il filo, nonostante non ci sia una narrazione precisa, perché c'è unità di tempo di azione totale e quindi si ritrovano tutti nello stesso posto con la stessa intenzione, e quello che viene rappresentato sono o le diverse relazioni, che quelle precedenti e quelle nuove che nascono, oppure qualche episodio, qualche inconveniente che si manifesta e che viene quindi commentato per le reazioni diverse che provoca in tutta la compagnia.

vena necromanica, vena di pagani, figli di tenebrosa, sublima antichità. In una calma tempora dell'Accademia di Torino, che sono nel di prima qualità, di gran trattato in letto, sull'infallibile metodo di

0: Era questo un ascolto dall'aria di Don Profondo, Florian Sempei. Laura Antonaz, cosa diciamo del cast, dunque, che sulla carta appare forse il migliore possibile oggi?
1: Allora, del cast conoscevo qualche nome, diciamo una metà, che sono nomi di grande peso, artisti che già ho ammirato diverse volte dal vivo e sui quali confermo la mia adesione assolutamente. Altri nomi che io personalmente non avevo ancora ascoltato dal vivo, di grandissima levatura, qualche nome lo posso ricordare, Melissa Petit, tra quelli noti diciamo, nel ruolo della contessa, Marina Viotti che è una giovane mezzosoprano emergente, ma direi già emersa abbondantemente, che mi ha davvero colpito per la sua completezza vocale, per la sua vivacità interpretativa e anche per il modo di muoversi sul palcoscenico. Abbiamo due tenori pazzeschi come Gaddo Roccia e Dmitri Kocak, che sono veramente inarrivabili, ma poi abbiamo il Debrando d'Arcangelo, ognuno ha i suoi momenti di virtuosismo, di bravura, ma ci sono tanti recitativi naturalmente che sono brillantemente accompagnati con creatività e arguzia da Paolo Spadaro, primo maestro sostituto alla Scala, apprezzatissimo proprio con dei collegamenti davvero interessanti. E poi ci sono i concertati, in particolare il concertato a 14 voci a cappella, che è un pezzo veramente incredibile e che forse a mio avviso, proprio per la quantità di indizi che il regista inserisce, forse non si riesce a godere appieno nella sua monumentalità armonica e vocale. Ecco, si perde un pochino per distrazione di elementi esterni, diciamo.
0: E che dire della festeggiata Cecilia Bartoli?
1: La festeggiata in splendida forma, devo dire, vocale, attitudinale, comunicativa assolutamente. Intanto fa il suo ingresso trionfale, diremo, che l'opera è già partita, si è già, quindi abbiamo già visto i personaggi e poi finalmente si ode un'arpa suonare, che infatti la sua aria avrà come accompagnamento l'arpa, e finalmente giunge, tocca i cuori, perché il suo personaggio è quello proprio di una improvvisatrice, quindi adattissimo anche a lei. E quindi l'ingresso trionfale è già scritto, diciamo, nella musica, e lei ce lo fa godere appieno, naturalmente, con fiati lunghissimi, cadenze. In quest'aria ricordo, durante una cadenza importante, che a un certo punto c'è una gag che mi aveva divertito, perché l'arpa non viene suonata sulla scena. Sulla scena c'è un danzatore, Mimo, che imita l'atto del suonare l'arpa, e a un certo punto, durante la cadenza, le corde che sono allentate lasciano passare la testa di Cecilia, che fa capolino da una parte all'altra. Questa è carina, decisamente. Aggiungo naturalmente una parola di stima e ammirazione per il direttore, che non solo guida un'orchestra di ottimo livello, formata per almeno la metà di colleghi musicisti che partecipano anche all'attività dei barocchisti, e che è sempre un piacere risentire e rivedere, e l'ho trovato anche il direttore particolarmente flessibile nell'accettare che sulla scena ci sia sempre un sottofondo di rumori vari, legati naturalmente a quello che succede sulla scena, rumori sui quali il regista ama soffermarsi, che sia una corsa, che sia un battito di piedi che scandisce un brano musicale, che siano dei sospiri ripetuti, accentuati, riproposti. Succedono tante cose, le masse si muovono peraltro benissimo, con eleganza, anche quando sono chiamati a movimenti apparentemente casuali e scomposti, che in realtà però sono voluti e sorvegliatissimi, indipendentemente dal gusto di chi li riceve. A me personalmente in alcuni casi risultano troppo.
0: Menzione d'onore dunque per la pazienza a Gianluca Capuano, direttore dei Musiciens du Prince, che recentemente mi ha assicurato che le recite estive salisburghesi godranno di una migliore messa a punto di certe criticità che hai evidenziato, criticità inevitabili forse nell'anteprima di una produzione così complessa. Laura Antonaz, come ha reagito il pubblico di Pentecoste e la classica domanda: vale la pena di recarsi a Salisburgo, al Festival di Salisburgo, per questo viaggio a Reims di Rossini?
1: Il pubblico ha risposto calorosamente. Non ero sicura, per dire la verità, fino alla fine, e invece è stata un'adesione, direi, incondizionata. Sì, lo spettacolo è da vedere assolutamente, è uno spettacolo allegro, si ride sia di quello che succede sia di come vengono presentate alcune scene. Suggerisco a chi lo andrà a vedere di prepararsi un po' prima, non tanto sulla storia, ma sui personaggi e su che cosa rappresentano, perché a volte nel cambiamento di costumi, nella varietà dei colori, delle forme, ci si confonde. Siccome sono tutti bravissimi, non c'è la suddivisione, quello mi piace perché è bravo e quello non mi piace perché è manchevole. No, il livello è sempre molto alto e la scrittura è naturalmente diversificata, ma il grado di virtuosismo è molto alto, per cui veramente capire chi è e perché aiuta a divertirsi di più, a introiettare meglio la suddivisione.
0: Grazie Laura Antonaz, alla prossima.
1: Grazie a voi e buon divertimento a chi lo andrà a vedere.

Pardon.

Era questo un estratto dal gran pezzo concertato a 14 voci dal Viaggio a Reims di Rossini, la produzione firmata da Cecilia Bartoli, dal vivo all'anteprima di maggio a Salisburgo e previsto in scena al Festival di Salisburgo in agosto.

0: Abbiamo lasciato Salisburgo ed eccoci idealmente in Francia sul finire del XIX secolo con una citazione. Mazeppa ha ispirato alla signora Clémence de Grandval una partitura veramente notevole, il cui successo farà grande scalpore nel mondo musicale. Con queste parole lusinghiere che traduciamo da una gazzetta dell'epoca, la stampa francese accoglieva nel 1892 la prima rappresentazione di Mazeppa, opera in 5 atti della De Grandval, ma le profezie della stampa francese sono state poi smentite da un lungo e quasi completo oblio. E perché oggi noi torniamo a parlare di Mazeppa, chiediamolo a Giuseppe Claricetti. Benvenuto, Giuseppe.
1: Grazie Paolo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Giuseppe, che cosa abbiamo ascoltato innanzitutto e perché?
1: Era l'inizio proprio di Mazeppa, di Clémence de Grandval. Non è ancora scontato, ai noi, parlare di compositrici, quindi vale la pena spendere qualche parola su questa figura di grande valore che sta vivendo proprio in questi anni una rinascita. Si tratta di Clémence Rézé, in realtà, perché Clémence nasce con questo cognome in una famiglia aristocratica, nasce nel 1828, poi sposerà Charles Grégoire de Grandval nel 1851 e diventa viscontessa di Grandval. Ha un grande talento musicale, Clémence. Dapprima è allieva di Friedrich von Flotow. Riesce a prendere qualche lezione, attenzione, da Chopin. Non sappiamo di quale entità queste lezioni. In seguito, però, diventerà allieva di composizione di Camille Saint-Saëns, un compositore che, se da un lato è un po' misogino, si era anche a un certo punto sbarazzato dai pregiudizi che riguardano la musica al femminile e quindi stima molto la sua allieva Clémence de Grandval. Addirittura le dedica 8 melodie oltre al suo oratorio di Natale. Saint-Saëns la cita spesso nei suoi scritti e colpisce un suo appunto. Ascoltata una prima volta nel 1847, Saint-Saëns aveva solamente 12 anni, Grandval in quell'occasione canta una melodie e si accompagna da sé al pianoforte. Fui stupito e affascinato, scrive Saint-Saëns, attenzione, dalla tranquillità, dalla fluidità del suo suono puro, senza sfumature inutili. Aveva preso tutto ciò da Chopin. Non sappiamo se questo commento corrisponda al vero, non ne sappiamo molto, ma ci affascina molto queste sfumature inutili da parte della Grandval, che quindi dovrebbe averle prese in eredità da Chopin. Grandval deve lottare con i pregiudizi, ovviamente, legati alla condizione femminile. I suoi primi lavori addirittura vengono firmati con degli pseudonimi. Nel corso degli anni 70 dell'Ottocento, poi, Clémence de Grandval si impegna molto nella Société Nationale de Musique, un'associazione che sostiene, che promuove la musica strumentale in Francia, che stava per languire in quei decenni, e saranno ben 59 le sue composizioni eseguite in questo ambito. Grandval, per finire, è anche molto attiva nella musica sacra, un suo Stabat Mater, una sua messa sono eseguiti spesso in quegli anni, ma è al teatro che Grandval guarda con interesse, come tutte le compositrici e i compositori del suo tempo. Si tratta comunque di opere teatrali che non vengono mai messe in scena all'Opéra di Parigi, all'Opéra Comique, al Théâtre des Italiens, mai all'Opéra, dove non riuscì nemmeno a far rappresentare la nostra opera di oggi, il Mazeppa, che invece verrà accolta a Bordeaux nel 1892 per 12 recite. E la difficoltà per entrare nel Tempio dell'Opera di Parigi sono note le vicissitudini, per citare ancora una volta Saint-Saëns, addirittura il suo Sanson e Dalila, che oggi è comunemente messo in scena, impiegherà anni se non decenni. Il libretto del nostro Mazeppa si ispira a Pushkin per narrare questa leggenda molto cupa dell'eroe polacco Mazeppa, Pas, vicenda che viene resa celebre nell'Europa occidentale da Lord Byron, da Victor Hugo. È un bel tema perché i librettisti possono sviluppare il tradimento, l'amore, il dovere filiale, l'ambizione, la gelosia, in tutto ciò. La trasgressione dei valori tradizionali conduce alla follia, conduce alla morte. La trama è lineare, ben delineata. Mazepa è un avventuriero di origini polacche e al termine di un supplizio viene accolto dagli ucraini che lo considerano un inviato dal destino, un eletto. Lo nominano immediatamente loro comandante. Matrena, la figlia di un nobile ucraino, se ne innamora e fa disperare un suo pretendente, Iskra. Le dinamiche quindi sono molto chiare. Un'eroina, due uomini, sullo sfondo la patria, la guerra. Granval si dimostra immediatamente una compositrice di grande levatura. La sua orchestrazione è raffinata, curata. Importantissimo il ruolo dell'orchestra in tutta l'opera. Gli studi hanno dimostrato la presenza di 15 leitmotiv nell'opera, ben riconoscibili. Eccoci a un secondo ascolto, dopo il preludio dell'apertura. È il duetto del secondo atto tra Matrena e il suo pretendente Iskra. Matrena lo respinge. Poi si acclama la vittoria di Mazepa, si ascoltano questi suoni in lontananza, e Iskra invece inizia ad accusarlo di tradimento.

0: Non abbiamo ancora ricordato gli esecutori e l'occasione per riscoprire, per aver riscoperto questo piccolo capolavoro Giuseppe Clericetti. Sì, è una produzione raffinatissima, come sempre ci si aspetta dal Palazzetto Bruzzane.
1: Sì, è importantissima questa iniziativa discografica. Due CD per un totale di 2 ore e 20 minuti. Ottima soprattutto l'orchestra della radio di Monaco di Baviera, diretta da Michael Gerz, e il coro della radio bavarese. Bravi i cantanti, con il granitico Tassis Christoyannis, Mazepa, e il bravo tenore Julien Dran, che è Iskra, anche se un po' in difficoltà nella zona più acuta. Clémence de Grandval, coeva di César Franck, di Édouard Lalot, si situa tra la generazione di Berlioz e quella di Bizet, di Massenet, di Fauré. Spesso viene paragonata allo stile di Massenet e non è difficile riconoscere i profumi, i sapori della musica di Saint-Saëns, suo maestro. La sua penna è veramente notevole, è a suo agio in pagine delicate come la preghiera tutta al femminile del secondo atto, come pure negli inni di gioia per vittorie militari. Ricordiamo, Grandval è capace di musica energica, potente. I contemporanei sono un po' spiazzati, no? Da questa sua energia, e allora scrivono che non riconoscono la mano delicata di una donna.
0: Sai, Giuseppe, sul frontespizio della partitura originale, che poi è quella stampata, quella eseguita dai nostri amici del palazzetto, sotto la fotografia della De Grandval campeggia la scrittura auteur, compositeur al maschile.
1: Fantastico, fantastico. Il quarto atto dell'opera, dopo che il tradimento di Mazepa si è infine palesato e Matrena a malincuore giura fedeltà a Mazepa e non alla sua patria, e questo quarto atto comprende pure il divertissement, il ballo, che era obbligatorio nell'opera francese di quei tempi. E allora Grandval approfitta per intonare alcuni temi slavi. L'opera, pian pianino, sprofonda nel baratro, condanne, maledizioni, l'esercito si ribella a Mazepa, i due eroi vengono esiliati. L'opera potrebbe terminare qui, al termine del quarto atto, con la doppia eterna maledizione ai nostri due eroi. Invece si ritorna alla scena iniziale, nella steppa. Mazepa, errabondo, disperato, incontra Matrena, abbandonata da tutti, che non lo riconosce, e infine anche lei lo maledice e muore. Interessante notare qualche cosa sulla distribuzione dei ruoli. Abbiamo detto 4 ruoli più un quinto minore, tutti o quasi nella regione grave, 2 bassi, baritono, tenore, una sola voce femminile. È un po' tutto ciò ad immagine del carattere del dramma, scuro, tetro. Mazepa, che in musica conoscevamo soprattutto attraverso Liszt, il suo studio di esecuzione trascendentale, il suo poema sinfonico e Tchaikovsky, ora si rivela sotto una luce nuova grazie a questa partitura di indiscusso valore. Concludiamo dicendo che manca ancora una biografia, uno studio approfondito su Clémence de Grandval, ma la sua musica sta suscitando un interesse crescente. Questa registrazione ne è testimone, e un ciclo di concerti organizzato dal Centre de Musique Romantique Française a Venezia nel prossimo autunno dal titolo Grandval, una nobile all'avanguardia.
0: Giuseppe, dobbiamo aspettarci prima o poi un epistolario Saint-Saëns Grandval scritto da Giuseppe Clericetti?
1: Questa non sarebbe male. È comunque una figura di indubbio fascino, questa donna, questa compositrice, e proprio tutta la sua produzione, da quella cameristica, quella concertistica, quella sacra vocale, meriterebbero davvero una serie di registrazioni.
0: Allora ci salutiamo con un ultimo ascolto, Giuseppe.
1: Sì, un ultimo ascolto che estraiamo proprio dal ballo, dal divertissement.
0: Grazie Giuseppe Clericetti, alla prossima.
1: Grazie a voi.

L'India dietro l'angolo non può prescindere dal crowd rock degli anni 70. Una musica che, oltre al rock, ingloba anche il folk, il prog, il misticismo e soprattutto tantissima elettronica che il crowd rock contribuirà a sdoganare fino a renderla elemento base di ogni musica moderna. Ma da dove nasce il crowd rock? Soprattutto dal desiderio dei figli di coloro che avevano vissuto i disastri della Seconda Guerra Mondiale di svoltare, costruire una Germania nuova che non abbia più nulla a che fare con croci uncinate, genocidi e farneticanti proclami. Una cesura totale e una vera rivoluzione affidata all'arte. Ecco così venire alla luce dalle cantine di molte città tedesche una serie di artisti che non si accontentano di scimmiottare il rock proveniente dai paesi anglosassoni, ma ne offrono una loro versione spesso inquieta, venata di quel malessere che ancora stagna nell'inconscio, con un misticismo drogato, come se, diciamo così, i Velvet Underground avessero tentato di farsi una vacanza nella comunità del Maharishi Yogi di Beatles Siana memoria, finendo per spaccare tutto. Altrove ci si assenta dalle miserie umane guardando al cosmo, oppure ci si chiude in sporchi capannoni abbandonati a giocare con sintetizzatori e batterie elettroniche, o si fanno viaggi alla scoperta di suoni di altre terre e di altre religioni. Gli embrio, vere e proprie leggende del krautrock, sono il gruppo che prendiamo così in esame in questo primo contatto con un gruppo di musica krautrock. Christian Burkhardt, batterista, polistrumentista e leader degli Embryo, era nativo di Hof e fondò la band a Monaco nel 1969 insieme a Edgar Hoffman, Ralph Fischer e John Kelly. Il primo album, Opal, uscì l'anno seguente e da allora oltre 400 musicisti si sono avvicendati nelle file del gruppo, tra cui, pensate, Mal Waldron e Trilo Gurtu. Eclettici, prolifici, gli Embryo hanno pubblicato oltre 30 dischi. Il loro sound, al crocevia tra jazz rock e world music, li ha resi una band di culto per gli appassionati di kraut e di progressive. Hanno, tra le altre cose, perseguito un'idea di musica che guardava spesso e in maniera approfondita ad Oriente, in India in particolare. Noi iniziamo ad ascoltarli approfittando di una bonus track da un album del 73, We Keep On. Il brano ha un titolo inequivocabile, Ticket to India. La formazione è già decisamente cambiata rispetto al primo nucleo di fine anni 60 e tra gli altri si è aggiunto anche il grande fiatista world jazz Charlie Mariano.

Ticket to India. Dal 1969 la band tedesca Embryo viaggia in tutto il mondo. Suona con musicisti come Fela Kuti, Trilo Gurtu, Charlie Mariano, Mal Waldron. 40 è un album doppio del 2010 che documenta il risultato di queste collaborazioni e mette in mostra una straordinaria miscela di crowd rock e world music. 28 brani rari dall'archivio del leader della band Christian Burkhard che documentano le storie avventurose di questo gruppo. Tra questi anche Calcutta Raga, un brano che spesso sembra il parto di un ensemble tradizionale indiano, tale e tanta è l'immedesimazione del gruppo nella temperie sonora del subcontinente.

Gli Zian si sono formati tra il 72 e il 74 e pubblicarono 3 dischi in quel periodo, tutti riconducibili ad uno stile dalle tematiche indiane, con largo uso di strumenti musicali acustici come il sitar, le percussioni, i tamburelli. La peculiarità degli Zian è quella di aver coniugato appunto la musica tradizionale indiana con il jazz rock. I 3 dischi sono dei piccoli capolavori di eccentricità e tecnica narrativa. Noi ascoltiamo A Day in My Life da Electric Silence del 74, una cavalcata modale molto fertile che certifica l'abilità del gruppo a calarsi in un grande flusso spirituale attraverso i codici della musica tradizionale indiana.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Mercoledì 29 luglio, l'Inghilterra tra tardo romanticismo e nuove tendenze. Irene Fiorito, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Cédric Péchat, pianoforte. Musiche di William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Frank Bridge. Montebello Festival. In diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, mercoledì alle 20.30.
1: Rete 2.

0: In studio Fabiano Rizzi. In Ticino, a tre giorni dalle rivelazioni che hanno dato avvio al caso Zali, si pronuncia anche l'UDC. In un comunicato il partito ricorda come proprio la presenza di Claudio Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stato il motivo principale dell'incrinarsi della storica collaborazione elettorale tra Lega e UDC. Nella presa di posizione il partito presieduto da Piero Marchesi, subentrante di Zali in Consiglio di Stato, fa notare come da anni critichi l'azione di Zali giudicandolo inadeguato politicamente e ne chiede le dimissioni, critiche anche nei confronti del Consiglio di Stato che si è limitato al minimo indispensabile rimuovendo Zali dalla responsabilità politica di magistratura e polizia. Alle 11.25 le campane di La Chaux-de-Fonds hanno risuonato per 6 minuti e mezzo, la durata della tempesta che il 24 luglio del 2023 investì la città neocastellana, causando un morto, numerosi feriti e ingenti danni. Per le autorità della città orologiera, la cerimonia, alla sua terza edizione, è stata anche l'occasione per celebrare la solidarietà e la capacità di ricostruzione di cui i cittadini hanno dato prova nel corso dei mesi e degli anni successivi alla catastrofe. Oltre la dogana poschiavina di Campo Cologno, la Guardia di Finanza italiana ha fermato un uomo diretto in Svizzera con 7.500 euro, poco meno di 7.000 franchi. Il 62enne, originario della provincia di Napoli, era indebitato con l'erario ed è stato denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ed almeno 11 morti e un centinaio di feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti oggi in pieno giorno in diverse regioni dell'Ucraina. A Kiev gli ordigni russi hanno colpito una fiera delle armi uccidendo 6 persone, 5 le vittime dei bombardamenti a Sloviansk sul fronte del Donbass. Scontri tra coloni israeliani e palestinesi in Cisgiordania, almeno 3 gli episodi di violenza oggi nella regione di Nablus, in un primo conflitto a fuoco nel villaggio di Tel, di cui le parti si rinfacciano la responsabilità, sono morti un colono e 4 cittadini palestinesi, e invece di 4 palestinesi feriti, 2 dei quali gravi, il bilancio dell'ultimo assalto da parte dei coloni israeliani al villaggio di Farata, dove sono anche stati incendiati alcuni edifici. C'è anche un turista svizzero di 55 anni tra gli sfortunati bagnanti che negli ultimi giorni nel mare del Cilento, tra Palinuro e Pioppi, hanno subito morsi da un pesce non identificato, riportando ferite serie. Ne danno notizia i media italiani. L'ultimo caso è avvenuto a Palinuro, a Pioppi, qualche giorno fa. Il turista svizzero è stato ricoverato per l'abbondante emorragia seguita a un morso al polpaccio. Gli esperti sospettano che gli attacchi possano essere opera di uno dei tanti pesci tropicali sempre più frequenti nel Mediterraneo, come pesci balestra o barracuda. Le previsioni del tempo: in tutto il paese oggi e domani soleggiato, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio, che domani potrà sfociare in rovesci o temporali serali e con temperature massime di una trentina di gradi.
1: Mamma Marta.

0: Lina Turbonetta, buongiorno, che piacere, benvenuta a Rete2.
1: Grazie tante, mio piacere, grazie.
0: Grazie a lei del suo tempo. Dunque, noi ci troviamo qui a Parma durante il Festival Farnese. Il festival è dedicato al repertorio italiano parmense tra 600 e 700, ma quest'anno in relazione con la Spagna. Lei è proprio spagnola, una delle maggiori virtuose al violino. Questa sera un programma che abbraccia 2 secoli di storia della musica. Quali sono gli autori che ha scelto per rappresentare questa relazione tra l'Italia e la Spagna, in particolare tra Parma e la Spagna?
1: Allora, facciamo un bellissimo programma, che musica spagnola, ma è anche musica italiana invece, molto spesso, perché cominciamo con un compositore non troppo conosciuto, Selma e Salaverde, Bartolomé de Selma e Salaverde, è un fagottista, compositore ovviamente del 600 spagnolo, che è nato in Spagna, a Cuenca, ma lui ha fatto le edizioni dei suoi pezzi a Venezia, sono venuti fuori, e per questo mi sembrava una bella maniera di cominciare la nostra relazione musicale. E dopo faremo anche musica di Falconiero, che invece era del Napoli spagnolo, nell'epoca che Napoli era spagnola. E si sente, credo, questa unione della musica spagnola, del suo ritmo, della sua anche vitalità, con la vitalità napoletana, ovvia. Anche faremo musica di altri compositori spagnoli, come Unos Canarios, che è uno di quei pezzi di Gaspar Sanz, che è uno di quei pezzi veramente molto anche particolari e molto rappresentativi della Spagna. Facciamo musica di Scarlatti, musicista che ha abitato a Madrid per tanti anni, Pandolfi Meali, che era uno che è anche scappato dall'Italia perché ha uccidato qualche musicista, a un cantante, è scappato e anche atterrato in Madrid e sicuramente è morto in Madrid e ha lavorato a Madrid, e Boccherini, anche di Lucca, anche italiano, ma che ha tanto lavorato, come tutti sanno, in Spagna, finendo con questo fandango che non può essere più spagnolo, diciamo.
0: Ecco, Lina Turbonetta ha citato proprio questo legame tra Madrid e Napoli, in generale tra la Spagna e Napoli. Quindi un legame che è storico, politico, ma che è stato tanto anche culturale. E forse ci sono alcuni tratti che proprio accomunano queste 2 culture. Il primo tratto credo che sia la danza, questo amore per la danza.
1: Assolutamente, la danza, che è una cosa, anche una caratteristica molto barocca della musica barocca, che noi sempre stiamo parlando delle danze, ma anche che secondo me ha quel colore spagnolo che si può sentire spesso, per esempio nelle sonate di Scarlatti, che veramente si sente che lui ha ascoltato il flamenco e che gli ha colpito, che, diciamo, gli ha cambiato qualcosa, no? E sì, la danza è delle cose più importanti. Io vengo di un'isola, io sono di Ibiza, la mia famiglia viene di Ibiza, mi sento molto mediterranea, e spesso lo dico che qualche volta mi sento più vicina con l'Italia che con la Spagna, con qualche parte di Spagna, perché veramente mi sento molto avvicinata a questo paese, lo adoro, adoro l'Italia. Ma credo che sia anche una qualità nostra mediterranea, quella dell'espressione abbastanza forte dei affetti, che diciamo nella musica barocca, gli affetti barocchi, quando siamo veramente arrabbiati o quando siamo molto dolci, c'è un cambio molto grande di carattere che io vedo spesso nella Italia, che mi fa ridere e che mi ricorda molto alla mia casa, diciamo.
0: Ha ragione, anche il repertorio, diciamo, dell'espressività di questi 2 popoli sono molto vicini. Pensiamo ad altre 2 cose. Uno, al mondo della canzone. Come in maniera forse diversa queste 2 culture hanno declinato il rapporto con la vocalità in qualche modo, molto passionale, molto legato al senso della melodia.
1: Assolutamente, e in questo senso vedo anche un po', io molto spesso, come mi piace tanto l'Italia, anche con mia famiglia facciamo spesso la comparazione, no? Fra Italia e Spagna, e in Italia mi sembra tutto un po' più raffinato, e per questo mi piace tanto sia l'architettura sia la musica, ma in Spagna ha questo altro carattere che forse non è così tanto raffinato, ma ha molta forza, abbiamo questa qualità della passione abbastanza forte, no? E questo forse è anche un po' più vicino con Napoli, diciamo con il sud, e credo che sì, da queste qualità viene una musica che ha cambiato posto da Italia in Spagna, Spagna Italia, e che ha scambiato tante, tante cose. E con il canto, veramente il canto flamenco è un canto molto espressivo, diciamo, non solamente, ma sì, la canzone è molto importante cantare per noi.

0: L'altro elemento fondamentale è probabilmente l'amore comune per il teatro, che forse è quel luogo in cui si può notare la vicinanza estrema tra la musica colta e la musica popolare, che anche per la Spagna è fondamentale, anzi forse il repertorio spagnolo è proprio uno di quelli che unisce in maniera perfetta quest'anima popolare all'ambito forse più colto.
1: Assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che in quel momento barocco, e anche nel momento classico, perché oggi faremo dal primo barocco fino al classicismo, ma è un'epoca che ancora ha questa unità della musica con la danza, anche della musica con il canto, che ancora non ha perso questa, cioè ancora non si è indipendizzato tanto, no? E la musica pura per sé è una cosa forse un po' più dopo, no? Più romantica, ma in questo tempo ancora la musica, come diceva sempre Harnoncourt, Nicolaus Harnoncourt, è sempre retorica, è sempre danza e non possiamo mai dimenticare questo. E la parte teatrale assolutamente fa parte anche del barocco. A me mi sembra il barocco il momento più romantico della storia, perché è il primo momento dove la musica non è solamente una rappresentazione dell'universo o della natura, ma anche un'espressione. Ha veramente una voglia, da Monteverdi, no? Dalla seconda pratica, questa intensità di espressare emozioni e di comunicare qualcosa direttamente alle emozioni. E questo è molto teatrale, invece, è per questo che ho sempre pensato che la barocca è l'epoca più romantica di tutte, perché è veramente espressiva. E la teatralità è espressione, invece, no?
0: Lina Turbonet, lei ha appena appunto detto delle sue origini di Ibiza, come si è avvicinata alla musica, al violino e da cosa è stata attratta subito come prima cosa nella musica e nel repertorio?
1: Quello per me più importante è stato che il mio papà, senza avere nessun musicista nella famiglia Ibiza, ha ascoltato un clarinetto e ha voluto fare quello come la sua vita. È veramente diventato un grandissimo professionista e io ho cominciato per la sua influenza. Dopo lui, a lui gli è piaciuta l'idea di fare io il violino e devo dire che il violino mi ha trovato a me, perché io ero in un tempo che volevo essere danzerina, si dice, ballerina, ma dopo ho scoperto il violino un po' più tardi e cioè, mi ha cambiato la vita e ho voluto fare solamente quello. Credo che da questo inizio così tempranissimi con il mio papà, con la musica, ho cominciato a fare la musica della musica il mio linguaggio, sia per ballare, sia per toccare, per suonare. E non posso immaginare un'altra maniera di esprimermi che la musica, no? È così naturale.

0: Lina Turbonette, lei ha avuto una carriera veramente luminosa e la sua particolarità è la grande versatilità, perché non si è concentrata solo sul repertorio antico, quindi con tutto l'approfondimento delle prassi storicamente informate, degli strumenti storici, ma spazia veramente fino al Novecento, però sempre mantenendo questa attenzione sulla prassi dell'epoca e anche sugli strumenti che si usavano in quell'epoca. Trovo che sia una cosa affascinantissima, ma immagino anche molto complessa.
1: Sì, io preferisco dire che suono due strumenti e devo veramente studiare il doppio, devo formarmi il doppio. Ho fatto veramente con molta intensità questo studio e continuo perché è un percorso che non finisce mai. Anche il violino è un strumento che non finisce mai, c'è sempre qualcosa di perfezionare, no, non finiamo mai. È molto interessante per me. Mi ricordo quando ho suonato con la Mahler Chamber, con Claudio Abbado o con altri, Daniel Harding, cioè veramente con musicisti bravissimi del mondo classico romantico, ma anche quando ho fatto il primo concerto con Fabio Biondi o con altri Gardiner o Goebel, cioè ho avuto la fortuna veramente di imparare da molto giovani con i grandi dei due mondi e non ero capace di scegliere e mi ho detto ok, allora devo impegnarmi il doppio perché anche penso che dei due mondi si impara tantissimo per l'altro e perché mi affascina questa storia della musica che non per me la storia della musica è la storia della composizione, ma anche la storia dell'interpretazione e anche la storia dell'organico, degli strumenti, dei liutai. E investigando tutto questo ho fatto anche interpretazioni e dischi di musica di Bartok con Corde Budello, con Enrico Onofri per esempio, ma ho fatto anche recentemente musica di Isaïe, di Eugène Isaïe con le Corde di Budello. È un'altra dimensione che ti avvicina molto al compositore, alla maniera alla praxis di quel tempo, che non dico sia l'unica, ma è molto affascinante. E sì, sempre lavorando con specialisti come Clive Brown per il romantico o tanti altri per il barocco. Ogni giorno amo più la musica, allora ogni giorno scopro più e più nuove cose per fare. Sì.

0: Lina, dalle sue parole sento proprio questo piacere nell'avvicinare i due mondi che però fino a qualche anno fa, secondo me, erano anche piuttosto separati, soprattutto in quei primi anni di riscoperta delle prassi storiche, parliamo negli anni 70, 80, in cui c'era proprio un atteggiamento di grande divisione e forse anche di grande rigidità nell'approccio alla musica antica e viceversa. Com'è cambiato secondo lei proprio questo percorso di avvicinamento di un linguaggio che alla fine è più vicino di quanto noi immaginiamo o abbiamo immaginato?
1: Prima di tutto sono contenta perché questo vuol dire che finalmente c'è un rispetto da parte a parte che forse all'inizio non c'era e per questo io ancora ammiro di più quelli pionieri della musica antica che hanno fatto tutto quello che è possibile che oggi possiamo farlo tutti. È veramente stato molto coraggioso. Molto interessante. Ovviamente continuiamo a fare scoperte e dobbiamo continuare a pensarci come facciamo le cose perché anche si è inventato un po' una maniera di suonare, non sempre, ma qualche volta, che è anche legittimo, è anche normale. Ma dall'altro devo dire che questo che mi sembra molto positivo, credo che anche ha un po' il pericolo di tirare fuori quella creatività e quel coraggio, un'altra volta, che hanno avuto questi primi e che dal momento che la musica comincia a essere un conservatorio, quello che deve anche conservare significa qualche volta perdere un pochettino della spontaneità, della creatività e del coraggio. E questo mi piacerebbe, e cerco anche con i miei allievi a Weimar, dove io sono professoressa, di sempre ricordarli che è molto importante non cominciare a fare. Io ho imparato a studiare il concerto violino di Tchaikovsky, ascoltare a David Oistrakh e fare il più simile possibile. Non è quello per me adesso la meta, no, è importante leggere quella carta che ha lasciato Tchaikovsky o Bach o Selma e Salaverde, leggerla direttamente con conoscenza, anche con talento, e fare una versione propria e fare che la musica sia sempre una cosa viva, perché se cominciamo già a copiare quello che hanno fatto gli altri, diventerà un'altra volta una cosa un po' più annoiante. E questo sarebbe importante che rimaniamo come i primi barocchi, che non erano mai annoianti, mai.
0: Quindi la spontaneità come elemento anche sempre da ricercare.
1: Assolutamente, e questo non vuol dire che non si deve essere preparato, perché spesso diciamo essere libero, qualche volta si capisce un po' male, si capisce come una cosa di non fare abbastanza, di non essere serio, di non farlo abbastanza bene. No, no, avere la più conoscenza possibile e dentro di questo lasciare libero e fare veramente il musicista. E che cosa è fare il musicista? Forse possiamo parlare per anni, ma è una cosa molto più, sì, di comunicazione con il pubblico e non di fermarsi nella perfezione solamente.

0: Lina Turbonet, lei è spagnola e se pensiamo alla musica antica in Spagna, subito ci viene in mente la figura di Jordi Savall, con la quale lei ha lavorato tantissimo. Quali sono stati gli elementi che una figura come Savall ha lasciato in tanti anni di dedizione alla musica antica, di ricerche, con progetti, io ricordo dei cofanetti discografici che erano dei trattati di musicologia. Quindi quali sono stati, diciamo, gli elementi davvero fondamentali della sua figura per la musica antica, ma anche per lei, per il suo percorso personale?
1: Jordi ha fatto tantissime cose, bellissime cose, che è una persona quasi, diciamo, infinita. Ha 85 anni, io ho lavorato con lui un mese fa, lavoro dopo un mese o un'altra volta, e lui è pieno energia. Credo che ancora in più il coraggio che hanno avuto questi pionieri, che hanno cominciato a ricercare e a fare le sue scoperte e a fare edizioni, fare CDs e fare concerti, ma con una maniera, credo, quello che abbiamo parlato, molto libera e molto anche studiata, con un interesse molto grandissimo sulle fonti, e dopo facendo scelte e provando e suonando, ma provando veramente con la musica. Senza un padrone, senza un specchio, senza uno prima, un modello che ripetere, facendo dall'inizio una cosa. E quello mi sembra il più importante per noi, sapere che questa forza della creazione, della ricreazione, perché alla fine siamo ricreatori, loro l'hanno capito perfettamente, perché non c'era nulla prima e era molto importante fare questa scoperta.
0: Lina, veniamo al suo ensemble, Musica Alchemica. Già questo nome ci fa immaginare elementi che si incontrano e che creano qualcosa di nuovo. Con quale idea ha creato questo ensemble, che ormai ha molti anni alle spalle, una grande esperienza, e qual è stata proprio l'idea del percorso che ha immaginato di fare con questo ensemble?
1: Lei ha capito perfettamente il concetto del gruppo. Il nome è italiano, Musica Alchemica, invece, anche sono tanti italiani, questa volta quasi tutti sono italiani, perché io adoro i musicisti italiani. E questo è venuto perché ho avuto la fortuna di suonare da tanti gruppi quando ero ancora molto giovane, quando ero appena studiante anche, e ho cominciato a conoscere tanti musicisti bravissimi con quali io ho visto che c'era un rapporto importante. E per me questo punto è molto importante, perché la musica, come tutto altro, ha una parte che non si può spiegare, c'è una parte che veramente funziona o non funziona. Io con il mio gruppo quasi non parliamo, ovviamente sì, io do delle indicazioni, le diamo tutti sono bravissimi, ma io arrivo per esempio con un'idea alla prima prova e dopo con questi musicisti vedo che succedono delle cose, e spesso senza parlare. Quando non devi parlare con un musicista è una grandissima notizia, perché vuol dire che stiamo parlando con la musica e che uno propone, l'altro segue, dopo propone l'altro, è sempre una cosa molto viva. E questo che mi è piaciuto, questa libertà, ma la libertà di essere veramente dentro della musica, di parlare con la musica, di parlare al pubblico con la musica, e di lasciare sempre una finestra un po' aperta per quello che succederà in concerto o in registrazione, che anche la registrazione spesso sono state come veramente jazz sessions, che non sapevamo proprio, abbiamo cambiato pezzi, è successo tutto, perché io ho avuto la grandissima fortuna, ho cominciato molto tardi il violino, ma ho avuto la grandissima fortuna di essere nelle migliori scuole di musica, ma quello che ho imparato, che è tantissimo, anche mi ha fatto qualche volta un po' quadratina, diciamo, no? C'è questo temore alle sbaglio, e ho pensato sempre, no, Mozart sicuro che non era così, Bach sicuro che non era così, Verdi sicuro che non era così, non erano quadrati, cioè loro avevano questa energia, no? E quello che mi interessa quando faccio la musica, allora con il mio gruppo posso scegliere pezzi e persone per fare esattamente quello, e sono, devo dire, molto felice.
0: E devo dire che questa energia si sente nelle sue parole, è percepibile. Lina Turbonet ha fatto cenno alla scuola dove insegna, quindi la Hochschule für Musik di Weimar. Quindi in tutto questo turbinio di concerti, registrazioni, oltre 20 CD solo da solista, lei trova anche il tempo per dedicarsi all'insegnamento. Che significato dà a questa attività? Che importanza ha nella sua vita artistica?
1: Sì, prima di tutto è continuare con quello che mi hanno dato a me i miei professori. Io devo darlo anche a altri, è importantissimo portare la fiaccola e passarla. Credo che sia il fuoco meraviglioso della musica, dobbiamo fare questo, è molto importante. Dall'altro anche una parte un po' egoista, perché tu solamente sei capace di imparare una cosa quando sei capace di insegnarla. Se non la puoi insegnare, non l'hai ancora capito. Allora per me è anche una maniera di continuare il mio studio. E devo dire che sono una professoressa orribile, perché spesso dico non sono sicura di questo, perché veramente più so, il più leggo, il più investigo, il meno so, perché cominciano tutti i dubbi. Ma i miei allievi anche hanno capito questo e continuano, anche qualche volta mi portano delle idee, e questo lavoro insieme mi sembra molto bello e che mi fa molto piacere insegnare. Sono molto contenta degli allievi, sì. È simpatico perché spesso vengono e aspettano risposte chiare, questo si fa così, e qualche volta le posso dare anche, perché per quali aspetti tecnici, diciamo, lo so, tu fai questo, è come una medicina, no? Se fai questo tanti giorni, tante ore, questo sarà, lo segno, questo sarà così. Ma dopo sono anche altri aspetti che mi piace molto, anche suonare con loro e scoprire cose nuove, ma credo soprattutto che è molto importante insegnare, è una parte della musica che non si deve mai smettere.

0: Lina, l'ensemble Musical Chemica spesso si è dedicata a dei progetti interdisciplinari, dove la musica si interfaccia con altre arti. Quali sono stati i progetti principali di questo percorso?
1: Abbiamo fatto delle cose varie, abbiamo fatto con il video arte, anche con ballerine, con marionette, con gioielli, creazione della moda, poeti. Cioè, abbiamo fatto parecchie cose con pittori anche. A me piacerebbe fare tutto quello, non ho il tempo perché con due violini ho già abbastanza. È una maniera di fare questo dialogo che credo che sia una cosa anche molto attuale e che tutti amano molto. Devo dire, per me è stata una cosa molto naturale, ma dopo ho visto che sì, che alle persone gli piace questo tipo di rapporto. E anche per qualche persona la musica classica da volte fa un po' di paura, perché forse è un po' annoiante, forse è troppo serio. E queste cose fanno anche approssimare la. Io ogni volta che suono musica del 600, Bieber o quello che facciamo oggi, mi dicono sempre i giovani: ma questa musica è molto, molto moderna, è molto coraggiosa. E trovi anche nuove persone che si approssimano alla musica.
0: E i prossimi progetti che ha in cantiere?
1: Adesso ho appena fatto un disco a solista con Jordi, con concerti di Vivaldi. Quest'estate faremo anche altri concerti con il mio gruppo. Continuiamo, avremo fra qualche mese il nostro primo concerto a Musikverein a Vienna con Musica Alchemica. Bach Festival l'anno prossimo. Quest'estate veramente sarà, credo che ho tre o quattro progetti diversi in una settimana. Questo agosto devo prepararmi bene. Farò anche Aix-en-Provence questo anno, la flauto magico. E sì, i concerti di solista anche continuano, farò il concerto di violino di Brahms alla fine anno e sarò anche direttrice con la Tafel Music Toronto che vado ogni anno e anche con altre orchestre in Spagna e in Germania.
0: Insomma, una vita intensa, una bellissima energia. Lina Turbonet, grazie del suo tempo, è stata veramente generosa, preziosa. Buona musica, un in bocca al lupo e grazie ancora.
1: Grazie tante, un piacere.

0: E questo era per i nostri incontri d'estate Barbara Tartari che parlava con la violinista Lina Turbonet, una delle brillanti protagoniste del Festival Farnese di Parma di quest'anno insieme al suo ensemble Musica Alchemica. E purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico dall'inizio di Montmartre, per cui non avete potuto sentire la mia voce, ce ne scusiamo veramente tanto. Fortunatamente avete sentito la nostra musica e il nostro servizio. E anche se prima non ci siamo sentiti, il nostro incontro in Montmartre è arrivato a conclusione dell'ultimo della settimana. Io vi lascio ora la serie Behind the Voice di Domenico Antonio Minasi, pur arrivata alla sua ultima puntata. Sarà indagando su Lucio Corsi e i suoi processi di creazione che arriverete all'appuntamento delle 17 con K, dove ritroverete Sandra Sain. Io vi auguro dunque un ottimo fine settimana. Un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi. Lucio Corsi, il baule del mondo immaginato.
1: Ogni volta che mi metto un vestito di scena, me ne casca un pezzo. Sul palco è bello trasformarsi in qualche altra cosa. Ci sto meglio che nella vita di tutti i giorni, perché fuggo dalla realtà. C'è chi crede che indossare un costume serve a nascondersi. La storia dell'arte racconta spesso il contrario. Esistono abiti che non sono stati pensati per inventare un modo diverso di guardare il mondo. Nelle grandi ferie del primo Novecento, come nelle feste in costume Art Deco fiorentine, il vestito smette di essere un ornamento e diventa un'opera, uno strumento di immaginazione. Non traveste la realtà, la sposta di pochi centimetri, quanto basta perché cominci a mostrarci qualcosa che prima non vedevamo, per farne un incantesimo. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta in Maremma, tra Castiglione della Pescaia e Vetulonia. In una casa c'è un vecchio baule. Dentro non ci sono soltanto dei vestiti. Ci sono delle creature fantastiche, animali, principi glam, cowboy e giacche troppo grandi, costruite con ciò che capita fra le mani. Ogni volta che quel baule si apre, un ragazzo può diventare qualcos'altro. Sacchetti di patatine incartano spalline. Un paio di stivali cambiano il modo di camminare. Un trucco sul volto modifica lo sguardo. Quel ragazzo si chiama Lucio Corsi e scopre molto presto che esistono trasformazioni che non servono a nascondersi, servono a riconoscersi. Quel baule contiene un'idea antica che a volte bisogna diventare qualcos'altro per riuscire a raccontare ciò che siamo davvero e che l'immaginazione è il modo più sincero per abitare la realtà. Il distacco dalle radici non è solo un movimento geografico, è un gesto primordiale, un rito di passaggio. Il momento in cui l'immaginario bucolico e incontaminato della Maremma si incammina dentro la giungla dell'orizzonte urbano.
2: Correva più o meno l'anno. Quando inizio? Quando devo iniziare? Quando entra la chitarra? Ovvero ora? Ragazzi.
3: Correva
2: ragazzi,
3: più o meno l'anno in cui Gesù, tutti, con un'invasione di campo, interruppe la partita più importante del campionato. I giocatori della Germania sbeffeggiavano l'arbitro che era finito in panchina, espulso per tradimento da sua moglie la sera prima. La figlia segreta del prete aveva una tresca in ballo con l'imperatore, lui le faceva venire le voglie e poi le dava la cura, sembrava un dottore. E una volta compiuto l'atto le spiegava sempre nuove regole fondamentali: mai mangiare la neve gialla, mai abbandonare il bagaglio, rimanere sempre in vita e guardare il sole con gli occhiali. Nel frattempo i bambini si preoccupavano sempre di più per quel che riguardava le formiche. Le formiche non avevano pareti dove appendere le cose, nemmeno un quadro o una foto. Non avevano auto su cui viaggiare, nemmeno una moto. A questo punto il fioraio della stazione decise di spiegare alla città la situazione e disse:

Che sono alto, 1,70. Vorrei essere alto per davvero, ma poi penso che i piloti sono bassi e che da bassi si guida meglio le moto.

0: nebbia o il cielo sereno.
1: C'è un grande segreto che i poeti e gli animali si tramandano da sempre e che noi umani abbiamo dimenticato. Nel 1922 il poeta Rilke scriveva nella sua ottava elegia che gli animali abitano il mondo in una maniera pura e noi abbiamo perduto. Diceva che la creatura vede l'aperto, mentre i nostri occhi sono rivoltati all'indietro, intrappolati dai pensieri e dalla logica, dalla paura del tempo che passa. Ed è in questo spazio sacro, in questo aperto rilchiano, che si infilano alcune delle canzoni di Lucio Corsi. Perché prima ancora di inventare personaggi, Lucio Corsi sembra compiere un gesto più antico. Diventa animale, come se la metamorfosi fosse il primo linguaggio dell'immaginazione. Nelle parole di Lucio Corsi gli animali non assomigliano mai a favole, assomigliano a stati interiori. Nel suo bestiario musicale, la lepre non è solo un animale che scappa nei boschi della Maremma. Diventa un simbolo di resistenza poetica, mentre l'uomo moderno è ossessionato dal conquistare la luna, dal catalogare la realtà in bianco e nero, o in maschio o femmina, la lepre di Corsi corre libera da queste gabbie. È uomo, è donna, è polvere di stelle e terra battuta. Attraverso il trucco e il glitter, Lucio Corsi compie la stessa identica migrazione. Si spoglia delle sovrastrutture rigide della logica, per ritrovare lo sguardo originario dell'animale. Vestirsi da lepre è un invito a smettere di guardare il mondo come una trappola.
2: Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi nello spazio. Senza troppo impegno gli è bastato un salto. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi, gli è bastato un salto da mezzanotte in su.

Ogni storia di formazione comincia con un allontanamento. Ulisse lascia Itaca, Pinocchio esce di casa, Holden attraversa New York, Lucio Corsi sale su un treno. Freccia Bianca racconta il suo viaggio ricorrente tra Grosseto e Milano, ma il protagonista è quel treno su cui viaggia, taglia in due le città che incontra. Rapisce i giovani del luogo per portarli altrove. Corsi dice: «Volevo raccontare questa sorta di spirito di pelle rossa che risale la penisola al galoppo, entra nelle bocche delle montagne liguri e poi sparisce nella pianura padana. Truccarsi e travestirsi, per Lucio Corsi significa esattamente questo. Prendere la realtà grigia di una ferrovia e di un treno da pendolari e trasformarlo in un film western. Ci dice che l'identità non è una prigione immutabile, ma una terra di frontiera, e che a volte basta un po' di colore sul viso per trasformare un binario morto in una pista ancora non battuta».

Lucio Corsi il trucco non è un ornamento, è un linguaggio. Lo smalto, il rossetto, gli abiti smettono di appartenere alla moda e diventano strumenti poetici. È come se il corpo diventasse un luogo disponibile per continuare a immaginare. Come fosse una pagina da indossare. Come accade anche nel teatro. Arriva un momento in cui il costume smette di appartenere al personaggio e diventa parte della narrazione. In Glam Party, Corsi gioca con l'artificio delle luci sul palco, svelandone, con una vena di sottile ironia, la verità che gli mette spavento. Parlando di questo brano, Corsi ha detto che l'obiettivo è sfruttare la notte come fosse un foglio bianco e il buio per cancellare il mondo che abbiamo attorno, reinventandolo.

0: mattino è l'unico momento della giornata in cui tutto è ancora possibile. Non è un'ora. È una condizione di leggerezza sul peso della giornata che sarà. Nessuno è ancora diventato definitivamente se stesso. Le cose devono ancora scegliere la propria forma. Forse è per questo che Lucio Corsi non dice «tu sei il sole», dice «tu sei il mattino». Non è una certezza, è un inizio, quell'istante in cui tutto può ancora accadere. Lucio Corsi continua a scrivere canzoni proprio per restare il più a lungo possibile dentro quell'istante.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare.

Crescere significa spesso ricevere definizioni e abituarsi a usarle senza pensare al loro significato. Uomo, donna, adulto, normale, diverso, successo, fallimento. Lucio Corsi sembra fare il percorso inverso. Toglie un nome per restituire una possibilità. La musica ha a che fare con l'aria e il trucco bianco è un modo per esorcizzare le paure. Smettere di cercare un nome definitivo per se stessi è una grande vittoria. E chiude perfettamente il percorso iniziato con il baule. Perché alla fine il baule non custodisce costumi, ma identità ancora aperte. Senza titolo è il modo più coerente per lasciarle tali.

0: Avevo una ragazza che non era acqua, non si poteva bere. Avevo un cane che non era una moto, non si poteva guidare. Avevo un amico che era troppo secco, col vento volava. Ho conosciuto un pesce a cui piaceva parlare, lo faceva mentre nuotava. Ho saputo di un topo che si è salvato dagli attacchi di un serpente. Adesso è libero, c'è chi dice sia a Parigi, è un topo pulito e intelligente. E quando guarda la torre, ripensa a Milano e alla sua prima casa. E mentre guarda la torre, inclina la testa per sentirsi a Pisa. Avevo una penna che non funzionava e l'ho buttata dentro al secchio. Ho avuto una storia che non andava, ma la tengo nel cervello. Avevo l'automobile ma non guidavo perché avevo una gomma bucata. Ho conosciuto una lumaca che sognava bistecche, ma mangiava insalata. E quando guarda le foglie, ripensa a Firenze e alla sua prima casa. E mentre guarda le foglie della foresta pluviale, sogna il cinghiale.
1: Ogni bambino riceve sempre una domanda: cosa farai da grande? Sembra banale, ma contiene già un'idea precisa del mondo, che esista una forma definitiva da raggiungere. Lucio Corsi capovolge quella domanda, perché nelle sue canzoni diventare grandi non significa trovare finalmente un'identità, significa riuscire a non perdere la capacità di trasformarla. Il gioco non è un passatempo dell'infanzia, ma il luogo in cui continuiamo a costruire noi stessi per tutta la vita. Forse è proprio per questo che Lucio Corsi prova a difendere in Cosa faremo da grandi la possibilità di continuare a trasformarsi.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bahamas.

A volte incontriamo qualcuno nella vita che l'immaginazione riscrive. Lo trasforma in una figura che appartiene oramai tanto alla memoria quanto alla realtà. È così che nascono i miti personali. Francis Delacroix non è solo un fotografo di Volpiano. È una figura che sembra uscita da un dipinto di un Ottocento fantastico. Questa canzone parla della trasformazione come atto poetico. Lucio Corsi è in questo senso un custode di meraviglie. Ci insegna che per parlare del mondo non serve catapultarsi in descrizioni acrobatiche, ma inventare una creatura e lasciarla camminare nel buio della nostra attenzione, finché non accende una luce tutta sua.

Natale ha sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina, ha preso in bocca il manganello di un caramba.

0: Per tutta la puntata abbiamo attraversato animali, treni, glitter, costumi e personaggi immaginari. Sembravano mondi diversi. In realtà raccontavano tutti la stessa cosa. Che l'identità non è un luogo in cui arrivare. È un luogo da attraversare. Da bambini lo sappiamo benissimo. Ci travestiamo da Zorro, da medico, da astronauta, da Biancaneve. Non per fingere di essere qualcun altro. Per provare tutte le persone che potremmo diventare. Poi cresciamo e la società ci convince che scegliere una forma significhi rinunciare a tutte le altre. Lucio Corsi continua a scrivere canzoni per opporsi proprio a questa idea. Dentro quel baule non ci sono solo i costumi di scena di una vita. C'è una domanda. Quante versioni di noi stessi siamo ancora disposti a lasciar vivere? Il bambino che apriva quel baule non stava cercando un costume da eroe. Stava cercando una forma abbastanza libera da contenere tutte le sue fragilità. Ogni sua canzone è un tentativo di riparare il mondo, di restare contro ogni convenzione fedeli alla propria ineludibile diversità. C'è una lezione che Lucio Corsi ci lascia, ed è la più preziosa. Non siamo mai veramente noi stessi finché non troviamo il coraggio di vestirci da qualcosa che finalmente ci somiglia. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

non ti aspetti. È venerdì, fuori splende il sole, bentrovati a K da Sandra Sain. Bentrovate, bentrovati per l'ultima puntata insieme di questa settimana e anche questa sera ci daremo all'esplorazione dell'attualità e partiremo dal cinema e quindi dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il cui programma di settembre è stato presentato ieri. Ricorderemo Dario Fo a 100 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa con il figlio Jacopo in tournée con uno spettacolo dedicato al premio Nobel e alle sue canzoni. Parleremo di TV e della nuova stagione di Sottosopra in onda da questa domenica sulla 1, di un nuovo videogioco che è un po' anche un film horror per la precisione, e ne parleremo con Matteo Lupetti, il nostro esperto del settore, e infine con Pietro Montorfani, e guarderemo ai vichinghi, alla letteratura vichinga e al bel gesto di un calciatore della nazionale vichinga. Il nostro numero di telefono è sempre lo 079 382 6765 e la nostra musica è sempre a cura di Corrado Antonini. E sentiamo allora da dove ci fa partire oggi. Andiamo.

0: Lei è una bravissima cantante nigeriana, si chiama Justina Lee Brown e sarà a Bellinzona, al Bellinzona Blues Festival in Piazza Governo sabato sera per il penultimo concerto della rassegna Bellinzona Blues. L'abbiamo sentita con questo brano che aveva per titolo Shege. È stata presentata ufficialmente ieri la prossima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'83esima, che sarà in programma dal 2 al 12 settembre al Lido. La direzione artistica è ancora di Alberto Barbera, confermato alla guida della mostra fino all'edizione del 2027. Un segnale questo interpretato da molti come una continuità per un festival che sta facendo fronte ai grandi cambiamenti del mercato del cinema a livello globale. Allora, buon pomeriggio e benvenuto a K Paolo Mereghetti.
1: Grazie, buongiorno a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, critico cinematografico del Corriere della Sera, il suo nome è sinonimo di cinema, no? Quando si dice ad esempio consultato il Mereghetti, non è che tutti la chiamiamo a casa, facciamo riferimento al dizionario del cinema da lei curato, ormai un riferimento imprescindibile in materia. Senta, Paolo Mereghetti, la prossima mostra del cinema dovrà fare i conti con l'assenza del cinema hollywoodiano e degli studios, un problema questo che, va detto, non vive solo Venezia, che sta privando i festival della possibilità di rappresentare un'importante componente, no, dell'industria del cinema. Allora, Mereghetti, se Hollywood non ha bisogno dei festival, i festival possono fare a meno di Hollywood, e a che prezzo?
1: Sono costretti a fare a meno di Hollywood, nel senso che negli ultimi due anni e mezzo, mentre prima Hollywood usava proprio i festival come trampolino di lancio per la corsa agli Oscar, Sundance e Venezia erano assolutamente privilegiati, adesso pare che le nuove strategie di marketing preferiscono delle uscite svincolate dai festival, dove l'attenzione magari è rivolta un giorno solo al film che interessa e non più grande. L'anno scorso l'abbiamo visto con Una battaglia dopo l'altra, che è uscito il 24 di settembre, tutti aspettavano che andasse a Venezia, e quest'anno lo vediamo col nuovo film di Iñárritu. Certo, nessuno può dire che sarebbe dovuto esserci o non esserci. Certo è che anche Cannes ha dovuto rinunciare alle grandi produzioni hollywoodiane e, tra virgolette, accontentarsi del cinema indipendente, che anche lui non sempre, come dire, sceglie i festival, soprattutto se sono magari film indipendenti, per modo di dire. Però,
0: senta, in concorso a Venezia ci saranno 20 film, di questi ben 5 saranno italiani, no? Quindi un quarto dei film in concorso. Non era mai successo, e sul Corriere di oggi, commentando la notizia, lei ha sostenuto che, cito, con tutti questi film italiani non sembra più una mostra internazionale.
1: Chiaramente era un po' polemica,
0: era un po' provocatorio,
1: certo, evidentemente. mi sembra decisamente che un quarto dei film in concorso della nazionalità ospitante siano un po' troppi. Vedremo poi se sono tutti e cinque dei film imprescindibili che meritano il concorso, o forse, come dire, c'è qualcuno importante, qualcuno che è stato tirato dentro. Dico che mi sembra che ci siano un po' troppi film italiani, ecco, in generale mi sembra che ci siano un po' troppi film. Io mi chiedo chi può vedere non dico tutti i film, ma una buona parte dei film che vengono presentati ai festival. È una specie di corsa a gonfiare il programma in maniera esagerata. Viene il dubbio, e mi permetto di dirlo, che siano scelte fatte più per sottrarre i film ai festival concorrenti che per importanza veramente. 19 documentari a Venezia sono decisamente esagerati, posso dirlo?
0: Può dirlo, e stavo pensando che oltretutto non è che il numero dei critici cinematografici si sia moltiplicato nel corso degli ultimi anni, da dire io mi occupo solo dei documentari per questa testata e tu per la stessa testata segui la fiction. Mi
1: Direi
0: sembra che
1: di no.
0: Esattamente, quindi insomma si dovrà sdoppiare Paolo Mereghetti, il dono dell'ubiquità è il prossimo regalo da chiedere a Natale. Perché...
1: Non ce l'ho ancora, cercherò di vedere naturalmente più finché posso per dare poi per darne conto sul Corriere, però è anche vero che i film hanno bisogno anche di essere un po' meditati, un po' pensati.
0: Certo.
1: Uno non può vedere tre film e poi uscire e poi mettersi subito a scrivere. Certo, uno può dire mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ma il lavoro del critico è un pochettino più complesso, cioè dovrebbe cercare di razionalizzare le ragioni per cui un film l'ha convinto o meno.
0: Senta, tornando sul tema degli italiani, no? Perché ci sono molti film italiani anche nelle altre sezioni, da Gianni certo. Amelio a Mario Martone, da Giovanni Veronesi a Lina Marazzi, insomma si uniscono grandi nomi e anche giovani promesse che adesso non ho citato, ma questo non può essere un segnale di buona salute del cinema italiano?
1: Ma se guardavamo quello che è successo al Festival di Berlino, al Festival di Cannes, il segnale era contrario perché non c'era neanche un film. Diciamo che dopo la mancata selezione a quei due festival, tutti hanno cercato, un po' forse sgomitando, di arrivare a Venezia, perché comunque per... diciamo i media italiani, Venezia è il momento più importante, siamo tutti lì, tutti guardiamo, cerchiamo di guardare il più possibile. Sulla, diciamo, lo stato di salute del cinema italiano avrei qualche dubbio, nel senso che se vediamo, se sentiamo quello che succede, le produzioni stentano. Certo, ci sono una ventina di lungometraggi, mi sembra, tra una sezione e l'altra a Venezia. Il cinema italiano dovrebbe essere qualcosa un po' di più di 20, di 20 lungometraggi. E invece, poi se guardiamo le cose che sono uscite o che stanno per uscire, vediamo che non ci sono delle grandissimi film di aspettativa, ecco.
0: Senta, le pongo un'ultima domanda, perché ieri Alberto Barbera ha dichiarato che, apro le virgolette, i film proposti alla mostra continuano ad aumentare di anno in anno, quello che ci diceva anche lei, e il programma di questa edizione rafforza l'idea del cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale. E poi ha aggiunto, sempre Alberto Barbera, un tempo si diceva il cinema è mondo, oggi potremmo dire con un'espressione forse un po' modaiola ma non del tutto fuori luogo che i film sono gli hashtag del mondo contemporaneo. Allora, Paolo Mereghetti, io confesso che preferivo se proprio il cinema è il mondo, ma scherzi e questioni di stile a parte, che ne dice
1: certo.
0: Lei?
1: Quello anch'io. Devo dire però che se guardiamo, come dire, come i film hanno imparato a presentarsi negli ultimi 15-20 anni per farsi autopubblicità, tutti in qualche modo rivendicano il fatto che io racconto questo tema, io racconto quell'altro tema, io racconto la crisi di qui e di là. Il problema è come la raccontano. Tutti i film ci dicono qualcosa del mondo più o meno, perfino i cinepanettoni ce lo dicevano. Il problema è vedere cosa ci dicono e come ce lo dicono. E devo dire che ultimamente, diciamo, la qualità uno sguardo nuovo. Cioè, ci ricordiamo quando per la prima volta abbiamo visto i film di Chiarostami, raccontavano delle storie normali di ragazzini che andavano a scuola, che andavano a portare i quaderni agli amici,
0: certo.
1: Però ce lo raccontavano in un modo che ci metteva i brividi, c'era uno sguardo diverso. Invece adesso ho paura che ci siano tanti temi alla moda, il lavoro, la crisi, la famiglia, tutto quella guerra, tutto quello che volete voi, ma gli sguardi veramente nuovi, ahimè, mancano. E un festival dovrebbe aiutarci a recuperare, a trovare questi sguardi nuovi.
0: Allora speriamo, insomma, che nella grande offerta di film della prossima edizione di Venezia, che i nostri colleghi della RSI comunque avranno modo di seguire e di raccontarci, che all'interno di questa messe, no, di film si trovi anche qualche sguardo nuovo, come giustamente lei auspica, Paolo Mereghetti.
1: Per adesso veniamo a Locarno a cercarli questi sguardi nuovi.
0: Giusto, qui la volevo.
1: E poi il 5 sarò lì in Piazza Grande, più o meno, a
0: Perfetto, noi
1: vedere il film, va
0: l'accoglieremo
1: bene.
0: con un abbraccio. Grazie mille Paolo
1: Grazie,
0: Mereghetti, una buona
1: grazie a voi.
0: serata.
1: Grazie.

0: Zoema Montenegro, il nome di una cantante argentina che qui abbiamo sentito con questo brano dal titolo Caminante. Per chi di voi conosce e riceve il mensile del Club Rete 2, saprà che la copertina dell'ultimo numero è dedicata a Dario Fo. Ricorrono infatti quest'anno i 100 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa, e questa sera ricordiamo il premio Nobel per la letteratura grazie a uno spettacolo in scena a Milano, all'area est, all'Arena Est. Buonasera però innanzitutto a Jacopo Fo e benvenuto a K.
1: Buonasera.
0: Buonasera, allora lo spettacolo di stasera ha per titolo proprio Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo. Jacopo, le canzoni scritte da suo padre, spesso frutto della collaborazione con musicisti quali Fiorenzo Carpi, parolieri quali Giorgio Strehler, cantautori come Enzo Iannacci, sono spesso degli autentici gioielli. Nel mio editoriale su Cult ricordavo ad esempio una delle sue canzoni a me più care, We Sun Chi, che è la storia di un'emigrazione d'antan che mi commuove sempre. Ma insomma, Jacopo Fo, con questo spettacolo ridate luce a questo patrimonio.
1: Sì, in particolare alle canzoni che mi piacevano da piccolo, perché io ero estasiato. Mi ricordo quando a 6 anni vennero fatte le riprese per la RAI di 6 atti unici e c'era questa scena di mio padre col cappello da Far West, il cinturone con le due pistole, che ballava con un impiccato questa canzone folle che fammi ancora un livido sul femore, un violetto livido d'amor. Io a 6 anni capivo che era una follia totale, no? Il coro degli spazzini, l'inno degli spazzini, ed era un grande divertimento. Mio padre e mia madre si divertivano tantissimo con questa canzone. Mia madre faceva la cantante fatale, cantò per prima Stringimi forte i polsi, che poi fu un pezzo forte della Mina, e sono sempre canzoni strane, cioè Stringimi forte i polsi è una frase che non è mai stata detta in una canzone d'amore. Ti fa pensare che questa persona ha bisogno di sentire il sostegno, no? La fisicità dell'altra persona, stringere i polsi, è una cosa diversa, è un modo di concepire l'amore diverso, ed erano tutte così le canzoni, era un rovesciamento, una satira, una presa per in giro, un assurdo.
0: Senta, nello spettacolo fate ricorso anche a materiali d'archivio, tanti racconti, aneddoti, e si riscoprono anche dei brani che in alcuni casi sembravano destinati ad andare perduti, diciamo che erano quasi stati cancellati. Jacopo Fo.
1: No, erano stati cancellati non quasi fisicamente. La RAI, quando mia madre e mio padre decisero di abbandonare Canzonissima nel 1962 a causa della censura di testi che erano già passati alla commissione censura e alla commissione censura della RAI, ma siccome la trasmissione aveva troppo successo e questa così presenza civile, uno dei grandi, delle grandi colpe fu di fare uno sketch nel quale una madre piangeva il figlio ammazzato dalla mafia, e si in Parlamento Malagodi negò l'esistenza di le testuali parole furono due guitti insultano in televisione l'onore del popolo siciliano sostenendo l'esistenza di un'organizzazione criminale chiamata mafia. E allora quando i miei abbandonarono per protesta, fu uno scandalo, ebbero la solidarietà di quasi tutta Italia, compresi ambienti di destra, che comunque una destra civile esisteva in Italia, esiste ancora adesso per carità, e la RAI per vendetta bruciò 11 puntate di Chi l'ha visto, i sei atti unici di cui parlavo prima e 6 puntate di Canzonissima, quindi tutta una serie di materiali e sono andati perduti. Ed è grazie a Enrico De Angelis che ha fatto una ricerca incredibile, che è riuscito a trovare scritture a mano della musica nell'archivio di Fiorenzo Carpi, altre cose, altri testi nell'archivio che ha fatto mia madre, e abbiamo fatto questo che va in onda,
0: In
1: che
0: scena.
1: rappresentiamo stasera, uno spettacolo dove ci sono le canzoni più belle per me, e però c'è un'altra versione fatta con Enrico De Angelis, e altri musicisti straordinari, e dove ci sono proprio canzoni inedite. Inedite nel senso che non sono mai state stampate su dischi o su altri supporti, perché appunto furono bruciate.
0: Insomma, lei ci ha raccontato di, ma io non trovo altre parole per descriverlo, che è come un crimine, insomma, quello che è stato commesso alla memoria, no? Del paese, dell'arte, della televisione, eccetera, aver
1: Sì.
0: cancellato del materiale tanto, tanto prezioso. Voi avete fatto, come ci stava spiegando, tanta ricerca per arrivare a costruire questo spettacolo e ricostruire questo patrimonio. C'è una scoperta che l'ha particolarmente sorpreso, alla quale è più legato?
1: Guardi, io ho intervistato Cocchi e Renato separatamente, e mi hanno stupito moltissimo perché mi hanno raccontato di questo periodo che hanno passato insieme a mio padre a Cesenatico, anche con Iannacci, e a un certo punto, in una sosta del lavoro per scrivere canzoni, che tra l'altro veniva fatta nell'asilo di Cesenatico che gli avevano dato come luogo di lavoro, per cui immagini questi quattro
0: Sì. Secondo
1: con le seggioline e i tavolini da bambini piccoli,
0: me
1: e a
0: non
1: un
0: ci si
1: certo punto vanno.
0: annoiava, insomma.
1: No, assolutamente. Vanno sulla spiaggia, a un certo punto così decidono di fare quattro passi sul bagnasciuga, e mio padre guarda l'orizzonte e urla: "Guardate, guardate, una nave sta affondando, una nave sta affondando", e gli altri tre lo supportano, e nel giro di 5 minuti riescono a costruire un'allucinazione di massa con 200 persone che vedono la nave che sta affondando, allarme alla capitaneria di porto, i carabinieri, eccetera, eccetera. Mi ha stupito, non pensavo che mio padre fosse un buffone a questo livello, perché io l'ho conosciuto, diciamo, quando io ero più adulto ed ero in grado di giudicare, era diciamo, la sua verve di proprio buffone infantile era un po' appesantita da tutte le violenze che la mia famiglia ha subito, i pericoli, la
0: Certo.
1: persecuzione della polizia, eccetera, eccetera. E
0: Jacopo
1: quando uno
0: Fa.
1: dice persecuzione della polizia sembra che stia minimizzando reati, ma i miei non sono mai stati accusati di nessun reato, sono stati perseguitati, punto e basta.
0: Beh, insomma, poi sappiamo che suo padre e sua madre, Franca Rame, insomma, ebbero davvero da attraversare delle pagine molto dure, molto violente, che avrebbero potuto essere traumatiche, ma che hanno sempre affrontato a testa alta con grande coraggio e con grande dignità, Jacopo Fa.
1: Sì, però la mia famiglia è stata colpita nel profondo, sono cose
0: Certo.
1: che quando ti rapiscono, stuprano e torturano la madre, insomma, è qualcosa che ti porti dietro, non
0: Ah certo, no,
1: superarlo,
0: no, non
1: credo
0: intendevo
1: proprio.
0: assolutamente minimizzarne la portata, ma semplicemente
1: No,
0: rendere
1: ma scusi,
0: omaggio
1: ma
0: alla forza, insomma,
1: sì,
0: di sua
1: certo,
0: madre.
1: però sai, c'è tanta gente che dice: "Ma io ho superato", sì, io, a me non è successo.
0: Jacopo Fo, lasciandoci su, insomma, delle note più, spero, serene, io ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che lei è in scena questa sera all'Arena Milano Est con Jacopo Fo, racconta le canzoni di Dario Fa, Dario Fo, un bel modo per rendere omaggio a suo padre, alla storia della sua famiglia e a un grande premio Nobel italiano. Grazie ancora, Jacopo Fo.
1: Grazie.

0: Mine, Naomi Shelton, questo è il brano che ci ha portato alle 17:30. Allora adesso spazio all'informazione con il notiziario. Ci ritroviamo subito dopo, ancora con K.
1: Scrittore, saggista, drammaturgo, lucido analista della politica statunitense. Gore Vidal è questo e molto altro. Un esempio di come la scrittura possa smascherare ipocrisie e contraddizioni del potere e restituire il senso delle grandi battaglie per i diritti civili. Moby Dick ne parla con Mario Maffi, saggista, traduttore e professore di letteratura anglo-americana, e con Oliviero Bergamini, storico e giornalista, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti. Mito, realtà e impegno civile. La letteratura americana che guarda alla politica. A cura di Monica Bonetti. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10:35.
2: Rete 2.
3: Studio Fabiano Rizzi. Nuovi dazi commerciali statunitensi da questa mattina sulle merci importate da una sessantina di paesi, inclusa la Svizzera, che si vede ora imporre un dazio del 12,5%. Le nuove tariffe sostituiscono quelle temporanee al 10% introdotte dopo che la Corte Suprema aveva annullato quelle imposte in febbraio dal presidente Trump. Una mossa che la Casa Bianca ha giustificato con la volontà di contrastare il lavoro forzato, colpendo i paesi che, a suo dire, non fanno abbastanza per combatterlo. Negli ambienti economici la notizia non giunge in attesa. Sentiamo la valutazione di Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio ticinese, raccolta da Romina Lara.
4: Questo limite non ci ha sorpreso particolarmente perché era un po' atteso, tutto sommato non è andata troppo male, gli sforzi negoziali della Svizzera di questi mesi tutto sommato hanno portato a trattare la Svizzera non troppo male, che è già un progresso in una situazione comunque abbastanza surreale, perché se pensiamo alle motivazioni alla base di questi dazi sono francamente inaccettabili, purtroppo questa è la situazione attuale. Il limite previsto per la Svizzera non è diverso da quello previsto per altri paesi, addirittura migliore in determinati casi, per cui per noi era importante anche che non ci fossero differenze particolari con l'Unione Europea, mi sembra che questo sia il caso, quindi sarebbe sbagliato dire che siamo soddisfatti, però diciamo che si è evitato il peggio per il momento.
3: In Ticino, a tre giorni dalle rivelazioni che hanno fatto scoppiare il caso Zali, l'UDC rompe il silenzio. In un comunicato, il partito ricorda come proprio la presenza di Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stata l'ostacolo principale alla storica collaborazione

0: elettorale tra Lega e UDC. Nella presa di posizione il partito presieduto da Piero Marchesi, primo subentrante di Zali in Consiglio di Stato, chiede le dimissioni del consigliere di Stato leghista, sottolineando come da anni ne critichi l'azione ritenendolo politicamente inadeguato, e le critiche dell'UDC si estendono all'intero Consiglio di Stato per essersi limitato al minimo indispensabile nel sottrarre a Zali la responsabilità politica di magistratura e polizia. È di almeno 16 morti e un centinaio di feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti oggi in pieno giorno in Ucraina. A Kiev gli ordigni di Mosca hanno colpito una fiera dell'armamento uccidendo 10 persone, 6 le vittime dei bombardamenti a Sloviansk, città vicina alla linea del fronte del Donbass. Scatta il meccanismo europeo di protezione civile per fronteggiare i vasti incendi che imperversano in Francia e Spagna. Già mobilitati da Bruxelles 4 aerei speciali basati in Grecia e Italia. In Francia le fiamme hanno divorato 12.000 ettari in Gironda, dove sono state evacuate 44.000 persone. La Spagna ha dichiarato lo stato d'emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila, con più di 19.000 sfollati.
1: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
0: Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese soleggiato, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio, rovesci o temporali serali e temperature massime di 30 gradi.

0: Nuova Mia è il titolo di questo brano. Chiara Giacomet, lei è una cantante svizzera originaria della regione della Surselva. 17:39, sempre K. Sandra Sein al microfono, e il numero per mettervi in contatto con noi è sempre lo 079 382 6765. Ma parliamo di televisione adesso, perché domenica torna su RSI La 1 un appuntamento ormai storico per gli appassionati di montagna, viaggio, avventura, ma non solo. Sottosopra raggiunge quest'anno la sua 15ª stagione. È una serie che negli anni ha saputo raccontare spedizioni, imprese sportive, storie umane, portando gli spettatori dai paesaggi più estremi del pianeta fino alle montagne di casa nostra. Insomma, e anche questa nuova edizione ci farà viaggiare. Per presentarcela abbiamo in collegamento Nicolò Mariani, responsabile del programma, insieme al padre Fulvio Mariani. Buon pomeriggio, ben trovato a K, Nicolò.
1: Eccoci qui, buonasera.
0: Buonasera. Allora, senti, per questa 15ª stagione, dove ci portate in viaggio con i vostri documentari?
1: Allora, quest'anno c'è veramente tanta roba. Staremo tanto anche dalle nostre parti, però andremo in Uganda, andremo in Kazakistan, andremo nella Patagonia cilena e nella Patagonia argentina, per cui come di consueto un po' di storie locali e un po' di storie dall'altro capo del mondo.
0: Nicolò Mariani, ma perché è importante mantenere questo equilibrio, no, tra sguardo globale, territorio locale, che appunto è un po' una delle caratteristiche del vostro programma?
1: Ma in realtà penso che sia una conseguenza logica anche del lavorare in questo ambito, quando si conoscono persone soprattutto legate all'attività sportive legate alla montagna, quindi che sia lo sci alpinismo, l'alpinismo, l'arrampicata. È chiaro che spesso e volentieri si tratta di persone che viaggiano, quindi talvolta sono anche persone che da qui partono per questi luoghi remoti, e seguendoli poi ne conosci altri che vivono dall'altra parte del mondo. Insomma, credo che sia semplicemente una conseguenza logica. Certo, è bello poter mantenere, come giustamente dici, un equilibrio e raccontare sia storie delle nostre montagne, sia di chi frequenta per praticare attività sportive, sia di chi ci vive o ci lavora, e però anche con uno sguardo, insomma, a realtà molto diverse dalla nostra, che sicuramente non fanno che arricchire la nostra conoscenza, la nostra cultura.
0: E infatti prima dicevo anche tante storie umane, quelle che raccontate. Ci sono spesso anche proprio protagonisti legati al nostro territorio, alla Svizzera italiana. C'è qualcosa che ci puoi raccontare della stagione di quest'anno?
1: Allora, sì, ci saranno effettivamente diverse storie umane, sia qui che altrove. In particolare ci sarà il ritorno di Yuri Monaco, che ha già partecipato a tante edizioni di Sottosopra con la sua bicicletta andando in giro per il mondo, e quest'anno appunto farà il giro ad anello dell'Uganda, incontrando veramente delle situazioni incredibili e veramente toccanti. Ma penso anche allo snowboarder Wally Brughelli, locarnese di origine, che è andato appunto in Patagonia cilena a incontrare il popolo Mapuche, e con lo snowboard sui vulcani della regione dell'Araucanía. Cioè, veramente una cosa che fonde culture molto distanti dalla nostra, e estetica e sport. Quindi questa sicuramente è stata una stagione molto affascinante da curare.
0: Una stagione che segna anche il ritorno di Mario Casella, no? Che era il co-creatore di questa serie. Dico bene, Nicolò?
1: Esattamente, io ho iniziato a lavorare a Sottosopra quando avevo, oddio, adesso faccio fatica a fare i calcoli all'indietro, ma insomma, erano 15 anni fa, io ne ho 34, fate i conti, quindi ero proprio un ragazzino.
0: Il lavoro minorile praticamente.
1: Vabbè, ma d'altronde era talmente affascinante che, come dire di no, insomma, è stato un po' il mio stage nel mondo del documentario, lavorare con Mario e con mio padre. Ci sono proprio cresciuto con loro. E il ritorno di Mario Casella è una cosa che fa molto piacere, sia perché, vabbè, abbiamo condiviso tanto negli anni, come Iceberg Film, non solo Sottosopra, anche altri lavori. Infatti, tra l'altro, quest'anno cureremo anche altre cose insieme oltre a Sottosopra, ma adesso non posso svelare di più. Insomma, il ritorno di Mario in trasmissione, anche tra virgolette solo, perché con due storie, ma sono due storie di veramente grande spessore, è una cosa che scalda il cuore, che ha portato veramente una bella energia in studio.
0: Ottimo, allora noi siamo pronti, insomma, a fare tesoro dei vostri viaggi, di tante storie, anche dell'energia, insomma, di questa nuova stagione di Sottosopra. Lo ricordo sulla 1 da questa domenica. Niccolò Mariani, grazie per essere stato con noi a K.
1: Grazie a voi,
0: Una
1: grazie a
0: buona
1: voi, buona
0: serata, a
1: serata.
0: presto.

All the way from Africa, così canta Ketura, una cantante originaria del Malawi. Stamattina sul New Yorker è apparso un articolo estremamente interessante a firma di Joshua Rothman, che affronta il tema della discriminazione sulla base dell'aspetto, quello che in inglese è chiamato lookism e che per comodità in italiano è diventato lookismo. Come da tradizione sul New Yorker, il tema è affrontato da molti punti di vista, offrendo varie prospettive e opinioni. Essere attraenti, secondo molti studi, garantisce redditi maggiori, più possibilità di vincere una causa in tribunale o di trovare un partner. Essere brutti, per contro, equivarrebbe ad essere giudicati più aspramente, trattati peggio e visti come meno performanti. Nel 2010 la giurista e ricercatrice Deborah L. Rode ha pubblicato The Beauty Bias, l'ingiustizia dell'aspetto nella vita e nella legge, un saggio nel quale proponeva la promulgazione di leggi antidiscriminatorie sulla base della bellezza. L'economista Daniel Hammamesh, in un saggio invece dal titolo Why Attractive People Are More Successful, perché i belli hanno più successo, si interroga sui possibili mezzi per compensare questa disparità, per arrivare a concludere che, visto il numero di persone considerate non attraenti, il rischio sarebbe quello di creare la più numerosa categoria protetta del mondo. Un gruppo del quale, peraltro, qualcuno difficilmente vorrebbe fare parte, come nota l'autore del pezzo, e forse non è un caso che non esista l'Associazione Nazionale delle Persone Brutte. Ma allora, come fare? La disparità di trattamento è sotto gli occhi di tutti, onestamente l'abbiamo sperimentata tutti, belli o brutti che si sia. Confesso che mi ha fatto sorridere di tenerezza approdare alla conclusione proposta in questo pezzo del New Yorker, per il quale tanti studiosi sono stati interpellati e tanti dotti testi accademici letti, commentati, citati, perché ha il sapore del caro e vecchio buon senso. Ve la traduco. Un modo importante per combattere queste discriminazioni è riconoscere la multidimensionalità umana. Come tutte le forme di pregiudizio, il lookismo appiattisce le persone. Possiamo porvi resistenza rimanendo curiosi, aperti e disponibili. Fine della citazione. E a me verrebbe da aggiungere che se certo dobbiamo guardare agli altri con empatia, possiamo e dobbiamo farlo sempre a testa alta e spalle dritte. Sembrerà ovvio, ma forse è il caso di ricordarcelo. Non siamo tutti belli per nascita, ma possiamo tutti affermarci come persone degne. Che poi, in fondo, come dicevano i nostri nonni? Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

0: 어떠하니? 아침에 조금 늦게 일어나면 어떠하니? 전 남친에게 전화를 하면 어떠하니? 회사에 안 가고 외식에 안 가고 수업에 좀 안 가면 어떠하니? 걔가 좀 지지면 어떠하니?
1: E insomma la nostra esplorazione della musica coreana, questo viaggio bizzarro, curioso, anche divertente, giunge al termine questa settimana con il brano di questo gruppo che si chiama ADG7. È un acronimo che richiama proprio la nascita del gruppo in occasione del 70° anniversario della liberazione della Corea dal dominio coloniale giapponese. La loro musica tuttavia guarda ancora più indietro nel tempo e attinge a uno stile di musica popolare della Corea del Nord tradizionalmente eseguito durante i gut, i rituali sciamanici coreani. Insomma, davvero abbiamo fatto un viaggio in terre molto lontane questa settimana.

0: Un grande pezzo, un pezzo davvero storico. Lo firmavano Keith Richards e Mick Jagger. Qui l'abbiamo sentito interpretato da José James, un cantante americano, ed è un brano che è tratto da un album dell'anno scorso che aveva per titolo 1978 Revenge of the Dragon. Ieri vi raccontavo delle difficoltà di Netflix e altre piattaforme che stanno perdendo grandi cifre in borsa e che si vedono ora costrette a rivedere il proprio modello di business, tornando a investire sul numero e sulla qualità delle produzioni proprie. Continuiamo a parlare di Netflix oggi pomeriggio, prendendo in considerazione però tutto un altro aspetto della questione. Buon pomeriggio, ben trovato Matteo Lupetti.
1: Buonasera, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, noi ormai ci sentiamo regolarmente qui a K, Matteo. Il nostro pubblico sa bene che il tuo nome è sinonimo di videogiochi. E allora, con te oggi vogliamo raccontare proprio di un nuovo progetto di Netflix, un videogioco che si inserisce perfettamente in un nuovo piano industriale. Ci spieghi, Matteo?
1: Sì, perché Netflix fa videogiochi, Netflix fa videogiochi, li fa da un
0: Questa più o meno era la
1: pochino.
0: mia reazione, ma
1: Li fa da un pochino, si occupa di videogiochi da un po'. Quando c'era la pandemia di Covid-19, stavamo tutte chiuse in casa e eravamo tutte a giocare a videogiochi. I videogiochi andavano molto bene. All'epoca c'erano tassi di interesse bassi, quindi le aziende crescevano, si potevano prendere prestiti. E cosa successe? L'industria videoludica crebbe molto e un sacco di entità che non fanno parte dell'industria dei videogiochi cominciarono a anche ora a guardare al videogioco come un possibile sviluppo, tra cui Netflix, che si comprò un po' di studi e cominciò a crearsi un suo catalogo, che in realtà tutte le persone abbonate a Netflix hanno. Se andate sulla vostra app sul cellulare, sul tablet di Netflix, c'è una scheda giochi e lì ci trovate un sacco di giochi per smartphone che sono gratuiti come parte dell'abbonamento di Netflix, già.
0: vedi, una
1: Ora,
0: cosa della quale io mai mi ero accorta, confesso, ma dopo che me l'hai detto sono andata a verificare, no? Un po' San Tommaso Malfidente, è vero.
1: esiste, non lo sa nessuno, e non lo dico io che non lo sa nessuno. Netflix ha ammesso che tipo l'1% delle persone abbonate gioca ai suoi videogiochi, quindi non proprio tantissime
0: No,
1: persone,
0: no.
1: ecco. Però
0: Ecco.
1: esiste.
0: E dicevamo, insomma, adesso escono con un nuovo progetto di videogioco che ha, insomma, suscitato grande interesse. Si chiama Unhinged, che è traducibile come squilibrato.
1: Sì, è una cosa tipo un pazzerello in qualche maniera. Infatti si chiama Unhinged della follia in italiano, dato questo titolo. È horror, come si capisce, ed è diverso dalle precedenti produzioni Netflix. Ora, da un paio di anni Netflix ha cambiato, ha cominciato a fare queste cose che si chiamano giochi TV. Cioè, se invece che sull'app per cellulare andate sulla vostra app TV o su computer di Netflix, anche lì ora è apparsa una scheda giochi e sono giochi che si giocano direttamente sulla televisione usando come controller, non il controller da videogiochi, quelli delle console, ma il cellulare. Si scannerizza un codice QR, il cellulare diventa un controller per il gioco e per ora ci ha fatto un po' di cose tipo party game, quelle cose che si fanno in compagnia durante una serata. E questo invece è un horror narrativo, dura un'oretta ed è proprio una specie di film interattivo, volendo, è tutto 3D, senza. Non ci sono filmati con attori, ci sono dei doppiatori molto famosi, c'è Zoe Kravitz a fare la protagonista. C'è Troy Baker, che è un famosissimo doppiatore di videogiochi, che fa il cattivo. C'è Sadie Sink di Stranger Things, che fa la co-protagonista. Quindi a doppiarlo ci sono nomi importanti. Però non è proprio un film. Un film si vede in soggettiva e si esplora un appartamento cercando di sfuggire a un killer, sostanzialmente.
0: Insomma, l'attrazione per l'horror domina le proposte di Netflix, devo dire, ma non solo, no? Insomma, l'horror piace sempre, più o meno truculento. A proposito però di questo piano industriale, di questa volontà di provare a investire anche nell'ambito dei videogiochi, anche Amazon, sbaglio, sta lavorando un po' nella stessa direzione.
1: Amazon ha seguito un po' il percorso di Netflix, chiaramente partendo da una direzione diversa, ma stanno finendo più o meno nello stesso posto, nel senso che un annuncio di questi giorni ora piano piano mischierà una serie di servizi tutti all'interno di una stessa offerta, e che l'offerta di Amazon Prime Video. Cosa succederà in futuro? Che all'interno di Amazon Prime Video ci saranno videogiochi, anche quelli da giocare in streaming attraverso una piattaforma che già Amazon ha, che è Luna, che prima era separata e oggi si è terminata totalmente diversa. E anche Amazon si è comprato negli anni, sempre durante quel periodo pandemico, un sacco di studi di videogiochi. Infatti c'ha una sua divisione videoludica, però sta implementando queste cose. La sua idea è: noi abbiamo un servizio che permette di giocare i giochi in streaming. Vuol dire che non girano su nessuna macchina in casa vostra, girano su una macchina lontanissima e poi vengono mandati via internet sul vostro televisore. Abbiamo gli studi videoludici per produrli, abbiamo un servizio su abbonamento a Amazon Prime, sta combinando queste cose per fare dei videogiochi di qualità anche alta, budget anche altino, però per persone che magari non hanno i soldi per comprarsi il computer da videogiochi, la console da videogioco, però hanno le cose necessarie: un televisore, un abbonamento al loro servizio, un cellulare, anche loro andranno forti sul cellulare.
0: E quindi insomma si sta cercando di ampliare, no, il numero della base degli abbonati ai loro servizi, passando anche attraverso i videogiochi. Vedremo come andrà a finire, ma insomma, dovessi dirci, Matteo Lopetti, questo Unhinged com'è? È bello? Tu l'hai provato? Ti sei divertito?
1: L'ho provato, è molto molto interessante come appunto viene usato il cellulare, perché la protagonista ha un cellulare e fa tante cose col cellulare, ma siamo noi a fare quelle cose con il nostro cellulare, rispondiamo alle chiamate, rispondiamo ai messaggi, la protagonista guarda il mondo con la torcia del cellulare perché è buio, è un horror, e noi per farlo dobbiamo spostare il nostro cellulare, facendo così spostiamo la torcia sullo schermo della televisione all'interno del videogioco. È implementato molto bene, non ho mai visto un'implementazione così, così forte dello smartphone per questi giochi televisivi, molto sperimentale.
0: Va bene, Matteo Lopetti, grazie mille per essere stato anche con noi questa sera a K, ci risentiamo presto con qualche altra novità alla scoperta di questo mondo dei videogiochi. Grazie, una buona serata, un buon weekend.
1: Buona serata a voi.

Che voce splendida questa di Melissa Lavoe, lei è una cantante haitiana e l'abbiamo sentita in questa Do as I say, fa come dico.

0: I draw down from the well where it gathers. The illusion is heavy, and it takes a maverick to stand knee deep and keep pouring. Life force in a formless void. Sitting in the waiting room, all I can see is a room full of fallen leaves dreaming of the tree, saying, I don't want to give you everything given to me. So let's you and I do this till we die and love each other as if every line was a ladder we could climb through time. I ran back to the child I was, and I saw a stranger in a jacket that he wore, and it hurt me to remember the shrinking of fully formed person to slim definition. But when the dark feels like it won't ever lift, that's when the sky grows pale and the morning lives. So we just take it day by day, 'cause staying doesn't mean you never want to run away. It means if ever you open your eyes, I will be there. Yeah, they used to tell their children not to stare, and now I'm picking up the slack, but my hands are slipping. So I stand on the line that goes back to the breath before speaking. All I'm saying is, I'm just trying to be someone a child I used to be could believe in.
1: Sto solo cercando di essere qualcuno in cui il bambino che ero potrebbe credere, del quale potrebbe fidarsi. Questo Kay Tempest chiudeva così questo Everything All Together, questa cantante, rapper e poeta inglese. Insomma, in questi casi vale davvero la pena capire il testo, perché il fatto che sia poeta si sente, e si sente con chiarezza. 18 e 13 minuti, è arrivato il momento per noi di Cappa e Spalla, e allora per prima cosa do il ben trovato a Pietro Montorfani. Ben ritrovato, Pietro.
2: Ti ringrazio, Sandra, un saluto a tutti.
1: Allora, avete presente il giochino con l'unisci puntini, no? Se qualche tempo fa mi avessero detto, ma c'è qualcosa che tiene insieme i campionati mondiali di calcio, i vichinghi e la cultura scandinava, sarei rimasta con un enorme punto di domanda stampato sul volto. Dopo questa edizione dei mondiali però forse un'idea ce l'ho. Pietro, so che tu vuoi parlarci di qualcosa che appunto tiene insieme questi tre elementi. Da dove partiamo?
2: Ma sì, ci proviamo. In effetti credo sia rimasto nella mente e nel cuore di molti il rituale che la nazionale norvegese ha messo in scena dopo ogni vittoria mondiali, il cosiddetto Viking Row, la remata vichinga, che è stata inventata dai loro tifosi e che però ha finito poi per coinvolgere sempre di più anche gli stessi giocatori, in questa sorta di rituale collettivo davvero affascinante, direi anche proprio per la sua semplicità, anche perché si può inscenare in qualsiasi contesto, basta un tamburo, qualcuno che dia un ritmo sempre più marcato, sempre più veloce, e poi servono delle persone sedute che mimano appunto la remata dei vichinghi, meglio se divise in due gruppi posti uno di fronte all'altro. Funziona bene negli stadi, lo abbiamo visto alla televisione, ma funziona anche davanti al Palazzo del Re di Norvegia, come abbiamo visto più recentemente durante i festeggiamenti per il buon esito dei campionati. Se andiamo in termini forse più generali, a me sembrano sempre più frequenti, dico da storico, da osservatore di questi fenomeni, nello sport i riferimenti alla storia e in generale alle identità culturali dei popoli. C'è bisogno di fare riferimento a questo bagaglio culturale. Forse anche perché si tratta, lo sappiamo, lo sport è un ambito dichiaratamente agonistico, cioè nel quale è pacifico chi siamo noi e chi sono gli altri, chi è il nemico, l'avversario da battere, l'altro per definizione. E lo sport è, potremmo dire, una sorta di traduzione a salve, ad armi spuntate della guerra stessa, delle grandi battaglie epiche del passato, e quindi non mi stupisce che un immaginario come quello vichingo, con il suo elogio della forza, ma anche del sacrificio personale, una sorta di abnegazione molto forte, sia entrato nel tifo del terzo millennio. E c'è forse anche da chiedersi in che misura questo immaginario vichingo, che è in parte storico, in parte mitologico e mitizzato, stia favorendo i risultati sportivi norvegesi, che sono abbastanza impressionanti in tante discipline, non solo nello sci, dove sono oramai imbattibili da moltissimi anni, ma anche nel calcio, lo abbiamo visto, e persino nel ciclismo, al recente Tour de France. C'è il rischio, mi sembra, nel fare riferimento ad antiche tradizioni guerriere come quella vichinghe, o in generale al mondo barbarico, di una deriva in senso estremistico, dico proprio di politica estremista di destra, di taglio conservatore. Mi pare però, da quel che possiamo osservare da qui, che il caso norvegese sia al di sotto della soglia d'allarme proprio per la sua dimensione collettiva, perché tutti si riconoscono in questi rituali e li fanno volentieri col sorriso sulle labbra, senza troppo nervosismo.
1: In effetti questa vogata, scusa, vichinga di quest'ultimo mondiale, insomma, è difficile da dimenticare, no? È rimasta impressa un po' a tutti, resterà nel nostro immaginario, così come forse vi resterà anche la figura poi più rappresentativa della nazionale norvegese, che è questo attaccante Erling Haaland, che sicuramente è un grande atleta, è anche un po' bizzarro, insomma, anch'io che non seguo tantissimo il calcio, ho avuto modo di vedere in questi giorni fiorire articoli e articoli su di lui, addirittura uno lo ritrova a scendere da un aereo con in braccio un procione impagliato, insomma. Però, tra le altre cose, oltre che di procioni impagliati, Pietro si interessa di libri antichi.
2: Sì, questa è in effetti la notizia che volevo portarvi questa sera da bibliotecario. Non poteva non colpirmi il fatto che lui, tra un videogioco e una bistecca alla brace, per citare due sue passioni dichiarate, ecco, Erling Haaland abbia recentemente trovato il tempo di acquistare e donare alla biblioteca del suo piccolo comune d'origine, 12.000 abitanti, un preziosissimo volume di storia vichinga stampato nel 1594. È un acquisto avvenuto anonimamente negli scorsi mesi, poi la notizia in realtà è circolata. Un acquisto fatto tramite una casa d'aste per la bellezza di 1,3 milioni di corone norvegesi, sono circa 110.000 franchi. Una cifra stratosferica per un libro di quella data che è tutto sommato recente. Chi guarda il mondo degli acquisti librari antichi trova facilmente volumi del tardo 500 anche per 40, 50, 100 franchi, voglio dire. Quindi 100.000 franchi per un volume è sicuramente un'eccezione. Si tratta della traduzione norvegese di un antico testo norreno del XIII secolo intitolato, ci provo, Heimskringla, cioè il cerchio del mondo, una sorta di storia dei più antichi re scandinavi, scritta da un intellettuale, tra l'altro islandese dell'epoca, tale Snorri Sturluson. E come capitava all'epoca, è un testo che mescola dati storici, ma anche figure mitologiche, leggendarie. In effetti, ho guardato un po' i cataloghi online, ci sono pochissime copie di questo libro nelle biblioteche pubbliche, quasi tutte del nord Europa, ne ho trovate sei, non ce n'era neanche una in mani private. Questo è un caso unico e quindi è una bella notizia. Non solo l'abbia acquistata, donata al suo comune, ma attorno a questo libro ha inventato anche un concorso letterario, un progetto culturale che mira a promuovere la lettura presso i giovani bambini.
1: Ma insomma, non sono tanti i calciatori dei quali abbiamo raccontato in questi termini, è un bellissimo gesto, sicuramente significativo. Si iscrive forse un po' in quel revival della cultura vichinga, no? Del quale ci raccontavi all'inizio. In qualche modo sembra quasi che lo stesso Haaland sembra uscirne come una sorta di vichingo, no? Del XXI secolo, che regala un libro di storia ai suoi tifosi. Però torno un attimo sulla cifra d'acquisto. 110.000 franchi è una cifra davvero, davvero alta. È un caso unico, oppure, insomma, per te che te ne intendi, succede, ne esistono altri?
2: Io in effetti cerco di monitorare per ragioni professionali un po' il mercato dei libri antichi. Devo dire che cifre simili per libri della fine del Cinquecento sono effettivamente rare. Non sono rare in caso di incunabili, cioè libri stampati almeno un centinaio di anni prima, cioè ancora nel corso del XV secolo, del Quattrocento. In quei casi si può arrivare anche al mezzo milione di franchi per una copia, per esempio, del celebre Polifilo, per non parlare delle Bibbie di Gutenberg. Ne comparisse una oggi, sono decenni che non se ne vede più, ma ne arrivasse una oggi sul mercato in buono stato, supererebbe, dicono quelli che se ne intendono, facilmente i 10 milioni di franchi. Il caso norvegese è di altra caratura, naturalmente, e io lì credo proprio che abbia giocato un ruolo quello che dicevamo prima, cioè il revival, una certa attenzione per una cultura locale molto ben caratterizzata, molto sentita dalla popolazione. Ci sono libri, infatti, che hanno un mercato specifico solo in alcuni contesti, in alcune parti del mondo. Prendiamo, non so, faccio un esempio: il primo libro stampato in America Latina, a noi svizzero italiani direbbe forse poco, ma pensiamo a un'istituzione messicana, argentina o brasiliana, ecco, in quei casi farebbero carte false per averlo, perché per loro diventerebbe qualcosa da mettere in bacheca e da mostrare con un certo orgoglio. Io poi, nel complesso, devo dire, mi sembra che il mercato librario antico sia un po' in difficoltà, sta conoscendo da alcuni anni una forte involuzione. Ci sono alcune tipologie di libri, manoscritti, libri illustrati, alcune carte geografiche particolari che mantengono il loro valore altissimo e in alcuni casi persino lo aumentano. Tutti gli altri libri della fascia medio-bassa, anche se hanno 5 secoli di storia alle spalle, hanno invece visto scendere il loro valore in modo drastico. In effetti, investimenti in questo ambito, dico investimenti finanziari, non solo culturali, sono sempre operazioni delicate. Rischiose, meglio rivolgersi a degli esperti e cercare di evitarle il più possibile.
1: Va bene, nel caso forniremo il tuo numero alle ascoltatrici e
2: E io fornirò quelli di chi se ne intende veramente, certamente.
1: Pietro Montorfani, grazie mille per essere stato con noi a Kappa anche questa sera. Una buona serata.
2: Alla prossima,
1: Alla
2: a presto.
1: prossima e buona estate.
2: Grazie.

Le 18:25, rete 2K. Allora, secondo me non è un caso. Secondo me il buon Corrado Antonini, che cura le nostre scalette musicali per chiudere questa settimana, mi ha proprio voluto fare un regalo. Magari non è così, ma insomma, perché no? Interpretarla in questo modo fa piacere. Perché? Perché ognuno ha le sue passioni. Una delle mie passioni è Tom Waits, e qui abbiamo sentito un brano di Tom Waits interpretato dai Los Lobos, Jockey Full of Bourbon. Questo era il titolo della canzone che abbiamo appena sentito, ma poi, sì, è arrivato persino a mettermelo Tom Waits in chiusura di programma con The Soul of a Man, da un album che Tom Waits 10 anni fa dedicò a Blind Willie Johnson, un'antologia dedicata al grande bluesman americano. Allora, si chiude quindi qui con la splendida voce di Tom Waits questa puntata e questa settimana di K. Io ci tengo a ringraziare Lucia Bentoglio, che mi ha aiutato nel preparare i contributi, tutte le persone che sono state nostre ospiti e si sono susseguite nel corso di questi 5 giorni, e ovviamente a ringraziare tutte e tutti voi che siete stati all'ascolto e che spesso ci avete scritto. Tom Waits, The Soul of a Man, subito dopo Laser, e K torna lunedì prossimo. Una buona serata da Sandra Sain.

0: i canterini di Muggio. Era il 10 dicembre dell'anno scorso, una giornata nevosa che non ha scoraggiato un gran numero di persone che sono accorse nella sala delle scuole comunali di Castel San Pietro per la presentazione del libro sulla Valle di Muggio. Un volume frutto di 33 anni di lavoro appassionato, decenni di indagini e materiale fotografico che danno una visione d'assieme della valle come bacino idrografico della Breggia, che la percorre interamente dividendola in due versanti, proprio come un libro. Autori Silvia e Paolo Crivelli, curatrice la prima e presidente il secondo del Museo Etnografico della Valle di Muggio. Un museo del territorio, un museo aperto il cui percorso inizia a Cabbio, che si raggiunge facilmente dalla sponda destra, ovvero salendo da Morbio o da Castel San Pietro, passando per Bruzzella. Lì ci aspetta Paolo Crivelli.
1: Siamo a Cabbio, quindi siamo praticamente nell'alta valle di Muggio e poco distante c'è Muggio, quindi appena dietro il Dosso qui c'è il paese di Muggio. E poi inerpicato ormai già sul generoso Scudellate, era un capiano dove finisce la strada, poi cominciano gli Alpi sopra, quindi da Cabbio appunto è già di per sé una bella posizione, non è molto elevata, però si può avere uno sguardo un po' su quello che è il paesaggio generale della valle. Quindi ecco proprio qui di fronte sul sagrato della chiesa San Giovanni di Tur, questi bellissimi terrazzamenti, per cui ecco questo paesaggio, no, terrazzato, dolce, con questi edifici, queste aperture, queste radure, sono un carattere, no, che danno proprio l'aspetto, l'immagine della valle. Quando si...
2: Il panettiere
1: che gira, lui passa dietro a manetta. Ecco, anche questo è una caratteristica di questi villaggi della valle, anche Cabbio, sono disposti lungo la curva di livello, no? Cioè la strada che attraversa il villaggio e praticamente segue, resta più o meno sulla stessa quota, per cui il villaggio è allungato, no? Su questa quota. Alla testa, diciamo così, c'è la chiesa con la grande piazza, sulla quale anche troviamo il museo che praticamente sporge, no? Con la sua facciata, e continuando verso la fine c'è una grande fontana, lavatoio, e il più grande lavatoio monumentale del Cantone Ticino, si trova proprio qui in fondo, e poi proprio all'estremità c'è una gra che marca la fine del paese, come anche qui sulla piazza. Quindi ecco questa disposizione particolare, molto classica, che poi si trova anche negli altri paesi.
0: Così come particolare è la distribuzione dei paesi sui due versanti della valle, che ricorda un libro, le due pagine di un libro.
1: Sì, penso che si può leggere così. Cioè, quando ci si trova, come qui a Cabbio, sui 700-800 metri, diciamo, un'apertura però è comunque molto incassata, e anche se la Breggia è così, sembra un ruscello da niente, ma è comunque un torrente, e poi abbiamo questa immagine a specchio che in fondo la valle risulta divisa. Però i villaggi si guardano uno dall'altra parte.
0: I villaggi si guardano da un versante all'altro. E c'è un fatto curioso, legato proprio alla conformazione a

0: specchio della valle, che ci racconta un abitante di Casima, Flavio Pozzi.
1: Da Casima verso Monti c'era tirato un filo e attraversava tutta la valle e trasportavano il latte come il pane, perché il panettiere era, adesso non mi ricordo più se era sul versante destro o sinistro, però si spostavano gli alimenti a quei tempi in questo sistema senza ricorrere e andare fino a basso al fiume, la Breggia, e risalire dall'altra parte.
0: Torniamo a Cabbio, da Paolo Crivelli, coautore con Silvia Crivelli, del volume Valle di Muggio allo specchio. Un volume ponderoso, ma davvero di piacevole lettura.
2: Apparentemente è un mattone, però mi hanno detto che sì, è un mattone, ma non è una pioda, cioè nel senso che non si sfoglia anche volentieri. Per cui ecco, è un libro che nasce da un lungo percorrere questa valle, dall'alto in basso, nel senso dei punti più in basso, quindi giù nella Breggia fino alla vetta del Generoso, su e giù, qua e là. In fondo lo scopo che subito è stato applicato, quello che il Museo Etnografico sin dall'inizio voleva dare importanza alle testimonianze che ci sono nel territorio, quindi non è mai partito come museo inteso in termine tradizionale, chiuso dentro quattro mura, ma è partito con l'idea. Per cui da parte mia, ecco, io ho cominciato nell'81, si figuri un po'.
0: Ci spostiamo allora verso la sede del Museo Etnografico della Valle di Muggio, che si trova nella casa Cantoni, che erano artisti che hanno costruito tantissimo in Liguria a metà del Settecento e che hanno riportato anche a Cabbio la loro architettura e la loro arte, che ritroviamo nella chiesa, nella piazza e appunto nella loro casa, che oggi ospita quello che è stato definito un ecomuseo. Perché qui a Cabbio c'è sì una sede che rappresenta però solo l'inizio di un percorso, di un itinerario più ampio che si snoda in tutta la valle, giacché, e questa è l'idea di fondo, il Museo della Valle è la valle stessa, un museo all'aperto, non a caso premiato nel 2014 come paesaggio svizzero dell'anno.
2: Sì, l'insegna che volevamo mettere proprio qui all'entrata di Casa Cantoni era questa: il museo non è qui, proprio per indicare che il patrimonio reale si trova all'esterno, quindi noi qui cerchiamo di dare delle informazioni per poi, chiaro, la valle è relativamente piccola, quindi può essere percorsa a piedi con relativamente pochi spostamenti, e poi ha mantenuto questo carattere, è stato attribuito da tutti gli abitanti che per mille anni, possiamo dire, hanno dato forma e hanno lavorato per costruire, per creare prati, pascoli, terreni coltivabili in tutta la valle.
0: Il museo comprende infatti anche oggetti restaurati al di fuori della sua sede, tra cui tre nevere sul Monte Generoso per la conservazione del latte, la gra di Groncapiano per l'essiccazione delle castagne, il roccolo di Scudellate per catturare gli uccelli di passo, la selva castanile di Caneggio e il mulino di Bruzella, dove ci recheremo tra poco. A testimonianza del fatto che nella Valle di Muggio vi è una concentrazione poco comune per la Svizzera di vestigia della civiltà rurale.
2: Questo è vero, cioè a livello svizzero ce lo dicono i nostri sostenitori, che vengono spesso da fondazioni della Svizzera interna o comunque che hanno una visione sull'insieme della Svizzera, ci dicono questo, cioè che il paesaggio, quello della Valle di Muggio, è particolare, è ben designato. Non per niente è stato attribuito, no, questo premio Paesaggio 2014 proprio per questo, perché è a livello svizzero e quindi che vale la pena di, anche di far conoscere, di promuovere.
3: Oggi per me è una giornata di festa, anche se non è domenica e mi tocca lavorare. Ma oggi vado in Valle di Muggio e come venditore ambulante è il più bel giro che possa fare.
0: Un paesaggio incantevole e mutevole che mostra la sua anima, che è sempre stata contadina. Ma oggi è ancora così? Paolo Crivelli.
2: Meno, perché ormai l'attività rurale è svolta una decina di aziende, quindi veramente poche, anche se il prodotto è eccellente e poi è molto legato al territorio, no? Il formaggino, Sincarlini eccetera sono veramente Valle di Muggio. E poi adesso la farina, no? Tra l'altro farina Musella si è aggregata.
0: E allora scendiamo verso Bruzella, a 5 minuti da Cabbio, dove in un suggestivo fondovalle scolpito dal fiume Breggia si trova il mulino, antica macina restaurata e funzionante dal 1996, dove ci aspetta la mugnaia Irene Petraglio.
4: Qui vediamo la roggia molinara che costeggia il fiume, è un po' più alta del livello del fiume perché l'acqua viene captata dove c'è una piccola cascata e questa roggia lunga 150 metri porta poi l'acqua direttamente alla ruota del mulino esterna all'edificio in ferro, che questa ruota ha più di 100 anni, anticamente era in legno. Il mulino è molto antico, abbiamo le prime informazioni, le prime nozioni di un'esistenza del mulino della fine del 1200. E questo grazie alle ricerche effettuate dall'architetto, sotto le pertinenze del vescovo di Como era già inserito questo mulino di Bruzella. Fino al 1965 c'è stata l'attività dei vecchi mugnai, signori Frigerio. Nel 1965 hanno deciso di chiudere, un po' per la loro avanzata età, ma neanche tanto, un po' perché le abitudini erano cambiate, arrivava la Coop, arrivava il camion della Migros in valle, per cui era una novità, c'erano dei prodotti nuovi ai quali la popolazione aveva accesso proprio sulla propria piazza. C'era ancora il mulino di caneggio in funzione, per cui il servizio e il prodotto era dato da questo mulino, e loro hanno deciso di chiudere questo di Bruzella. Questo mulino è rimasto chiuso per diversi anni, finché nel 1986 il museo l'ha acquistato grazie a questa idea di Museo Etnografico della Valle di Muggio, a questa idea di salvare questi oggetti che altrimenti sarebbero andati persi, ma anche nella memoria delle future generazioni. E dopo un restauro e la ricerca dei fondi durati più o meno 10 anni, nel 1996 io ho iniziato da neofita qui l'attività al mulino di Bruzella. Come si diventa mugnaia? Esattamente non glielo so dire, probabilmente è una combinazione di passione, di curiosità, di interesse. Non è difficile perché quando hai capito il meccanismo, se hai un po' di passione, come in tutte le cose, ti risulta facile e ti appassioni. È faticoso perché ormai i pesi, i sacchi sono da 25 kg, bisogna comunque, anche se scendiamo con la macchina, dobbiamo trasportarli fino alla macina, vengono macinati e poi rivengono riportati per poi la distribuzione. Diciamo è un po' quello, un po' la manutenzione, anche il fatto di pulire il canale, perché il canale si intasa con acqua, si intasa con pietre del mulino, si intasa con foglie, rami, però direi una fatica che si fa volentieri.
0: Una fatica che è ricompensata anche dai frutti. Il lavoro di Irene e dei suoi collaboratori, Giuseppe Bernasconi, Paolo Rezzonico e Fabio Bossi, si traduce in 17-18 tonnellate di grano macinato l'anno. Ma la sua importanza non è solo commerciale. Irene Petraglio.
4: Oggi direi un'importanza di memoria, ma anche un'importanza di un prodotto di un valore aggiunto, diciamo, perché il nostro prodotto, un mais indigeno di qualità, macinato come anticamente a pietra, con una velocità molto più lenta delle macine industriali, danno un prodotto di un gusto più intenso e particolare. Per cui direi che è un valore aggiunto, e su questo prodotto che noi andiamo sempre più a ricercare, che deve essere un prodotto a chilometro zero, non troppo bistrattato e comunque con un gusto che ci riporta un po' alla farina di una volta, alla polenta di una volta. Anche quando cuciniamo la polenta, che facciamo le feste qui al mulino, facciamo delle degustazioni, spesso sento dire il profumo della polenta di una volta, per cui la memoria anche storica che ricorna a questi gusti.
0: Ecco, in fondo rispecchia un po' quella che è sempre stata l'anima della valle, che lo è tuttora, mi pare di capire, un'anima contadina sostanzialmente.
4: Penso di sì, abbiamo ancora dei contadini, per fortuna abbiamo una buona produzione di formaggini della Valle di Muggio che distribuiamo su tutto il territorio tramite un'associazione prodotti Valle di Muggio Valmara, abbiamo il nostro Zincarlin anche, diventato adesso famoso, però è un prodotto antico che è stato rimesso sul mercato ed è stato fatto conoscere ed è veramente una particolarità della Valle di Muggio. Abbiamo il mulino,
0: ma è tempo di ritornare da Paolo Crivelli, che ci illustra un altro aspetto importante dell'identità di questa valle, che è la più a sud di tutta la Svizzera. E proprio la sua vicinanza con l'Italia ne ha determinato un po' i tratti, la storia e il carattere. Paolo Crivelli.
2: Sì, è chiaro che se si guarda il paesaggio, anche da questo plastico che abbiamo qui, anche se ci passa un confine proprio dentro, in mezzo, perché la Valle di Muggio non è solo Svizzera, ma è tagliata da un confine. Anche se c'è questo, a livello di paesaggio, veramente unitario. Quindi cosa vuol dire? Che anticamente questa divisione non funzionava. Oggi il confine è diventato molto più rigido dei secoli passati. Però è chiaro che questo comportava che la valle in fondo non è mai stata chiusa. Questo deve essere chiaro. La Valle di Muggio, trovandosi in questa situazione, era una valle molto molto aperta. Quindi verso il lago di Como, verso la valle Intelvi, in tutti i sensi, sia da un punto di vista sociale, sia perché si usava i pascoli, il legname da queste valli da una parte e dall'altra, quindi il trasporto del carbone, della legna, no? Dalla Valle di Muggio fino a Como, anche fino a Monza, cioè, quindi il commercio era il mulino di Buzzella, portava la farina fin chissà dove, e le sigaraie, il tabacco buono andava fino a Caneggio, grosso modo, una coltivazione. E quindi ecco, in fondo Erbone stesso, no? È un comune. Era un insediamento anticamente fatto dagli abitanti di Muggio come alpe estivo, poi è diventato a sé stante, usato tutto l'anno, e poi è stato diviso concretamente da una frontiera che oggi è una frontiera molto più, sì, non è tanto marcata sul territorio, ma che c'è, insomma.
0: Una valle di frontiera. E così l'ha tratteggiata anche lo scrittore Alberto Nessi, poeta chiassese, Gran Premio Svizzero di Letteratura nel 2016, che oltre 12 anni fa si è trasferito a Bruzzella, in quella che per lui era una terra mitica, la terra della sua infanzia.
5: Sì, c'è qualcosa che caratterizza la Valle di Muggio, della vicinanza con l'Italia, il contatto frequente che c'è, che c'era e che c'è ancora in parte con la zona di confine. Io ho raccontato queste cose, per esempio, in un racconto che si chiama Salvatore, dove narro proprio la vicenda di una guardia di finanza italiana che smette la sua funzione di guardiano per diventare un amico dei partigiani e per aiutare gli ebrei a sconfinare. Quindi questa vicinanza con l'Italia è molto importante per la Valle di Muggio e ha determinato la sua storia, perché se pensiamo ai contrabbandieri del passato, se pensiamo a tutti gli profughi che sono passati sui sentieri, no? Del Bisino, per esempio, abbiamo un panorama preciso, realistico della Valle di Muggio. Ce ne sono anche altre di valli di confine in Ticino, però credo che la Valle di Muggio sia la più importante in questo senso. Pensa al 43, quando sono entrati tutti i profughi. Ricordo anche che Bruzzella in questo senso è stata generosa. Io nella mia lettura ho letto un passo critico sulla politica svizzera nei confronti degli ebrei e ribadisco questa critica, però la popolazione spesso era generosa. C'è un passo di Filippo Sacchi, che è stato il direttore del Corriere della Sera, che è entrato in Valle di Muggio negli anni 40, insomma, e che descrive l'accoglienza della popolazione. Dice: ci hanno preparato un gran pentolone di minestra. E lì mi sono sentito molto, come dire, vicino anch'io a questo atteggiamento di accoglienza. Quindi bisognerebbe distinguere tra la politica delle autorità, che ondeggiava tra il sì e il no nei confronti dei profughi, e la generosità della popolazione, che spesso si manifestava.
6: Oggi, in questo mattino di maggio, io sono un po' anche quei fuggiaschi. Certo non avevano occhi come noi oggi per il Carpino lontano, la Liaria, ma nei fossi invocavano l'Eterno. Si nascondevano tra spade verdissime che arrivavano alle spalle. Così, tra pensieri risorti dai detriti degli anni, arriviamo davanti al grande faggio del Bugone. Qui giacque il finanziere sardo Salvatore Corrias, salvatore di ebrei ucciso dal fascio. Solo il caglio odoroso, coi suoi petali bianchi, si ricorda di lui.
0: Erano i versi finali della poesia Ti seguo, Breggia, dedicata proprio a questo capitolo della storia della valle e della sua identità. Identità riconosciuta anche da chi in valle ci vive da sempre, come Gilberto Bossi di Caneggio, docente a Chiasso e che da una quarantina d'anni racconta la Valle di Muggio attraverso indagini e ricerche storiche.
7: La Valle di Muggio è semplice dire cosa la caratterizza dalle altre valli ticinesi o dalle altre anche regioni lombarde. Perché io considero la Valle di Muggio, in modo specifico, sono delle valli della Lombardia. noi facciamo parte della vita lombarda, noi siamo lombardi, almeno qui nel Sottocene, nel Mendrisiotto e appunto in Valle di Muggio, noi conviviamo molto con la Val d'Intelvi, per esempio, con la Val Tellina in certi casi anche, ma con la Val d'Intelvi abbiamo avuto dei rapporti, diciamo, commerciali, familiari, c'è gente che dalla Val d'Intelvi ha sposato qualcuno della Valle di Muggio e viceversa, e quindi queste peculiarità della valle mi sembrano appiccicate alla pelle, ecco, cioè si nasce già in un contesto che, a differenza magari di altre valli, è un contesto più vicino alla realtà verso sud che verso nord. E se devo, diciamo, descrivere proprio, non so, con un termine, la Valle di Muggio rispetto alle altre valli, la Valle di Muggio è stupenda perché è selvaggia, è veramente, veramente, già come nell'Ottocento, nel Settecento, altri scrittori, altri girovaghi che raccontavano della storia delle vallate che percorrevano, la descrivevano come valle selvaggia, ed è così ancora oggigiorno. Anche il carattere della gente è un carattere tipicamente lombardo, tipicamente italiano, espansivo, così, però anche dove vibrano molto anche i sentimenti, magari anche contrapposti, non solo di pace ma anche di ribellione, di guerra. Siamo un po' degli anarchici, no?
0: Una valle lombarda di anarchici, di contadini e anche di sigaraie, come ci racconta ancora Gilberto Bossi.
7: Sì, le sigaraie è stata una delle prime esperienze industriali, diciamo, industriale tra virgolette, è stata una delle esperienze effettivamente nel secolo scorso, dal 1909 al 1932, in quella che è oggi la mia casa paterna, era la vecchia fabbrica di sigari, e dove lavoravano una ventina di giovani donne del villaggio. Fino al 32, perché dopo il proprietario di questa fabbrica si era trasferito a Chiasso, e Chiasso era il centro, posso dirlo, ma europeo del tabacco, non solo a livello distrettuale o a livello ticinese. L'industria dei tabaccai di Chiasso, e c'erano due o tre fabbriche molto molto...
0: Quindi una storia che è iniziata in fondo in Val di Muggio, quindi...
7: Ma forse sì, bisognerebbe andare a rivedere un po' le date della nascita di queste fabbriche, però io penso proprio che, visto che è 1909, come minimo è stato un po' un preambolo a una diffusione più grande sul territorio del Sottocenere, del Mendrisiotto.
0: E non si può non ricordare anche un altro capitolo importante della storia di questa valle di frontiera, quello dei contrabbandieri.
7: Sul contrabbando ce ne sono di cose. È una storia, quella del contrabbando, una storia di avventure e di disgrazie, di gente che ne approfittava, di gente che è rimasta morta, sia da una parte che dall'altra, dalla Guardia di Finanza, come diciamo sull'altra sponda degli spalloni. È stato comunque importante per alcune famiglie della valle, perché chi ha giocato, diciamo, sul contrabbando in quei tempi lì del Novecento, ancora oggi ci campa, ci vive, diciamo. A Erbone c'è un piccolo museo degli Sfrusadù, gli spalloni e del contrabbando, sì, Sfrusadù e delle guardie di finanza, che è stato creato addirittura dal sovrintendente del comune di San Fedele Intelvi, che era un finanziere, un tenente finanziere. È stato creato da lui e ha voluto mettere assieme questo, era una cascina, penso, abbandonata, così, e l'ha ristrutturata, e lì ci ha messo dentro tutto quello che poteva, sia che riguardava i finanzieri, sia che riguardava guardava gli spalloni.
0: Torniamo all'oggi e a come si è trasformata la Valle di Muggio in questi ultimi anni, con i quartieri residenziali di Morbio e Castel San Pietro che danno una nuova identità alla valle, che si sta pian piano ripopolando e dove la popolazione sta cambiando. In valle arrivano infatti anche scrittori come Alberto Nessi, artisti come Simona Bellini, Bukovic, Kurt Walter o collezionisti d'arte e di fotografia come Irolla. Paolo Crivelli.
2: Quindi ecco, questo è un volto diciamo così, nuovo, no? Che a poco si prepara per il ricambio della popolazione. Dopo rimane ancora una popolazione molto radicata, no? Specialmente, ecco, se si vuole trovare così ancora il sapore di una comunità proprio tradizionale, bisogna andare a Scudellate, no? Perché è rimasto così, quando ci vado io lo guardo un po' con quest'occhio, no? Che in fondo è una comunità che, anche se ormai per loro gli anni passano e ogni persona che si spegne è una candelina di questa comunità che sta scomparendo, però ecco, lì ci si accorge, no? Del fatto che tutte le persone, ormai sono rimaste in poche, sono strettamente legate, quindi se a una casa, un'imposta non si apre entro le 10, ci sarà sicuramente qualcuno che va a vedere come sta. Per cui ecco, sono queste piccole cose. Chiaro, magari il turista non si accorge, magari sì, perché magari le persone, vabbè, sono anche contente, eccetera. Però d'altra parte, ecco, c'è questa presenza ancora, no, di legame di queste persone con una civiltà che sta finendo.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Domani alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Anche l'UDC chiede le dimissioni di Claudio Zali. Nel pomeriggio è arrivata la prima presa di posizione del partito dall'inizio di questa bufera che ha investito il consigliere di Stato leghista. Lega, che poco fa ha rilasciato una nuova nota in cui si dice che ci sarà un confronto martedì tra i vertici del partito e Zali e solo allora ci saranno semmai decisioni. Buonasera da Giuseppe Bucci, detto degli sviluppi del caso che sta agitando la politica ticinese. L'altro tema del giorno è quello dei dazi decisi dall'amministrazione Trump e che salgono per la Svizzera dal 10 al 12,5%. Poteva andare peggio, dicono in sostanza le aziende che in Ticino producono anche per il mercato statunitense. Ma la base legale questa volta reggerà alla prova dei tribunali americani? Sentiremo l'opinione di un analista. È passato un mese dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. I morti sono saliti a 5.400. Parleremo del lavoro svolto dai soccorritori svizzeri che hanno dovuto elaborare anche l'amarezza di non essere riusciti a trovare superstiti.
4: Oggi non è più una frustrazione per me personalmente. Il fatto di essere presente sul posto, di comunque tentare qualcosa, è un sollievo gigantesco per la popolazione.
3: Lui è Stefano Meroni della catena svizzera di salvataggio. Quest'anno voteremo 8 volte su temi federali, quasi un record, e c'è chi vorrebbe innalzare il numero di firme necessarie per lanciare un'iniziativa. Giusto o sbagliato? Che ripercussioni avrebbe sulla nostra democrazia diretta? Ne abbiamo parlato con un politologo. Chiasso impone ai proprietari di cani di pulire la pipì dei loro animali sulle strade. La notizia di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi ha fatto il giro della Svizzera e in Ticino almeno un altro comune sta valutando l'idea. E dunque il caso Zali in apertura anche stasera, perché ci si attendevano ancora 2 prese di posizione politiche dopo l'apertura di un incarto sul consigliere di Stato da parte della magistratura e dopo la sua sospensione dalla responsabilità politica di giustizia e polizia da parte del governo. Ebbene, Luca Berti, sei in studio con me, le 2 prese di posizione sono arrivate.
5: Sì, sono quelle dei 2 partiti che con una lista unica 3 anni fa rielessero Norman Gobbi e Claudio Zali in governo. Stiamo evidentemente parlando di Lega e UDC, che ricordiamo da tempo è però in rotta con Zali e ne chiede ora le dimissioni. Ci arriviamo tra poco. Intanto diciamo subito che nessuno ha voluto parlare al microfono e si sono tutti rimessi al comunicato, sia Lega e sia UDC. Partiamo appunto dal partito di Claudio Zali, la Lega, che con una nota oggi dice di aver convocato i suoi 2 consiglieri di Stato martedì prossimo per una riunione. Fino ad allora, fino a quando insomma il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e il vice coordinatore Alessandro Mazzoleni non avranno parlato direttamente in presenza con Zali, non ci saranno altre dichiarazioni. Perché martedì? Perché Zali questa settimana era in vacanza all'estero e dunque martedì sarebbe il primo termine utile per vedersi. Restano quindi in sospeso alcune domande. Intanto, qual è la valutazione della Lega sulla mossa del governo in corpore di togliere a Zali la responsabilità della polizia e della magistratura, ma non da ultimo anche se l'apertura dell'incarto contro Zali per abuso di autorità e tentata coazione in relazione al caso del 14enne detenuto La Ferrera ha cambiato qualcosa nelle loro valutazioni. Vedremo. Su quello che potrebbe succedere martedì poi si possono solo fare ipotesi. Di certo, 3 giorni dopo, venerdì, è in programma l'assemblea della Lega, al cui ordine del giorno c'è anche la strategia elettorale. E allora, se fino a 3 giorni fa si trattava fondamentalmente di ratificare la ricandidatura di Zali e Gobbi, ora le coordinate potrebbero anche cambiare radicalmente, o per passi indietro o per richieste dell'Assemblea.
3: E qui sul tema elettorale, Luca, si inserisce la seconda presa di posizione arrivata oggi, quella dell'UDC, alleato storico della Lega per le elezioni cantonali e federali. Che cosa dice?
5: Sì, la prima presa di posizione dall'inizio di questo caso, in buona sostanza, lo anticipavamo, chiede le immediate dimissioni di Claudio Zali, dicendo che la sua permanenza in governo non è più sostenibile visto quanto emerso. Che tra Zali e l'UDC non corresse buon sangue non è una novità, e lo ricorda anche la stessa Unione Democratica di Centro, definendo il consigliere di Stato leghista, e cito, la principale pietra d'inciampo nella storica collaborazione tra UDC e Lega dei ticinesi. L'annuncio della ricandidatura di Zali il 24 marzo scorso aveva di fatto incrinato definitivamente i rapporti con i democentristi, che a giugno avevano optato quindi per la corsa in solitaria. UDC che incalza nel suo comunicato dicendo che da tempo aveva espresso un giudizio chiaro sulla inadeguatezza politica di Zali, è una citazione, ora appunto ne chiede le dimissioni.
3: Ecco, una richiesta questa delle dimissioni che in qualche modo possiamo dire è nell'interesse dell'UDC.
5: Eh sì, però detto che è un passo indietro chiesto a Zali, che hanno formulato in tanti anche tutti gli altri partiti di governo e non solo, questo per dire che non è una richiesta solo dell'UDC. È innegabile però che se Zali dovesse lasciare in Consiglio di Stato entrerebbe immediatamente il primo subentrante, ovvero Piero Marchesi, che è presidente dell'UDC ticinese.
3: Luca Berti con le novità di oggi sul caso Zali. Sono giorni convulsi, c'è anche poca voglia di parlare da parte dei diretti interessati, anche oggi lo abbiamo sentito, solo comunicati scritti, e allora Gian Robiani per commentare i fatti di questi giorni ha sollecitato alcune firme dei media ticinesi.
2: Andrea Mannanco, vice direttore della regione.
6: Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino.
7: Andrea Leoni, giornalista Libera TV del Ticino.
8: Prima domanda, abbiamo un presidente del governo sotto inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione, che è stato registrato, gli audio sono ora di dominio pubblico, mentre suggerisce a un'amica di picchiare una donna e le dice che lui l'ha già picchiata in passato. Quanto è grave il danno per le istituzioni?
2: È un danno notevole. E sta diventando un consigliere di Stato impresentabile.
6: Il danno è gravissimo, è un comportamento inaccettabile, intollerabile, e che richiedeva un intervento molto più duro da parte del Consiglio di Stato.
7: L'esperienza politica di Claudio Zali è conclusa, aspetta solo lui decidere quanto tirarla per le lunghe.
8: Parliamo della reazione del governo, come giudicare i tempi scelti dal Consiglio di Stato?
2: Diciamo che ha reagito con ritardo, ma non stupisce. A quanto pare o erano in montagna o erano al mare. È chiaro che se un comunicato andava già fatto, abbiamo detto, in cui venivano diffusi il contenuto di questi audio, che sono piuttosto inquietanti.
6: Per l'ennesima volta viene da dire che il governo ha brillato per una comunicazione poco incisiva, poco tempestiva. Purtroppo questo governo ha un forte problema con la comunicazione, tra l'altro il comunicato stampa aveva delle omissioni, la questione del presidente del governo, di certo non secondaria, non era neppure citata.
7: Questo governo, tra le altre cose, è stato nominato come governo degli opossum. Ecco, credo che ancora una volta, anche in questa occasione, abbiano finto di essere morti, come fanno gli opossum fin quando non hanno potuto fare a meno di reagire.
8: Parliamo dei contenuti delle decisioni del governo. Basta, secondo voi, tagliare i dossier giustizia e polizia Zali e darli a Marina Carobbio?
2: Questo è il minimo sindacale. Ci sarebbe aspettati passi un po' più, diciamo, incisivi, quantomeno la sospensione da tutte le sue funzioni, e soprattutto la questione della presidenza del Consiglio di Stato.
6: Per la prima volta la giustizia e la polizia è in mano alla sinistra e stride, se pensiamo che un anno fa si parlava dell'arrocchino per rendere più forte i due leghisti. Alla fine Norman Gobbi è risultato indebolito dall'arrocchino e adesso tutto è passato dai socialisti. Viene da dire che comunque quello che è deciso in questo momento non è abbastanza, serviva una presa di posizione molto più incisiva.
8: Ma non è che il governo sotto sotto stia aspettando che il problema si risolva da solo, diciamo così, che Zali si dimetta o che la Lega lo faccia fuori?
2: Beh sì, insomma, sono arrivati un sacco di prese di posizione dove i partiti hanno chiesto espressamente un passo indietro, ed è un passo che deve compiere lui. quello delle dimissioni, ma è un passo dovuto per un minimo senso, per un residuo senso delle istituzioni.
6: Questo è possibile, ma anche questo è una nuova dimostrazione di quanto il governo non sia in grado di prendersi le sue responsabilità e di prendere delle decisioni.
7: Come dicevo all'inizio, la parabola politica di Claudio Zali è conclusa, tutto il resto è fumo.
8: Ultima domanda, Andrea Leoni stamattina su Libera TV ha scritto che Claudio Zali è alla capolinea, siete d'accordo con lui?
2: Perfettamente, ci sono ancora alcuni giorni all'assemblea della Lega, bisogna vedere che cosa succede.
6: Per quanto riguarda il capolinea di Claudio Zali, mi trovo assolutamente d'accordo con il collega.
7: Tra l'altro, se posso dire, io non trovo questa questione dell'audio un metodo corretto. Ricordiamo che è un audio che è stato carpito e diffuso illegalmente, ma noi come opinione pubblica abbiamo il diritto di avere delle risposte da lui circa i contenuti di quell'audio. È vero o non è vero che ha picchiato una donna? Non esiste una prospettiva politica possibile perché Claudio Zali possa continuare la sua esperienza in governo. Anche qualora dovesse presentarsi alle elezioni, ci penserà il popolo a non rieleggerlo.
3: E sulla questione degli audio, ricordo che la RSI ha preso consapevolmente la scelta di pubblicare questi audio, nonostante possibili conseguenze legali, questo perché, dato il tenore delle conversazioni che vedono protagonista un consigliere di Stato, si ritiene che l'interesse del pubblico nell'essere correttamente e compiutamente informato sia superiore e preminente. Posizione questa che è stata presentata, insomma, in esteso due sere fa in 6 di sera. Veniamo ora ai nuovi dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti a partire da oggi. Riguardano le merci importate da una sessantina di paesi, inclusa la Svizzera, che si vede ora imporre un dazio del 12,5%. I dazi, lo ricordiamo, sostituiscono quelli temporanei del 10% in scadenza proprio oggi e introdotti dopo che la Corte Suprema aveva bocciato quelli ancora precedenti. La Casa Bianca ha giustificato questi nuovi dazi con la volontà di colpire i paesi che, a suo dire, non fanno abbastanza contro il lavoro forzato. Allora, siamo alle reazioni dagli ambienti economici svizzeri e anche in Ticino non c'è sorpresa. Alla Camera di Commercio del Canton Ticino i telefoni oggi non erano roventi come lo sono stati in occasione di alcuni altri annunci sui dazi.
9: Questo limite non ci ha sorpreso particolarmente perché era un po' atteso, tutto sommato non è andata troppo male, gli sforzi negoziali della Svizzera di questi mesi tutto sommato hanno portato a trattare la Svizzera non troppo male, che è già un progresso in una situazione comunque abbastanza surreale, perché se pensiamo alle motivazioni alla base di questi dazi sono francamente inaccettabili, purtroppo questa è la situazione attuale.
3: La valutazione di Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio ticinese, ma come vivono gli annunci di oggi le aziende che da mesi vivono con effetti e incognite legate ai dazi americani? Romina Lara ha sentito due imprenditori ticinesi.
10: Non fa piacere, qualunque dazio fa male, ma ce lo aspettavamo. È la reazione comune di molti oggi di fronte ai nuovi dazi statunitensi. Per la Svizzera il tetto da oggi è fissato al 12,5%. Tra i settori sensibili c'è la meccanica di precisione, campo in cui opera anche Nicola Tettamanti, che è anche presidente di Swiss Mechanic. La sua azienda, la Tecnopins di Mezzovico, esporta in 30 paesi nel mondo. Gli USA sono il terzo mercato.
11: Sapevamo che con grossa probabilità ci sarebbero potute essere delle nuove misure. Quello che però è deludente è il fatto che la decisione nei confronti della Svizzera la pone in una situazione peggiore dell'Unione Europea.
12: Beati loro, restano al 10%. Dopo mi spiega un attimino qual è il lavoro intensivo della casa svizzera che non ha l'Europa.
10: Critico anche Simon Terrier, direttore della Regine di Morbio. Il mercato USA porta il 52% del fatturato a questa azienda che produce utensili di alta precisione. Entrambi gli imprenditori ticinesi deplorano la tariffa maggiore rispetto all'Europa e i dazi non sono l'unico fattore che incide.
11: Bisogna anche considerare il fatto che noi abbiamo una valuta forte, quindi nei confronti del dollaro siamo sicuramente meno attrattivi degli esportatori che lo fanno con la valuta euro, e quindi tutto ciò che somma ulteriore complicazione, ulteriore mancanza di competitività per le aziende svizzere risulta essere un problema che in sé non meriteremmo sicuramente da parte degli Stati Uniti.
10: Certo, non siamo ai livelli del 39% di cui si parlava circa un anno fa, ma l'incertezza di cosa potrà arrivare ancora è sempre lì e pesa sul futuro, sottolinea Nicola Tettamanti. Da dirigente, ripensando a quest'ultimo anno, ci parla di ripercussioni, sì, ma anche di altro, di un'azienda di famiglia che ha imparato ad adattarsi, anche a quest'epoca, dice, di protezionismo globale, non solo americano. Lo ha fatto agendo sui costi, ma anche adattando il proprio modello di affari, cercando nuovi mercati.
11: Ci si è dati da fare, si sono cercate le soluzioni. L'anno scorso la nostra azienda ha avuto delle esportazioni in America praticamente nulle, quest'anno invece ci stiamo avvicinando al 10% del nostro volume d'affari generato con vendite dirette in America, quindi una forte ripresa che però con questo tipo di politiche ricche di colpi purtroppo di scena non è garanzia di continuità.
12: In questi tempi bisogna avere un po' la struttura pronta a reagire da un giorno all'altro, ci siamo fatti un po' le ossa con il 39% che è stato quello. Il grosso problema.
10: Gli fa eco Simon Terrier, più ottimista, consapevole che il suo è però un comparto di nicchia, prodotti con il marchio Made in Svizzera che quindi non sono riproducibili e devono essere fatti in Svizzera.
12: La nostra strategia è stata un po' quella di cercare di chiudere il più possibile la filiera di approvvigionamento del prodotto.
10: L'azienda dall'anno scorso ad oggi ha assunto in tutto 5 nuove persone.
12: È chiaro che se ci dovessero essere degli inasprimenti ulteriori su quello che sono i dazi di importazione su prodotti svizzeri, in un modo nell'altro la soluzione la troveremo. In generale, se le aziende lavorano bene non si fanno trovare impreparate, perché adesso ormai la storia dei dazi esiste da più di 12 mesi, che poi non diventi neanche una scusa, ecco.
3: E per imporre questi nuovi dazi l'amministrazione Trump si è basata su una legge del 1974, si chiama Trade Act. Noi, partendo proprio da qui, coinvolgiamo per due brevi considerazioni Mario Del Pero, docente di storia della politica estera statunitense all'Istituto di Sciences Po a Parigi. Buonasera.
13: Buonasera, grazie.
3: Allora, partiamo dalla questione della legittimità o meno a livello giuridico di questa nuova base legale. È più solida della precedente o possiamo aspettarci ancora ricorsi e alla fine uno stop magari della Corte Suprema come è successo a febbraio?
13: È immaginabile ci saranno ricorsi, è immaginabile che i tribunali federali, dai tribunali distrettuali alle corti d'appello, alla tribunale competente singola in materia di commercio internazionale che ha sede a New York, infine alla stessa Corte Suprema, è immaginabile che tutte queste corti siano nuovamente sollecitate. È chiaro che l'amministrazione Trump sta cercando di aggirare dei paletti che questi tribunali e la Corte Suprema stessa avevano imposto, rimandando al dettame costituzionale che assegna la competenza in materia al Congresso, però è chiaro che l'amministrazione Trump sta cercando di guadagnare sistematicamente tempo utilizzando leggi del passato, piegandole ai suoi interessi e rilanciando dazi che rimangono in vigore o che non vengono mai sospesi, come in questo caso.
3: Ecco, poi venendo alla questione del lavoro forzato, è detto che l'amministrazione Trump aveva bisogno di una giustificazione per questi nuovi dazi, quindi è un pretesto. Si può dire però in generale che gli Stati Uniti sono un paese che davvero ha una sensibilità anche sindacale su questi aspetti legati alle condizioni di lavoro, soprattutto sulla questione dell'importazione da paesi terzi? In altri termini e più brutalmente, gli Stati Uniti sono nella posizione, sarebbero nella posizione di impartire lezioni agli altri su questo aspetto?
13: Da un punto di vista sostanziale forse no, perché poi le condizioni del lavoro negli Stati Uniti o in catene di valore, in supply chains che terminano negli Stati Uniti tra i consumatori americani o con prodotti intermedi che completano il proprio ciclo negli Stati Uniti, dicevo, in queste due fasi della produzione spesso e volentieri le condizioni di lavoro negli Stati Uniti sono tutt'altro che ottimali e i diritti dei lavoratori vengono violati. Quindi da un punto di vista sostanziale no, però da un punto di vista formale probabilmente sì. Gli Stati Uniti hanno adottato una determinata legislazione, talvolta questa legislazione viene mobilitata contro attori imprenditoriali e statuali esteri che non la rispettino. È chiaro che invocare il lavoro forzato per colpire l'Europa oggi è del tutto strumentale, è altresì chiaro che ci sono elementi formali e legali che permettono all'amministrazione di farlo, di invocare questo aspetto qui per giustificare non l'introduzione di nuovi dazi, perché non di questo si tratta, ma meccanismi per mantenere in vigore dazi che altrimenti andrebbero in scadenza.
3: Grazie Mario Del Pero per queste spiegazioni.
13: Grazie, buona serata.
3: E dunque lo abbiamo sentito invocare il lavoro forzato, è piuttosto una giustificazione. Insomma, la posizione americana su questo punto si basa più sulla volontà politica di tenere in vita i dazi che su reali principi etici. Ecco, fatta questa premessa, ci sembrava interessante comunque cercare di capire cosa effettivamente fa la Svizzera in questo ambito, anche perché la questione in Parlamento in passato era stata dibattuta. Le spiegazioni di Paola Latorre.
14: Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il lavoro forzato è qualsiasi tipo di lavoro o servizio svolto contro la propria volontà e sotto la minaccia di una sanzione, come violenze o trattenute sul salario. È una realtà indiscutibile che tocca 27 milioni di persone nel mondo, per esempio in Cina, nel sud-est asiatico e in America Latina. Nel nostro paese, che ha ratificato le convenzioni internazionali in materia di lavoro e diritti umani, è vietato. A differenza dell'Unione Europea, la Svizzera però non dispone di una legislazione che vieti l'importazione di prodotti realizzati con il ricorso al lavoro forzato. Una mozione del consigliere agli stati Carlo Sommaruga del 2020 chiedeva il divieto di questo tipo di merci e di quelle che contengono elementi prodotti con il lavoro forzato. Secondo il Consiglio federale sarebbe però impossibile. Un divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato non è realizzabile, aveva spiegato Guy Parmelin, respingendo a nome del governo la mozione. I motivi? Innanzitutto, nessuna autorità svizzera sarebbe in grado di fare delle verifiche sul posto e garantire così il rispetto del divieto. Inoltre, l'amministrazione federale non può garantire una tracciabilità senza lacune di ogni singolo prodotto importato. E poi le imprese dovrebbero affrontare e stanno affrontando una notevole incertezza giuridica. Il Parlamento ha respinto la mozione su Maruga. La mancanza di leggi specifiche è costata così alla Svizzera un 2,5% di dazio supplementare rispetto ad esempio al 10% imposto all'Unione Europea. La Confederazione e l'economia respingono ancora oggi le critiche sul lavoro forzato. Isolda Agazzi, esperta in politica commerciale di investimento e portavoce per la Svizzera dell'ONG Alliance Sud, fa l'esempio della politica statunitense nei confronti della Cina.
15: In Cina si sa che il lavoro forzato è una politica addirittura di Stato. La grande difficoltà però è provare che quel singolo elemento, diciamo, provenga dal lavoro forzato. L'America ha instaurato un divieto di tutti i prodotti, a meno che si possa provare che non sono stati fabbricati con lavoro forzato. Però nel caso dell'America è anche una cosa molto politica, perché gli Stati Uniti sono in guerra commerciale contro la Cina. Però diciamo che dal nostro punto di vista è l'occasione buona per adottare finalmente una politica di cui la Svizzera manca.
14: Alliance Sud ricorda inoltre che in Svizzera si discute di due accordi di libero scambio con la Malesia e con il Mercosur, paesi da cui è altamente probabile importare merci prodotte col lavoro forzato.
3: Passata l'estate, a fine settembre si tornerà a votare in Svizzera, è un fatto, siamo sempre più sollecitati negli ultimi anni, la tendenza è chiara, e questo anche perché lanciare un'iniziativa oggi è più semplice rispetto al passato. Nella Svizzera attuale, con 9,1 milioni di abitanti, le 100.000 firme da raccogliere in 18 mesi corrispondono a circa il 2% degli aventi diritto di voto. La soglia delle 100.000 firme esiste dal 1977 e allora queste firme necessarie corrispondevano al 4% circa degli aventi diritto di voto. Un'evoluzione che genera regolarmente la richiesta di aumentare il numero di firme necessarie per lanciare un'iniziativa. È una rivendicazione ragionevole? Anna Riva l'ho chiesto al politologo Sean Müller.
16: Da un senso si può dire che più basso è il soglio, meglio sarà per la democrazia, perché non sono solo le votazioni che vediamo, un'iniziativa popolare serve anche a mettere pressione sul Parlamento, serve anche a delle associazioni di unirsi dietro una causa. Dunque ci sono due punti di vista, c'è per chi abbiamo troppe votazioni, soprattutto iniziativa popolare, e c'è anche chi dice che abbiamo troppo poche.
17: Lei personalmente come la vede?
16: C'è un bisogno di mettere delle cose sull'agenda politica, sia dalla società civile sia dai partiti politici, e dobbiamo dire che grazie alla democrazia diretta, grazie alla frequenza con cui votiamo, abbiamo una popolazione più contenta al mondo. Dunque io vedo piuttosto questo come un aspetto positivo, che abbiamo tante opportunità di pronunciarsi in modo stringente.
17: Quindi per lei, ecco, alzare questa soglia non è urgente, non va fatto subito?
16: Se alziamo il soglio dobbiamo essere coscienti del fatto che saranno gli attori più potenti che riusciranno sempre a far passare le loro proposte, ma gli attori potenti sono già capaci di far avanzare le loro cose, dunque forse avremo meno iniziative popolari, ma avremo soprattutto meno iniziative popolari che vengono al di fuori dell'ambito rappresentativo, cioè delle cose più innovative, più magari anche tabù, non saranno più messo sull'agenda politica, dunque impoverirà un po' il discorso.
17: Quindi, se capisco bene tra le righe, lei mi sta dicendo se aumentassimo la soglia sarebbero più i partiti e le associazioni che ne beneficerebbero, e invece a perderne sarebbe un po' la società civile che non si riconosce in nessun partito e in nessuna associazione.
16: Sì, saranno anche le interesse che ancora non sono organizzate che perderanno, perché bisogna avere un'organizzazione anche per 100.000, anche per 200.000 firme. Non è così facile come si può pensare, anche se abbiamo la digitalizzazione, siamo tutti online sempre, dunque in teoria è facile raccogliere 100.000 firme, ma in pratica vediamo c'è comunque ogni tanto un'organizzazione, soprattutto ancora non ben stabilita, come penso all'organizzazione per il Service Citoyen, che ha faticato per raggiungere 100.000.
17: E lei conferma dal suo osservatorio il numero di iniziative pare essere in aumento, comunque anche a vedere gli ultimi anni ci sono più iniziative che vengono depositate, e se è così perché?
16: Sì. Esatto, e vengono sempre più iniziative popolari, chi viene anche votato, che sono mantenute fino al giorno di voto, perché c'è la possibilità di ritirare l'iniziativa se il Parlamento fa un controprogetto, ma vediamo effettivamente sempre più iniziative votate. Questo anno siamo a 8, che è il quarto più alto mai visto. A questo si aggiungono i referendum facoltativi, che anche loro sono in aumento, e anche lì, no, abbiamo la stessa discussione con il soglio delle firme, che di fatto si è abbassato perché è diventato più facile. Ma io vedo questo piuttosto una conseguenza di una più grande polarizzazione, anche una più grande nazionalizzazione. Il livello nazionale è più interessante che il livello cantonale, abbiamo i partiti a sinistra, a destra e anche nel centro che cercano di utilizzare la democrazia diretta per far avanzare le loro interesse e anche per far parlarsene. Dunque la democrazia serve anche come strumento di propaganda un po', e questo non sparirebbe se aumentessimo il numero necessario delle cifre.
3: Il politologo Sean Müller. Nei giorni scorsi ci siamo occupati delle nuove regole adottate da Chiasso per i proprietari di cani, che da metà agosto dovranno girare con una bottiglietta per pulire le urine dalla strada, una novità che lo avevamo sentito sembra essere stata accolta positivamente da popolazione e proprietari. La notizia ha fatto il giro della Svizzera, dove un'iniziativa simile però non sembra avere precedenti. Chiasso non è una prima mondiale, invece è tra le grandi città europee che hanno preso provvedimenti simili a quelli di cui stiamo parlando. Da quest'anno c'è anche Barcellona, che prevede addirittura multe fino a 300 euro. Ne parliamo con il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò. Allora Mario, è una realtà che conosci, è una realtà ben visibile in città.
18: Sì, devo dire che è una realtà davvero evidente tra le strade di Barcellona. Sono tanti, per non dire tantissimi, proprietari di cani che girano con una bottiglietta d'acqua. Devo dire che è una realtà che si notava anche prima dell'entrata in vigore della normativa. Questo a testimonianza, insomma, di un senso civico abbastanza elevato qui a Barcellona. D'altronde i proprietari di cani e i cani stessi sono davvero tanti qui a Barcellona. Quindi, ripeto, è comunque una scena questa del cane proprietario e bottiglietta che si vede abitualmente tra le strade di Barcellona. E da sottolineare che l'unica categoria, diciamo, che non rientra, l'unica eccezione alla disposizione sono i cani che fanno da assistenza, quindi ad esempio cani che appartengono a persone non vedenti, sono gli unici, insomma, i proprietari in questo caso non sono obbligati a portare con sé una bottiglietta. Però ripeto, è una scena abbastanza, per non dire assolutamente, insomma, comune ormai tra le strade di Barcellona.
3: Ecco Mario, è una misura che possiamo dire ha dato risultati? Ci sono state reazioni in questi mesi?
18: Allora, sicuramente il fatto che si tratti di una normativa ancora giovane, cioè che ha solo 5 mesi di vita, fa sì che non ci siano ancora dati a disposizione su eventuali multe, cioè su quante multe siano state elevate da questo punto di vista. E io personalmente non ho mai visto, sinceramente, vigili o polizia municipale multare proprietari, anche perché in realtà, ripeto, sono quasi tutti, insomma, i proprietari, è davvero è davvero raro non incrociare un proprietario di cane senza una bottiglietta con sé. Parlando anche con amici che hanno cani, insomma conoscenti, però mi hanno confermato che

0: a raccogliere gli escrementi, ma per quanto riguarda diluire con acqua l'urina dei cani, no, è solo una raccomandazione, non un vero e proprio obbligo.
1: Grazie Mario Magarò, nostro collaboratore dalla Spagna. Ora con Umberto Gatti. Umberto, tu hai interpellato i principali comuni del cantone per capire se oltre a Chiasso c'è qualcun altro che si muove nella stessa direzione.
2: Partirei da Bellinzona, dove il problema non è in realtà molto sentito. Il municipale Mauro Minotti, responsabile del Dicastero Sicurezza e Servizi Industriali, ci ha confermato che non sono segnalati particolari problemi nel centro città e ci ha dato anche una spiegazione personale di questa differenza rispetto ad altri centri urbani del cantone. Secondo lui, Bellinzona ha il vantaggio di avere un grande parco naturale lungo il fiume Ticino che viene ampiamente sfruttato dai proprietari di cani e che viene probabilmente anche sfruttato maggiormente rispetto al centro città per le passeggiate. Inoltre è stato ricordato che la città ha anche un dog park ben frequentato. La problematica invece tocca molto la città di Locarno, dove sono diverse le segnalazioni di problemi da parte dei cittadini e da parte dei commercianti, in particolare in centro città e sotto i portici. Il municipio si chinerà sulla questione nelle prossime settimane e non è escluso che possano essere adottati provvedimenti simili a quelli di Chiasso. Sentiamo la municipale Elena Zaccheo.
3: Abbiamo ricevuto anche noi questo tipo di segnalazioni e stiamo pensando anche sulla scia di quello che è stato deciso a Chiasso di trovare delle soluzioni. Personalmente non credo esista una soluzione magica. La strada più efficace è mettere insieme più strumenti. Cito sensibilizzazione, cartelli con messaggi positivi, la possibilità di risciacquare con l'acqua, quindi fontanelle dove riempire la borraccia o la bottiglietta. E prima di modificare un'ordinanza, preferirei sperimentare un progetto pilota e verificare se il buon senso, accompagnato da queste misure concrete, può già dare dei risultati.
2: Anche a Lugano ci sono diversi problemi e segnalazioni. La municipale Karin Valenzano ci ha detto che purtroppo in città il tema principale resta ancora quello degli escrementi che non vengono raccolti con gli appositi sacchetti. Regolarmente vengono fatte campagne di sensibilizzazione, ma restano ancora troppi i proprietari che non hanno rispetto. Per la municipale, dunque, al momento resta questa la priorità. In generale, possiamo dunque dire che il tema è sentito in tutto il cantone, cambiano però gli approcci. Non ci resta dunque che attendere per vedere se quello di Chiasso sarà un caso isolato o se farà scuola anche nei prossimi mesi.
1: Lo vedremo, grazie Umberto Gatti. Tra poco sentiremo la testimonianza di un soccorritore svizzero rientrato dal Venezuela, oggi un mese esatto dal terremoto che ha colpito il paese. Prima, in breve, altre notizie di giornata con Francesca Calcagno.
4: L'Europa meridionale è stretta nella morsa degli incendi. La Spagna ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale per i roghi che imperversano a ovest di Madrid, nella provincia di Avila. Gli sfollati sono quasi 27.000. Nel sud-est della Francia, nella zona di Bordeaux, sono bruciati 100 km quadrati, l'equivalente della superficie di Parigi. Solo dalla penisola turistica di Cap Ferret sono state evacuate 40.000 persone, anche via mare. È stato attivato il meccanismo europeo di protezione civile. Nella regione di Kiev almeno 10 persone sono rimaste uccise da un'esplosione organizzata ad un'esposizione organizzata dall'industria della difesa ucraina. Un missile russo l'ha colpita, ferendo anche un centinaio di persone. Un'inchiesta è già stata aperta nei confronti degli organizzatori dell'evento per presunta negligenza. Altre 5 persone sono state uccise nel Donbass, nella città di Sloviansk, ancora sotto controllo governativo ma costantemente bombardata dai soldati russi. Da parte sua, invece, l'Ucraina ha causato 6 morti nel bombardamento di uno stabilimento petrolifero in Russia. Sei morti oggi in Cisgiordania durante degli scontri tra coloni israeliani e dei civili palestinesi in un villaggio nella zona di Nablus. L'esercito israeliano è subito intervenuto sbarrando le strade di accesso. Starebbero preparando una grossa operazione come ritorsione. Altri scontri si sono registrati oggi in varie parti dei territori palestinesi. Il premier israeliano Netanyahu ha incaricato i suoi soldati di accelerare la legalizzazione degli avamposti creati dai coloni israeliani, invitando a crearne di nuovi.
1: È passato un mese dal gravissimo terremoto che ha colpito il Venezuela. Il bilancio ufficiale ha raggiunto i 5.400 morti, poco meno di 17.000 feriti, numerosi ancora i dispersi e moltissime le

0: persone che vivono in condizioni precarie. Le Nazioni Unite stimano che 1,3 milioni di cittadini venezuelani avranno bisogno di assistenza umanitaria nei prossimi mesi.
1: Desde que fue el terremoto hubo una respuesta inmediata, pero de personas civiles, la respuesta del Estado se está viendo en estos momentos que lo estamos viendo nosotros.
2: La cocina la aportó un vecino, la lavadora la aportó un vecino y así vamos poco a poco.
3: Es algo muy fuerte, muy doloroso, hemos perdido gran parte de nuestra familia, perdimos hasta el gato, chico.
0: La disperazione per i parenti persi, i piccoli miglioramenti quotidiani, lo Stato che finalmente comincia a muoversi sul fronte degli aiuti, in queste voci da cui traspare ancora tutta la disperazione della gente colpita da quanto accaduto. La Svizzera è stata tra i primi paesi europei a rispondere all'appello internazionale lanciato dal Venezuela dopo il sisma. L'intervento si è fatto in due fasi. Prima le operazioni di ricerca e soccorso affidate alla catena svizzera di salvataggio, conosciuta anche come Swiss Rescue, poi l'assistenza umanitaria a medio termine. Giampaolo Driussi ne ha parlato con Stefano Meroni, ticinese residente nel Canton Berna, partito con i primi soccorritori. L'intervista ripercorre l'esperienza vissuta e approfondisce anche la struttura e l'operato di questo dispositivo di intervento della Confederazione. Sentiamo.
4: Ma le immagini che restano impresse nella mente sono questa distruzione quasi totale, però settoriale, nel tragitto tra l'aeroporto dove eravamo e la zona dove poi abbiamo costruito la nostra base operativa. Abbiamo costeggiato Caracas e anche altri quartieri prima di Caracas. Ci sono zone dove è tutto perfetto, poi così di punto in bianco, dopo magari un tratto di bosco, la distruzione totale. E questo contrasto che mi è rimasto molto in testa.
5: Ci sono anche delle immagini che sono fissate, sono quelle per esempio delle foto che mi ha fatto vedere. Ce n'è una dove c'è un palazzo schiacciato, sembra un tramezzino, se posso utilizzare questa immagine, e ci sono questi 6, 7, 8 piani, sembrano gli strati quasi di un millefoglie, quando il palazzo poteva essere alto decine e decine di metri. E voi cosa dovevate fare?
4: Allora, come ha detto lei, giustamente mille foglie lo si usa anche in gergo tecnico, o sandwich o mille foglie, quando si vedono chiaramente tutti i piani che sono sovrapposti uno all'altro. Come prima cosa di solito partono i cani, che ci aiutano nella ricerca degli odori, e poi una volta più o meno individuato il luogo dove potenzialmente ci può essere la vittima, il nostro compito in sostanza è partire dall'alto per scavare un buco sempre più profondo finché si arriva alla vittima.
5: Voi non siete riusciti a trovare superstiti? Al termine dell'intervento diceva questo lascia un grande senso di amarezza, è ancora viva questa sensazione?
4: Sì e no, lì per lì è una frustrazione che si ha perché andiamo lì per salvare le vittime, poi però ecco bisogna cercare di ragionare, di vedere la cosa a 360 gradi. Oggi non è più una frustrazione per me personalmente, il fatto di essere presente sul posto, di comunque tentare qualcosa, è un sollievo gigantesco per la popolazione.
5: Ci racconti com'è partito e come si è sviluppato l'intervento?
4: Beh, al mattino presto abbiamo ricevuto tutti l'allarme sui nostri telefoni cellulari. Una volta ricevuto l'allarme, dobbiamo, prima di confermare la nostra presenza o meno, dobbiamo vedere diversi punti, quindi non so se io sono pronto psicologicamente e fisicamente a un impiego del genere. Sappiamo che la durata può essere di 10 giorni, se il datore di lavoro è d'accordo che io mi assenti per questo periodo, e anche a livello di famiglia vedere che il tutto possa essere organizzato, e poi si conferma la presenza.
5: Questo allarme arriva a tutti gli aderenti alla catena, quindi da Sciaffusa a Chiasso a Ginevra uno può dire sì, ok, ci sono.
4: Esattamente, sì. Tutte le persone che hanno lo status operativo nella catena svizzera di salvataggio, dietro ci sono dei requisiti che bisogna avere già tutto l'anno in sostanza, quindi determinate vaccinazioni, controllo medico, il benestare del datore di lavoro, eccetera. Quindi si dice semplicemente sì, posso venire, no, non posso venire. E poi in parallelo si costituisce pian piano l'organigramma di tutta la catena svizzera di salvataggio. Ci sono tante funzioni ben distinte e c'è un numero chiuso, non è che possiamo partire in 200 persone.
5: In questo caso siete partiti in 80?
4: 80 con 8 cani da ricerca, circa 17 tonnellate di materiale tutto incluso. Cucina, materiale medico, materiale tecnico, salvataggio per lavorare sulle macerie, telecomunicazioni,
5: Con cosa viaggiate?
4: Abbiamo una convenzione con Swiss, di regola vogliamo con uno dei loro mezzi.
5: Siete arrivati a Caracas e come vi siete organizzati?
4: Ci sono le autorità locali che mettono in piedi questo sistema di crisi e questa cellula di crisi si occupa dell'arrivo dei team internazionali. Quindi hanno determinato loro stessi un aeroporto ancora praticabile. Una volta che noi siamo atterrati lì, parte tutta questa grande macchina, quindi le autorità locali in collaborazione con di regola 1, 2, 3 persone dei primi team che arrivano sul posto, accolgono tutti i team internazionali. In parallelo viene creato un altro ufficio che si occupa del lato operativo, quindi dove mandare i team, su quale settore fare determinate attività.
5: Poi voi, ecco, mi ha fatto vedere anche un'altra immagine, avevate la vostra base operativa in uno stadio.
4: Esatto, uno stadio di baseball.
5: Qui si vedono le vostre tende ed eravate vicino ad altri team internazionali.
4: Lì ad esempio c'erano i Vigili del Fuoco dell'Italia, la Croce Rossa venezuelana, un team dalla Colombia, Cile, dalla Spagna, dall'Austria, Germania.
5: In una delle interviste che aveva rilasciato alla RSI diceva che la comunicazione era agevolata dallo scopo e dagli intenti di ognuno.
4: Sì, sono cose che senza grandi spiegazioni funzionano da sole. Se non è con l'inglese a gesti o anche con un semplice sguardo, ma è una cosa automatica e facile.
5: Cosa invece è stato meno facile?
4: In questo tipo di catastrofi tutto quello che è internet, la rete telefonica non funzionano, quindi quando una squadra parte su un determinato settore avere la comunicazione con la base operativa non è sempre facile e poi la base operativa deve anche avere una comunicazione verso l'esterno per mettere a giorno su quello che la squadra svizzera ha svolto nelle ore precedenti.
5: Siete tornati indietro, l'impegno della Svizzera non è però terminato, come si è deciso di portare avanti questo impegno?
4: Sono stati inviati degli specialisti da parte dell'aiuto umanitario svizzero. Questi specialisti, ad esempio, trattano tutto quello che è l'acqua e i servizi igienico-sanitari e hanno lavorato in collaborazione con diversi ospedali nella regione della Guaira, dove c'è stato l'epicentro del terremoto. Altri specialisti si sono occupati un po' dell'assistenza sanitaria e hanno inviato anche degli specialisti per l'aiuto in denaro a livello internazionale.
5: Torniamo ora sulla catena Svizzera di Salvataggio, magari facendo un passo indietro da quando esiste, quanti aderenti conta. Ecco.
4: La catena Svizzera di Salvataggio è stata fondata nel 1981 e da allora più o meno ha svolto un 25 impieghi in tutto il mondo. C'è diverse volte la Grecia, diverse volte la Turchia, Messico, Algeria, voilà. Allora, gli aderenti alla catena, come detto, quando si parte in impiego è limitato a 80. Poi dietro ci sono una decina di gruppi specialistici, salvataggio, logistica, supporto, eccetera. E in questi gruppi ci sono centinaia di persone, ognuno ha la propria vita. Ci può essere il pompiere, come c'è l'esperto in materiali pericolosi, ingegneri, medici. Il punto forte della catena svizzera di salvataggio è che attinge alle conoscenze personali, civili di ognuno.
5: Ed è un'esperienza che lei consiglia?
4: Totalmente. Per tutto, sono delle esperienze indescrivibili, indelebili, che fanno crescere a livello personale chiunque.
5: Grazie a Stefano Eroni per questa sua testimonianza.
4: Grazie a voi.
0: Questa dunque è l'intervista, la testimonianza del soccorritore Stefano Meroni, intervista che potete ascoltare in versione integrale sul nostro sito internet rsi.ch. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un'edizione curata da chi vi parla e da Francesca Calcagno. A nome di tutta la redazione una buona serata.
6: Lo sport.
7: Pogacar ancor più nella leggenda. Buonasera da Patrick Locatelli. Il Tour de France è stato teatro di un'altra impresa maiuscola e titanica di Tadej Pogacar, che ha vinto sull'Alpe d'Huez dopo aver cannibalizzato uno dopo l'altro i corridori interpostisi tra lui e il traguardo, partendo con un ritardo rispetto al trio Carapaz, Martinez e Kuss di oltre 3 minuti. Non solo, lo sloveno ha anche sbriciolato il record di Marco Pantani, che nel 1995 percorse i 13,8 km e i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez in 36 minuti e 50. Pogacar l'ha fatto in 35 e 26 e ha rimpolpato il suo vantaggio nella generale su Evenepoel a 7 minuti e 11 quando manca una sola frazione. Il calcio, due ufficialità oggi per altrettante panchine nazionali, lo si sapeva da tempo ma ora Jürgen Klopp è a tutti gli effetti selezionatore della Germania e poi è Mark van Bommel, l'ex nazionale olandese che ha ereditato la panchina della Belgio da Rudy Garcia. L'Italia dovrebbe invece aver scelto André Andrea Pirlo. Questa sera intanto, in attesa dell'inizio della Super League, domani comincia la nuova stagione di Challenge League per la prima volta da 5 anni a questa parte senza squadre ticinesi. 5 svizzero-tedesche e 5 romande. Stade Lausanne-Stadionnera, Persville contro Ville, Neuchâtel-Xamax contro il neopromosso Kriens e Tuala Carouge-Arau e Dulcis in fundo, quello che dovrebbe essere il big match della giornata, la retrocessa Winterthur contro Univerdon che ambisce a tornare in Super League. Queste le partite. La pallacanestro per chiudere, il 41enne LeBron James ha deciso continuerà la sua carriera in NBA indossando per le prossime 2 stagioni a 8 milioni l'una la maglia dei Philadelphia 76ers.
8: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, sabato 25 luglio, e vi posso dire che in tutto il paese sarà inizialmente in prevalenza soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci e temporali, inizialmente dalle Alpi e dalla serata in estensione a tutte le regioni. Le temperature massime risaliranno attorno ai 29 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

caloroso benvenuto a Prima Fila Concerto RSI da Mattia Caputo in una puntata diversa da ciò a cui siamo abituati sotto vari aspetti, ma come sempre all'insegna del territorio della Svizzera italiana, della musica e degli interpreti che contribuiscono a rendere culturalmente vivissima la nostra regione. Normalmente è la musica classica registrata dalla RSI a dominare la scena dei venerdì sera di Prima Fila, eseguita da musicisti e musicisti professionisti che vivono di suoni. Questa sera no, facciamo un'operazione opposta. Voliamo in America nei primi decenni del Novecento e approdiamo nella culla dello swing, del blues e del jazz. Lo facciamo però tenendo un piede in casa nostra, nello specifico a Novazzano, ancora con i microfoni della RSI, con un ensemble di valentissimi musicisti amatori. Bisogna mettere in piedi una big band come quella di Duke Ellington. Era il 1977 e ai due giovanotti di mezza età, Claudio Belloni e il compianto Luciano Ronchi, accomunati dalla stessa ardente passione per lo swing, viene in mente questa idea alquanto ambiziosa. Il dottor Claudio Belloni, che per la sua passione visita e conosce i musicisti anche impiegati presso gli studi della RAI, ne assume poi la direzione artistica. Ora la band c'è, ma come la chiamiamo? Beh, visti il luogo della folgorazione, Novazzano, e la provenienza della maggior parte dei musicisti reclutati, nasce la New Hudson Big Band. Avrete capito il simpatico gioco di parole con una versione più cool, swing, anglicizzata della traduzione in dialetto di Novazzano, Nuazzan. Il resto è storia e ne parleremo nel corso della serata. Questa sera era per la prima volta in assoluto su Rete 2, la New Hudson Big Band è la grande protagonista e ritorniamo così all'interno dell'auditorio Stelio Mollo di Lugano Besso il 23 febbraio 2025. Tra quelle storiche mura tenevano un concerto altrettanto storico, tra gli ultimi prima della chiusura temporanea della sala da concerto, e che potete anche recuperare sul sito della RSI in versione video con la conduzione di Gianluca Verga. Per goderci al meglio il concerto, che prevedeva ben 15 brani in programma, li raggruppiamo in tre tranche. Man mano scopriremo poi nel dettaglio la New Hudson Big Band, ma mettiamoci subito in viaggio con i primi 6 brani che testimoniano lo zoccolo duro del repertorio di questa formazione, il repertorio standard, tradizionale, pensato appositamente per la formazione per eccellenza del jazz, un corrispettivo dell'orchestra sinfonica per la classica, la Big Band, 4 trombe, 4 tromboni, 5 sax, chitarra, basso, batterie e pianoforte. Questo è il materiale con cui i leggendari Cole Porter, Sammy Nestico, arrangiatore di Count Basie e pilastro delle formazioni jazz dell'esercito americano, e Charlie Parker hanno a che fare. Ascoltiamo in sequenza Easy to Love di Cole Porter, The Queen Bee di Nestico, Yardbird Suite di Parker, la celebre I Left My Heart in San Francisco di George Corey Jr. e Douglas Cross, e For Once in My Life, e poi Night and Day, altrettanto celebre, sempre di Porter. Negli ultimi due brani sentiremo anche per la prima volta le due voci soliste di stasera, quelle di Claudio Borroni e Francesca Parrotta. Claudio Belloni dirige la New Hudson Big Band.

Applausi che scrosciano per la New Hudson Big Band diretta da Claudio Belloni il 23 febbraio 2025 all'Auditorio Stelvio Molo, e questa era una serie di 6 brani di Cole Porter, Charlie Parker, Sammy Nestico e altri, con cui aprivano il concerto. E le voci che avete sentito, soliste al microfono, ad incarnare la tradizione dei crooner e dello swing dell'era delle big band, erano quelle di Claudio Borroni e Francesca Parrotta. Tradizione swing e passione per il jazz che unisce dal 1977 i 20 musicisti amatori che compongono la New Hudson. Parliamo allora proprio di loro. Si tratta di amatori dei propri strumenti di altissimo livello, persone che durante il giorno svolgono altre attività e la sera con grande dedizione si recano alle prove, studiano e mettono tutto il cuore nella musica, fonte di respiro e di connessione con se stesso e con la società, di guarigione dell'anima. La RSI dice quindi presente a sostegno della scena amatoriale con questa registrazione. Probabilmente conoscerete alcuni di questi nomi, tutti impegnati anche nel panorama bandistico ticinese, specialmente nel Mendrisiotto, Musica Unione di Novazzano in primo luogo. Stiamo parlando di alcuni dei migliori musicisti amatori della regione: Stefano Simeonato e Alessandro Rossi, sax contralti, Daniele Bachmann e Paola Di Pietro ai tenori, e Cornelia Conny Limacher al baritono. Ai tromboni, Mauro Cereghetti, Flavio Calaon, Alfredo Caserta e Massimiliano Stocco. Alle trombe, Lorenzo detto Quiri Medici, Angelo Traversi, Reto Pellegrini e Stefano Salvadè, mentre per la sezione ritmica il valente Massimo Pelli alla batteria, Max Moretti percussioni, Giulio Agostini al pianoforte e Matteo Vanoli e Peter Zemp chitarra e basso. Ascoltiamoli in altri 5 brani: Sweet Billy di Danilo Moccia, solista più volte con la New Hudson, grande trombonista locarnese; In That Kick in the Head di Gary Kemp; How High to the Moon di Morgan Lewis e True ancora di Kemp, con soliste in entrambi ancora Claudio Borroni, e The Nearness of You di Hughie Carmichael con la voce di Francesca Parrotta.

La New Watson Big Band all'Auditorio Stelio Molo nel febbraio 2025, diretta da Claudio Belloni, che sembra ancora un ragazzino davanti alla sua Big Band che crea nel 1977, poi scomparsa nel 2002 e rinata nel 2017. Questi erano vari brani di alcuni pilastri del repertorio per Big Band, da Gary Camp a Morgan Lewis e Hoagie Carmichael. Le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Francesca Parrotta e Claudio Borroni, che ritroviamo nell'ultima tranche di brani che portavano sul palco quella sera. Si cambia passo di danza, quella danza che nel Novecento faceva danzare tutte le sale da ballo nella Svizzera italiana tutte le sere. Antonio Carlos Jobim è uno dei padri del bossa nova, eccolo allora in tre brani: Pioggia di marzo, ben ci sta oggi, Ciga di Saudade, What Now My Love, è un brano poi di Alan Silvestri, Mambo Madness, ancora Sud America, con il candidato al premio Oscar per le colonne sonore di Forrest Gump e Polar Express.

tutta la tradizione della Big Band, l'auditorio Stelio Molo diventava una sala da ballo il 23 febbraio 2025 con la New Hudson Big Band e si ballava bossa nova e mambo con alcuni brani di Antonio Carlos Jobim e Alan Silvestri e con le voci di Francesca Parrotta e Claudio Borroni. Una serata emozionante per i 20 musicisti amatori della storica Big Band di Novazzano e che, attenzione, insieme al suo direttore Claudio Belloni proponevano anche un bis.

0: 3.
1: Si chiude un cerchio, tutto ha senso, un ritorno al principio, al primo compositore incontrato stasera, Cole Porter. Questa era For Once in My Life di Cole Porter, e Per una volta nella vita era per alcuni musicisti della New Hudson Big Band l'occasione di suonare nello splendido auditorio Stelio Molo. Lo swing più puro e tradizionale, quello delle big band, è la ragione di vita della New Hudson, diretta dal dottor Belloni, che salutiamo ora insieme ai suoi musicisti, lo ricordo, tutti eccellenti amatori dal Canton Ticino, dal Mendrisiotto in particolare, o dalle zone limitrofe italiane, che sono sicuro tanti di voi all'ascolto avrete conosciuto di persona. Il mondo è piccolo. Ci congediamo dallo Stelio Molo e da questa prima emissione radiofonica per l'RSI e li salutiamo con un omaggio, con una composizione mastodontica commissionata nel 2015. Un capolavoro intriso di tutti quegli elementi dello swing e del jazz tradizionale. Firmato da chi questo brano? Beh, da colui che possiamo ritenere come il più grande jazzista vivente, perlomeno per quanto riguarda il jazz più tradizionale di New Orleans. Lui è la reincarnazione di New Orleans, è uno dei più grandi trombettisti mai esistiti, un mostro assoluto anche nel repertorio della musica classica. Da ragazzo vince Grammy per le sue esecuzioni sia nella classica sia nel jazz, è un educatore ed è un compositore. Stiamo parlando di Wynton Marsalis. A 64 anni Wynton Marsalis ha deciso da poco di lasciare la guida artistica del leggendario Jazz at Lincoln Center di New York e della sua Jazz at Lincoln Center Orchestra, probabilmente la migliore big band del pianeta, per collegarci alla New Hudson. Ma non solo, qualche mese fa ha annunciato di sposarsi con la mamma della sua ultima figlia, nata nel maggio 2024. Anche lei è una stella assoluta della musica classica, in questo caso una delle virtuose del violino più apprezzate di oggi, ben più giovane di lui, 38enne, scozzese, Nicola Benedetti. Wynton Marsalis lo ascoltiamo ora in veste di compositore, Nicola Benedetti invece da solista. Questo è il concerto per violino e orchestra in re di Wynton Marsalis, un inno d'amore a colei a cui ha sempre fatto da mentore sin da giovanissima. Inutile fornire altri dati biografici, il successo di entrambi è epocale. Allora entriamo subito in questa partitura. In questi 42 minuti si fondono musicalmente i loro due mondi, quello dello swing, del blues, dei groove, della tradizione afroamericana e la tradizione celtica, con il violino prima di tutto, strumento che ci porta subito tra le Highlands e i castelli di Scozia e le sue melodie folk. Nicola Benedetti partecipa attivamente nella creazione della parte del violino e chiede espressamente a Wynton di portare al limite la difficoltà esecutiva, una sfida quasi sportiva deve essere, altrimenti che concerto per violino sarebbe? Un plauso anche all'orchestrazione di Wynton Marsalis, è un'impresa ardua cucire insieme tutti gli strumenti dell'orchestra sinfonica in una musica così complicata tecnicamente e stilisticamente. Possiamo parlare qua di jazz sinfonico. Quattro movimenti: Rhapsody, un sogno complesso che si trasforma in un incubo, evolve verso una dimensione di pace e si dissolve nella memoria ancestrale. Segue il rondò burlesque, un mix sincopato di jazz di New Orleans, suoni da calliope, tempi irregolari, atmosfera da circo, Mardi Gras. Arriva poi il blues, il percorso della seduzione, del corteggiamento, dell'intimità, della perdita finale di una solitudine assoluta che è pronta a reclamare tutti noi, mentre poi si conclude con Hootenanny, una scatenata, battente e stravagante festa da cortile con ogni tipo di virtuosismo e allegria, per poi proseguire lungo la strada del buon re verso luoghi ancora da scoprire, persino da immaginare. Beh, sentiremo per davvero Nicola Benedetti andarsene via, dissolvendo nel pianissimo, dietro le quinte del Kimmel Center di Philadelphia nel novembre 2017, per la Decca, le ultime note del concerto per violino di Wynton Marsalis, dal vivo con la Philadelphia Orchestra e Christian Macellaru alla direzione.

Sembra uno scherzo, ma non è. Wynton Marsalis lo scrive di suo pugno. Il violinista o la violinista solista deve concludere il suo concerto uscendo di scena suonando, proprio come in un corteo che passa davanti ai nostri occhi al carnevale del Mardi Gras a New Orleans. Questo era il concerto per violino e orchestra in re di Wynton Marsalis, la più grande stella del jazz odierna, qui in versione compositore e non di trombettista, mentre al violino abbiamo ascoltato un altrettanto celebre solista, la dedicataria di questo concerto e compagna per la vita di Wynton, ossia la strepitosa Nicola Benedetti alle prese, come richiesto da lei stessa, con un tour de force di virtuosismo tecnico e accompagnata in maniera eccelsa dalla Philadelphia Orchestra e da Christian Macellaro alla direzione, in una serie di concerti dal vivo registrati poi in questo disco Decca del 2017 dalla Verizon Hall del Kimmel Center di Philadelphia. Questa puntata di Prima Fila Concerto RSI ha avuto come filo rosso lo swing e il blues e così malinconicamente cala il sipario e si chiudono tutte le partiture. Non struggetevi, Prima Fila torna domani sempre alle 8 di sera con l'opera lirica, mentre da me Mattia Caputo una buona serata e grazie di essere stati con noi.

Un caloroso benvenuto a Prima Fila Concerto RSI. Mattia Caputo in vostra compagnia per far risuonare ogni venerdì sera gli archivi musicali della radiotelevisione svizzera e la grande musica sulle onde di Rete 2. La scena musicale della Svizzera italiana, con tutti i suoi interpreti di casa oppure invitati da lontano, è la grande protagonista di questa trasmissione e oggi ritorniamo all'interno dell'auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano Besso per rivivere un concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana dello scorso 15 novembre. Era un sabato pomeriggio ed era il secondo di due appuntamenti consecutivi della rassegna amatissima dal pubblico Play and Conduct dell'OSI, due piccioni con una fava. Unico must per l'artista protagonista, saper dirigere l'orchestra e al contempo essere un solista del suo strumento di fama mondiale. Nel novembre scorso, uno degli ultimissimi concerti di questa rassegna, prima della chiusura dello Stelio Molo, l'OSI si avvalsa di una delle figure più fantasmagoriche della musica di oggi, lo strabiliante violoncellista, compositore e direttore palermitano classe 1962 Giovanni Sollima. Se dovessimo trovare una parola che lo descrive al meglio, potremmo dire energia. Le sue performance e la sua presenza sul palco sono pura energia, movimento sia fisico sia di intensità musicale sul suo violoncello, assolutamente percepibili dal pubblico che, come sentiremo dalle sue ovazioni, risulterà decisamente coinvolto. Sei brani in programma che caratterizzano e riassumono il suo profilo artistico, una ricerca continua tra il nuovo con le sue composizioni e il passato con la riscoperta di composizioni anche di grandi compositori dei secoli scorsi. Abbiamo tutto il tempo di raccontare nei dettagli la vita e la musica di Giovanni Sollima, ma lascio che sia lui stesso ad introdursi, come faceva quel 15 novembre scorso, tutto solo prima dell'entrata dell'OSI. A voi, in prima assoluta radiofonica, il secondo concerto del Focus Sollima a 360 gradi dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che si apriva con il preludio dal Natural Songbook di Giovanni Sollima.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: Era quello il tempo migliore della mia vita. E solo adesso che mi è sfuggito per sempre, solo adesso lo so. Così scriveva Natalia Ginzburg. Buongiorno da Anna Bianchi. Penso che un artista debba essere capace di riconoscere con la sua sensibilità particolare le dinamiche che incidono sul proprio tempo, con cambiamenti non dettati dalle leggi della natura, ma dalla cupidigia erosiva dell'uomo. Ogni cosa è soggetta alla legge dell'impermanenza e, come ammonisce l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Il lavoro dell'artista è quello di testimoniare la bellezza di cui ha avuto esperienza e nei miei quadri credo di aver lasciato i segni del mio transito fra le cose. Le forme che affiorano quando dipingo appaiono spesso, a chi ne ha scritto, come paesaggi di rovine, deserti, edifici misteriosi, mappe di un'archeologia frammentata dove confido di aver tracciato il senso di una bellezza perduta, ma ancora in trasformazione, ancora riconoscibile da uno sguardo partecipe. C'è un luogo dove ho percepito un'emozione speciale, l'antro della Sibilla Cumana, situato nel parco archeologico dei Campi Flegrei. Questa cavernosità misteriosa mi è parsa un luogo magico, sospeso tra mito e realtà, che conserva ancora l'incanto di una dimora oracolare dove il tempo non è riuscito ad allontanare le antiche testimonianze di una vita preistorica. L'arte ha spesso immaginato luoghi mitici dove la bellezza si sottrae al destino dell'impermanenza. Penso all'Arcadia dei Greci, regione isolata e primitiva, diventata la sede di dei e semidei che presiedono all'invenzione artistica in tutte le sue tecniche. Ogni artista, credo, abbia nella mente una propria Arcadia, abitata da presenze poetiche in continuo dialogo tra passato, presente e memoria.

0: This whole thing that's happened to me, you see, this whole success thing, it hasn't yet really.
1: Tutto quello che mi succede, ossia il successo, non ha cambiato l'attitudine che ho sempre avuto. L'avevo già quando vivevo in Texas. Io voglio essere onesta, essere fedele a quello che sono. Non voglio recitare un ruolo. Quello che mi sforzo di fare è cercare di non scordarmi di me e degli altri. Voglio essere fedele a ciò che sono, voglio essere vera. Non voglio essere falsa per guadagnare e poi giocare a Las Vegas. Io sono sempre Janis, me ne frego dello show business. Non cerco di mettermi in evidenza ed è per tutto questo che posso dire la verità.

Era sincera Janis Joplin quando rispondeva così. Raccontano infatti che quando non era sotto l'effetto di alcol e droghe, Janis fosse disarmante per la quasi infantile trasparenza del suo modo di essere e di pensare. Il problema nasceva invece quando lei si riempiva di alcol, di anfetamine, di barbiturici e di eroina. In quelle condizioni, Janis diventava insopportabile. Lo sapevano bene i musicisti che la accompagnavano. Alternando momenti di euforia e crolli depressivi, Janis alla lunga diventava insostenibile, capricciosa, prepotente. Sembrava che volesse primeggiare sul gruppo che suonava con lei, i Big Brother, non lasciando loro spazio e giocando a fare la prima donna. Di questo tenore erano le critiche sempre più aspre che le venivano rivolte dalla sua band. Lei, dal canto suo, accusava i Big Brother di non essere creativi, di non sapere né improvvisare sul palco né sperimentare nuove sonorità in studio. Insomma, da questo mix di reciproche accuse non poteva che derivare la rottura tra di loro. Il nuovo gruppo che Janis forma, la Cosmic Blues Band, però non sarà all'altezza né delle sue aspettative né tantomeno di quelle dei suoi fans che nel sound più ripulito e più rhythm and blues del nuovo gruppo, se da un lato non troveranno le incertezze e le imprecisioni dei Big Brother, dall'altro non troveranno però nemmeno quella potenza sonora del rock blues al quale Janis li aveva abituati.

Janis decise allora di presentarsi al pubblico come solista, facendosi accompagnare da una band canadese, la Full Tilt Boogie Band, un gruppo che finalmente era in grado di offrirle un sound all'altezza della sua voce. È con loro, infatti, che nel settembre del 1970 comincia ad incidere Pearl, il disco che l'avrebbe definitivamente consacrata nell'Olimpo del rock, e che rimarrà al vertice delle classifiche di vendita per più di 2 mesi, conquistando poi la 125esima posizione nella classifica dei migliori 500 album della storia. Purtroppo però, Janis non lo saprà mai.

Dopo un lungo periodo di astinenza dall'eroina, Janice aveva ricominciato ad usarla, a farsi, come si dice in gergo. Il 18 settembre era morto Jimi Hendrix, chitarrista amico di Janice, e questo fatto l'aveva turbata profondamente. C'è chi giura di averla sentita pronunciare una frase del tipo «Mi ha battuto sul tempo» o qualcosa di simile. Busted flat in Baton Rouge. Intanto, quasi con preveggenza, aveva destinato $2,500 da spendere per l'eventuale suo funerale. Un modo per esorcizzare la morte? Non si saprà mai. Janice comunque in quei giorni sta male, anche fisicamente. L'eroina dice le serviva per reggere i ritmi con la sua nuova band nello studio di registrazione. Ed è proprio lì che i suoi compagni l'aspettano la mattina del 4 ottobre per ultimare alcune tracce del disco in produzione. Inutile attesa. La perla, la regina del blues bianco, era morta. Overdose di eroina. Così Janice usciva di scena per entrare nella leggenda.

0: Tre libri che guardano indietro per guardare al futuro. Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare. Un uomo incastrato nel passato, un fascista della prima ora, che dopo la caduta di Mussolini si sentirà sempre un perdente. Gli rimane solo la rabbia. Cera di Florina Badel. È il primo romanzo in Vallader degli ultimi 50 anni. Case vuote, gli oggetti che rimangono, tracce familiari del passato, ma anche semi per l'avvenire. L'orto di un perdigiorno, di Pia Pera. Tornare sui nostri passi aiuta a capire come proseguire, ma quello che conta davvero è divertirsi lungo la strada. Guardare indietro, di Speranze Fasciste, Case da svuotare e Orti da far crescere, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee, domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Anche l'UDC chiede le dimissioni di Claudio Zali nella sua prima presa di posizione sulla bufera che ha investito il consigliere di Stato leghista. Il movimento di Via Monteboglia in una nota ha annunciato che si esprimerà dopo il confronto previsto martedì. Gli Stati Uniti hanno inserito la Svizzera fra i paesi senza leggi mirate contro il lavoro forzato e imposto dazi supplementari del 2,5%. Berna, che respinge le accuse, nota che almeno per ora viene rispettato l'accordo di novembre. Il nuovo limite non ha colto di sorpresa l'economia. Secondo il direttore della Camera di Commercio ticinese, Luca Albertoni, gli sforzi negoziali della Confederazione sono stati premiati e il peggio è stato evitato. Il presidente francese Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito per fare fronte all'emergenza incendi. È salito a 110.000 il numero degli sfollati nel dipartimento di Gironda, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del bassin d'Arcachon. L'allerta resta elevata anche in Spagna, dove sono in tutto 63.000 le persone allontanate tra Madrid e Avila. È stata decretata l'emergenza nazionale e, come anche da Parigi, è stato richiesto l'aiuto europeo. È stato destituito il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan,

0: volta l'Iran a inizio luglio, lo rivela il Wall Street Journal, precisando che i due paesi hanno colpito depositi di droni e missili. Le informazioni sono state fornite dai servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti. Infine, per lo sport, calcio, ora è ufficiale: l'attaccante greco Giorgios Kutsias ha lasciato il Lugano a titolo definitivo per trasferirsi ai portoghesi del Famalicão. Domani in tutta la Svizzera sarà soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità seguito da rovesci temporali a cominciare dalle Alpi e dalla serata in tutte le regioni. Minime a sud 17 gradi, a nord 12, in giornata massime ovunque attorno ai 29.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La definizione che mi piace di più che ho raggiunto nel corso del tempo è quella di cantastorie, un po' perché mi lega alla radice popolare che secondo me resta la fonte inesauribile quando non sappiamo bene che fare, andiamo a riascoltare una musica popolare, che sia quella delle nostre terre, che sia il blues, che sia il rebetico, il fado, il tango, tutte le forme anche che si sono evolute a partire dalle radici popolari e ritroviamo una fonte di ispirazione pura. Nel nostro caso, in Italia e soprattutto nel sud da cui vengo, il ruolo del cantastorie è stato fondamentale.
1: Incontriamo Alessio Lega, cantautore, scrittore e militante anarchico nella sua casa di Milano. Quindi ci dici il sud Puglia o tutto il sud?
0: I cantastorie in particolare erano siciliani, però cantavano un po' in tutto il sud. Io vengo da una parte della Puglia che si chiama Salento, ma perché parliamo un dialetto molto diverso da quello del nord della Puglia e che per una serie di curiose circostanze somiglia più al siciliano. Grande cantautore, prima dei cantautori, diventato famosissimo in tutto il mondo, che si chiamava Domenico Modugno, che tutti pensano sia siciliano perché cantava anche storie siciliane, Lupisci Spada, queste cose qui, ma in realtà era salentino, cioè di lingua salentina. Per cui, vabbè, c'è questo rispecchiarsi. Non è tanto un vezzo, è anche una rivendicazione politica, sociale. Cioè, se noi prendiamo Fabrizio De André, che sia Bocca di Rosa, che sia Il Pescatore, sono sempre storie di persone in qualche modo reali o realistiche, magari a volte trasfigurate sul piano del sogno, ma sempre delle storie, che siano più favole, che siano più vicende reali. Mi sembra che sempre di meno la canzone d'autore frequenti le storie.
1: E le storie d'amore?
0: Appunto, si chiama storia d'amore. Anche una canzone d'amore può essere una storia. Come pure puoi avere una canzone politica che non è una storia, che è un insieme di slogan. Comunque io trovo che sia più importante raccontare storie di singole persone, possibilmente reali, ad altre persone reali, perché tutti abbiamo perso il senso della nostra stessa realtà. Anche a livello politico, quando facciamo le manifestazioni, no? Siccome la piazza è diventata un luogo spettrale, non è più il luogo dove ci si scambia le informazioni. 50 anni fa in piazza c'erano già delle persone che compravano il giornale, che discutevano, che riflettevano, che facevano mercato, che stavano lì a perdere tempo, a girare, ad incontrarsi. Abbiamo perso il senso delle storie e nel mio piccolo, la mia piccola resistenza è quella di raccontare delle storie.
1: Ma sin da quando hai iniziato? Cioè, nel senso, hai iniziato a cantare raccontando storie o questa cosa è venuta dopo?
0: Beh, nella mia originale idea di fare dei fumetti, il fumetto è un'arte eminentemente narrativa. A me non è mai piaciuta l'arte per l'arte. Mi piaceva disegnare, ma mi piaceva disegnare per

0: raccontare delle storie.
1: Ci vuoi magari suonare, cantare
0: Una delle
1: una
0: storie.
1: delle prime storie che hai
0: Oddio,
1: scritto?
0: delle prime sono meno preparato perché si ha sempre più voglia di fare le cose più recenti. Ti faccio un pezzettino di una cosa che io ritengo, che ormai ho fatto 15 anni fa, quindi se non è delle prime non è nemmeno delle ultime. Questa è la storia appunto di un personaggio reale che si chiamava Dino Frisullo, ma io ero stato colpito dal fatto che avevo letto una storia in cui lui, siccome era un militante che aveva molto lavorato per il Kurdistan, a un certo punto erano arrivate in Italia delle navi su cui avevano scritto male il suo nome, Frizullo, Firosillo avevano scritto, per cui il loro nome, detto alla loro maniera, era diventato una specie di simbolo e noi manco lo conoscevamo questo qui, per cui mi è sembrata una storia bellissima da raccontare che un militante fosse diventato così importante per quelli per cui lottava che loro lo avessero assunto come una specie di santo protettore e quindi mi piaceva ed è stato un modo di trovare un modo nuovo di fare il cantastorie fra il parlato e il cantato. La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia rotta contro l'illusione, sulla fiancata graffiata scavata una scritta misteriosa. Frizullo diceva un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave? È una ragione o una scusa? Che cosa ancora brilla nel fondo di questa notte? Che cosa ci tiene in piedi? Che cosa ci tiene a giro? Increspato di schiuma, c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Frizullo non è una parola di una lingua proibita, non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizullo è un nome storpiato, precisamente è un cognome. Sta per Pino Frisullo, come dire. Attenzione, noi siamo i suoi amici, i suoi parenti, i suoi protetti, i suoi figli. Siamo quelli di Frisullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare. Alla faccia dell'assassino, è una lotta per la vita, ci dà una mano Dino. Ecco, questo mi sembrava un modo sufficientemente contemporaneo, moderno, che usava dei meccanismi che poi possono rientrare anche in quelle che sono le forme parlate, scandite di musica che si fanno, si sono evolute dall'hip hop al rap, alla
1: Slam.
0: trap, esatto, slam poetry, queste forme qui. È chiaro che l'uomo con la sua chitarra ha sempre un'identità ed è sempre un'immagine, come posso dire, che è legata al nostro immaginario del menestrello, del girovago. Poi sono la voce e la chitarra sono due strumenti che si compenetrano benissimo anche per dimensioni, per forza del suono, per umanità.
1: Nella tua, diciamo, scrittura, nel tuo modo anche di far musica, è sempre legato anche a un impegno sociale politico, no?
0: Questo viene un po' proprio anche dalla mia evoluzione, nel senso che io da bambino bambino ero un bambino bizzarro e in controtendenza. La prima musica che mi ha veramente appassionato era la musica classica. Mi sentivo un po' il bisogno di distaccarmi, poi come tutti i ragazzi andavo poco, ma un po' feste, discoteche, quindi non è che non ascoltavo la musica che si faceva, però non la sentivo come un piacere estetico, la sentivo come un bisogno di socialità. Se invece per mio piacere mi ascoltavo la musica classica, e tuttora penso che ascoltare La Passione secondo Matteo di Bach sia l'esperienza musicale più alta che un essere umano possa fare in questa cosa qui. Poi mi è successo di scoprire tutta assieme la canzone e la politica. L'ascolto di alcuni dischi che c'erano in casa, i miei genitori sono stati due extraparlamentari del 68, papà militava in Lotta Continua, che è stato un gruppo extraparlamentare molto importante, e quindi avevano alcuni dischi, gli Intillimani, e quindi scoprire questi dischi, per me la canzone e la politica sono una cosa sola. Si può dire che la mia scuola politica, il fatto che sia diventato prima comunista e poi anarchico, è dovuto in gran parte agli ascolti che ho fatto.
1: Un incontro importante anche per te è quello con Paolo Cerchi. Gli hai dedicato anche un disco.
0: Paolo era forse fin troppo militante per certi versi, quindi non ha mai badato a se stesso, inteso come abbiamo dovuto raccogliere un disco con le sue opere andandole a cercare disperse su 1000 dischi di altri. Però penso che appunto il suo lavoro in questo senso sia stato indispensabile proprio per togliere quell'elemento di, lui diceva, grunt, per dire una cosa, no, dura, settaria, che non dialogava. Ecco, lui era molto impegnato, nel suo caso molto comunista, però sapeva divertire, ridere e far ridere, e questa cosa qui sicuramente la doveva anche al rapporto con Dario Fo.
1: Tra l'altro nel disco di Paolo Cerchi c'è una canzone, no, sull'amore e la politica.
0: Guarda, quella sì, te ne faccio un pezzetto perché mi permette di fare un'altra dedica. Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo, questo mio amore, come grida un bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta. Ed invece son qui senza fiato che ti dico una cosa già detta. Vorrei dirtelo questo mio amore e parlartene a lungo ed a fondo, come parla di un mondo migliore chi vuol render migliore sto mondo, come parla chi si è, chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco. Ma sto zitto per non disturbare te che dormi tranquilla al mio fianco. Ecco, questa è una canzone che Paolo Cerchi interpretò benissimo all'inizio della sua carriera di musicista. In realtà è stata scritta da Fausto Amodei, che quest'anno è morto a 91 anni, quindi diciamo in tarda età, perfettamente lucido, ed è stato uno di questi grandi autori a cui facevo riferimento, che mescolavano la musica popolare, la canzone d'autore, ma sempre con un'ottica non commerciale, sempre con ragioni politiche profonde, anche se questa poi è una canzone molto poetica, quindi non è vero che non si possa fare poesia parlando di politica. E nel suo caso era anche un ammiratore sconfinato di Georges Brassens. Poi ci sono storie che mi saltano addosso e che pretendono che io le scriva. Per esempio, l'anno scorso è scomparsa, è morta anche lei, ha una bella età di oltre 90 anni, Licia Rognini, che era la vedova di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che nel 69 fu accusato ingiustamente, innocente, di aver partecipato all'organizzazione dell'attentato in Piazza Fontana. Lui appunto morì tragicamente, dice in maniera un po' elusiva una targa che gli è dedicata, nella questura di Milano. Noi diciamo che fu ucciso nella questura di Milano, anche se non abbiamo mai definito chi è proprio fisicamente che l'ha fatto. Per me ne porta la responsabilità, se non fisica, se non materiale, almeno morale, l'ufficio che si occupava delle questioni politiche, e il commissario Luigi Calabresi, che ne era a capo, nonché poi sappiamo i servizi segreti, eccetera, però lì entriamo in un ginepraio in cui è difficile. Ecco, però Pino, il nostro compagno Giuseppe Pinelli, è morto e a lui sono state dedicate tante canzoni. La sua vedova, Licia Rognini, per più di 50 anni ne ha difeso la memoria, con una difficoltà, con una tragedia, perché devi rivivere ogni volta una tragedia che non è solo politica, cioè per noi è politica, ma per lei era una tragedia personale. Aveva due figlie piccole di 10 anni circa, da far crescere nella maniera più normale possibile, nonostante questa tragedia, il fatto che il nome Pinelli fosse su tutti i giornali per questo motivo qui, eccetera. E quindi secondo me anche Licia, a suo modo, non mi piace la parola, ma intendiamoci, è un eroe, è un'eroina dei nostri tempi, perché ha mantenuto con dignità una propria normalità all'interno di questa tragedia, come dire, ergendosi sempre a difesa, quindi avendo una fedeltà, una parola usata male tante volte, invece in questo caso io direi che può essere usata bene, una fedeltà ai suoi principi. Lì c'era una donna fatta di realtà e d'amore, con due figlie ed un ferroviere sognatore, Che sogno di essere una notte in pieno inverno, scivolata fin dentro l'inferno. Vide un coniglio che guardava le lancette e diceva: sono già le 4:37. Poi buttava sangue la fontana nella piazza e la lepre che correva pazza. Vedi com'è strano questo mondo, questo stato, che il colpevole c'era già prima del reato. Il tassista disse: quello lì si chiama Pietro, ma l'accusa rimbalzava indietro. Etro. Vedi nella notte che una stella si frantuma quando cade giù dalla finestra della luna. Come spingi un vaso perché non sopporti i fiori, sono troppo attivi quei malori. Credimi, hanno fatto un cattivo investimento, ne hanno ucciso uno e ne sono nati 100. 100 fiori, 1000 rose, petali, ginestre, tutti lì davanti alle finestre. Licia, licia, licia, quanto pesa una bugia, quante cose che possono dirti, mamma mia. Dire

possono beatificare sbirri ed assassini, possono inventarne una nuova ogni mattina, però Cristo nasce in Palestina. Licia, Licia, Licia, quante cose ti hanno detto, che il boia per la vittima nutriva un certo affetto, ma non basta spingere la notte un po' più in là, basta dire un po' di verità.

0: tenere da una parte desta la memoria, per tenere le bambine fuori dalla storia, poi accompagnare le ragazze ogni mattino, finché ognuna scelga il suo destino. Era quasi un secolo che stavi lì a pensare a quel cruciverba, a quell'enigma da sbrogliare. Non c'è più Camilla, se n'è andata zia Rachele. Soffia un po' di vento nelle vele, nelle vele. Licia, licia, licia, quanta notte attraversata, quanta dignità, che splendore, però che giornata. Forse non ne avevi voglia e nemmeno più bisogno, e avrai pensato, ho fatto un brutto sogno. E dall'altra parte la canzone è un fenomeno abbastanza duttile, per cui tante volte capita di cantarle, come dici tu, in manifestazioni, nelle scuole.
1: Tu intervieni nelle scuole?
0: Beh, io faccio parte di un'associazione antifascista molto importante che è l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, e con loro facciamo regolarmente dei percorsi di canzoni e resistenza, per esempio, e ovviamente non puoi parlare di resistenza senza parlare dei fenomeni d'oggi. Poi nelle scuole della periferia milanese c'è un 80% in certi casi di figli di immigrati, e che quindi non hanno nessun codice nemmeno simbolico di cosa vuol dire fascismo, però sanno cos'è il razzismo perché lo subiscono, e quindi attraverso queste canzoni che hanno dei valori anche più forti dei valori storici del momento in cui sono nato, riusciamo quantomeno a parlare di queste cose qui. Poi ci sarà sempre quello che rifiuta, che non è pronto, però qualcuno di diverso ti ascolta, e quello è un mezzo potente.
1: Sì, almeno accendi una riflessione, almeno l'hanno ascoltata. Ma in questi casi canti delle canzoni tue o vai a prendere dei canti della resistenza o di canti autori?
0: Quando facciamo le cose sulla resistenza, lavoriamo sui canti della resistenza, anche perché ce n'è uno molto molto famoso che è una specie di inno parallelo d'Italia, che è Bella Ciao, che oggi all'estero è molto più conosciuto dell'inno italiano, anche giustamente, visto che l'inno italiano ha questo suono ottocentesco, patriottico, e invece Bella Ciao è una canzone spigliata, allegra, quasi una canzone infantile, per cui tutti un po' la conoscono. E però anche in una canzone apparentemente molto semplice, e fra le canzoni della resistenza una delle meno politiche, tant'è vero che non cita i fascisti, dice solo una volta la parola partigiani, per il resto è una canzone patriottica, diremmo, in un certo senso, si parla di scacciare l'invasor, però già lei ti dice delle cose potenti. Una mattina mi sono svegliato, oh Bella Ciao, ma mi sono svegliato, ma perché prima dormivo, dico ai ragazzi, e poi dice e ho trovato l'invasor. Ora, l'invasore per sua natura è uno che fa un po' di rumore entrando. Se l'hai trovato lì, vuol dire che qualcuno l'aveva lasciato entrare. Quindi, anche facendo una canzone così semplice che tutti canticchiano senza troppo pensarci, il mio ruolo di cantastorie è quello di far pensare che queste vengono fuori da delle storie, appunto, da delle vicende reali. E a volte hai delle sorprese bellissime. Per esempio, facendo un'altra canzone famosa della Resistenza, che è Fischia il vento, che è la mia canzone preferita, che fa... Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro.
2: In una quarta classe elementare, quindi piccolini, proprio 9 anni, 10 anni massimo. E avevo raccontato, fra le altre cose, che la resistenza è la prima forma di lotta collettiva che non è fatta da soldati, ma è fatta anzi da gente che venivano considerati disertori, banditi per certi versi, e che quindi fra di loro ci sono anche molte donne. Ci sono state donne combattenti, vediamo foto di donne con i fucili, quindi hanno avuto un ruolo attivo nella resistenza. Orbene, siccome avevo raccontato questa cosa, poi dico, vedete, questa è una specie, questa canzone fa un po' propaganda, dice vieni fra i fascisti, la situazione è brutta, ci sono le scarpe rotte, rischi di molto, però ogni contrada è patria del ribelle, quindi sei di casa ovunque, ogni donna a lui dona un sospiro, quindi piace a tutte le donne, no, se fai il partito. E si alza una bambina veramente alto 1,10 m, piccolina anche rispetto alla sua età, e mi dice: ma maestro, ma se ci hai spiegato che i partigiani erano anche donne, non potrebbe essere un uomo che per lei dona un sospiro? Aveva capito tutto oltre la canzone. La canzone è stata scritta comunque da un uomo che purtroppo è morto nella resistenza, il medico Felice Cascione, morto a 20, fucilato a 27 anni, ma come dire, ha dentro di sé dei valori che vanno oltre.
1: Una delle tue canzoni, diciamo, contesto più politico che vorresti condividere?
2: Questa, per esempio, è una canzone che ho fatto 20 anni dopo la grande repressione del movimento No Global che ci fu a Genova nel 2001, e io ero lì fisicamente, quindi diciamo sono stato fra quelli fortemente repressi, fra quelli che hanno avuto paura, speranza, tutto quell'insieme di cose, e avevo scritto una canzone che ha abbastanza circolato. Poi 20 anni dopo ne ho scritto un'altra, diciamo dal punto di vista dei poliziotti, che ovviamente è una canzone grottesca, anche molto violenta, ed è una canzone che prova a ridere su questa cosa tragica. Qualche manganellata sia il venerdì che soprattutto il sabato l'ho presa, quindi diciamo non ne sono tornato del tutto indenne fisicamente, ma non ne sono tornato nemmeno troppo ammaccato, ecco, diciamo così. Però il rischio l'ho corso tutto. Po, po, po, po, po, po.

0: Date una carezza a quei bambini, date il manganello agli scolari, date agli studenti tante botte quando tornano la notte ne sapranno un po' di più. Questa è la carezza del potere, i biscotti che danno le suore, ve li manda il vostro presidente, state a casa brava gente che qui fuori stiamo noi. Per la strada vanno gli assassini, al mercato stanno i truffatori, alla discoteca il butta fuori, il butta dentro nei locali ed il mondo è tutto qui, po, po, po. Questa è la sirena del potere, tutto quello che c'è da sapere. Quando suona la democrazia, questo suono porta via ogni cosa che non va. Questo canto spopola in questura, e a chi canta passa la paura. Chi non canta porta gli occhi pesti, non ci piace l'aria triste di chi non canta per noi. Questo è il canto della repressione, piace tanto alla televisione. Canta in coro il maresciallo Rocca, Don Matteo che va di bocca, prete sbirro su per giù, pop pop pop. Canta il commissario Montalbano, senti com'è buono l'arancino. Spacca tutti i denti sul palato, come il sangue, come il vino, come scende, come va. Pa, pa, pa, pa, pa. Pronto? Montalbano sono, sì sì lo so, io sono uno sbirro buono e anche de sinistra, e dopo i fatti de Genova ero proprio completamente tramortito, disgustato, volevo anche dimettermi, però poi ci ho pensato meglio, ho pensato anche che poi se mi dimetto lo stipendio chi me lo dà? E poi come si dice sempre, no, non è che per una sola mela buona si può buttare via un intero paniere di mele marce, no? Ma c'è la canzone del destino, di chi incontra in piazza il celerino. Questo è il ballo che fa quasi quasi, canta di Giorgiana Masi e di quelle come lei. Per 24 anni da babbei, più non sparavamo nei cortei. Ma perdiamo il pelo, mica il vizio, ci si toglie qualche sfizio, poi si ricomincerà. Questo è il canto di Spaccarotella, scendi per una scalinatella. Manifesti a Napoli e poi muori, buonanotte sognatori, fino a Genova si va. Po, po, po. Questa è la canzone barzelletta, del carabiniere che ti aspetta. E a chi prende in mano un estintore non si placa da due ore, lo placanichiamo noi. Questa è la canzone genovese, che tocca levarvi dalle spese. Se che penso sotto la lanterna c'è chi c'ha la vita eterna e chi sta dentro la Diaz. Questa è la canzone della scuola, questa è la regione di Scaiola. Ritornate a casa brava gente, perché il rischio veramente è che poi non torniate più, pop pop po. Questa è la sirena del potere, questa è la carezza delle sere. E dimenticate questa storia, ogni salma ha la sua gloria, però abbiamo vinto noi. Questa è la carezza del potere, questo qui è il trionfo della notte. Ritornate a casa con le botte, il sorriso e le ossa rotte. Questa è la democra. Po po po po po po po po po po po po po po po po po po po. Boom. Ai! E stai buono, Cucchi, che non ti abbiamo fatto niente.
1: Diciamo che un legame che c'è tra tutto quello che ci siamo detti è sempre la memoria, no? La memoria di cantare chi non c'è più, ma che diciamo che stiamo dimenticando, la memoria delle persone che hanno lottato politicamente per i diritti, però la memoria mi sembra, diciamo, il nodo, no? Della,
0: sì. Beh, appunto, nella prima canzone che ti ho cantato, quella su Frisullo, su Dino Frisullo, dice: che cosa ancora brilla dal fondo di questa notte? Cioè, io sono ateo, non credo in un che ci sia un paradiso in cui, o un inferno in cui i buoni vengano premiati e i cattivi puniti. Ciò non di meno, come tutti gli esseri umani, mi confronto, e come tutti quelli che cantano, mi confronto con quello che sarà, che sono le nostre parole, le nostre azioni quando noi non ci saremo più, che senso hanno, e appunto le vedo come stelle che magari sono già morte nel momento in cui le vediamo, ma che per noi brillano ancora e ci mostrano la strada. Questo è il senso della memoria, il pavimento su cui poggiamo i passi. Se questo pavimento è solido possiamo camminare sereni, se questo pavimento è pieno di buchi, di luoghi nascosti, di cose dimenticate, inciampiamo e cadiamo continuamente. Quindi memoria, ma assolutamente non nostalgia.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Il viaggio a Reims di Rossini, nuova produzione di Cecilia Bartoli che la diva ha presentato in anteprima a Salisburgo al Festival di Pentecoste, sarà in scena dal 5 al 16 agosto al Festival di Salisburgo vero e proprio. Noi abbiamo inviato all'anteprima di Pentecoste Laura Antonaz, che ci presenterà dunque fra poco il fastoso spettacolo. Nella seconda parte della puntata parleremo invece di Mazeppa di Clémence de Grandval, opera che ebbe un successo clamoroso nel 1892, anno della prima. Ci viene ora riproposta in una prestigiosa veste discografica dal Palazzetto Bruzzane e ce ne parlerà Giuseppe Claricetti, ma torniamo a Salisburgo, al viaggio a Reims di Rossini e introduciamo Laura Antonaz con un breve estratto registrato dal vivo, come gli altri che ascolteremo, la sera dell'anteprima, il 22 maggio scorso.

0: Ben ritrovata Laura Antonaz.
1: Grazie Paolo per il rinnovato invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Cecilia Bartoli, direttrice artistica del Festival di Salisburgo di Pentecoste, ogni anno propone in anteprima, come evento clou, una nuova produzione operistica destinata poi al Festival di Salisburgo vero e proprio. Dopo i premi internazionali tributati alla produzione del 2025, Hotel Metamorphosis, sempre con la regia di Barry Kosky e con la direzione musicale di Gianluca Capuano, c'erano molte aspettative quest'anno, Laura. Ci si attendeva da parte del regista, per il viaggio a Reims di Rossini, una visione, un'idea forte.
1: L'idea forte, diciamo, è l'organizzazione del caos, il riempimento di qualsiasi interstizio che intercorra tra i singoli personaggi, tra i personaggi e la vicenda e l'ipotetico viaggio che in realtà non avrà luogo.
0: Il viaggio non avrà luogo, come da libretto, ma il regista interviene in qualche modo sulla trama.
1: Non interviene nel senso che finge di dedicare la celebrazione non tanto al re di Francia, da raggiungere appunto a Reims, ma alla regina del canto Cecilia Bartoli. Ma questo accade esclusivamente all'inizio con una frase proiettata in cui si dice Cecilia, la Ceci, anzi come la si chiama in vernacolo romano, la Ceci, regina del canto, sta per essere celebrata. Una celebrazione veramente c'è perché Cecilia desidera condividere il suo 60° compleanno con il pubblico, gli ammiratori, dichiarandolo apertamente e dedicandoci addirittura a uno spettacolo, un concerto di gala che ha avuto luogo durante il Festival di Pentecoste con la regia di Davide Livermore.
0: Una trama che non è una trama, un viaggio che non è un viaggio, facciamo un po' di chiarezza.
1: I personaggi si ritrovano tutti all'Hotel del Giglio d'Oro, vicino a Plombières, che è una stazione termale. Si ritrovano perché hanno tutti l'intenzione di correre alla celebrazione di Carlo X di Francia, che avrà luogo nei giorni seguenti a Reims.
0: Ma in realtà a Salisburgo non c'è nessun re, c'è una regina del canto di cui si celebra il compleanno.
1: Sì, appare alla fine una festa di compleanno, però diciamo tutto il resto della vicenda, anche nei testi, nel libretto, rimane sempre legata all'idea del sovrano, tant'è vero che quando si scopre che non ci potranno andare perché non ci sono più cavalli disponibili per le loro carrozze, si conviene, dopo aver ricevuto una lettera da Parigi, di riorganizzarsi per raggiungere il sovrano a Parigi quando sarà di ritorno e quindi si parla di lui e quindi non c'è alcuna interferenza successiva riguardo al tema.
0: In occasione della produzione dell'anno scorso ho sentito Barry Kosky con le mie orecchie dire ai coristi che per trovare l'energia che lui voleva sul palco dovevano immaginarsi a piedi nudi su un pavimento incandescente come la lava o sulla sabbia infuocata al mare, su cui bisogna continuare a saltellare per non scottarsi.
1: E questa è l'energia assolutamente che ritroviamo, un ipercinetismo, diremo così, specialmente delle masse, ma anche richiesto a volte ai cantanti, di grandissima perizia perché il tutto è organizzato al millimetro e al secondo, anche se si porta questa visione, si porta dietro alcuni inconvenienti che possono essere, prima di tutto il rumore. Il rumore continuo che fa da sottofondo e si somma un po' alla musica, distogliendo qualche volta l'attenzione anche alla bravura delle esecuzioni. E poi questo caleidoscopio di colori, di costumi stupendi, meravigliosi, però tanti e troppi, sia i colori, sia i costumi, sia i movimenti, in alcuni casi saturano veramente lo spettatore, sovraccaricandolo di stimoli che portano anche a una specie di vortice, di mancamento quasi, probabilmente voluto. Il caos che si rappresenta in scena è naturalmente un caos apparente, sorvegliatissimo, che però può in qualche caso travolgere uno spettatore perché ha sempre l'acceleratore al massimo e quindi qualche volta si può venire veramente travolti da questa velocità, da questa pienezza. Certamente non ci si annoia questo spettacolo, però magari qualche ascoltatore un pochino più analitico può trovare saturante tutto questo e anche perdere un po' il filo, nonostante non ci sia una narrazione precisa, perché c'è unità di tempo di azione totale e quindi si ritrovano tutti nello stesso posto con la stessa intenzione, e quello che viene rappresentato sono o le diverse relazioni, che quelle precedenti e quelle nuove che nascono, oppure qualche episodio, qualche inconveniente che si manifesta e che viene quindi commentato per le reazioni diverse che provoca in tutta la compagnia.

veda le cavalità, veda i pagani, figli di tenebrosa, sublima antichità. In una calva pecora dell'accademia di Torino, che sono le probabile di prima qualità. Il gran trattato in merito sull'infallibile metodo,

0: belle più squisite, notori prelibate, che tanto sono in gloria della modernità, disegni colorati dell'arte più terribile, da Roma con il zio, il vento fin qui.
1: Era questo un ascolto dall'aria di Don Profondo, Florian Sempey. Laura Antonaz, cosa diciamo del cast, dunque, che sulla carta appare forse il migliore possibile oggi?
2: Allora, del cast conoscevo qualche nome, diciamo una metà, che sono nomi di grande peso, artisti che già ho ammirato diverse volte dal vivo e sui quali confermo la mia adesione assolutamente. Altri nomi che io personalmente non avevo ancora ascoltato dal vivo, di grandissima levatura, qualche nome lo posso ricordare, Melissa Petit, tra quelli noti diciamo, nel ruolo della contessa, Marina Viotti che è una giovane mezzosoprano emergente, ma direi già emersa abbondantemente, che mi ha davvero colpito per la sua completezza vocale, per la sua vivacità interpretativa e anche per il modo di muoversi sul palcoscenico. Abbiamo due tenori pazzeschi come Gaddo Roccia e Dmitri Kocak, che sono veramente inarrivabili, ma poi abbiamo il Debrando d'Arcangelo, ognuno ha i suoi momenti di virtuosismo, di bravura, ma ci sono tanti recitativi naturalmente che sono brillantemente accompagnati con creatività e arguzia da Paolo Spadaro, primo maestro sostituto alla Scala, apprezzatissimo proprio con dei collegamenti davvero interessanti. E poi ci sono i concertati, in particolare il concertato a 14 voci a cappella, che è un pezzo veramente incredibile e che forse a mio avviso, proprio per la quantità di indizi che il regista inserisce, forse non si riesce a godere appieno nella sua monumentalità armonica e vocale, ecco, si perde un pochino per distrazione di elementi esterni, diciamo.
1: E che dire della festeggiata Cecilia Bartoli?
2: La festeggiata in splendida forma, devo dire, vocale, attitudinale, comunicativa assolutamente. Intanto fa il suo ingresso trionfale, diremo, che l'opera è già partita, si è già, quindi abbiamo già visto i personaggi e poi finalmente si ode un'arpa suonare, che e infatti la sua aria avrà come accompagnamento l'arpa, e finalmente giunge, tocca i cuori, perché il suo personaggio è quello proprio di una improvvisatrice, quindi adattissimo anche a lei. E quindi l'ingresso trionfale è già scritto, diciamo, nella musica, e lei ce lo fa godere appieno, naturalmente, con fiati lunghissimi, cadenze. In quest'aria ricordo, durante una cadenza importante, che a un certo punto c'è una gag che mi aveva divertito, perché l'arpa non viene suonata sulla scena. Sulla scena c'è un danzatore, Mimo, che imita l'atto del suonare l'arpa, e a un certo punto, durante la cadenza, le corde che sono allentate lasciano passare la testa di Cecilia, che fa capolino da una parte all'altra. Questa è carina, decisamente. Aggiungo naturalmente una parola di stima e ammirazione per il direttore, che non solo guida un'orchestra di ottimo livello, formata per almeno la metà di colleghi musicisti che partecipano anche all'attività dei barocchisti, e che è sempre un piacere risentire e rivedere, e l'ho trovato anche il direttore particolarmente flessibile nell'accettare che sulla scena ci sia sempre un sottofondo di rumori vari, legati naturalmente a quello che succede sulla scena, rumori sui quali il regista ama soffermarsi, che sia una corsa, che sia un battito di piedi che scandisce un brano musicale, che siano dei sospiri ripetuti, accentuati, riproposti. Succedono tante cose, le masse si muovono peraltro benissimo, con eleganza, anche quando sono chiamati a movimenti apparentemente casuali e scomposti, che in realtà però sono voluti e sorvegliatissimi, indipendentemente dal gusto di chi li riceve. A me personalmente in alcuni casi risultano troppo.
1: Menzione d'onore dunque per la pazienza a Gianluca Capuano, direttore dei Musiciens du Prince, che recentemente mi ha assicurato che le recite estive salisburghesi godranno di una migliore messa a punto di certe criticità che hai evidenziato, criticità inevitabili forse nell'anteprima di una produzione così complessa. Laura Antonaz, come ha reagito il pubblico di Pentecoste e la classica domanda: vale la pena di recarsi a Salisburgo, al Festival di Salisburgo, per questo viaggio a Reims di Rossini?
2: Il pubblico ha risposto calorosamente. Non ero sicura, per dire la verità, fino alla fine, e invece è stata un'adesione, direi, incondizionata. Sì, lo spettacolo è da vedere assolutamente, è uno spettacolo allegro, si ride sia di quello che succede sia di come vengono presentate alcune scene. Suggerisco a chi lo andrà a vedere di prepararsi un po' prima, non tanto sulla storia, ma sui personaggi e su che cosa rappresentano, perché a volte nel cambiamento di costumi, nella varietà dei colori, delle forme, ci si confonde. Siccome sono tutti bravissimi, non c'è la suddivisione, quello mi piace perché è bravo e quello non mi piace perché è manchevole. No, il livello è sempre molto alto e la scrittura è naturalmente diversificata, ma il grado di virtuosismo è molto alto, per cui veramente capire chi è e perché aiuta a divertirsi di più, a introiettare meglio la suddivisione.
1: Grazie Laura Antonaz, alla prossima.
2: Grazie a voi e buon divertimento a chi lo andrà a vedere.

animali che guardano.

Era questo un estratto dal gran pezzo concertato a 14 voci dal Viaggio a Reims di Rossini, la produzione firmata da Cecilia Bartoli, dal vivo all'anteprima di maggio a Salisburgo e previsto in scena al Festival di Salisburgo in agosto.

0: Abbiamo lasciato Salisburgo ed eccoci idealmente in Francia sul finire del XIX secolo con una citazione. Mazeppa ha ispirato alla signora Clémence de Grandval una partitura veramente notevole, il cui successo farà grande scalpore nel mondo musicale. Con queste parole lusinghiere che traduciamo da una gazzetta dell'epoca, la stampa francese accoglieva nel 1892 la prima rappresentazione di Mazeppa, opera in 5 atti della De Grandval, ma le profezie della stampa francese sono state poi smentite da un lungo e quasi completo oblio. E perché oggi noi torniamo a parlare di Mazeppa, chiediamolo a Giuseppe Claricetti. Benvenuto, Giuseppe.
1: Grazie Paolo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Giuseppe, che cosa abbiamo ascoltato innanzitutto e perché?
1: Era l'inizio proprio di Mazeppa, di Clémence de Grandval. Non è ancora scontato, ai noi, parlare di compositrici, quindi vale la pena spendere qualche parola su questa figura di grande valore che sta vivendo proprio in questi anni una rinascita. Si tratta di Clémence Rézé, in realtà, perché Clémence nasce con questo cognome in una famiglia aristocratica, nasce nel 1828, poi sposerà Charles Grégoire de Grandval nel 1851 e diventa viscontessa di Grandval. Ha un grande talento musicale, Clémence. Dapprima è allieva di Friedrich von Flotow. Riesce a prendere qualche lezione, attenzione, da Chopin. Non sappiamo di quale entità queste lezioni. In seguito, però, diventerà allieva di composizione di Camille Saint-Saëns, un compositore che, se da un lato è un po' misogino, si era anche a un certo punto sbarazzato dai pregiudizi che riguardano la musica al femminile e quindi stima molto la sua allieva Clémence de Grandval. Addirittura le dedica 8 melodie oltre al suo oratorio di Natale. Saint-Saëns la cita spesso nei suoi scritti e colpisce un suo appunto. Ascoltata una prima volta nel 1847, Saint-Saëns aveva solamente 12 anni, Grandval in quell'occasione canta una melodie e si accompagna da sé al pianoforte. Fui stupito e affascinato, scrive Saint-Saëns, attenzione, dalla tranquillità, dalla fluidità del suo suono puro, senza sfumature inutili. Aveva preso tutto ciò da Chopin. Non sappiamo se questo commento corrisponda al vero, non ne sappiamo molto, ma ci affascina molto queste sfumature inutili da parte della Grandval, che quindi dovrebbe averle prese in eredità da Chopin. Grandval deve lottare con i pregiudizi, ovviamente legati alla condizione femminile. I suoi primi lavori addirittura vengono firmati con degli pseudonimi. Nel corso degli anni 70 dell'Ottocento, poi Clémence de Grandval si impegna molto nella Société Nationale de Musique, un'associazione che sostiene, che promuove la musica strumentale in Francia, che stava per languire in quei decenni, e saranno ben 59 le sue composizioni eseguite in questo ambito. Grandval, per finire, è anche molto attiva nella musica sacra, un suo Stabat Mater, una sua messa sono eseguiti spesso in quegli anni, ma è al teatro che Grandval guarda con interesse, come tutte le compositrici e i compositori del suo tempo. Si tratta comunque di opere teatrali che non vengono mai messe in scena all'Opéra di Parigi, all'Opéra Comique, al Théâtre des Italiens, mai all'Opéra, dove non riuscì nemmeno a far rappresentare la nostra opera di oggi, il Mazeppa, che invece verrà accolta a Bordeaux nel 1892 per 12 recite. La difficoltà per entrare nel Tempio dell'Opera di Parigi sono note le vicissitudini, per citare ancora una volta Saint-Saëns, addirittura il suo Saint-Saëns e Dalila, che oggi è comunemente messo in scena, impiegherà anni se non decenni. Il libretto del nostro Mazeppa si ispira a Pushkin per narrare questa leggenda molto cupa dell'eroe polacco Mazeppa. Pas, vicenda che viene resa celebre nell'Europa occidentale da Lord Byron, da Victor Hugo. È un bel tema perché i librettisti possono sviluppare il tradimento, l'amore, il dovere filiale, l'ambizione, la gelosia, in tutto ciò. La trasgressione dei valori tradizionali conduce alla follia, conduce alla morte. La trama è lineare, ben delineata. Mazepa è un avventuriero di origini polacche e al termine di un supplizio viene accolto dagli ucraini che lo considerano un inviato dal destino, un eletto. Lo nominano immediatamente loro comandante. Matrena, la figlia di un nobile ucraino, se ne innamora e fa disperare un suo pretendente, Iskra. Le dinamiche quindi sono molto chiare. Un'eroina, due uomini, sullo sfondo la patria, la guerra. Granval si dimostra immediatamente una compositrice di grande levatura. La sua orchestrazione è raffinata, curata. Importantissimo il ruolo dell'orchestra in tutta l'opera. Gli studi hanno dimostrato la presenza di 15 leitmotiv nell'opera, ben riconoscibili. Eccoci a un secondo ascolto, dopo il preludio dell'apertura. È il duetto del secondo atto tra Matrena e il suo pretendente Iskra. Matrena lo respinge, poi si acclama la vittoria di Mazepa, si ascoltano questi suoni

0: Non abbiamo ancora ricordato gli esecutori e l'occasione per riscoprire, per aver riscoperto questo piccolo capolavoro Giuseppe Clericetti. Sì, è una produzione raffinatissima, come sempre ci si aspetta dal Palazzetto Bruzzane.
1: Sì, è importantissima questa iniziativa discografica. Due CD per un totale di 2 ore e 20 minuti. Ottima soprattutto l'orchestra della radio di Monaco di Baviera, diretta da Michael Gerz, e il coro della radio bavarese. Bravi i cantanti, con il granitico Tassis Christoyannis, Mazepa, e il bravo tenore Julien Dran, che è Iskra, anche se un po' in difficoltà nella zona più acuta. Clémence de Grandval, coeva di César Franck di Édouard Lalo, si situa tra la generazione di Berlioz e quella di Bizet, di Massenet, di Fauré. Spesso viene paragonata allo stile di Massenet e non è difficile riconoscere i profumi, i sapori della musica di Saint-Saëns, suo maestro. La sua penna è veramente notevole, è a suo agio in pagine delicate come la preghiera tutta al femminile del secondo atto, come pure negli inni di gioia per vittorie militari. Ricordiamo, Grandval è capace di musica energica, potente. I contemporanei sono un po' spiazzati, no? Da questa sua energia, e allora scrivono che non riconoscono la mano delicata di una donna.
0: Sai, Giuseppe, sul frontespizio della partitura originale, che poi è quella stampata, quella eseguita dai nostri amici del palazzetto, sotto la fotografia della De Grandval campeggia la scrittura auteur, compositeur, al maschile.
1: Fantastico, fantastico. Il quarto atto dell'opera, dopo che il tradimento di Mazepa si è infine palesato e Matrena a malincuore giura fedeltà a Mazepa e non alla sua patria, e questo quarto atto comprende pure il divertissement, il ballo, che era obbligatorio nell'opera francese di quei tempi. E allora Grandval approfitta per intonare alcuni temi slavi. L'opera, pian pianino, sprofonda nel baratro, condanne, maledizioni, l'esercito si ribella a Mazepa, i due eroi vengono esiliati. L'opera potrebbe terminare qui, al termine del quarto atto, con la doppia eterna maledizione ai nostri due eroi. Invece si ritorna alla scena iniziale, nella steppa. Mazepa, errabondo, disperato, incontra Matrena, abbandonata da tutti, che non lo riconosce, e infine anche lei lo maledice e muore.

0: Interessante notare qualche cosa sulla distribuzione dei ruoli. Abbiamo detto quattro ruoli più un quinto minore. Tutti o quasi nella regione grave, due bassi, baritono, tenore, una sola voce femminile. È un po' tutto ciò ad immagine del carattere del dramma, scuro, tetro. Mazeppa, che in musica conoscevamo soprattutto attraverso Liszt, il suo studio di esecuzione trascendentale, il suo poema sinfonico e Tchaikovsky, ora si rivela sotto una luce nuova grazie a questa partitura di indiscusso valore. Concludiamo dicendo che manca ancora una biografia, uno studio approfondito su Clémence de Grandval, ma la sua musica sta suscitando un interesse crescente. Questa registrazione ne è testimone e un ciclo di concerti organizzato dal Centre de Musique Romantique Française a Venezia nel prossimo autunno dal titolo Grandval, una nobile all'avanguardia.
1: Giuseppe, dobbiamo aspettarci prima o poi un epistolario Saint-Saëns Grandval scritto da Giuseppe Clericetti?
0: Questa non sarebbe male. È comunque una figura di indubbio fascino, questa donna, questa compositrice, e proprio tutta la sua produzione, da quella cameristica, quella concertistica, quella sacra vocale, meriterebbero davvero una serie di registrazioni.
1: Allora ci salutiamo con un ultimo ascolto, Giuseppe.
0: Sì, un ultimo ascolto che estraiamo proprio dal ballo, dal divertissement.
1: Grazie Giuseppe Clericetti, alla prossima.
0: Grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Anche l'UDC chiede le dimissioni di Zali. La Lega lo incontrerà martedì con Gobbi. L'assemblea del movimento resta convocata per venerdì. La Svizzera non fa abbastanza per contrastare il lavoro forzato. Imposto dagli Stati Uniti un supplemento di dazi del 2,5%. Cresce l'allerta incendi in Francia e Spagna. Parigi ha mobilitato l'esercito e Madrid ha decretato l'emergenza nazionale. In studio Maria Armanda Trezzini. Sul caso Zali ieri pomeriggio per la prima volta si è espressa l'UDC. Sulla lista con la Lega 3 anni fa erano stati rieletti i 2 consiglieri di Stato del Movimento di Via Monteboglia. Finora nessuno ha rilasciato interviste. Il punto con Luca Berti.
3: Da un lato la Lega che comunica semplicemente di aver convocato i suoi 2 consiglieri di Stato martedì prossimo. Fino ad allora, fino a quando il coordinatore Daniele Piccaluga e il vice coordinatore Alessandro Mazzoleni non avranno parlato in presenza con Zali, non ci saranno altre dichiarazioni. Perché martedì? Perché Zali questa settimana era in vacanza all'estero e dunque martedì sarebbe il primo termine utile per vedersi. Sui contenuti dell'incontro si può solo speculare. Di certo venerdì è in programma l'assemblea leghista.

0: consigliere di Stato leghista dalla responsabilità politica di giustizia e polizia ha fatto, citiamo, il minimo indispensabile, dimostrando mancanza di visione e coraggio, e non si sarebbe confrontato con la domanda di fondo, ovvero se il presidente del Consiglio di Stato sia ancora in grado di fare il suo lavoro.
1: Gli Stati Uniti hanno inserito la Svizzera fra i paesi senza leggi mirate contro il lavoro forzato e imposto dazi supplementari del 2,5%. Berna, che respinge le accuse, nota che almeno per ora viene rispettato l'accordo di novembre. Alessio Veronelli.
2: Prendiamo atto di questo 12,5%. Così facendo, gli Stati Uniti rispettano la dichiarazione di intenti, dichiarazione, ricordo, voluta per stabilizzare le relazioni commerciali fra i due paesi, ma giuridicamente non vincolante, e dichiarazione in base alla quale gli Stati Uniti riducevano al 15% i dazi aggiuntivi applicati alle esportazioni provenienti dalla Svizzera. Resta però, e questo ce lo ha confermato anche la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, rispondendo a una nostra sollecitazione, resta un no deciso alle accuse di lavoro forzato, accuse che, come detto, ci fanno salire, come altri paesi, di un 2,5% di aliquota dal 10 al 12,5%, aumento che si basa sull'articolo 301 della legge statunitense sul commercio. Svizzera, precisano alla SECO, che è per il momento a livello dazi di concorrenti diretti come Corea del Sud e Giappone, ma sfavorita rispetto ai paesi dell'UE, a Canada, Messico, Regno Unito e Taiwan, colpiti con il 10, poi però ci sono delle eccezioni per vari prodotti. Da parte governativa, questo per ora è tutto, si sottolinea comunque la mancanza di un accordo legalmente vincolante e il fatto che ci si sta lavorando.
1: La notizia del nuovo limite non è giunta in attesa negli ambienti economici. Gli sforzi negoziali hanno permesso di evitare il peggio. Romina Lara ha raccolto le considerazioni del direttore della Camera di Commercio ticinese, Luca Albertoni.
3: Questo limite non ci ha sorpreso particolarmente perché era un po' atteso, tutto sommato non è andata troppo male. Gli sforzi negoziali della Svizzera di questi mesi hanno portato a trattare la Svizzera non troppo male, che è già un progresso in una situazione comunque abbastanza surreale, perché se pensiamo alle motivazioni alla base di questi dazi sono francamente inaccettabili, purtroppo questa è la situazione attuale. Il limite previsto per la Svizzera non è diverso da quello previsto per altri paesi, addirittura migliore in determinati casi, per cui per noi era importante anche che non ci fossero differenze particolari con l'Unione Europea, mi sembra che questo sia il caso, quindi sarebbe sbagliato dire che siamo soddisfatti, però diciamo che si è evitato il peggio per il momento.
1: In Ticino sono state accolte di principio positivamente le regole sulla pulizia anche delle urine dei cani, che entreranno in vigore da metà agosto a Chiasso. Umberto Gatti ha interpellato sulla novità i responsabili dei principali comuni del cantone.
4: Partirei da Bellinzona, dove il problema non è in realtà molto sentito. Il municipale Mauro Minotti, responsabile del Dicastero Sicurezza e Servizi Industriali, ci ha confermato che non sono segnalati particolari problemi nel centro città. Secondo lui, Bellinzona ha il vantaggio di avere un grande parco naturale lungo il fiume Ticino. Inoltre è stato ricordato che la città ha anche un dog park ben frequentato. La problematica invece tocca molto la città di Locarno, dove sono diverse le segnalazioni di problemi e non è escluso che possano essere adottati provvedimenti simili a quelli di Chiasso. Sentiamo la municipale Elena Zaccheo.
5: La strada più efficace è mettere insieme più strumenti, sensibilizzazione, cartelli con messaggi positivi, la possibilità di risciacquare con l'acqua, quindi fontanelle dove riempire la borraccia o la bottiglietta, e prima di modificare un'ordinanza preferirei sperimentare un progetto pilota e verificare se il buon senso può già dare dei risultati.
4: Anche a Lugano ci sono diversi problemi e segnalazioni. La municipale Karin Valenzano ci ha detto che purtroppo in città il tema principale resta ancora quello degli escrementi, che non vengono raccolti con gli appositi sacchetti. Sono ancora troppi i proprietari che non hanno rispetto. In generale possiamo dunque dire che il tema è sentito in tutto il cantone, cambiano però gli approcci, non ci resta dunque che attendere per vedere se quello di Chiasso sarà un caso isolato o se farà scuola anche nei prossimi mesi.
1: È stato destituito il procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'Aia, Karim Khan, accusato di molestie sessuali. La sua rimozione è stata decisa da 82 Stati membri su 125, ben oltre la maggioranza assoluta di 60.

0: 63. I legali del magistrato, che respinge ogni addebito e contesterà la decisione, avevano attirato l'attenzione sul rischio di compromettere l'indipendenza della carica. Era noto per avere spiccato i mandati di arresto per crimini di guerra contro Putin e Netanyahu. Tel Aviv ha immediatamente chiesto di ritirare l'incriminazione del suo premier. Ha reagito anche Washington. Il segretario di Stato Marco Rubio ha definito i giudici lunatici e ribadito che Trump intende smantellare pezzo per pezzo l'istituzione. In Francia e Spagna sono state sfollate oltre 200.000 persone per gli incendi. Residenti e turisti sono fuggiti anche in barca dalla penisola di Cap Ferret davanti alla costa atlantica a ovest di Bordeaux e restano fuori controllo le fiamme vicino a Madrid. Il presidente Macron ha chiesto all'esercito di mandare rinforzi per contribuire alla lotta contro i roghi alimentati dai nuovi forti venti. Le autorità iberiche hanno decretato l'emergenza nazionale. Entrambi i paesi hanno chiesto l'aiuto europeo. Nella Repubblica d'Irlanda, vicino al confine con l'Irlanda del Nord, è stata intercettata un'auto con una bomba ad alto potenziale. Secondo la polizia di Dublino, che ha arrestato due persone, l'ordigno era stato preparato per un attentato. Gli inquirenti indagano su un gruppo dissidente repubblicano. Una minoranza di individui, definiti radicalizzati, continua a compiere attacchi nonostante l'accordo di pace del Venerdì Santo siglato nel 1998. A Londra un'imbarcazione della polizia che navigava sul Tamigi ha urtato il Westminster Bridge. 5 agenti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Durante le operazioni di soccorso nella zona sono stati chiusi anche gli accessi della metropolitana. In Cisgiordania almeno 6 persone sono morte negli scontri tra coloni e civili palestinesi in un villaggio nella zona di Nablus. Il premier israeliano Netanyahu ha incaricato l'esercito di accelerare la legalizzazione e la creazione di nuovi avamposti. Una nave saudita è stata colpita ieri nel Mar Rosso, riportando lievi danni allo scafo, lo ha riferito un funzionario dei trasporti ai media statali, pochi giorni dopo che gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, avevano annunciato un blocco marittimo contro Riyadh. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
1: Ben ritrovati, Tadej Pogačar ha posto una serissima ipoteca sulla vittoria finale alla Tour de France, che per lo sloveno sarebbe la quinta in carriera. Ieri, oltre alla vittoria di tappa, arrivata al termine di una clamorosa rimonta, poiché ha tardato di 3 minuti dal trio di testa, ha strappato il record a Pantani, che resisteva dal 1995 per il cronometro più basso nella scalata alla leggendaria Alpe d'Huez. 35 minuti e 26 secondi e 21 tornanti sono stati portati a termine con questo tempo. Oggi è penultima frazione, stesso traguardo, sempre Alpe d'Huez, ma partenza dalle Bourg-d'Oisans. E oggi parte la Superliga di calcio, sono 3 le partite in programma, 2 alle 18, Servette, Basilea e Losanna Grasshopper, alle 20:30 i campioni in carica del Thun rendono visita alla Lucerna, il Lugano giocherà domenica alle 16:30 alla AIL Arena contro il Vaduz. Ieri intanto ha già debuttato la Challenge League per la prima volta da 5 anni senza ticinesi e si è subito segnato tanto. Il retrocesso Winterthur è stato bloccato sul 2-2 da un'altra pretendente alla promozione, Liverdon. La Rau, che ha perso il secondo spareggio consecutivo, è partito male, uscendo con le ossa rotte dal campo dell'Étoile Carouge, vittorioso 3-0. Fuochi d'artificio nel derby sangallese, 5-4 del Ville a Rapperswil. Poi hanno completato la prima giornata il 2-0 dello Stade Lausanne sullo Stade Lyonnais e la neopromossa Kriens battuta 3-2 a Neuchâtel. Georgios Kouzias non è più un giocatore del Lugano, salutato già allo spogliatoio prima della partita di Conference, l'attaccante greco ha firmato con i portoghesi del Famalicão. Manca solo l'ufficialità invece, poi Andrea Pirlo sarà il CT dell'Italia per i prossimi 4 anni. Infine la Formula 1 alle 16 si tengono le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.
0: E siamo alle previsioni del tempo, che oggi, sabato 25 luglio, sarà dapprima ancora soleggiato in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito in serata da rovesci e temporali, minime a sud 17 gradi, a nord 12, massime ovunque attorno ai 29 gradi. E con questo da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

L'India dietro l'angolo non può prescindere dal crowd rock degli anni 70. Una musica che, oltre al rock, ingloba anche il folk, il prog, il misticismo e soprattutto tantissima elettronica che il crowd rock contribuirà a sdoganare fino a renderla elemento base di ogni musica moderna. Ma da dove nasce il krautrock? Soprattutto dal desiderio dei figli di coloro che avevano vissuto i disastri della Seconda Guerra Mondiale di svoltare, costruire una Germania nuova che non abbia più nulla a che fare con croci uncinate, genocidi e farneticanti proclami. Una cesura totale e una vera rivoluzione affidata all'arte. Ecco così venire alla luce dalle cantine di molte città tedesche una serie di artisti che non si accontentano di scimmiottare il rock proveniente dai paesi anglosassoni, ma ne offrono una loro versione spesso inquieta, venata di quel malessere che ancora stagna nell'inconscio, con un misticismo drogato, come se, diciamo così, i Velvet Underground avessero tentato di farsi una vacanza nella comunità del Maharishi Yogi di Beatles siana memoria, finendo per spaccare tutto. Altrove ci si assenta dalle miserie umane guardando al cosmo, oppure ci si chiude in sporchi capannoni abbandonati a giocare con sintetizzatori e batterie elettroniche, o si fanno viaggi alla scoperta di suoni di altre terre e di altre religioni. Gli Embryo, vere e proprie leggende del krautrock, sono il gruppo che prendiamo così in esame in questo primo contatto con un gruppo di musica krautrock. Christian Burkhardt, batterista, polistrumentista e leader degli Embryo, era nativo di Hof e fondò la band a Monaco nel 1969 insieme a Edgar Hoffman, Ralph Fischer e John Kelly. Il primo album, Opal, uscì l'anno seguente e da allora oltre 400 musicisti si sono avvicendati nelle file del gruppo, tra cui, pensate, Mal Waldron e Trilo Gurtu. Eclettici, prolifici, gli Embryo hanno pubblicato oltre 30 dischi. Il loro sound, al crocevia tra jazz rock e world music, li ha resi una band di culto per gli appassionati di kraut e di progressive. Hanno, tra le altre cose, perseguito un'idea di musica che guardava spesso e in maniera approfondita ad Oriente, in India in particolare. Noi iniziamo ad ascoltarli approfittando di una bonus track da un album del 73, We Keep On. Il brano ha un titolo inequivocabile, Ticket to India. La formazione è già decisamente cambiata rispetto al primo nucleo di fine anni 60 e tra gli altri si è aggiunto anche il grande fiatista world jazz Charlie Mariano.

Ticket to India. Dal 1969 la band tedesca Embryo viaggia in tutto il mondo. Suona con musicisti come Fela Kuti, Trilo Gurtu, Charlie Mariano, Mal Waldron. 40 è un album doppio del 2010 che documenta il risultato di queste collaborazioni e mette in mostra una straordinaria miscela di crowd rock e world music. 28 brani rari dall'archivio del leader della band Christian Burkhard che documentano le storie avventurose di questo gruppo. Tra questi anche Calcutta Raga, un brano che spesso sembra il parto di un ensemble tradizionale indiano, tale e tanta è l'immedesimazione del gruppo nella temperie sonora del subcontinente.

Accostiamo agli Embryo un altro gruppo formatosi a Mannheim, gli Zian. Si sono formati tra il 72 e il 74 e pubblicarono 3 dischi in quel periodo, tutti riconducibili ad uno stile dalle tematiche indiane, con largo uso di strumenti musicali acustici come il sitar, le percussioni, i tamburelli. La peculiarità degli Zian è quella di aver coniugato appunto la musica tradizionale indiana con il jazz rock. I 3 dischi sono dei piccoli capolavori di eccentricità e tecnica narrativa. Noi ascoltiamo A Day in My Life da Electric Silence del 74, una cavalcata modale molto fertile che certifica l'abilità del gruppo a calarsi in un grande flusso spirituale attraverso i codici della musica tradizionale indiana.

0: 8:18, noi diamo subito il benvenuto al nostro ospite di questa settimana, Jacopo Zanchini. Un buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, noi con Jacopo Zanchini siamo partiti lunedì parlando dei mondiali di calcio come specchio deformante della politica, seguendo i fatti dell'attualità di questi giorni. Ci siamo poi occupati di USA e Iran, dell'attacco degli USA alla Corte Penale Internazionale. Ieri abbiamo messo a fuoco la situazione economico-politica in Russia. Oggi spostiamo lo sguardo a Gaza. Intanto ricordo, in rassegna stampa abbiamo letto del report dell'Oxfam che dice che a Gaza sono stati persi 77 anni e la ricostruzione costerà 71 miliardi, ma noi vogliamo partire invece da un altro fatto, e cioè quello di domenica scorsa, perché varie centinaia di persone, essenzialmente coloni israeliani, estremisti di destra e ministri e parlamentari dell'attuale maggioranza di governo in Israele, hanno partecipato a una marcia fino al confine tra Israele e la striscia di Gaza per chiedere la creazione di nuove colonie nel territorio. Allora, Jacopo Zanchini, di cosa si tratta e cosa succede a Gaza?
1: Sì, diciamo, in un territorio devastato da 2 anni e mezzo di guerra, questa marcia arrivava con i cartelli con scritto Gaza è nostra. Come dicevi tu, appunto, erano coloni degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e naturalmente militanti di estrema destra dei partiti che fanno parte della coalizione di Benjamin Netanyahu, con gli immancabili ministri razzisti e suprematisti Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich in prima fila, rispettivamente, ricordiamo, ministri della sicurezza nazionale e delle finanze, che erano accompagnati appunto da molti ministri e parlamentari. Questo movimento vuole sanare quella che per loro addirittura è un'ingiustizia storica, cioè quando Sharon, Ariel Sharon, allora primo ministro, nel 2005 stabilì, decise e portò avanti il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza, nel senso dello smantellamento delle colonie che erano presenti nel territorio. Paradossalmente il 7 ottobre ha segnato per questo movimento la possibilità di riportare queste colonie a Gaza, secondo i coloni più radicali. Quindi questo lo vogliono fare prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre, perché il 27 ottobre in Israele si vota e si teme che possa arrivare al potere un governo meno favorevole a questo movimento dei coloni, e quindi i coloni sono all'offensiva, come sappiamo, con violenze quotidiane terribili in Cisgiordania, ma lo sono anche a Gaza. Daniel Weiss, una delle leader radicali del movimento, ha detto che nessun arabo deve rimanere a Gaza. Quindi lo scopo dichiarato di una parte del movimento non è solo ricolonizzare la striscia, ma in prospettiva poi l'espulsione della popolazione palestinese, nel quadro di quello che viene chiamato, con un eufemismo terrificante, emigrazione volontaria. Può sembrare abnorme, ma da un sondaggio del 2025 dell'Università della Pennsylvania è emerso che l'82% degli ebrei israeliani sarebbe favorevole all'espulsione dei palestinesi da Gaza.
0: Ecco, tra l'altro c'è anche la notizia di questa mattina, no, che riguarda sempre il ministro israeliano di estrema destra per la sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, che si è recato addirittura sulla spianata delle moschee e anche lì ha detto: no, guardate cosa sta succedendo qui, gli ebrei stanno pregando e sentono di essere i legittimi proprietari qui. Quindi un po' sulla stessa scia di quanto accaduto domenica. E d'altra parte, guardando un po' allo scenario internazionale, mi sembra un po' come con l'Iran: si firma una tregua ma poi riprendono i bombardamenti. Qui addirittura che cosa è successo? Insomma, si parlava di un board of peace a Gaza. Che fine ha fatto, Jacopo Zanchini?
1: La ricostruzione della striscia di Gaza è prevista dal presidente Trump e il suo board of peace sono paralizzati. Di fatto non se ne sa quasi più nulla e non si è fatto nulla. Un recente articolo del Guardian lo spiegava piuttosto bene. Il progetto presentato a gennaio dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, con slide e rendering che prevedeva una striscia di Gaza futuribile piena di grattacieli governata da un'entità palestinese, non è pervenuto, diciamo. E dopo 5 mesi di stallo, un incontro a Cipro a cui hanno partecipato i membri del Board of Peace poche settimane fa, ha deciso intanto di presentare un piano molto meno ambizioso che riguarda la costruzione di un campo temporaneo di alloggi prefabbricati per migliaia di persone palestinesi vicino a quello che un tempo era la città di Rafah, che è stata rasa al suolo nel sud di Gaza. Le immagini satellitari dimostrano però che i lavori non sono neanche ancora cominciati, la sicurezza sul campo dovrebbe essere garantita da una forza di polizia palestinese appositamente addestrata, di cui per ora non c'è traccia, e da una forza di stabilizzazione internazionale di cui non si sa più nulla. Sul piano economico tutto sembra paralizzato, i 17 miliardi promessi da Trump per il suo Board of Peace per ora non ci sono, ci sono solo 800 milioni raccolti peraltro dall'Unione Europea semplicemente per affrontare le esigenze di base del territorio, approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari, gestione dei rifiuti, quindi che non hanno nulla a che vedere col Consiglio di pace. Ovviamente nessuno osa ammettere questa paralisi e questo fallimento, sia perché diciamo diplomaticamente è una sconfitta, sia per non lasciare appunto invece il campo libero alle fazioni più estreme dei coloni, l'abbiamo visto, che hanno un progetto invece molto chiaro e lo vogliono portare avanti, cioè la pulizia etnica.
0: Quindi Board of Peace in stallo. Tra l'altro Letton questa mattina parlava dello aiuto umanitario in crisi in Palestina, ci dice che in Medio Oriente dall'inizio del 2026 37 ONG non possono più impiegare personale straniero a Gaza e in Cisgiordania perché non hanno ottenuto il via libera da Israele, quindi anche sul terreno le equip mediche locali che sono traumatizzate, private del supporto e delle competenze del personale internazionale, continuano però a operare, insomma tentano di farlo nonostante le restrizioni e la carenza di mezzi. Allora qual è la situazione, Jacopo Zanchini?
1: La situazione sul terreno è direi terrificante. I bombardamenti israeliani comunque nella striscia continuano quotidianamente e il cessato il fuoco di fatto non c'è. Le morti sono quotidiane, soprattutto di bambini e ragazzi. Chiunque si avvicina alla cosiddetta linea gialla, confine immaginario tracciato dagli israeliani, viene bersagliato dai proiettili. E tanto che da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore a ottobre sono più di 1000 i civili palestinesi uccisi nella striscia di Gaza. Tra l'altro gli israeliani ormai controllano quasi il 70% della striscia di Gaza, contrariamente al 51% che controllavano a ottobre scorso, e lo occupano completamente. I quasi 2 milioni di palestinesi sono confinati in un terzo di quello che già era il territorio, era un territorio tra i più densamente popolati del mondo. Malattie, fame e sete, assenza di cure, topi e parassiti, caldo soffocante all'interno di tende di plastica in questo periodo ovviamente caldissime, diciamo che le più elementari condizioni di sopravvivenza non ci sono. Israele continua a far passare una minima porzione degli aiuti umanitari necessari per la popolazione, molto al di sotto persino di quello che la popolazione riceveva prima della guerra, quando le necessità ovviamente erano molto minori e c'era un'economia, un'agricoltura, un commercio, diciamo. Lo storico israeliano Omer Bartov, specialista dell'Olocausto, scriveva sul New York Times l'altro giorno che l'offensiva militare a Gaza, la guerra, ha provocato la morte di 70.000 persone, l'uccisione di 70.000 persone, in gran parte civili. Ne ha ferite 200.000, pensate, su 2 milioni, e ha provocato la morte di molti altri attraverso la distruzione delle strutture sanitarie, delle infrastrutture, la privazione di cibo e acqua. Insomma, Bartov è convinto che tutto questo riempia le questioni, diciamo riempia quelli che sono i requisiti per definirlo un genocidio. Lui che è uno scrittore, che è uno studioso, uno storico studioso del genocidio, ma ora al di là della definizione, quello che secondo me dovrebbe essere chiaro a noi europei e forse alle opinioni pubbliche è chiaro, ma meno ai governi, è che la guerra a Gaza di fatto non è mai finita. La sofferenza quotidiana di centinaia di milioni, di centinaia di migliaia di persone innocenti continua ogni giorno senza alcuna giustificazione, e l'Europa non sta facendo abbastanza, anzi direi non sta facendo nulla per porvi fine.
0: Poi dicevi delle tante morti, ci sono anche, sempre lo ricordiamo, i tanti giornalisti che sono stati uccisi, che sono rimasti uccisi, ma a questo punto può venire qualche risposta dalle elezioni israeliane di ottobre, Jacopo Zanchini?
1: Guarda, su due piedi ti direi che le speranze sono esili, nel senso che alle prossime elezioni si scontreranno effettivamente due schieramenti, due blocchi. Uno è quello guidato da Benjamin Netanyahu, la coalizione di estrema destra, ipernazionalista, ha una visione, come sappiamo, nazionalista, religiosa e conservatrice, da un punto di vista diplomatico vuole continuare la guerra contro tutti i nemici, e abbiamo visto nella sua coalizione qual è il destino che è promesso ai palestinesi, tendenzialmente la deportazione o la sottomissione totale. Dall'altra parte c'è un'opposizione che riunisce molti partiti che vanno dal sinistra vaga o centrosinistra fino anche all'altra estrema destra, destra liberale, e una coalizione estremamente eterogenea che, diciamo, ha come un denominatore solo l'ostilità a Netanyahu e la critica a Netanyahu per come si è comportato per il 7 ottobre e le falle della sicurezza per la vicenda degli ostaggi, eccetera, eccetera, ma diciamo non ha dei temi che la uniscano veramente, a parte l'ostilità al Premier. Nessuno ha un'alternativa coerente alla visione di Netanyahu, tantomeno sulla questione palestinese. Diciamo che questo succede anche perché questo tema, diciamo, non è esattamente popolare tra gli israeliani, perché è vero che la coalizione di Netanyahu è in svantaggio nei sondaggi, ma è anche vero che la popolazione israeliana nel suo complesso si è spostata ulteriormente a destra dopo il 7 ottobre in un recente sondaggio. Appunto, il 38% degli israeliani ha dichiarato che dopo il 7 ottobre si è spostato a destra e solo il 7% si è spostato a sinistra. Quindi, diciamo, porre fine alle guerre di Israele e affrontare il futuro di Gaza e della Cisgiordania sarà ovviamente il compito più urgente del prossimo governo israeliano, ma per ora, diciamo, in campagna elettorale non se ne parla molto, e naturalmente ci sono anche, diciamo, dei nuovi leader che stanno crescendo nei sondaggi e che potrebbero essere gli sfidanti o i prossimi ministri, primi ministri al posto di Netanyahu, come l'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot. Ma appunto si tratta di un militare con delle idee estremamente, estremamente conservatrici, ovviamente in termini di sicurezza, che non intende parlare di Stato palestinese neanche come prospettiva lontanissima. Nessuno vuole
0: Dobbiamo chiudere,
1: allearsi con
0: Jacopo
1: gli...
0: Zanchini. Ancora
1: Ok,
0: una
1: va
0: battuta?
1: bene.
0: No, faccio finire il discorso se voleva concluderlo.
1: Nessuno vuole allearsi con i partiti arabi, nonostante rappresentino più o meno il 21% della popolazione, sarebbero una buona scorta di voti, ma su un eventuale accordo con loro l'opposizione a Bibi, a Netanyahu, non è affatto compatta, neanche su questo, diciamo.
0: Tra l'altro, insomma, pensando anche ai temi che abbiamo toccato negli scorsi giorni, qui si parla di elezioni a settembre, però ci sono anche altre elezioni importanti, insomma, da settembre a fine anno che ci attendono. Lo dicevamo in Russia e anche negli Stati Uniti le elezioni di midterm. Insomma, saranno tante le questioni da seguire, oltre a
1: Sì,
0: quelle che già
1: l'autunno sarà caldo.
0: sarà un caldo autunno. Jacopo Zanchini, però voglio ringraziarla per questa bella settimana di approfondimenti, sempre legati alla strettissima attualità, ci ha aiutato ad approfondire e a leggere insomma, gli ultimi sviluppi, gli ultimi fatti importanti di questa settimana. Grazie, un buon lavoro e un buon fine settimana.
1: Sono io che ringrazio voi.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: Era quello il tempo migliore della mia vita. E solo adesso che mi è sfuggito per sempre, solo adesso lo so. Così scriveva Natalia Ginzburg. Buongiorno da Anna Bianchi. Penso che un artista debba essere capace di riconoscere con la sua sensibilità particolare le dinamiche che incidono sul proprio tempo, con cambiamenti non dettati dalle leggi della natura, ma dalla cupidigia erosiva dell'uomo. Ogni cosa è soggetta alla legge dell'impermanenza e, come ammonisce l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Il lavoro dell'artista è quello di testimoniare la bellezza di cui ha avuto esperienza e nei miei quadri credo di aver lasciato i segni del mio transito fra le cose. Le forme che affiorano quando dipingo appaiono spesso a chi ne ha scritto come paesaggi di rovine, deserti, edifici misteriosi, mappe di un'archeologia frammentata dove confido di aver tracciato il senso di una bellezza perduta, ma ancora in trasformazione, ancora riconoscibile da uno sguardo partecipe. C'è un luogo dove ho percepito un'emozione speciale, l'antro della Sibilla Cumana, situato nel parco archeologico dei campi Flegrei. Questa cavernosità misteriosa mi è parsa un luogo magico, sospeso tra mito e realtà, che conserva ancora l'incanto di una dimora oracolare dove il tempo non è riuscito ad allontanare le antiche testimonianze di una vita preistorica. L'arte ha spesso immaginato luoghi mitici dove la bellezza si sottrae al destino dell'impermanenza. Penso all'Arcadia dei Greci, regione isolata e primitiva, diventata la sede di dei e semidei che presiedono all'invenzione artistica in tutte le sue tecniche. Ogni artista, credo, abbia nella mente una propria Arcadia, abitata da presenze poetiche in continuo dialogo tra passato, presente e memoria.